0: di un secondo seggio in Consiglio federale. A ribadirlo ieri nel corso di un incontro a Grange-Paccò, vicino a Friburgo, sia i vertici sia i delegati del partito, il cui presidente Breghi ha sottolineato che il centro è in grado di rispondere alle preoccupazioni della popolazione. Delegati che hanno discusso pure dei temi in votazione popolare il 29 novembre, luce verde in particolare sia al finanziamento supplementare della VS attraverso un aumento dell'IVA, sia all'allentamento della legge federale sul materiale bellico. In Ticino invece si sono riuniti in assemblea Bellinzone e Verdi Liberali. Verdi Liberali entrati per la prima volta in Gran Consiglio nel 2023 con due deputati che ora puntano a rafforzarsi alle prossime elezioni di aprile, dove correranno da soli, proponendo anche una lista per il Consiglio di Stato. Per lo sport, calcio in primo piano con la Super League, dove si sono disputati i confronti validi per la settima giornata di campionato. Young Boys Lucerna 3-3, Vaduz Losanna 3-1 e Grasshopper Zurigo 2-2. Nella Serie A italiana invece si sono giocate alcune partite della terza giornata: Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1 e Fiorentina-Torino 1-2. In Formula 1 parliamo di motori, quindi le qualifiche del Gran Premio d'Italia hanno visto la pole position conquistata dal francese Gasly, seguito da Russell su Mercedes e Piastri su McLaren. Nel tennis, agli US Open, terzo turno fatale per Cobolli e Fritz, eliminati rispettivamente dal belga Blox e dall'argentino Cerundolo. Avanzano agli ottavi sia Andreeva sia Swiatek, mentre due delle tre beniamine di casa sono state eliminate, Anisimova e Kiss. Turno superato invece per Goof. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 6 settembre. Bene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, con temperature massime che potranno raggiungere anche i 30 gradi.
1: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 3 in studio Lino Bini. Resta attesa la tensione tra Stati Uniti e Iran, esercito americano che anche nelle scorse ore è tornato a colpire obiettivi iraniani, tra cui 3 petroliere, nella regione del Golfo in risposta agli attacchi iraniani contro navi militari americane. E senza una soluzione in vista nella guerra in Iran, Donald Trump rivolge lo sguardo alla guerra in Ucraina, spingendo per un accordo tra le parti che consenta una tregua stabile, una via che porti alla pace in vista anche delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, dove appare in perdita di consensi. A caccia di un risultato concreto da presentare agli elettori per novembre, il presidente statunitense ha inviato i suoi emissari, Witkoff e Kushner, a Mosca e a Kiev nel tentativo di rilanciare, come detto, i negoziati congelati da febbraio, quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran. Per ora raggiunta solo una tregua temporanea e locale su Kiev di 3 giorni, assicurata da Mosca, che al termine di un incontro di oltre 3 ore con gli inviati americani ha parlato di colloqui franchi e chiari, senza aggiungere altro, rimandando la palla nel campo ucraino, dove Witkoff e Kushner vedranno nelle prossime ore il leader ucraino Zelensky. Diverse manifestazioni contro il governo israeliano si sono svolte nelle scorse ore in Israele. L'evento più importante è a Tel Aviv, dove alcune centinaia di persone si sono raccolte per chiedere soprattutto la creazione di una commissione d'inchiesta per far luce sull'attacco a sorpresa sferrato da Hamas il 7 ottobre del 2023, che di fatto ha innescato l'attuale guerra da parte di Israele. Dall'interno si aggrava la posizione del medico di Zurigo finito sotto i riflettori della cronaca perché arrestato con l'accusa di abusi su alcune sue pazienti. Un'inchiesta della NZZ am Sonntag, infatti, ha fatto emergere come l'uomo fosse già noto alle autorità almeno da alcuni anni, con una prima denuncia nei suoi confronti inoltrata nel 2020, sempre a Zurigo, da una donna che lo accusava di abusi durante una visita medica, nonostante l'indagine ha continuato ad esercitare, accumulando altre denunce. Per la cronaca regionale, grave infortunio nei monti sopra Cugnasco, dove un uomo è rimasto ferito pari in modo serio. A darne notizia a Rischio Media, stando alla quale un equipaggio della Rega è intervenuto nella zona dei

0: Monti di Motti per un infortunio grave. L'uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta, soccorso e stato trasportato all'ospedale. E in chiusura diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 6 settembre. Bene, in tutto il paese prevista un'altra giornata di sole caldo con temperature massime che potranno raggiungere anche i 30 gradi.
1: Rete 1.

0: Attenzione sull'autostrada 2 San Gottardo-Chiasso, tra Bellinzona Nord e la Galleria del Monte Ceneri. Un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, attenzione sulla 2 San Gottardo-Chiasso, tra Bellinzona Nord e la Galleria del Monte Ceneri. Un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Si fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Attenzione, segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla 2 San Gottardo Chiasso tra Bellinzona Nord e la galleria del Monte Ceneri.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 4 in studio Lino Bini. Dalla mezzanotte in vigore la tregua russa di 3 giorni sulla capitale ucraina Kiev, e questo per permettere agli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner di proseguire il loro tour e incontrare anche le autorità ucraine per discutere di un possibile piano per far cessare le ostilità. Parlando dei colloqui a Mosca con il presidente russo Putin durati oltre 3 ore, il consigliere presidenziale russo ha parlato di discorsi franchi che continueranno con la Casa Bianca per valutare le possibili strade per giungere alla pace. Inviati statunitensi attesi, come detto ora a Kiev, in vista di una possibile ripresa delle trattative a più alto livello e di una tregua più lunga e stabile. Conflitto che anche nelle scorse ore è comunque proseguito con nuovi e pesanti bombardamenti russi su diverse regioni ucraine, tra cui quella di Zaporizhia. Test elettorale importante oggi in Germania, dove i cittadini sono chiamati al voto per le legislative nella regione della Sassonia-Anhalt. I sondaggi danno in forte crescita di consensi l'ultradestra dell'AfD con oltre il 40% di preferenze. Alternative für Deutschland, che potrebbe anche superare la soglia della maggioranza assoluta e riuscire così a governare. Se questo scenario dovesse verificarsi, si tratterebbe della prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale dell'ascesa al potere nel paese di una formazione di estrema destra. In affanno e perdita di consensi gli altri partiti storici, tra cui i cristiano-democratici della CDU e i social-democratici della SPD. Dall'interno la sparatoria dello scorso fine settimana a margine di un rave party ad Aarau, che ha causato un morto e 5 feriti, ha rilanciato il dibattito in Svizzera sulla diffusione delle armi pesanti. Un'inchiesta della NZZ am Sonntag ha fatto emergere come, nonostante le restrizioni in corso dal 2019, nel paese sia ancora troppo facile detenere ad esempio un Kalashnikov. Quale esempio vengono riportate le realtà del canton Turgovia, che negli ultimi 7 anni ha concesso oltre 5.300 permessi, e di Basilea Campania, dove ne sono stati rilasciati poco meno di 1.900. Fino ad oggi sono una 70 le richieste di sostegno finanziario inoltrate alla fondazione creata dalle autorità vallesane per aiutare le famiglie e le vittime del rogo di Capodanno a Cramontana, che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. Ne dà notizia attraverso Le Matin Dimanche il direttore della stessa fondazione, Christian Cardon, stando al quale diversi altri incarti sono tuttora sotto esame, ma che ad oggi non vi sono state domande respinte. Finora, aggiunto Cardon, sono stati erogati aiuti per diverse decine di migliaia di franchi. Uno sguardo in chiusura anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese prevista un'altra giornata di sole e caldo, con temperature massime che potranno

Edizione delle 5 in studio Lino Bini. Resta attesa la tensione tra Stati Uniti e Iran, esercito americano che anche nelle scorse ore è tornato a colpire obiettivi iraniani, tra cui 3 petroliere nella regione del Golfo, in risposta agli attacchi iraniani contro navi militari americane. E senza una soluzione in vista nella guerra in Iran, Donald Trump rivolge lo sguardo alla guerra in Ucraina, spingendo per un accordo tra le parti che consenta una tregua stabile, una via che porti alla pace in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, dove appare in perdita di consensi. A caccia di un risultato concreto da presentare agli elettori per novembre, il presidente statunitense ha inviato così i suoi emissari Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev nel tentativo di rilanciare negoziati congelati da febbraio, quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran. Per ora raggiunta solo una tregua temporanea e locale su Kiev di 3 giorni, assicurata da Mosca, che al termine di un incontro di oltre 3 ore tra Putin e gli inviati americani ha parlato di colloqui franchi e chiari, senza aggiungere altro, rimandando la palla nel campo ucraino, dove Witkoff e Kushner vedranno nelle prossime ore il leader Zelensky. Diverse manifestazioni contro il governo israeliano si sono svolte nelle scorse ore in Israele. L'evento più importante a Tel Aviv, dove alcune centinaia di persone si sono raccolte per chiedere soprattutto la creazione di una commissione d'inchiesta per fare luce sull'attacco a sorpresa sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023, che ha innescato l'attuale guerra da parte di Israele. In Indonesia ha chiuso temporaneamente per alcune ore l'aeroporto internazionale di Giacarta per l'eruzione del vulcano Krakatoa, le cui ceneri rilasciate nell'atmosfera hanno di fatto fatto scattare l'allarme. Ne danno notizia le autorità locali e al momento si stima siano oltre 200 i collegamenti interessati, tra cui anche diversi voli internazionali. Dall'interno si aggrava la posizione del medico di Zurigo finito sotto i riflettori della cronaca perché arrestato con l'accusa di abusi su alcune sue pazienti. Un'inchiesta della NZZ Am Sonntag infatti ha fatto emergere come l'uomo fosse già noto alle autorità almeno da alcuni anni, con una prima denuncia nei suoi confronti inoltrata nel 2020 sempre a Zurigo da una donna che lo accusava di abusi durante una visita medica. Nonostante l'indagine, l'uomo ha continuato ad esercitare accumulando altre denunce. Per la cronaca regionale, grave infortunio nei monti sopra Cugnasco ieri, dove un uomo è rimasto ferito pare in modo serio. A darne notizia a Rischio Media, stando alla quale un equipaggio della riga è intervenuto nella zona dei monti di Motti, l'uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale. Sempre ieri un cacciatore 69enne della Riviera è morto poco dopo le 13 in seguito ad una caduta nei pressi del Riale Crenone nella regione Biasca ad un'altitudine di 700 metri. L'uomo, stando ad una prima ricostruzione della polizia ticinese, è

Finito in un pendio impervio, valo l'intervento dei soccorritori. Per lo sport, calcio in primo piano con la Super League, dove si sono disputati alcuni confronti validi per la settima giornata di campionato. Young Boys Lucerna 3-3, Vaduz Losanna 3-1 e Grasshopper Zurigo 2-2. Nella Serie A italiana invece si sono giocate alcune partite valide per la terza giornata. Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1 e Fiorentina-Torino 1-2. Nella Formula 1 parliamo di motori, quindi le qualifiche del Gran Premio d'Italia hanno visto la pole position conquistata dal francese Gasly, seguito da Russell su Mercedes e Piastri su McLaren. Nel tennis, agli US Open, terzo turno fatale per Coboli e Fritz, eliminati rispettivamente dal belga Blox e dall'argentino Cerundolo. Avanzano agli ottavi sia Andreeva sia Swiatek, mentre due delle tre beniamine di casa sono state eliminate, Anisimova e Keys. Turno superato invece per Goff. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, con temperature massime che potranno raggiungere anche i 30 gradi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 6. In studio Lino Bini, dalla mezzanotte è in vigore la tregua russa di 3 giorni sulla capitale ucraina Kiev, e questo per permettere agli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner di proseguire il loro tour e incontrare anche le autorità ucraine per discutere di un possibile piano per far cessare le ostilità. Parlando dei colloqui a Mosca con il presidente russo Putin durati oltre 3 ore, il consigliere presidenziale russo ha parlato di discorsi franchi che continueranno con la Casa Bianca per valutare le possibili strade per giungere alla pace. Inviati statunitensi, come detto, attesi ora a Kiev in vista di una possibile ripresa delle trattative a più alto livello e di una tregua più lunga e stabile. Conflitto che anche nelle scorse ore è comunque proseguito con nuovi e pesanti bombardamenti russi su diverse regioni ucraine, tra cui quella di Zaporizhia. Test elettorale importante oggi in Germania, dove i cittadini sono chiamati al voto per le legislative nella regione della Sassonia-Anhalt. I sondaggi danno in forte crescita di consensi l'ultradestra dell'AfD con oltre il 40% di preferenze. Alternative für Deutschland, che potrebbe anche superare la soglia della maggioranza assoluta e riuscire a governare. Se questo scenario dovesse verificarsi, si tratterebbe della prima volta dalla seconda guerra mondiale dell'ascesa al potere nel paese di una formazione di estrema destra. È salito ad almeno 3 morti e oltre 80 di feriti, alcuni dei quali gravi, il bilancio di 2 deflagrazioni avvenute venerdì in una caserma militare nell'ovest della Bolivia. Lo comunicano le autorità locali, stando alle quali nella struttura era immagazzinato diverso materiale esplosivo. Dall'interno ora la sparatoria dello scorso fine settimana a margine di un rave party ad Aarau, che ha causato un morto e 5 feriti, ha rilanciato il dibattito in Svizzera sulla diffusione delle armi pesanti. Un'inchiesta della NZZ am Sonntag ha fatto emergere come, nonostante le restrizioni in corso dal 2019, nel paese sia ancora troppo facile detenere ad esempio un Kalashnikov. A conferma di ciò vengono riportate la realtà del Canton Turgovia, che negli ultimi 7 anni ha concesso oltre 5.300 permessi, e di Basilea Campania, dove ne sono stati rilasciati poco meno di 1.900. Fino ad oggi sono una 70 le richieste di sostegno finanziario inoltrate alla fondazione creata dalle autorità vallesane per aiutare le famiglie e le vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e oltre 100 di feriti. Nella notizia, attraverso Le Matin Dimanche, il direttore della stessa fondazione, Christian Cardon, stando al quale diversi altri incarti sono tuttora sotto esame, ma che ad oggi non vi sono state domande respinte. Finora, aggiunge Cardon, sono stati erogati aiuti per diverse decine di migliaia di franchi. Le riserve di gas nell'Unione Europea non sono state mai così basse da 15 anni. A Bruxelles la Commissione non si dice comunque preoccupata. Diverse infatti sono le valutazioni in alcuni Stati membri, come la Germania o i Paesi Bassi. Ce ne parla Andrea Ostinelli.
2: Al momento le riserve dell'UE sono al 65%. Il gruppo di coordinamento sul gas ha confermato che non ci sono preoccupazioni nell'immediato per le forniture di gas in vista del prossimo inverno. Anna Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea in materia di energia, nei giorni scorsi ha ripetuto il messaggio di Bruxelles: nessuna preoccupazione nell'immediato. La domanda di gas nell'UE è diminuita del 17,1% e anche questo è un fattore da tenere presente. Con la guerra avviata da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente, i prezzi del gas negli ultimi 2 mesi hanno subito una vera e propria fiammata. Durante l'estate, le compagnie energetiche

0: critiche hanno perciò evitato di acquistare gas e ora diventa proibitivo rifornirsi per l'inverno. Chiusi i rubinetti dei gasdotti di Mosca, Germania e Paesi Bassi hanno comunicato che mancheranno i loro obiettivi di rifornimento. Una situazione migliore vale per i paesi dell'Europa meridionale, come Italia, Francia e Spagna.
1: Fino a questa sera in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, con le temperature massime che potranno raggiungere anche i 30 gradi. A seguire ora le notizie sportive.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Paolo Laurenti. Calcio, settimo turno di Superliga. Frena ancora lo Young Boys. I gialloneri in casa hanno infatti pareggiato 3-3 contro la Lucerna. IBE, che grazie a questo punto è salito in vetta con 15 punti in compagnia del Lugano, ma in caso di successo a Basilea oggi pomeriggio i bianconeri si porterebbero a più 3 con oltretutto una partita in meno, mettendo così la base per una prima fuga. Gli altri due risultati di serata: Vaduz e Losanna 3-1 e pareggio tra Grasshopper e Zurigo 2-2. Nel pomeriggio le altre tre partite: alle 14 Servetta San Gallo e alle 16:30 Sion Thun e appunto Basilea Lugano. In Italia l'Inter è ancora a punteggio pieno grazie al successo in rimonta sul Napoli per 3-2, rimonta pure della Roma che tiene il passo dei nerazzurri 2-1 all'Atalanta. Programma della terza di Serie A che prosegue oggi con Frosinone Venezia, Parma Monza, Bologna Sassuolo e in serata Juventus Milan. Atletica: Audrey Verrot sempre più regina degli 800 metri. Nella seconda serata di finale Diamond League a Bruxelles, l'elvetica ha vinto la gara in 1:54.75. Secondo posto invece nell'assalto con l'asta per l'elvetica Angelica Moser con 4.80, battuta solo dall'americana Moll che ha saltato 4.91. Nell'hockey, seconda vittoria in altrettante partite per il Friburgo in Champions League. Gotteron è andato a vincere a Klagenfurt per 3-1. Oggi impegnate altre due formazioni svizzere: la Servette, che ospita i norvegesi dello Storhamar, e la Davos, gli Eisbären di Berlino. Formula 1 con il sorprendente Pierre Gasly in pole position, la prima della sua carriera. Alle 15 prenderà il via il Gran Premio di Monza di Formula 1. Alla Vuelta, dopo il successo di ieri del tedesco Brenner del team elvetico Tudor, si corre la 15ª tappa Palma del Rio Cordoba, frazione ridotta di 80 di chilometri a causa delle elevate temperature. Si riparte con Mas in maglia rossa davanti a Gall e Roglic. Infine, la finale degli europei femminili di pallavolo metterà di fronte alle 18 l'Italia e le padrone di casa della Turchia per una rivincita del mondiale dello scorso anno, quando prevalsero le azzurre.

0: Buongiorno, Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister. Buongiorno e ben arrivati ad Alba Chiara con me, Loriana Sertoni, questa mattina, una domenica mattina dove, come sempre, faremo colazione insieme, chiacchiereremo, andremo a fare un paio di giri sulla nostra macchina del tempo. E benvenuti a voi che puntuali siete lì anche attraverso il nostro numero di WhatsApp, che sempre quello è lo 076 321 1113. C'è Alex Britti.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

Pink Floyd sulle frequenze di Rete 1 questa mattina in Alba Chiara con me, con Loriana Sertoni. Buongiorno, buongiorno a voi. Leggo alcuni messaggi che sono arrivati, tra l'altro. Buongiorno e auguri a chi oggi fa gli anni. Oggi 6 settembre 2026, pianeta Terra. Auguri anche a Roger Waters, nato nel Surrey, oggi nel 1943. Celebre cantautore, polistrumentista, compositore, nato a Bookham e universalmente noto per essere stato uno dei fondatori e leader dei Pink Floyd, che abbiamo appena ascoltato con uno dei loro grandi successi, ovvero Money. Intanto c'è anche Raff sulle frequenze di Rete 1 con 2. Buongiorno Valeria, buongiorno Sandy, buongiorno anche a Franca, buongiorno da Celerina, buona giornata. Chissà che aria frizzantina ci sarà da quelle parti, anche perché oggi abbiamo sentito le temperature, dovrebbero arrivare le massime sui 30 gradi, fa ancora caldino, però la mattina si sta bene, c'è quella arietta che ci dà quella leggerezza.

buongiorno, le 6:27, quell'ora un po' speciale in cui il mondo si sta ancora stiracchiando, qualcuno magari vorrebbe fare altrettanto e anche se il caldo non ha ancora deciso di lasciarci completamente, poi vi ricordo alle 6:50 è l'appuntamento con le previsioni del tempo. C'è una piccola piacevolissima sorpresa, dicevamo prima, qualcuno dice sì anche da queste parti, dove fatemi sapere, una bella brezza freschina, al mattino c'è ancora quell'arietta, no, che ti accarezza appena, leggera leggera, no, quando esci di casa ti fa pensare ah così va già meglio. E allora apriamo insieme questa nuova giornata respirando profondamente questa frescura del mattino e cercando di portarcela dietro, ma soprattutto dentro, perché sappiamo tutti che poi tra qualche ora il sole tornerà a splendere e probabilmente a ricordarci che l'estate non ha proprio ancora finito di comandare, perché le temperature sono ancora caldine. Buongiorno a voi che già siete in piedi, a voi che state andando al lavoro. Sì, è domenica, ma qualcuno ci deve andare al lavoro anche di domenica, a chi sta preparando il caffè e a chi magari è ancora a metà strada tra il letto e la realtà. Intanto c'è Pino Daniele.

0: sull'insieme della rete viaria nazionale. Al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

bellissime quelle di Amy Stewart e Mike Francis insieme, appunto con questa Together, insieme un pezzo degli anni 80. Torniamo indietro nel tempo, qui al 1997, saliamo sulla nostra macchina del tempo per una giornata che davvero è stata una giornata diciamo commovente, una giornata particolare, una giornata dove Londra si è fermata, anzi, meglio dire, tutto il mondo si è fermato. Siamo al 6 settembre del 1997, quel giorno si celebrarono i funerali di Diana Spence, la principessa del Galles, scomparsa appena 6 giorni prima, il 31 di agosto, in un incidente stradale a Parigi. E a Londra c'erano circa 2 milioni di persone, una folla immensa, una folla silenziosa, commossa, che riempiva le strade per accompagnare l'ultimo viaggio di una donna che, pur appartenendo alla famiglia reale britannica, era riuscita a creare con la gente un rapporto davvero particolare. Ma la cosa forse più impressionante è che quel funerale non fu soltanto un evento londinese o britannico, ma fu un momento condiviso dal pianeta intero. Davanti ai televisori si calcola che ci fossero almeno 2,5 miliardi di persone. Forse è proprio questo il motivo per cui, a distanza di tanti anni, il 6 settembre 97 è rimasto nella memoria collettiva. Per qualche ora persone diversissime in paesi lontani guardarono le stesse immagini, ascoltarono le stesse note, provarono in qualche modo la stessa emozione, perché Diana era diventata molto di più di una principessa. E quel giorno Londra non salutò soltanto Lady Diana, il mondo salutò una donna che era riuscita a entrare nell'immaginario e nel cuore di milioni di persone. E chissà quanti di voi, magari in questo momento ascoltandoci questa mattina, ricordano esattamente dove si trovavano quel 6 settembre del 1997, perché ci sono eventi che non appartengono soltanto alla storia, ma diventano dei piccoli frammenti della nostra memoria personale. Pensateci un po'. Con la Pesce di Martino nel frattempo insieme torniamo nel 2026 con i piedi per terra e ci ascoltiamo questa musica leggera, anzi leggerissima.

0: Buongiorno Pesce di Martino. La musica leggera, leggerissima, e adesso
1: la meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
0: E noi abbiamo Lisa Moser, meteo svizzera alla Cornomonti. Buona domenica Lisa, ben arrivata.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Lisa, questa domenica, io prima ho detto che questa mattina, almeno io svegliandomi fuori, ho sentito una bella brezzolina fresca, insomma me la sono portata dietro, perché mi sono detta poi esce il sole fra qualche ora e tornerà a fare caldo. Ci confermi? Sarà una giornata calda questa domenica?
2: Sì, esatto, sarà ancora una giornata calda. La brezzolina che probabilmente hai sentito era legata al vento da nord che soffia ancora a tratti moderato nelle valli superiori e che comunque riesce a raggiungere, non con una forza ovviamente minore, però riesce a raggiungere anche le zone in pianura, e che però ha aiutato anche a mantenere le temperature questa notte piuttosto elevate. Abbiamo avuto ancora in tre stazioni una notte tropicale, quindi comunque brezzolina fresca, ma forse non così tanto fresca, che porta anche a una giornata oggi generalmente soleggiata e ancora calda, come detto, con le temperature massime che raggiungeranno ancora i 30 gradi. Anche al nord delle Alpi situazione simile, quindi giornata soleggiata. Attualmente nelle pianure delle Grigioni centrali e nella regione di Friburgo è presente qualche banco di nebbia che si dissolverà rapidamente nel corso della giornata, e anche al nord giornata con temperature massime che raggiungeranno i 27-30 gradi. Al nord avremo poi in serata un aumento della nuvolosità a partire da sud-ovest, accompagnata anche da qualche rovescio e temporale che poi si protrarranno anche sulla giornata di lunedì, che al nord inizierà spesso nuvolosa con ancora qualche rovescio possibile, e in seguito trascorrerà abbastanza soleggiata, mentre al sud la giornata di domani sarà ancora abbastanza soleggiata e dalla serata potranno verificarsi alcuni rovesci temporali, specialmente lungo le Alpi.
0: Bene, grazie mille Lisa Moser, buon lavoro e buona domenica.
2: Grazie anche a voi.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Be My Baby. Allora, dopo le 7 parleremo anche di bambole, sempre facendo un giro nel tempo. In questo 6 settembre, ma torneremo indietro di qualche anno al 1959. E nel frattempo c'è Anna Rossinelli con noi, la nostra Anna Rossinelli con In Love for a While, e poi l'informazione delle 7.

0: Abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lener.ch.
1: Rete 1.
2: Buongiorno, sono le 7.
3: In studio Lino Bini, la sparatoria dello scorso fine settimana a margine di un rave party ad Arau che ha causato un morto e 5 feriti ha rilanciato il dibattito in Svizzera sulla diffusione delle armi pesanti. Un'inchiesta della Anses & Amsontag ha fatto emergere come, nonostante le restrizioni in corso dal 2019, nel paese sia ancora troppo facile detenere ad esempio un Kalashnikov. A conferma di ciò vengono riportate le realtà del Canton Turgovia, che negli ultimi 7 anni ha concesso oltre 5.300 permessi, e di Basilea Campania, dove ne sono stati rilasciati poco meno di 1.900. Noi rimaniamo comunque in tema, poiché il padre dell'autore della sparatoria del rave party ad Arau ha parlato per la prima volta in pubblico. Ebbene, l'uomo ha raccontato che il figlio, 43enne, era schizofrenico e per questo si chiede come abbia potuto detenere un vero e proprio arsenale. Ce ne parla Anna Riva.
4: Chiediamo scusa per nostro figlio.
5: È al giornale Le Quotidien Jurassien che il padre del presunto autore della sparatoria affida per la prima, e dice l'ultima volta, la sua straziante testimonianza. I coniugi avevano visto il figlio per l'ultima volta venerdì, alla vigilia della tragedia, poco prima che partisse per qualche giorno direzione Italia.
4: L'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto,
5: prosegue il padre,
4: è stato proprio venerdì. Ha scritto a sua madre di essere arrivato e che tutto era a posto, ma non sapevamo nemmeno dove fosse.
5: I genitori ignorano il motivo per il quale si trovasse ad Arau. In realtà nulla di nuovo. Il 43enne era solito non rivelare alcunché sulla sua vita privata. Si era chiuso in se stesso e soffriva di paranoia. La diagnosi di schizofrenia, rivela il genitore, risale di fatto a molto tempo prima. Era stato ricoverato nel 2007 per 3 settimane in un reparto psichiatrico a Delémont. Da allora beneficia di una rendita di invalidità al 100%. I genitori si chiedono come sia possibile che il figlio abbia potuto mantenere, malgrado la sua malattia, un tale arsenale. Pur essendo a conoscenza del suo interesse per le armi, non sapevano infatti che ne detenesse di simili.
3: Per la cronaca regionale, grave infortunio nei monti sopra Cugnasco ieri, dove un uomo è rimasto ferito pari in modo serio. A darne notizia a Rischio Media, stando alla quale un equipaggio della Lega è intervenuto nella zona dei monti di Motti, l'uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta, soccorso e stato trasportato all'ospedale. E sempre ieri un cacciatore 69enne della Riviera è morto poco dopo le 13 per una caduta nei pressi del Riale Crenone, nella regione di Biasca, ad un'altitudine di 700 metri. L'uomo, stando ad una prima ricostruzione, è finito in un appendio impervio, vano l'intervento dei soccorritori. Resta tesa la tensione tra Stati Uniti e Iran, esercito americano che anche nelle scorse ore è tornato a colpire obiettivi iraniani, tra cui 3 petroliere nella regione del Golfo. E questa è una risposta agli attacchi iraniani contro navi militari americane. E senza una soluzione in vista nella guerra in Iran, Donald Trump rivolge lo sguardo alla guerra in Ucraina, spingendo per un accordo tra le parti che consenta una tregua stabile e una via che porti alla pace in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, dove appare in perdita di consensi. A caccia di un risultato concreto da presentare agli elettori per novembre, il presidente statunitense ha così inviato i suoi emissari, Witkoff e Kushner, a Mosca e a Kiev, nel tentativo di rilanciare negoziati congelati da febbraio, quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran. Per ora raggiunta solo una tregua temporanea e locale su Kiev di 3 giorni, assicurata da Mosca, che al termine di un incontro di oltre 3 ore tra Putin e gli inviati americani ha parlato di colloqui franchi e chiari, senza aggiungere altro, rimandando la palla nel campo ucraino, dove Witkoff e Kushner vedranno nelle prossime ore il leader Zelensky. Diverse manifestazioni contro il governo israeliano si sono svolte nelle scorse ore in Israele. L'evento più importante a Tel Aviv, dove alcune centinaia di persone si sono raccolte per chiedere soprattutto la creazione di una commissione d'inchiesta per far luce sull'attacco a sorpresa sferrato da Hamas il 7 ottobre del 2023, che ha innescato l'attuale guerra da parte di Israele. Israele che anche nella notte, la notte scorsa, è tornato a colpire obiettivi legati ad Hezbollah nel sud del Libano. In Indonesia, chiuso temporaneamente per alcune ore l'aeroporto internazionale di Giacarta per l'eruzione del vulcano Krakatoa, le cui ceneri rilasciate nell'atmosfera hanno di fatto fatto scattare l'allarme. Ne danno notizie le autorità locali. Al momento si stima siano oltre 200 i collegamenti interessati,

0: tra cui anche diversi voli internazionali.
1: Lo sport.
2: Buongiorno da Paolo Laurenti. Calcio, settimo turno di Superliga. Frena ancora lo Young Boys. I gialloneri in casa hanno infatti pareggiato 3-3 contro la Lucerna. IBE, che grazie a questo punto è salito in vetta con 15 punti in compagnia del Lugano, ma in caso di successo a Basilea oggi pomeriggio i bianconeri si porterebbero a più 3 con oltretutto una partita in meno, mettendo così la base per una prima fuga. Gli altri due risultati di serata: Vaduz e Losanna 3-1 e pareggio tra Grasshopper e Zurigo 2-2. Nel pomeriggio le altre tre partite: alle 14 Servetta San Gallo e alle 16:30 Sion Thun e appunto Basilea Lugano. In Italia l'Inter è ancora a punteggio pieno grazie al successo in rimonta sul Napoli per 3-2, rimonta pure della Roma che tiene il passo dei nerazzurri 2-1 all'Atalanta. Programma della terza di Serie A che prosegue oggi con Frosinone Venezia, Parma Monza, Bologna Sassuolo e in serata Juventus Milan. Atletica: Audrey Verrot sempre più regina degli 800 metri. Nella seconda serata di finale Diamond League a Bruxelles, l'elvetica ha vinto la gara in 1:54.75. Secondo posto invece nell'assalto con l'asta per l'elvetica Angelica Moser con 4.80, battuta solo dall'americana Moll che ha saltato 4.91. Nell'hockey, seconda vittoria in altrettante partite per il Friburgo in Champions League. Gotteron è andato a vincere a Klagenfurt per 3-1. Oggi impegnate altre due formazioni svizzere: la Servette, che ospita i norvegesi dello Storhamar, e la Davos, gli Eisbären di Berlino. Formula 1 con il sorprendente Pierre Gasly in pole position, la prima della sua carriera. Alle 15 prenderà il via il Gran Premio di Monza via Formula 1. Alla Vuelta, dopo il successo di ieri del tedesco Brenner del team elvetico Tudor, si corre la 15ª tappa Palma del Rio Cordoba, frazione ridotta di 80 km a causa delle elevate temperature. Si riparte con Massi in maglia rossa davanti a Gall e Roglic. Infine, la finale degli europei femminili di pallavolo metterà di fronte alle 18 l'Italia e le padrone di casa della Turchia per una rivincita del mondiale dello scorso anno, quando prevalsero le azzurre.
3: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Bentrovati, 7:08, domenica mattina 6 settembre 2026, Alba Chiara con me, con Loriana Sertoni. Ci sono anche gli UEM con I'm Your Man, appuntamento anche attorno alle 7:20 con l'agenda. Vi porterò a scoprire, in verità non è la prima edizione, ma vi ricordo che parte un festival davvero molto particolare la settimana prossima. Ci sono gli UEM.

buongiorno, buona domenica e buona colazione. Adesso mettiamo su anche il caffè, come sempre. Ad inizio ora sono le 7, quasi 12 minuti, un bel caffè ci sta. Perché la domenica è quel giorno davvero strano, no? Noi passiamo tutta la settimana più o meno ad aspettare la domenica, ed eccola qua che arriva la domenica, e quando finalmente arriva non sappiamo mai bene che cosa farne, no? Cioè il sabato a volte diciamo: ah, domani finalmente dormo, mi rilasso, faccio quello che voglio. Poi arriva la domenica, parte il grande dilemma: mi alzo, resto a letto, esco, resto a casa, faccio qualcosa di utile, mi godo il fatto di non fare assolutamente niente. E forse il bello della domenica, per chi non deve lavorare, è proprio questo: per una volta non dobbiamo per forza essere efficienti, produttivi, organizzativi, perché quello lo facciamo già durante la settimana, dove ci sono agende, appuntamenti, orari, telefonate, messaggi, cose da fare. Invece la domenica ci si concede un lusso, almeno fatemi sapere se per voi è così, che stiamo quasi dimenticando, cioè perdere un po' di tempo senza sentirci in colpa, perché possiamo magari stare a tavola più del necessario, fare una passeggiata senza una meta precisa, restare in pigiama fino a un'ora che in un giorno lavorativo sarebbe considerata quasi scandalosa. E c'è un piccolo problema: la domenica dura 24 ore, ma verso le 5 del pomeriggio cominciamo già a pensare a lunedì. Siete di quelli che la domenica, quando comincia a diventare sera, si comincia già a pensare a lunedì? Allora forse dovremmo fare un patto con noi stessi e dire: la domenica non pensiamo a lunedì, a lunedì ci penseremo poi lunedì, no? Perché, come dice un vecchio proverbio, non è sempre domenica, ed è proprio per questo che quando finalmente arriva forse dovremmo imparare a godercela, se possiamo. Allora, voi che rapporto avete con la domenica? Cioè, siete di quelli finalmente posso non fare niente, oppure siete quelli che alle 8 del mattino hanno già preparato colazione, sistemato casa, fatto sport, organizzato la settimana? Perché qualcuno dei messaggi che vedo ha già organizzato tutta la domenica perfettamente. Noi allora adesso ci mettiamo sul caffè. Il vero lusso della domenica è avere del tempo libero e non sapere assolutamente che cosa farne. Oh, un caffettino insieme agli Stadio, che cosa ne dite?

0: si sta per aprire un festival davvero molto interessante e gli affezionati lo sanno benissimo. È Endorfine, il festival che si terrà dall'11 al 13 di settembre al Palazzo dei Congressi di Lugano, e quest'anno ci sarà un filo conduttore potente, ma lo lasciamo dire la parola e anche il tipo di filo conduttore al presidente del festival, che è Andrea Leoni, che abbiamo al telefono. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Loriana, grazie per il gancio, perché hai detto potente e il tema del festival è potere quest'anno. Esatto, e quindi la declinazione del potere nelle sue varie sfaccettature, dalla responsabilità del potere col presidente della Confederazione al potere di che opprime, come quello di Putin o degli ayatollah iraniani, ma anche lo sberleffo al potere con diciamo la presa in giro e il politicamente scorretto.
0: Potere affrontato sia come potere politico, abbiamo sentito, istituzionale, sia come capacità proprio individuale di incidere, se così possiamo dire, sulla realtà, perché il potere non è solo quello dei grandi, Andrea.
1: Il potere non è solo l'esercizio del potere, ma è anche la possibilità di cambiare le cose.
0: Guardando il programma colpisce davvero, no, la varietà dei protagonisti: il presidente della Confederazione, scrittori, giornalisti, un premio Nobel, personaggi dello spettacolo. Andrea, ma come si costruisce un programma capace, diciamo, di mettere insieme mondi così diversi?
1: Secondo me è un principio, è una questione istintiva, nel senso che Endorfine nasce con questo DNA, con questo imprinting di cercare di mescolare, connettere e possibilmente tenere insieme tematiche, personaggi più leggeri con invece anche storie, argomenti più pesanti, diciamo tra virgolette. E si fa con, oltre a questo che ti ho detto, si fa con grande perseveranza, grande fatica, grande determinazione, e soprattutto dico sempre, per fare un buon programma bisogna essere allenati a ricevere tanti no, perché questo aiuta a stimolare nuove idee e soprattutto aiuta poi nella determinazione nel perseguire gli obiettivi.
0: Voi partite addirittura con Guy Parmalee, il presidente della Confederazione.
1: Sì, ci tenevamo veramente tanto quest'anno a partire con la Svizzera, per via appunto di Cramontana e anche per la questione dei dazi. Non speravamo onestamente di riuscire a coinvolgere direttamente il presidente della Confederazione, che ha vissuto questi eventi in prima persona, perché anche il suo dipartimento è quello toccato direttamente dalla vicenda dei dazi. Sappiamo che già i consiglieri federali hanno un'agenda piuttosto complessa, il presidente della Confederazione ce l'ha all'ennesima potenza, ma devo dire che siamo stati fortunati, e ti confesso che se 8 anni fa, quando abbiamo cominciato, mi avessero detto che 8 anni dopo avremmo aperto con il presidente della Confederazione, avrei detto questo interlocutore, insomma, che era un po' matto.
0: Non ci avresti creduto, magari, no?
1: No. Assolutamente.
0: Allora Andrea, in fondo Endorfine fa una cosa molto bella e semplice, ma anche potente, torniamo ancora a questa parola, mette delle persone davanti a un pubblico e le fa parlare. E allora, quanto può essere ancora potente oggi una conversazione in un'epoca in cui siamo sommersi da social, comunicazioni rapidissime, slogan?
1: Guarda, il format di Endorfine è nato proprio così, nel senso che noi facciamo sempre interviste, quindi nessun ospite può venire, se vuoi, a fare il comizio, quindi c'è questo appunto, questa impostazione molto chiara, e poi c'è un'altra impostazione molto chiara, che sono le domande del pubblico, che in tutte le conferenze si possono fare, e sono un momento anche molto bello e appassionante delle varie conversazioni. Io devo dirti che in questi anni, nei 3 giorni, oltre a aver visto crescere il pubblico esponenzialmente, e soprattutto, diciamo, forse appunto per quel mix che ti dicevo prima di leggerezza e impegno, vedere arrivare al paracongresso tutte le generazioni praticamente, e le emozioni devo dirti che sono molto forti, molto intense, anche poi il contatto che il pubblico ha con gli autori al termine dei vari speech, quindi la possibilità di parlare un attimo, fare una foto, far firmare il libro, sono momenti molto, molto intensi, belli.
0: Allora, un festival che si aprirà, abbiamo detto, fra pochi giorni. Andrea, adesso diamo il sito, però abbiamo detto che si aprirà con il presidente della Confederazione. Naturalmente ci sono anche altri ospiti, li vogliamo dire.
1: Sì, molto volentieri. Non posso garantire che ci saranno ancora biglietti per tutti, comunque ci saranno Federico Rampini, poi ci sarà Patrick Quinn, che è un giornalista investigativo americano che ha fatto un libro sconvolgente sul narcotraffico, e Eleazaro Rossi, che è un comico, stand-up comedy italiano molto urticante, diciamo così.
0: Sì.
1: La premio Nobel iraniana Shirin Ebadi. Poi ci sarà Mara Maionchi, quindi la possibilità di parlare di musica, di televisione. Ci sarà il professor Omer Bartov, che è uno dei massimi studiosi di Olocausto a livello internazionale, e ci parlerà della sua tesi riguardo Israele e Palestina. E infine il gran finale, Roberto Saviano, che intervisterà Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny.
0: Quindi è un festival davvero a 360 gradi. Abbiamo detto, per i biglietti, per le informazioni. Intanto grazie ad Andrea Leoni, che è il presidente di questo festival Endorfine edizione 2026. Diamo tutti i dettagli, quindi.
1: Sì, molto semplice, www.endorfine.ch è il nostro sito, lì trovate tutte le informazioni possibili e immaginabili per poter partecipare. Io ti ringrazio tanto, Loriana, per l'ospitalità.
0: Grazie Andrea davvero, e buon festival a tutti.

E intanto noi viaggiamo ancora nel tempo questa mattina al 6 settembre del 1959. Torniamo indietro in quella data perché succede una cosa destinata a cambiare per sempre: le camerette di milioni di bambine e probabilmente anche il pavimento di casa, visto il numero di scarpine e accessori che da quel momento in poi sarebbero finiti ovunque. Perché proprio il 6 settembre di tanti anni fa, nel 1959, veniva messa in vendita una bambola destinata a diventare poi un'autentica leggenda della cultura pop, ovvero la famosa Barbie. E quando Barbie arrivò sul mercato, pensate, costava appena $3, cioè più o meno 2,50 franchi di oggi. Provate voi a comprare Barbie guardaroba, casa, macchina rosa con 2,50 franchi oggi. Vabbè, insomma, impossibile. Era disponibile in due versioni, la Barbie mora o bionda, ma nessuno poteva immaginare che quella bambola sarebbe diventata una delle icone più riconoscibili del pianeta. Beh, da allora Barbie, lo sappiamo, ha fatto praticamente tutto: modella, attrice, cantante, astronauta, dottoressa, veterinaria, pilota, presidente. Insomma, se Barbie avesse un curriculum, per leggerlo ci vorrebbe tutta la mattinata. E pensare che prima di lei le bambole erano soprattutto dei piccoli bebè, si vestivano, si cullavano, si mettevano a dormire. Barbie invece arrivava già con un'altra idea: lei non doveva crescere perché era già grande, o quasi, ufficialmente aveva 16 anni, però lei aveva già una casa, un guardaroba che farebbe impallidire chiunque. Io ero invidiosa del guardaroba di Barbie, e soprattutto una vita piena di possibilità. Nel primo anno ne furono vendute circa 350.000 e da quel momento Barbie ha continuato a cambiare faccia, mestiere, stile, persino identità. È diventata diva del cinema, personaggio storico, cantante, icona pop. In pratica Barbie è probabilmente la persona più multitasking della storia, e tutto questo senza mai avere un cappello fuori posto. Che invidia, eh? E allora la domanda è: ma qual è la vostra Barbie? Quella che vi ricordate di più? Quella con i capelli lunghissimi? Quella con il vestito da sera? Quella con la macchina rosa? Quella con il camper? O magari siete tra quelli che hanno ancora qualche Barbie nascosta in una scatola in soffitta? Perché diciamocelo, sono passati tanti anni, però lei continua ad avere una cosa che molti di noi le invidiamo ancora. Nonostante tutti i cambiamenti della vita, lei non è invecchiata di un giorno, eh? Vabbè. Intanto ci sono gli Incognito con noi, con un grande successo degli anni 90. Ed è questo qui, Don't You Worry About a Thing.

amarsi un po' con Lucio Battisti, un grande pezzo degli anni 70. E intanto io vi porto a New York, dove è successa una cosa che sembra quasi un controsenso del 2026, se così possiamo dire. Mentre noi adulti stiamo imparando a chiedere all'intelligenza artificiale praticamente qualsiasi cosa, dalla ricetta per la cena, la mail da mandare al capo, dite la verità, voi come la usate l'intelligenza artificiale? Ormai fa parte delle nostre vite. A New York però hanno deciso che, almeno per i bambini, beh, è arrivato il momento di metterci un freno. Il sindaco di New York ha annunciato una moratoria di un anno sull'intelligenza artificiale generativa nelle scuole, dalla seconda elementare fino alla terza media. Tradotto, niente ChatGPT, strumenti simili per aiutare i bambini, fare i compiti, scrivere, risolvere problemi o imparare. E non stiamo parlando di una piccola scuola di quartiere, eh? La misura riguarda oltre 600.000 studenti. Ma attenzione, perché New York non è che ha detto semplicemente basta intelligenza artificiale. Ha detto qualcosa di più interessante: prima impariamo a pensare e poi impariamo a usare le macchine. Che ci sta, perché il sindaco sostiene che i bambini abbiano bisogno di insegnanti, compagni, discussioni, errori, tentativi, insomma di tutto quello che un algoritmo non può sostituire completamente. Se ci pensiamo, la persona adulta usa l'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale da quanto tempo c'è? Noi bambini non l'avevamo, quindi abbiamo imparato forse a pensare da soli. E beh, insomma, il sindaco di New York dice i bambini hanno bisogno di questo. E c'è anche un'altra questione, i dati dei bambini, perché ogni volta che utilizziamo una tecnologia, soprattutto se è gratuita, ci dovremmo chiedere: ma in cambio di cosa? Quindi New York teme anche che i dati degli studenti possano diventare una risorsa eventualmente per grandi aziende tecnologiche. E contemporaneamente arriva una stretta anche sugli schermi: per i più piccoli praticamente niente dispositivi personali. Per i bambini delle elementari viene indicato un massimo di 30 minuti al giorno davanti allo schermo, che diventano 45 per i ragazzi delle medie. E poi qui arriva un'altra parte, perché alle scuole superiori l'intelligenza artificiale non viene vietata, viene studiata. Sono previsti progetti pilota, corsi obbligatori di alfabetizzazione digitale. Quindi il messaggio non è l'intelligenza artificiale cattiva, piuttosto è prima impariamo a usare la nostra di intelligenza e poi quella artificiale, che ci sta, Perché se un bambino può chiedere a una macchina di risolvergli un problema in 3 secondi, il rischio è che smetta di chiedersi come si arriva alla soluzione, chiaramente. E allora la domanda che resta è: ma la scuola del futuro sarà quella con più tecnologia possibile, oppure quella che saprà capire quando la tecnologia è meglio lasciarla fuori dalla porta? Allora, a New York hanno scelto questo, mentre gli adulti stanno correndo dietro all'intelligenza artificiale, New York ha deciso di far correre un po' di più i bambini. E via, intanto sono partiti Simply Red con Come to My Head. Sulle frequenze di Rete 1, Alba Chiara, buongiorno e buona domenica. Sono le 7:52 minuti, per essere precisi,

I Simply Red, grazie per i vostri messaggi. Qualcuno mi manda, grazie mille, la fotografia di un cesto pieno di Barbie, ma c'è anche Batman insieme alle Barbie, però qua vedo, visto che abbiamo parlato del 6 settembre, della nascita di Barbie. Siamo tornati al 1959. Io le tagliavo i capelli, le attaccavo un sacchetto e le lanciavo dal balcone. Barbie paracadutista. E va bene, chissà, povere Barbie, cosa gliene abbiamo fatte. Allora, intanto, grazie mille a voi. Allora, non è la Barbie preferita, posso fare una battuta, ma mi ha fatto sorridere la Barbie più costosa, la Barbie divorziata da Ken. Va bene, grazie mille. Andiamo veloci sulle nostre strade ed autostrade. A 9 Martigny in direzione di Losanna, tra Montreux e Raccordo di Laver, ci sono oggetti sulla strada. Attenzione, a 9 Martigny in direzione di Losanna, tra Vevey e Chèvre, ci sono problemi di traffico causa incidente. C'è Pippo Pollina con la luna e i falò, l'informazione delle 8 fra poco, ma anche un aggiornamento per quel che riguarda le previsioni del tempo.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese generalmente soleggiato, verso sera al nord arrivo di alcune velature ad alta quota, le temperature massime saranno sui 30 gradi. Previsioni per domani: lunedì al sud abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da locali temporali, specie nelle Alpi. A nord inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci, poi

0: piano per far cessare le ostilità. Parlando dei colloqui a Mosca con il presidente russo Putin durati oltre 3 ore, il consigliere presidenziale russo ha parlato di discorsi franchi che continueranno con la Casa Bianca per valutare le possibili strade per giungere alla pace. Inviati statunitensi, come detto, attesi ora a Kiev in vista di una possibile ripresa delle trattative a più alto livello e di una tregua più lunga e stabile. Test elettorale importante oggi in Germania, dove i cittadini sono chiamati al voto per le legislative nella regione della Sassonia-Anhalt. I sondaggi danno in forte crescita ai consensi dell'ultradestra dell'AfD con oltre il 40% di preferenze. Alternative für Deutschland, che potrebbe anche superare la soglia della maggioranza assoluta e riuscire così a governare. Se questo scenario dovesse verificarsi, si tratterebbe della prima volta dalla seconda guerra mondiale dell'ascesa al potere nel paese di una formazione di estrema destra. In affanno e perdita di consensi gli altri partiti storici, tra cui i cristiano-democratici della CDU e socialdemocratici della SPD. Per meglio comprendere questa crescita di consensi della AfD in Germania, in questo caso nella regione della Sassonia-Anhalt, Bettina Müller ha raccolto le considerazioni del capo redattore del settimanale tedesco di Zeit, Giovanni Di Lorenzo, che sentiamo.
1: Tema della migrazione, anche se adesso arrivano molto meno profughi che ancora un anno fa, per molti è il primo motivo.
2: C'è una risposta diversa ai problemi che può porre l'immigrazione rispetto a rincorrere la AfD mostrandosi severi, come sta facendo ad esempio la CDU?
1: La risposta ideale sarebbe l'integrazione, ma questo è difficile in un paese dove solo negli ultimi 10 anni sono arrivati più di 3 milioni di migranti, mettendo sotto pressione molto anche tutto il sistema sociale, il sistema educativo. Anche queste sono cose che alla gente non piacciono, c'è la concorrenza per le case, gli appartamenti, anche se lì dove adesso si vota ci sono pochi stranieri, non è per questo che la gente non vede. Ci sono molte contraddizioni, molte cose che non funzionano come dovrebbero funzionare e che danno sempre spunto poi a un voto di protesta.
0: È salito ad almeno 3 morti e oltre 80 di feriti, alcuni dei quali gravi. Il bilancio di 2 deflagrazioni avvenute venerdì in una caserma militare nell'ovest della Bolivia. Lo comunicano le autorità locali, stando alle quali nella struttura era immagazzinato diverso materiale esplosivo. Dall'interno la sparatoria dello scorso fine settimana a margine di un rave party ad Arau, che ha causato un morto e 5 feriti, ha rilanciato il dibattito in Svizzera sulla diffusione delle armi pesanti semiautomatiche. Un'inchiesta della NZZ am Sonntag ha fatto emergere come, nonostante le restrizioni in corso dal 2019, nel paese sia ancora troppo facile detenere ad esempio un Kalashnikov. A conferma di ciò vengono riportate le realtà del canton Turgovia, che negli ultimi 7 anni ha concesso oltre 5.300 permessi, e di Basilea Campania, dove invece di permessi ne sono stati rilasciati poco meno di 1.900. Fino ad oggi sono 70 le richieste di sostegno finanziario inoltrate alla fondazione creata dalle autorità vallesane per aiutare le famiglie e le vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e oltre 100 di feriti. Ne dà notizia attraverso Le Matin Dimanche il direttore della stessa fondazione, Christian Cardon, stando al quale diversi altri incarti sono tuttora sotto esame, ma che ad oggi non vi sono state domande respinte. Finora, aggiunge Cardon, sono stati erogati aiuti per diverse decine di migliaia di franchi.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Super League, dove frena ancora lo Young Boys. I gialloneri in casa hanno infatti pareggiato 3-3 contro il Lucerna, punto che permette all'IB di agganciare in vetta con 15 punti il Lugano, ma in caso di successo odierno a Basilea i bianconeri si porterebbero a più 3 con oltretutto una partita in meno. Gli altri 2 risultati di serata: Vaduz Losanna 3-1, Grasshopper Zurigo 2-2. Nel pomeriggio le altre 3 partite, alle 14 Servette San Gallo, alle 16.30 Sion Thun e appunto Basilea Lugano. In Italia l'Inter è ancora a punteggio pieno grazie al successo rimonta su Napoli per 3-2. Rimonta anche della Roma, che tiene il passo dei nerazzurri 2-1 all'Atalanta. Programma della 3ª giornata di Serie A, che prosegue oggi con in particolare in serata Juventus-Milan. Odrever-Rau sempre più regina degli 800 metri nell'atletica. A Bruxelles, finali di Diamond League, l'elvetica ha vinto la gara in 1:54.75. Secondo posto invece nel salto con l'asta per Angelica Moser con 4.80, battuta solo dalla

0: di Canna Moll con 4,91. Hockey su ghiaccio, seconda vittoria in altrettante partite per il Friburgo in Champions League. Gotteron è andato a vincere a Klagenfurt 3-1. Oggi impegnate altre due formazioni elvetiche, il Servette ospita i norvegesi dello Storamar, il Davos gli Eisbären di Berlino. Tennis agli US Open, terzo turno fatale sia a Cobolli che a Fritz, battuti rispettivamente dal belga Blocks e dall'argentino Cerundolo. Avanzano agli ottavi sia Andreeva che Swiatek in campo femminile, mentre due delle tre beniamine di casa sono state eliminate, Anisimova e Kies, turno superato invece da Coco Gauff. Formula 1 con il sorprendente Pierre Gasly in pole position, la prima della sua carriera, alle 15 prenderà il via il Gran Premio di Monza. Ciclismo alla Vuelta, 15ª tappa, Palma del Rio Cordoba, frazione ridotta di un'ottantina di chilometri a causa delle elevate temperature. Si riparte con Massi in maglia rossa con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
1: A 9 Martigny in direzione di Losanna, tra Montreux e raccordo di Laver ci sono oggetti sulla strada. Martigny in direzione di Losanna, tra Vevey e Chèvre ci sono problemi di traffico causa incidente, una notizia dell'ultimo minuto, a 1 Zurigo in direzione di San Gallo, tra San Gallo Winklen e San Gallo Kreuzbleiche ci sono oggetti sulla strada. A 2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Ben ritrovati, Alba Chiara, ultima mezz'ora insieme con tanta musica naturalmente, tante chiacchiere, ma abbiamo anche come ogni domenica il nostro bombardino. Fra poco scopriremo dove saranno oggi Lara Montagna e Massimo Scampicchio. Subito Rick Astley con Wherever You Need Somebody.

0: il nuovo singolo di Stella Lerti con Summer You Are Mine. Bello, leggero, eh? E molto estivo, insomma. Allora, noi intanto abbiamo un aggiornamento per quel che riguarda la viabilità per chi sta viaggiando e poi andremo a scoprire dove saranno oggi i nostri Lara Montagna e Massimo Scampicchio. A 9:20 in direzione di Losanna, tra Villers-Jourdion e il raccordo di La Croix, ci sono oggetti sulla strada. A 1 Zurigo in direzione di San Gallo, tra San Gallo Winklen e San Gallo Kreuzblaiche, ci sono oggetti sulla strada. A 2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, il traffico è fortemente rallentato e congestionato. A 9 in Martigny in direzione di Losanna, tra Vevey e Chèvre, ci sono problemi di traffico causa incidente. Tornano in Leventina Lara Montagna e Massimo Scampicchio, oggi in diretta dalla Capanna Cadagno, capanna che oggi ospiterà tra l'altro la festa di inaugurazione della Via Alta del Sole, e non mancheranno come sempre gli esperti dell'Ora della Terra, gli ospiti della Domenica Popolare. E nel Bombardino prosegue il secondo giro di cori della Svizzera Italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato, e oggi chi c'è? La Corale Valmaggese, che ci fa ascoltare Dove vai contadinella, ma prima sentiamo che cosa ci racconta Vilma.
1: Il Bombardino.
2: Mi chiamo Vilma Mattei, sono pensionata, sono arrivata alla Corale già diversi anni fa, ho perso il conto, grazie a mia sorella che mi ha trascinata, e mi è piaciuto subito perché mi sono sentita in famiglia, e veramente la Corale per me è qualcosa di importante. E cosa faccio nella vita? Sono pensionata con 6 nipoti che mi prendono un po' di tempo, e poi faccio giardino, faccio la volontaria, la bottega del mondo. Mi ricordo che quando ho cominciato io non avevo mai cantato in una corale e facevo una fatica tremenda a prendere le note. Non so se ero io, se era il maestro che non le dava bene, probabilmente no, ero io, ma ci ho messo un po' a fare quel saltino lì. E poi ho avuto delle brave compagne di coro che mi hanno aiutata tanto, e poi alla fine funziona. Quando devo partire magari dico stasera c'è ancora prova, quando torno sono contentissima e tutta la notte mi girano dentro nelle orecchie sti canti giusti, sbagliati, poi alla mattina dico no, devo cantare qualcosa d'altro perché qua non ne posso più di questa dammi la man biondina che ecco, per esempio. I miei compagni di coro sono tutti molto simpatici, poi devo ringraziarli perché l'anno scorso mi hanno scelta come presidente, si vede che una certa fiducia in me ce l'hanno come io ce l'ho verso di loro, ecco. Ma la prima trasferta che ho fatto io, eravamo in Vallese, su in un paesino imbrugato su in cima, non mi ricordo, e questa è stata la prima uscita, e quindi era un freddo tremendo. E sì, questa è quella che mi è rimasta. E poi per il 40° abbiamo fatto un viaggio in Spagna che l'ha organizzato un nostro corista che viene da lì, e anche lì veramente è stata un'esperienza bella e di gruppo. Era la prima volta che ci trovavamo in gruppo anche con degli accompagnatori, dei parenti, e ho portato un bel ricordo da questo viaggio.

anche Sting con noi in Alba Chiara questa mattina con All This Time. Intanto andiamo sulle nostre strade d'autostrade perché abbiamo un aggiornamento. A1 San Gallo in direzione di San Margaret, tra San Gallo, Neudorf e il raccordo di Meggenhus ci sono oggetti sulla strada. A9 Vevey in direzione di Losanna, tra Villejourdion e il raccordo di La Croix, anche qui ci sono oggetti sulla strada. A9 Martigny in direzione di Losanna, tra Vevey e Chèvre ci sono problemi di traffico, causa incidente. E con le note dei Cream e Sunshine of Your Love io vi saluto, anche perché fra poco, come di consueto, c'è la nostra rubrica ecumenica Chiesa in diretta. Io vi ringrazio per aver fatto colazione con me questa mattina. Qua lo sapete, c'è il buffet, croissant, brioche, caffè, cappuccino. La moca l'abbiamo rimessa via, perché domani c'è Daniele Oldani e quindi la usa lui, e poi dice che gliela rubiamo noi nel weekend, quindi la mettiamo a posto. E quindi io vi aspetto presto prestissimo, vi auguro però una bella e una serena domenica. A presto, ciao.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: La fraternità di Gesù era quella che prendeva gli scarti, che lo faceva stare coi peccatori a tavola, che lo faceva stare coi lebbrosi, lo faceva stare con le persone indegne di stare nella società, e le riportava alla vita, alla vita, alla vita, perché la vita è la vocazione unica dell'uomo.
2: Una fraternità che non lascia indietro nessuno, che accoglie chi è considerato uno scarto e lo riporta alla vita. È uno dei temi centrali della riflessione di Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, morto nei giorni scorsi. Buongiorno e benvenuti a tutte e tutti a Chiesa in diretta da Luisa Nitti.
3: E buongiorno anche da Chiara Gerosa. Quella fraternità di cui parlava Bianchi, capace di accogliere e di farsi carico dell'altro, torna anche nella testimonianza di chi oggi vive il Vangelo in una terra segnata dalla guerra. È il caso di Monsignor Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, che incontreremo più avanti nel nostro programma.
2: Ma ora partiamo proprio dalle parole di Bianchi, dalla sua idea di una fraternità concreta. Nel servizio che hai curato tu, Chiara, ripercorriamo alcuni dei temi della sua lunga riflessione sul cristianesimo, sulla fraternità e sul modo di vivere la fede nel mondo di oggi.
1: In questo momento il cristianesimo è assalito da paura. La fraternità è il grande antidoto oggi alle chiusure che ci sono tra le nazioni, tra le etnie, tra le culture, tra le chiese tentate di nuovo di ripiegarsi su di sé e tra comunità cristiane.
4: Wooden floors, walls and windowsills.
3: Sono parole che il collega Francesco Moratori ha registrato alla fine del 2024 per Strada Regina e che avevamo ripreso nella puntata di Chiesa in diretta del 5 gennaio del 2025. Oggi quella voce torna ad accompagnarci per un motivo diverso. Enzo Bianchi è morto a 83 anni martedì scorso. Monaco, biblista, scrittore e fondatore della comunità di Bose, per decenni è stato una delle voci più riconoscibili del cristianesimo italiano ed europeo. Una voce capace di parlare al cristianesimo, ma anche di interrogarlo, spesso senza risparmiare domande scomode. Allora ci aveva parlato del suo libro Fraternità. Per ricordarlo abbiamo scelto di non aggiungere semplicemente un altro commento ai molti che gli sono stati dedicati in questi giorni. Abbiamo scelto di riascoltarlo, di lasciarlo raccontare ancora una volta attraverso le sue stesse parole.
1: Tutta la storia mostra quanto la fraternità e la sororità siano difficili, faticose, siano qualcosa da acquisire, non un dato di fatto. Noi pensiamo che un fratello o una sorella ci è stata data e che questo rapporto dobbiamo semplicemente viverlo. Questo non è vero. Si impara a diventare fratelli, a diventare sorelle, in un lungo apprendistato. In realtà nessuno nasce fratello e sorella, ma lo può solo diventare, e lo diventa diventando anche uomo, diventando donna, diventando una persona che sta all'interno di una comunità sociale. E questo è difficile, è l'arte del vivere insieme.
3: Di quell'arte del vivere insieme Enzo Bianchi aveva cercato di farne innanzitutto una forma di vita. Nel 1965, negli anni del Concilio Vaticano II, fondò a Bose una comunità monastica originale, uomini e donne, cristiani di diverse confessioni, riuniti nella preghiera, nel lavoro e nell'ascolto della parola. Un'esperienza ecumenica che sarebbe diventata negli anni un punto di riferimento ben oltre i confini italiani.

0: Dopo oltre 50 anni, nel 2021 aveva lasciato quella comunità in seguito alla decisione della Santa Sede che ne aveva disposto l'allontanamento. Anche dopo quella frattura, però, Bianchi aveva ricominciato. Ad Albiano di Ivrea aveva dato vita alla Casa della Madia, una nuova esperienza di fraternità e accoglienza. Ed è forse proprio per questo che, riascoltandolo oggi, colpisce quello che diceva del rapporto con l'altro. Non un sentimento astratto, ma una responsabilità.
1: Quando noi lo guardiamo in faccia, nasce in noi la responsabilità per lui. E questa responsabilità è la fraternità. La fraternità, prima di essere un sentimento di affetto, è una responsabilità. È il fratello di cui io mi devo pigliar cura, come significativamente dice la prima parola di Dio agli uomini, dicendo a Caino: dov'è tuo fratello? Ti prendi cura di lui? Perché se ti prendi cura è tuo fratello, se non ti prendi cura è uno estraneo.
0: Non sorprende allora che per Bianchi la fraternità non fosse soltanto una parola da pronunciare, ma qualcosa da praticare soprattutto quando diventa difficile. E forse è qui che la sua voce oggi diventa anche una voce sulla sua stessa storia, perché dopo la dolorosa separazione da Bose, quando avrebbe potuto scegliere il risentimento o la chiusura, continuò a parlare di ponti, di perdono e di fraternità possibile.
1: Però io ho visto, almeno dentro di me, che persistendo nella fraternità, prima o poi si ricostruiscono ponti. Prima o poi, attraverso il perdono, si arriva di nuovo a una fraternità rinnovata, ancora più forte e salda.

0: Non sappiamo se queste parole pronunciate allora parlando in generale della fraternità oggi possano essere lette anche come una sintesi della sua esperienza personale, però possiamo ascoltarle come ciò che Bianchi ha scelto di consegnare, la convinzione che una frattura non debba necessariamente avere l'ultima parola. E insieme c'era un'altra parola che tornava spesso nel suo pensiero, la paura di una chiesa che sentendosi minoritaria o minacciata possa rinchiudersi.
1: Ma non dobbiamo aver paura. La nostra fede proclama un Dio uomo e quindi finché l'uomo rifletterà su se stesso troverà Dio e finché cercherà Dio cercherà l'uomo nel cristianesimo. Non dobbiamo temere una concorrenza e quindi uscire da questa paura è molto importante. Non indurire l'identità, non avere nostalgie di un integralismo, di un passato, perché là dove ci si chiude non soltanto ci si impoverisce perché manca la ricchezza della diversità del nuovo che arriva, ma noi non permettiamo allo Spirito Santo di ispirare sulla comunità cristiana. Perché lo Spirito Santo ama la diversità.
0: Era una voce registrata alla fine del 2024, una voce che oggi non possiamo più ascoltare dal vivo, ma possiamo ancora ascoltarla come si ascoltano le parole di chi nella propria vita ha cercato di indicare una direzione. Enzo Bianchi se n'è andato a 83 anni, lascia libri, una comunità, una nuova fraternità nata dopo una dolorosa separazione, ma soprattutto una domanda che continua ad essere aperta. Una domanda antica, quella rivolta da Dio a Caino, dov'è tuo fratello? La sua risposta nelle parole che abbiamo riascoltato oggi sembra essere stata questa. La fraternità non è qualcosa che ci viene semplicemente dato, ma è qualcosa che dobbiamo imparare.
2: Dalla fraternità come scelta di vita alla fraternità che si cerca di vivere anche in una delle regioni più tormentate del mondo.
0: È quella raccontata da Monsignor Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale. Il suo territorio comprende Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen, tre paesi coinvolti loro malgrado nel conflitto che da mesi oppone Israele, Stati Uniti all'Iran.
2: Anche negli Emirati, dove il vescovo vive ad Abu Dhabi, gli attacchi iraniani hanno fatto sentire concretamente la minaccia della guerra. Martinelli ha conosciuto l'ansia di dover correre nei rifugi.
0: Eppure la sua testimonianza non è dominata dalla paura, ma dalla speranza. Quella di popolazioni che desiderano la pace, quella di una comunità cattolica composta soprattutto da migranti del sud-est asiatico che continuano a vivere la fede con intensità e con gioia. Ascoltiamo il servizio di Gioele Anni.
3: Il 28 febbraio ero ad una visita pastorale a Lain, al confine con l'Oman, tra l'altro è la città della famiglia reale di Abu Dhabi. Di per sé lì era una situazione molto tranquilla, ma abbiamo sentito che improvvisamente c'erano questi allarmi.
4: Ci sono giorni che ciascuno di noi ricorda con precisione, memorizzando dove si trovava e cosa stava facendo in un particolare momento. Monsignor Paolo Martinelli non potrà mai dimenticare il 28 febbraio 2026, un sabato, giorno che ha cambiato la vita nella penisola arabica.
3: Da quel giorno lì in avanti, almeno per un paio di mesi, la situazione è stata molto complessa perché in questa fase diciamo che la reazione dell'Iran si è particolarmente concentrata sugli Emirati Arabi Uniti. Quasi tutti gli attacchi sono stati neutralizzati, però insomma vivere con il telefonino che ti suona l'allarme 3-4 volte al giorno, anche di notte, è chiaro che cambia un po' il ritmo della vita.
4: Quel giorno di fine febbraio è cominciato l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all'Iran. Una guerra che oggi sembra essersi cristallizzata in uno stato di tensione permanente. L'Iran ha subito risposto attaccando alcuni paesi al di là del Golfo Persico e legati agli Stati Uniti, tra cui proprio gli Emirati Arabi Uniti. È qui che vive da 4 anni Monsignor Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale su nomina di Papa Francesco, per rappresentare oltre 1 milione di cattolici nei 3 stati affacciati sul Mar Arabico a sud dell'Arabia Saudita, Yemen, Oman e appunto Emirati Arabi Uniti. Il suo racconto parte dalla guerra, ma si allarga a farci conoscere una realtà molto diversa da come forse ce l'aspetteremmo. Monsignor Paolo Martinelli ha 67 anni, è originario di Milano e al di fuori dalle funzioni religiose indossa un saio marrone, infatti è un frate cappuccino. Lo abbiamo incontrato nei giorni scorsi a Rimini, durante il meeting annuale di Comunione e Liberazione. Qui ha portato la sua testimonianza di vescovo in un paese di minoranza cristiana e ora in un tempo di guerra. Cominciamo allora dal conoscere chi sono i cristiani di questi 3 stati a sud dell'Arabia Saudita. Che cosa caratterizza questi fedeli?
3: Ah, una grande gioia. La gente da noi è molto contenta di essere cristiana, cattolica. Forse anche per le condizioni in particolare in cui ci si trova a vivere. Diciamo che i nostri fedeli sentono con particolare intensità la gioia della fede, anche proprio nella gioia del ritrovarsi per le celebrazioni eucaristiche, per la catechesi, per i momenti di festa. È un popolo gioioso, sì, una gioiosa polifonia della fede.
4: Ma chi sono questi cristiani cattolici nel vicariato dell'Arabia Meridionale, che comprende Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen? Occorre innanzitutto precisare che in questi paesi c'è libertà di culto, che invece non è consentita dalle leggi del più grande stato della penisola, cioè l'Arabia Saudita. Pochissimi però sono i cristiani originari della regione. Per la stragrande maggioranza si tratta di persone migranti.
3: Di tutto il vicariato abbiamo intorno a 1.000.000-1.200.000 fedeli. Quasi 1 milione sono negli Emirati Arabi Uniti e abbiamo 9 parrocchie. Quindi facciamo presto a riempirle le chiese, perché essendo 9 parrocchie, 1 milione di fedeli e con questo desiderio anche di partecipare, di vivere, esprimere la fede, le nostre chiese sono quasi sempre piene, anche durante la settimana, diciamo anche la mattina presto, 6:30 la chiesa è piena, dopo la gente va a lavorare. La maggior parte dei nostri fedeli sono filippini. Negli Emirati Arabi Uniti solo i filippini come migranti sono quasi 1 milione. Poi ci sono gli indiani, ovviamente i cattolici, la proporzione è molto minore rispetto alle Filippine, però diciamo un numero notevole. Poi abbiamo sri lankesi, pakistani e poi anche dagli altri paesi arabi, dal Libano, dalla Giordania, Palestina, dall'Egitto, tutti per lavoro.
4: I cattolici della penisola arabica sono dunque principalmente lavoratori che si spostano in questi paesi dal forte sviluppo, soprattutto per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, e qui mantengono viva la loro fede grazie alle attività coordinate come vicario apostolico dal vescovo Paolo Martinelli. Nelle poche parrocchie di cui ci raccontava, le varie comunità sono divise in base alla lingua. Dunque ci sono messe, catechismo e attività varie per ciascuno dei gruppi principali. E poi ci sono momenti di riunione e festa per tutta la comunità, in cui ciascuno, filippini, indiani, libanesi e ogni altro gruppo, porta le proprie ricchezze culturali e spirituali.
3: Gli spazi sono pochi, cerchiamo di condividere. Questa è anche una cosa molto bella, perché i fedeli si conoscono molto di più, cioè vengono a conoscere anche le tradizioni degli altri paesi, e quindi ciascuno può anche godere, diciamo, dei doni spirituali delle altre comunità. Questa convivenza così stretta, questi spazi che dobbiamo condividere, ci permettono però anche una conoscenza maggiore, un'interazione, uno scambio di doni, ecco, tra le varie comunità.
4: La convivenza non è solo tra i cattolici, ma anche e soprattutto all'esterno della comunità di fede, in paesi a maggioranza musulmana, dove la condizione dei migranti cristiani è quella di ospiti.
3: Lo è innanzitutto tecnicamente, nel senso che tutti i fedeli cattolici che sono lì per lavoro sono lì quindi con un permesso di soggiorno. Diciamo, la prospettiva non è quella della cittadinanza. È molto significativo che, data questa forma di vita sociale, comunque ci sia un grande spazio per essere accolti, per poter lavorare, per poter interagire all'interno di questa società nei vari livelli, e anche di garantire questo confronto, questo dialogo interessante con le altre confessioni cristiane, ma anche con le altre realtà religiose. È un dato molto interessante, ecco, di questi paesi, dove effettivamente si sente che è una ricchezza la possibilità di dialogare anche testimoniandosi vicendevolmente le proprie differenti tradizioni, no? Ma imparandosi a stimarsi vicendevolmente e a capire che ci sono degli spazi in cui possiamo davvero lavorare insieme per il bene comune.

0: Il tema della convivenza ci riporta alla guerra che coinvolge Stati Uniti e Israele opposti all'Iran e che ormai da oltre 6 mesi coinvolge di riflesso anche i paesi della penisola arabica. Emirati Arabi Uniti e Oman affacciano proprio sullo stretto di Hormuz, teatro di scontri anche in questi giorni. Chiedo a Monsignor Paolo Martinelli, vescovo cattolico e vicario apostolico nell'Arabia meridionale, se quello in atto oggi si possa considerare proprio un conflitto religioso.
1: Direi di no, fondamentalmente. Cioè, questo è un conflitto di carattere geopolitico, a mio parere. La cosa che preoccupa è l'utilizzo di un linguaggio religioso per giustificare la violenza. Ecco, la cosa che ha urtato molto è questo uso nazionalistico dei testi religiosi, giustificare la violenza in nome di Dio, purtroppo un po' da parte di realtà anche molto diverse. Insomma, infatti siamo anche stati molto contenti che Papa Leone, da questo punto di vista, è stato molto fermo nel richiamare la insensatezza di appellarsi a Dio per la violenza, no? E così, riprendendo anche il magistero di Papa Francesco, lo stesso documento di Abu Dhabi, da questo punto di vista, sulla Human Fraternity, è stato assolutamente fermo nel dichiarare che non è assolutamente giustificabile una violenza verso gli altri in nome di Dio. Questo è un tradimento dell'esperienza religiosa.
0: Nel 2019 Papa Francesco scelse proprio Abu Dhabi per firmare il documento sulla fratellanza umana ricordato dal vescovo Martinelli, un fondamentale momento di dialogo interreligioso insieme al grande imam di Al-Azhar, figura di spicco dell'Islam sunnita. Questa regione è dunque storicamente luogo di incontro e dialogo. La Chiesa cattolica nella penisola arabica riesce a essere parte attiva anche nei processi diplomatici per porre fine alla guerra?
1: Dunque, diciamo, la diplomazia da una parte è qualcosa anche di molto tecnico, che ha bisogno di persone che siano in grado di condurre dialoghi a questo livello. Per esempio, la Santa Sede da questo punto di vista ha una sua grande tradizione diplomatica e credo che stia agendo in modo molto interessante. Però c'è anche una diplomazia, diciamo così, della vita quotidiana, della solidarietà e della preghiera. Per esempio, noi abbiamo vissuto molti eventi pubblici di preghiera per la pace e la riconciliazione, fatto non solo come Chiesa Cattolica, ma l'abbiamo fatto anche dal punto di vista ecumenico con le altre confessioni cristiane. E questo, diciamo, è stato un segno non solo dal punto di vista spirituale, ma quando migliaia e migliaia di persone si trovano insieme a pregare per la pace, questo non è solo un evento religioso, questo è un fatto sociale, questo è un fatto civile, quindi dà un segno molto chiaro nella direzione verso cui si vuole andare. Poi anche nel dialogo interreligioso sono stati dei momenti molto interessanti. Le autorità locali, ad esempio, lì hanno convocato i leader religiosi per condividere anche le difficoltà del momento presente. E questi sono tutti gesti che, anche se non sono, diciamo, diplomatici nel senso tecnico del termine, sono tuttavia una diplomazia del dialogo che dà un suo contributo, perché si riconosca che la strada per la risoluzione dei problemi non è alimentare un conflitto, ma invece mettersi nella paziente via del dialogo.
0: Monsignor Paolo Martinelli ha vissuto tutta la vita in Europa, in particolare a Milano, e conosce bene anche la realtà svizzera, un po' perché il suo predecessore ad Abu Dhabi era il vescovo turgoviese Paul Hinder, e un po' perché lui stesso è legato al monastero ticinese di Cademario. Gli chiedo allora, in conclusione, cosa ha imparato sulla fede dopo che a più di 60 anni è stato improvvisamente catapultato in una realtà come quella della penisola arabica.
1: È lo spirito di partecipazione dei fedeli che sorprende, venendo appunto da paesi occidentali dove invece si fa fatica, ecco, a vedere anche il coinvolgimento diretto dei fedeli. E ho riflettuto molto su questo. E secondo me ci sono almeno due fattori molto interessanti. Il primo è il fatto di essere in un paese islamico e questo poter dialogare con loro, vedendo anche come loro seguono con molta serietà il ritmo della loro religione. Questo fa nascere una domanda, cioè, allora io con la mia fede cosa faccio, no? Si vede come vivono loro il Ramadan, no? Allora dice, noi con la Quaresima come la mettiamo? Cioè, uno si fa delle domande, no? Su cosa ne ho fatto io della mia fede quando ci si incontra con persone di altre religioni. E poi il fatto di essere una chiesa così polifonica, Ecco, questa visione di una Chiesa che si esprime nella stessa fede ma in forme così diverse, no? Questo alimenta molto l'idea di andare a riprendere la propria tradizione, metterla in comune, offrirla anche agli altri. Cioè c'è proprio l'idea di andare a riprendere le proprie tradizioni stimolati dalla testimonianza degli altri, anche all'interno della stessa comunità cristiana. E anche come pastore devo dire che questo incontro, la testimonianza della fede così partecipata da parte dei nostri fedeli, sostiene anche la fede dei pastori.
0: E in questo contesto, che è fonte di gioia, ma anche di preoccupazione per la guerra, quali strade vede Monsignor Martinelli oggi per la pace nella regione del Golfo Persico?
1: Io l'invito che farei, diciamo, a tutti coloro che hanno delle responsabilità in merito a quello che sta accadendo, di guardare in faccia la gente, di guardare in faccia il popolo, perché il popolo vuole vivere in pace, vuole condividere i beni che si hanno in comune, sia quelli materiali che spirituali. Ecco, a volte ho l'impressione che coloro che hanno le grandi responsabilità di quello che sta succedendo rischino di essere chiusi in un quadro più ideologico, no? Mentre se guardassero in faccia la propria gente, il desiderio che la gente ha di vivere in pace, questo penso che aiuterebbe anche loro a riflettere su quale sia il modo migliore per continuare e di trovare per questo vie di pace e di riconciliazione.
2: Restiamo adesso sul tema della vita, ma allarghiamo lo sguardo alla vita del nostro pianeta.
3: Il 1 settembre è infatti preso avvio il tempo del creato, il periodo liturgico che fino al 4 ottobre unisce la grande maggioranza delle chiese cristiane in tutto il mondo. Un tempo per rimettere al centro la cura della casa comune attraverso la preghiera, la riflessione e anche l'azione concreta.
2: Il cambiamento climatico è un problema drammaticamente attuale nell'estate che si sta chiudendo. Gli effetti di questo fenomeno, causati in gran parte dall'azione del genere umano, sono stati evidentissimi e devastanti. Pensiamo alla recente catastrofica alluvione in Nepal, ma anche allo scioglimento di immensi ghiacciai che scompaiono per sempre, cambiando il volto e gli equilibri del pianeta. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, quello del 2026 è stato il luglio più caldo mai registrato. L'ondata di caldo, la grave siccità dell'estate in Svizzera hanno prosciugato completamente alcuni specchi d'acqua, hanno ridotto ai minimi storici i livelli di fiumi e di grandi laghi.
3: E ricordiamo che l'apertura ufficiale del Tempo del Creato si è svolta online il 1 settembre con una celebrazione mondiale di preghiera in occasione della neoistituita Festa del Creato. Il motto scelto a livello mondiale per il 2026 è Acqua Viva, ispirato al libro del profeta Ezechiele, che propone una visione biblica di speranza e di guarigione ecologica.
2: Un taglio diverso al tema del tempo del creato è proposto alle chiese svizzere. Infatti l'ÖKU, Ufficio Ecumenico Chiesa per l'Ambiente, ha realizzato dei materiali a disposizione delle chiese ispirati ad un altro argomento che include anche il digiuno federale e la festa di ringraziamento del prossimo 20 settembre. Vivere con valore il valore aggiunto delle cose. L'Ufficio Ecumenico Chiesa per l'Ambiente, che quest'anno celebra i suoi 40 anni, propone di mettere al centro il confronto con il valore delle cose, con i nostri comportamenti di consumo, con la questione di che cosa renda veramente preziosa la vita. L'idea è di riflettere in modo nuovo su concetti come possesso, desiderio, sostenibilità e qualità della vita.
3: E in occasione dei 40 anni dalla fondazione dell'ufficio svizzero ÖKU Chiese per l'Ambiente viene inaugurato proprio oggi a Lugano il giardino Laudato Si nell'ex monastero delle Suore Cappuccine, oggi noto come Centro Pastorale San Giuseppe. L'iniziativa nasce dall'Unione Femminile Cattolica Ticinese. Questo spazio sarà rivalutato e gestito secondo i principi che Papa Francesco ha espresso nell'enciclica Laudato Si, cura e rispetto per l'ambiente e rispetto per il creato. Il giardino di Lugano diventerà così un luogo di condivisione, comunità, riflessione. L'appuntamento, lo ricordiamo, è per questa mattina a partire dalle ore 9:30 presso il Centro Pastorale di Lugano.
2: E con questo appuntamento arriviamo alla fine della nostra puntata. Grazie per essere stati con noi da Luisa Nitti e Chiara Gerosa. Buona domenica.

sono le 9. Buongiorno dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura la cronaca regionale è nera. Ha perso la vita un uomo di 54 anni sul Pizzo Sassariente, lo ha comunicato poco fa la polizia cantonale ticinese. L'infortunio letale al cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stato subito attivato comunque

0: così dire. Sempre ieri un cacciatore 69enne della Riviera è morto poco dopo le 13 per una caduta nei pressi del Riare Crenone nella regione di Biasca a un'altitudine di 700 metri. L'uomo, stando una prima ricostruzione, è finito in un pendio impervio, vano l'intervento dei soccorritori. Veniamo alla politica ticinese, Casa Comune, Lega, UDC, sì, ma dopo il benestare dell'assemblea leghista e dopo un percorso costruttivo, ma non prima dell'estate 2028. È quanto prevedono i piani da parte del movimento di Via Monteboglia e scritti sul Mattino della domenica. Dall'estero gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio avuto ieri a Mosca col presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia americana contro 3 petroliere. Israele invece ha annunciato che è in corso una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni a opera del movimento filo iraniano nel Libano e Hezbollah contro alcuni soldati in servizio nella cosiddetta zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Le autorità indonesiane hanno sospeso le attività a tempo indeterminato dell'aeroporto internazionale di Jakarta a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatoa, situato a oltre 150 km dalla capitale, ripercussioni per ora su più di 200 voli e coinvolti almeno 20.000 passeggeri. Beh, un 6 settembre 2026 in cui il sole strizza l'occhio alla Svizzera, solo un po' di nebbiolina al nord, massime estive, 30 gradi, isoterma di 0 gradi, in rialzo e dai 4.700 metri. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno al sud, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da locali temporali, specie lungo le Alpi. Al nord inizialmente nuvoloso, con rovesci e poi sereno. Dalla serata ancora rovesci, anche temporaleschi. Adesso e tra poco e dopo lo sport, tutti al Cadagno, nell'incantevole Cadagno, con Lara Montagna e Massimo Scampicchio. A voi una felice domenica, anche in nostra compagnia.
1: Lo sport.
2: Buongiorno da Omar Meshal, partiamo dal calcio di Super League con il Lugano che oggi a Basilea ha la ghiotta occasione di allungare in vetta dopo il pareggio 3-3 ieri dello Young Boys contro Lucerna. Young Boys a pari punti 15 con il Lugano che ha però 2 partite in meno, Basilea terzo a quota 10. Ieri pareggio 2-2 tra Grasshopper e Zurigo, Vaduz Losanna 3-1. Squadre queste con 6 punti in classifica, Grasshopper 5, Servette ultimo con 4. Servette in campo alle 14 contro il Sangallo, alle 16.30 Sion Thun e come detto Basilea Lugano. In Italia Roma e Inter in vetta a punteggio pieno dopo le rimonte di ieri. L'Inter 3-2 sul Napoli, la Roma 2-1 sull'Atalanta. Terza giornata di Serie A che oggi gravita attorno a Juventus-Milan delle 20.45. Brelembolo è andato subito in rete all'esordio con la maglia di Atlanta nel campionato americano di MLS. L'attaccante della nazionale ha realizzato il 2-2 finale contro l'Inter Miami di Messi. Con il sorprendente Pierre Gasly alla prima pole position in carriera davanti alla Mercedes di Russell e dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, alle 15 prenderà il via il Gran Premio di Monza di Formula 1. Atletica, Audrey Verrot sempre più regina degli 800 metri. Nelle finali di Diamond League a Bruxelles l'elvetica ha vinto la gara in 1:54.75 firmando il nuovo record del meeting. Secondo posto invece nel salto con l'asta dietro all'americana Moll per Angelica Moser con la misura di 4.80. Hockey su ghiaccio, seconda vittoria in altrettante partite per il Friburgo in Champions League. Gotteron è andato a vincere a Klagenfurt 3-1. Oggi impegnate altre 2 svizzere, il Servette ospita i norvegesi dello Storamar, il Davos gli Eisbären di Berlino. Tennis agli US Open, terzo turno fatale a Cobolli e Fritz, battuti rispettivamente dal belga Blocks e dall'argentino Cerundolo. Avanzano agli ottavi Andreeva, Swiatek e Goff, eliminate invece le statunitensi Anisimova e Keys.

0: Ciclismo, quindicesima tappa alla Vuelta, da Palma del Rio a Cordoba, una frazione ridotta di un'ottantina di chilometri a causa delle elevate temperature. Si riparte con Amassi in maglia rossa con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
1: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.
2: Le 9:06, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dalla Capanna Cadagno, immersi nel contesto di questa regione, il Piora. Parleremo della riserva forestale di Piora insieme a Marc Bertogliati, ingegnere forestale e progettista consulente della Corporazione Bolgesi Alpe Piora in collaborazione con l'Ufficio Forestale del Canton Ticino. Marc ci racconterà del valore della gestione e delle prospettive di questo importante patrimonio boschivo in quota. Insieme all'Ufficio del Servizio Fitosanitario Cantonale invece faremo il punto della situazione sulle questioni più popolari della stagione, dalla popiglia japonica al patentino fitosanitario e molto altro. Da parte mia Lara Montagna, buongiorno, buona domenica, benvenuti nell'Ora della Terra. Si parte con la musica della domenica mattina, c'è Nella Martinetti.

0: In diretta da Cadagno saluto subito gli esperti dell'Ora della Terra. Buongiorno a Tiziano Pedrinis.
1: Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti. Vi invidio un po', voi siete in un ambiente favoloso.
0: E oggi noi siamo a Cadagno e voi siete rinchiusi allo studio, nello studio di Comano, però per adesso qui noi stiamo pelando il freddo, quindi
1: freddo è un'altra cosa.
0: Vogliamo litigare?
1: Perché no?
0: Buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
2: Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Dunque possiamo dire che per quanto concerne il numero di WhatsApp di Rete 1 siete già operativi, lo 076 321 1113. Apriremo invece le linee telefoniche per permettere a tutti di comunicare con voi a partire dalle 9.30. Il numero è lo 0848 03 0808. Veniamo al tavolo di Rete 1 qui a Cadagno, alla Capanna Cadagno, in attesa di tantissimi ospiti che oggi arriveranno proprio qui per festeggiare l'inaugurazione della Via Alta del Sole. Un benvenuto a Cristina Marazzi, responsabile del servizio fitosanitario cantonale. Buongiorno Cristina.
3: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Insieme a te anche Chiara Casartelli, sempre del Servizio Fitosanitario Cantonale. Buongiorno Chiara.
4: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, partiamo con quello che è, diciamo, è un po' un resoconto di stagione, ma non entriamo nello specifico della Popiglia, perché poi ci sarà tempo e luogo per farlo, ma possiamo dire che Cristina, stiamo vivendo delle strane stagioni, questo è certo ed è chiaro ormai a tutti. Stagioni strane, un anno è più caldo, un anno è più secco, un anno è più, insomma, ogni anno cambia. C'è diciamo la vegetazione, in particolare le colture, sono pronte ad adattarsi a tutti questi cambiamenti climatici. Alla fine si arriva qui.
3: Ma diciamo che sicuramente la natura di per sé ha già una buona riserva, un buon serbatoio di adattamento. È chiaro che questo tipo di stagione con questi estremi, soprattutto di giornate di caldo che abbiamo vissuto senza un'interruzione di pioggia, magari le piogge arrivano ma arrivano troppo violente, lasciano le nostre colture un po' affaticate, questo senz'altro. Bisogna dire che già gli studi anche a livello genetico vanno un po' nel senso di trovare delle specie già resistenti, magari alle quali servono meno acqua, ma probabilmente ci dovrà essere anche un adattamento soprattutto umano anche nella regolazione dell'acqua, una regolazione più efficiente, utilizzare delle specie resistenti, per cui un cambiamento sarà d'obbligo a seconda di come continuerà. È difficile dirlo adesso, no? È chiaro che se il cambiamento va nella direzione come si prospetta ad essere sempre più caldo, anche le nostre colture, lo vedremo magari dopo anche con i boschi, dovranno adattarsi. In fondo è brutto dirlo, ma le specie che sono rimaste verdi sono quelle invasive, che definiamo invasive, ecco.
0: Quindi loro non avranno certamente problemi, cioè non vedremo mai un poligono del Giappone
3: seccare, ecco. Effettivamente, nel senso che adesso io non volevo entrare in questo tipo di dettaglio, però diciamo che questo la dice lunga sull'adattamento, per cui dobbiamo andare dietro un po' all'adattamento naturale e adattare forse le nostre colture, senza entrare nei dettagli specifici, però ci sono delle piante che già normalmente sono adattate, sono quelle a ciclo C4, dove hanno bisogno di meno acqua, forse hanno dei serbatoi d'acqua, quindi hanno bisogno d'acqua ma la utilizzano in maniera differente, più adattabile a questo genere di cambiamenti, ecco.
0: Beh, questo discorso lo si fa già da diversi anni anche a livello di giardini. Penso, Alfredo Baratella, quante volte abbiamo dato dei consigli relativi alle piante da scegliere quando si pensa a un giardino del presente, ma soprattutto del futuro.
2: Sì, è proprio così. Soprattutto con il cambiamento climatico bisogna iniziare a pensare un riorientamento di quello che sono le liste delle piante ideali, proprio per evitare di dover usare troppa acqua, che soprattutto durante l'estate è un bene che addirittura in certi comuni viene interrotta l'irrigazione, viene vietata l'irrigazione o l'irrigazione dei prati. Se pensiamo, io sono stato in Sardegna un mese fa, le montagne della Sardegna sono più verdi delle montagne del Ticino. Ma per quale motivo? Perché ci sono delle specie molto più resistenti, anche se il suolo è comunque povero, forse addirittura più povero. Dunque, nei nostri giardini, potremmo iniziare nei nostri giardini, non andiamo a parlare dei boschi, questo qui riguarda i forestali, ma nei giardini possiamo senz'altro mantenere i nostri giardini più verdi, con meno risorse e forse con piante più resistenti anche alle malattie, scegliendo proprio delle specie indicate.
0: Grazie Alfredo. Tra l'altro ieri si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi al Centro Professionale del Verde di Mezzana, quindi nuove ragazze, nuovi ragazzi che entreranno a far parte del mondo del lavoro e che saranno confrontati naturalmente quelli che hanno scelto di lavorare nel verde e in agricoltura, saranno confrontati proprio con questo tipo di scelta o comunque questo tipo di discorso, Cristina, perché alla fine non si può evitare di rendersi conto che bisogna assolutamente fare qualcosa, intervenire subito, e lo stiamo proprio vivendo ed arriva sempre di più a tutti. Non è soltanto più un problema di chi ha il giardino o di chi lavora in vigna o di chi insomma ha a che fare, mette le mani nella terra, ma piano piano arriva anche al grande pubblico.
3: Sì, soprattutto questo grande caldo che abbiamo vissuto, che nelle città si sentiva proprio un ritorno di caldo, magari proprio perché mancanza di verde, per cui il verde diventa un discorso che tocca tutti, perché dà sollievo, dà un po' di frescura, ti metti sotto un albero quando hai caldo, per cui è importantissimo anche nelle città e cercare delle specie, dare priorità a quelle specie che riescono a sopravvivere anche in ambiente estremo come può essere quello di una città in estate.
0: Prima di entrare nell'ambito di Chiara, ovvero della presentazione di quello che ancora c'è da fare per il patentino fitosanitario e molto altro, direi di salutare anche Mark Bertogliati. Buongiorno Mark, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Lara.
0: Luogo che ormai puoi definire una seconda casa qui, Cadagno, Piora.
5: Sì, diciamo che ormai è diversi anni che lo percorro sia professionalmente che per passione e piacere.
0: Quindi dalla Valle di Muggio alla Leventina in un balzo.
5: Sì, ormai è la mia particolarità che nord-sud, la presenza sul territorio è importante.
0: Con te parleremo di questa riserva forestale, ma lo faremo naturalmente dopo la musica con Flavio Caldelari.

0: Le 9:22 minuti in questa domenica mattina in diretta dalla Capanna Cadagno con Cristina Marazzi, con Chiara Casartelli, Servizio Fitosanitario Cantonale. E allora, Chiara, arriviamo al dunque. Quanti ne manca? Quante persone ancora mancano all'appello che non hanno fatto, non solo il patentino, non hanno ottenuto il patentino, ma che non l'hanno digitalizzato? Perché adesso il focus è su questo, cioè anche ad avere il patentino entro fine luglio bisognava digitalizzarlo. Operazione facile, ma semplicemente andava capita, ecco.
1: Sì,
0: siamo,
1: sì,
0: messi,
1: esatto,
0: bene.
1: Allora, si sono digitalizzati 1223 persone legate all'agricoltura in Ticino, poi complessivamente quindi giardinaggio e settori speciali sono di più, però noi ci concentreremo sull'agricoltura oggi. E non sappiamo a tutti gli effetti quanti ne mancano, ma siamo già, devo dire, molto contenti del risultato. Penso che buona parte delle persone che avevano o il patentino o un diploma riconosciuto sono riusciti a farlo, quindi è andata abbastanza bene.
0: E adesso cosa succederà?
1: Allora, adesso diciamo dal 1 gennaio 2027 questo nuovo patentino entra in vigore ufficialmente, e quando parlo del nuovo patentino intendo il codice QR che tutte e tutti hanno ricevuto una volta fatta la digitalizzazione. E sarà questo da mostrare nei vari rivenditori di prodotti fitosanitari, quindi non esiste più un vero e proprio pezzo di carta o qualcosa, che una lettera che arriva, ma è il vostro codice QR che dovreste trovare sulla vostra applicazione. Quindi ricordo, quando abbiamo parlato anche di digitalizzazione, avevo presentato due applicazioni. Una era quella per entrare all'interno del registro, che si chiama Agov, ed è un'applicazione appunto della Confederazione per entrare, e poi l'altra applicazione è quella che si chiama FABE PSM, dal tedesco, quindi Fachbewilligung, autorizzazione speciale, ed è quella dove voi troverete il vostro codice QR, quindi è lì che bisogna cercarlo.
0: Ripetiamola.
1: Allora, l'applicazione Agov è quella per entrare nel registro, che chi ha digitalizzato il patentino dovrebbe già averla. E invece per trovare il proprio codice QR è quella che si chiama FABE PSM. Se doveste cercare sui vostri smartphone, all'interno dei vostri app store, l'applicazione, anche scrivendo in italiano autorizzazione speciale, adesso dovrebbe essere ritrovabile facilmente.
0: Ma Chiara, scusami, se il termine è stato prolungato fino a fine luglio, chi non l'ha ancora fatto è spacciato adesso?
1: Allora no, diciamo che chi non l'ha ancora fatto, e capiamo benissimo anche le ragioni perché effettivamente non era semplice, può scrivere un'email al nostro servizio, quindi ricordo l'email che è servizio.fitosanitario@ti.ch, chiedendo appunto, dicendo che non è riuscito a fare la digitalizzazione e che quindi deve farla adesso. Noi invieremo i link e tutte le informazioni seguiranno nell'email, quindi senza problemi chi si fosse dimenticato può farlo. Questo vale solamente per l'agricoltura, quindi noi per il servizio. Se invece c'è qualche giardiniero o giardiniera all'ascolto, l'invito è quello di rigirare la stessa domanda a Jardin Suisse sezione Ticino, perché come dicevo l'ultima volta che sono venuta, l'ordinanza è cambiata dall'inizio 2026, quindi

0: Sì, beh, in effetti ci sono diversi messaggi che sono arrivati, un po' riguardano l'orto, un po' riguardano il giardino. Il primo riguardo al giardino, poi magari lascio la parola al Tiziano per quanto concerne l'orto, è proprio sugli interventi al mese di settembre per il tappeto erboso. Questo mese è un mese molto ideale per poter fare le risemine. Ricordiamo che siccome si parlava di popiglia, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, questo è anche il momento per intervenire con i trattamenti a base di nematodi con del gruppo Heterobditis. Si possono anche ritirare le trappole perché ormai i nematodi sono nel suolo e si stanno nutrendo delle radici e andranno poi rimesse, io direi, alla metà di maggio, un po' prima di quando si risveglia la popiglia, in modo tale da riuscire a catturare anche i primi coleotteri. Chiaramente bisognerà, al momento che si rimetterà la trappola, mettere anche la nuova pastiglia, il nuovo diffusore di ferormoni. Sono arrivati diversi messaggi anche riguardo a problemi sull'orto, per esempio Oidio. Lascio la parola a Tiziano per quello che sono i lavori legati all'orto.
1: Sì, come ho già indicato la settimana scorsa, il clima dell'autunno è molto favorevole allo sviluppo di malattie crittogamiche, soprattutto numero uno senz'altro l'oidio, che lo troviamo un po' su tutte le colture, principalmente però sulle cucurbitacee e sulle cicorie, e normalmente bisogna intervenire con un trattamento a base di bicarbonato di potassio oppure eventualmente anche di zolfo. Stesso problema sulla salvia, qui è forse un po' più difficile trattare, ma comunque il bicarbonato può essere usato anche su questa cultura. I pomodori in questo momento cominciano a perdere vigore, anche qui abbiamo delle malattie che si sviluppano, qui è principalmente la peronospora e l'alternaria che possono naturalmente intervenire su queste colture e dunque in ogni caso togliere le foglie che sono colpite da questo fungo in ogni caso. D'altro canto nell'orto siamo veramente alla frutta, raccogliamo naturalmente ancora quanto è stato piantato nel corso dell'estate e della primavera. E poi naturalmente è possibile ancora seminare o piantare qualche coltura, soprattutto il formentino e il rapanelli eventualmente. Alfredo mi dice di guardare sul computer, è arrivato un...
0: Sì, allora hanno ancora un po' di problemi a Cadagno e magari parlo anche di alcuni messaggi che sono arrivati riguardo alla caduta delle foglie. Molte piante manifestano un po' i problemi della siccità che c'è stata durante l'estate. Potrebbe esserci una caduta particolare delle foglie se vediamo che la foglia ingiallisce, che le foglie più interne cadono, non dobbiamo per forza allarmarci, spesso si tratta proprio di una conseguenza un po' della siccità, un po' delle temperature che sono un po' più basse in autunno e la pianta fa un po' una selezione. Se vediamo che la pianta è sana, non andrei a fare trattamenti particolari in questo periodo. È un po' un periodo in cui è importante anche evitare di mettere troppi trattamenti. Consumiamo spesso a breve la frutta che maturerà e andare a trattare adesso spesso andiamo a fare poco. È più importante intervenire presto, per esempio su insetti come le cimici oppure su insetti che si iniziano a svilupparsi la primavera, che non invece arrivare così tardi. Ci hanno segnalato anche problemi legati alla zanzara tigre. La zanzara tigre è un problema chiaramente che lo si soffre tanto nei giardini ora, proprio perché magari non si è riusciti a lavorare bene su i ristagni di acqua, magari durante le vacanze non c'è stato nessuno che ci ha messo i granuli nelle diverse caditoie. Sarebbe inutile andare a fare dei trattamenti di abbattimento, tra l'altro non sono neanche consentiti. Fra poco, quando si abbasseranno le temperature, dovranno diminuire anche loro. Sarà più importante gli anni successivi o comunque ancora adesso continuare a fare questa operazione di monitoraggio e di inserire questi granelli col Bacillus thuringiensis israelensis all'interno di tutti i tombini fino, direi, anche addirittura fino a novembre, a dipendenza delle temperature.
2: Grazie Alfredo Baratella, grazie mille. Noi siamo tornati connessi con il mondo, in effetti qui a Cadagno qualche valvola è caduta, e per fortuna però ci siete voi. E allora, intanto ti chiedo questo, come è andata ieri? Qualche tuo allievo si è diplomato? Giusto per sapere se hai formato qualche nuovo giardiniere.
0: Beh, quella di ieri è una delle giornate più belle per i docenti, perché si vede proprio come questi arrivano dei ragazzini e poi escono dei giovani uomini, dei giovani professionisti, e cambia proprio il loro approccio con la professione. Li si vedono sicuri di sé, li si vedono soddisfatti e si dimenticano quelle che sono state magari le loro difficoltà che ci sono state durante il loro percorso di apprendimento. È proprio un bel momento da godersi appieno, soprattutto per i docenti, e i ragazzi apprezzano tanto quando noi siamo presenti in questi momenti, quando ci complimentiamo con loro. E ecco, si parla tanto di intelligenza artificiale. Noi abbiamo ancora uno di quei settori dove l'intelligenza artificiale non ci tocca tanto. Penso che tutti gli artigiani sono poco influenzati da questo, e i ragazzi si vede che le loro capacità emergono e crescono anno dopo anno. Dunque è stato veramente un bel momento.
2: Complimenti, ci uniamo ai complimenti a tutti loro che ieri si sono diplomati al Centro Professionale del Verde. Torno da Chiara Casartelli, che è qui con me questa mattina, ufficio del servizio fitosanità. Oh, no, aspetta, se dico ufficio mi sbaglio, quindi servizio fitosanitario cantonale. Abbiamo detto patentino diciamo digitalizzato per la maggior parte degli agricoltori. Per quanto invece concerne, visto che Alfredo ci parlava di giardinieri, ecco, i giardinieri lì bisogna rifarsi a Jardin Suisse, quindi Chiara, c'è la procedura che bisogna seguire, ma bisogna andare per esempio sul sito di Jardin Suisse e da lì trovare tutte le informazioni.
3: Sì, esatto. In teoria, appunto, stavo dicendo che all'inizio gennaio 2026 è cambiata l'ordinanza, quindi tutti i settori si sono divisi. Il servizio fitosanitario cantonale è responsabile per quanto riguarda l'agricoltura, questo in Ticino, ma in realtà anche nel resto della Svizzera, mentre le varie sezioni di Jardin Suisse, quindi nel nostro caso chiaramente il Ticino, sono loro i referenti per quanto riguarda i giardinieri e le giardiniere. Quindi ecco, questa è la grande differenza, e in particolare è importante per appunto questo link delle persone che si sono dimenticate di fare questa digitalizzazione, perché se voi appunto provaste a chiedere a noi abbiamo solo il link per l'agricoltura ed è veramente molto diverso.
2: Perfetto, dicevamo anche Chiara, se scade il patentino o non scade?
3: Allora, come stavo dicendo, adesso devo riprendere le parole e usare ancora quelle giuste, prima del 2000, quindi chi ha fatto il diploma prima del 2000 ha 3 anni per aggiornarlo, sono 8 ore di corsi di formazione, sono ore di formazione senza l'esame, quindi semplicemente per in presenza, mentre chi l'ha fatto dopo il 2000 ha 5 anni per aggiornarlo, quindi sempre 8 ore di corsi di formazione, ma la differenza sono gli anni. Questi corsi di formazione non sono ancora attivi, saranno attivi dal 1 gennaio 2027, saranno in parte fatti da noi come servizio unico, e poi in generale ci stiamo attivando con i vari sezioni di categoria, quindi l'Orti, il Federviti, eccetera eccetera, per magari fare qualcosa anche insieme, così che possa essere interessante per tutte e tutti. Di nuovo lo stesso discorso vale per i giardinieri, quindi noi siamo responsabili per l'agricoltura, mentre per quanto riguarda giardinieri bisogna sempre un po' rifarsi a Jardin Suisse.
2: E Chiara, però non ti ho chiesto, chi invece proprio il patentino non l'ha ancora fatto, cioè c'è ancora la possibilità di fare i corsi, immagino?
3: Sì, in realtà questa domenica cade a pennello, perché avete ancora una settimana per iscrivervi ai corsi dell'autunno. Abbiamo ancora 2 corsi che sono disponibili, gli altri 2 sono già al completo, quindi mi raccomando, se siete interessati andate pure sul nostro sito, è il sito del servizio fitosanitario cantonale, alla categoria prodotti fitosanitari troverete proprio un nome, un capitolo che si chiama patentino fitosanitario per l'agricoltura. Lì troverete tutte le informazioni, quindi come iscrivervi e anche quando sono i corsi, gli orari, eccetera.
2: Guarda, arriva un messaggio da parte di Enzo che dice, io lo leggo perché è importante, visto che sei qui con me oggi. Ciao Lara, prima avete parlato del patentino fitosanitario, ho cambiato il cellulare. Come faccio a scaricare il codice QR? Io ho quello cartaceo, ma lo vorrei pure sul cellulare. Vedi che poi si entra nelle specifiche di ognuno. Cioè, se lui ha quello cartaceo, come fa a portarlo sul cellulare nuovo? Immagino questa sia il sunto della domanda.
3: Allora, dipende cosa intende con quello cartaceo, perché se intende quello cartaceo vecchio vuol dire che non ha fatto la digitalizzazione e quindi esatto, e quindi qui deve scrivere un'email al nostro servizio. Ripeto l'email per sicurezza: servizio.fitosanitario@t.ch. Nel caso poi al signor Enzo, mi sembra di ricordare, manderemo tutte le informazioni per email. Se invece deve recuperare il codice QR cambiando il cellulare, basta riscaricare le due applicazioni che nominavo prima, quindi Agov e Fabe-PSM, e lì basta fare una procedura di recupero, è abbastanza semplice.
2: Invece Cristina Marazzi, non voglio chiederti com'è andata la stagione per quanto concerne la popiglia, anche se in realtà tutti noi ci siamo accorti del grande lavoro fatto, perché le trappole erano davvero dappertutto, della grande quantità che di popiglia contenuta in queste trappole. Poi però ci siamo anche accorti che a un certo punto lei è scomparsa da queste trappole, e quindi chiaramente un po' l'abbiamo notato anche noi questo picco. Adesso ci sarà un momento in cui tirerete le somme di questa stagione e uscirete con un comunicato nel quale spiegherete quello che voi avete appreso anche dalla stagione passata.
4: Sì, lo faremo ad inizio ottobre, insomma nelle prime settimane di ottobre potremo dire qualcosa di più concreto. Una stagione particolare, lo dicevamo all'inizio, e questo grande caldo in fondo, per quanto riguarda il coleottero, ci ha aiutato a definire meglio il ciclo, quindi definito appunto con un picco che l'ha fatta poi sparire dalla circolazione abbastanza rapidamente.
2: Qui in Piora, Mark Bertogliati, la popiglia non è arrivata.
5: Direi proprio di no, fortunatamente. Ma direi che da quanto so è arrivata comunque in Leventina. E quindi questi cambiamenti, al di là del caso specifico, ci interrogano.
2: E certo, il bosco, abbiamo letto anche diversi articoli che parlavano proprio del bosco sofferente, del bosco che ha cambiato colore, del bosco che ha fatto fatica. Ecco, se ci riferiamo a quella che è la riserva forestale qui in Piora, una riserva che è stata creata ad hoc proprio per andare ad apportare dei correttivi magari dove era il caso di farlo, ovvero bisogna pensare a una zona che di quanti ettari stiamo parlando?
5: Ma parliamo di una riserva di 360 ettari circa, una riserva media, di media taglia, non sicuramente tra le più grandi nel Canton Ticino, ne abbiamo una ventina attualmente, e è una riserva il cui obiettivo, uno degli obiettivi principali, è il monitoraggio scientifico, quindi capire effettivamente con questi cambiamenti che avvengono, non solo cambiamenti climatici ma anche mutamenti dell'uso del territorio, il bosco va a riappropriarsi degli spazi che erano già suoi e che poi con l'impatto dell'uomo nel corso dei millenni appunto è mutato appunto questo paesaggio. Infatti se pensiamo al Piora, naturalmente non è forse il bosco la prima componente che ci viene in mente, abbiamo i pascoli, abbiamo i laghetti, abbiamo le montagne, la roccia. Però il bosco è una presenza discreta, storicamente attestata, e che è in espansione appunto nel Piora, e proprio per questo anche la riserva vuole seguire questo sviluppo, evoluzione naturale.
2: Quindi si è creata proprio una riserva. Possiamo cercare di far vedere più o meno il perimetro, Mark?
5: Allora, a questo proposito è importante dire che il progetto è appunto copromosso dalla Corporazione Bugesi dell'Alpe Piora in collaborazione appunto col Patriziato di Altanca, proprio perché sopra Fieut e Valle, poco sopra Altanca, la riserva abbraccia anche questo versante verso la Leventina, proprio perché questo interesse nel seguire e monitorare questa evoluzione e la presenza anche dell'abete rosso che si sta alzando. E poi dopo il perimetro appunto è tutta la sponda sinistra della Valpiora, del lago Ritom, fino al Giubin, al laghetto del Giubin, e fino a, appunto all'Alpe Piora e alla Capanna Cadagno qui vicino.
2: Ma se parliamo dell'abete rosso, dobbiamo pensare che anche in questa riserva forestale il bostrico è presente?
5: L'abete rosso è poco presente all'interno del perimetro, lo è nella zona del Passo Forca e poco sopra, si sta ampliando la sua presenza. Diciamo che le specie che più caratterizzano questa zona sono il pino cembro, un obiettivo è proprio quello di tutelarne la diversità genetica e queste associazioni forestali particolari, e il larice. E per cui sì, diciamo il bostrico non è un problema che ci tocca direttamente, ma non è detto che poi in futuro non sarà uno dei protagonisti.
2: Marco, prima con Cristina si parlava di essere lungimiranti, e voi forestali lo siete da molti anni, perché io ho seguito un po' il vostro lavoro. In effetti, quando si pensa a un bosco bisogna sempre pensare più in là di molti anni, perché per vedere un albero adulto, insomma, di tempo ne passa. Ecco che anche quando avete pensato a questa riserva forestale di Piora avete pensato a lasciarne una parte che si autogestisca da sola, ma solo una parte.
5: Esatto, è proprio una riserva molto particolare, perché ha queste due componenti: dal lato una riserva appunto che lascia appunto il bosco svilupparsi in modo naturale, proprio per poterne monitorare le dinamiche e il funzionamento. E poi abbiamo però delle zone dove sono previsti degli interventi mirati per promuovere la biodiversità. Abbiamo le zone umide di Pinet, e poi abbiamo la zona appunto qui di Fontanella, tra Fontanella e Giubin, vicino, non lontano qui dalla Capanna Cadagno, dove il focus è sui tetraonidi, in particolare il fagiano di monte, proprio per mantenere questi ecosistemi. E quindi sì, lungimiranza, proprio perché i tempi della vita umana qui sono naturalmente molto dilatati, e quindi dobbiamo ragionare sui decenni, e quindi è proprio per questo che è una convenzione di 50 anni tra il cantone e i proprietari di bosco per seguire questa evoluzione.
2: Proprio qualche giorno fa si parlava nel programma di Rete 1 dedicato agli animali di quanto questi spot, queste zone, e quindi se parliamo di zone possiamo parlare anche di riserve forestali, che vengono gestite, vengono in qualche modo sorvegliate, protette, saranno le zone che ci potranno dare una mano in futuro, ma non solo in futuro, anche adesso, perché creare proprio, mettere il focus, mettere la luce su quelle che sono delle zone dove si dà valore alla biodiversità, dove si dà valore al bosco, ecco che anche l'opinione pubblica può in qualche modo avvicinarsi a qualcosa che forse sembra lontano, ma in realtà, come sempre si diceva con Cristina prima, ecco che i problemi adesso sono, si toccano con mano anche in città, cioè le città che scottano, e quindi la pianta adesso diventa qualcosa che le persone dicono però se ci fosse un albero, e quindi questi spot sono davvero importantissimi.
5: Ma importantissimi, e appunto come detto le riserve forestali sono forse una delle misure di promozione della biodiversità più importanti, non sono l'unica. Però contribuiscono anch'esse a questo reticolo ecologico, questa infrastruttura di zone dove si promuove la biodiversità, che sono connesse tra loro e che appunto hanno anche, nel caso delle riserve forestali, una superficie importante. La Confederazione si è data l'obiettivo entro il 2030 di appunto istituire il 10% della superficie forestale complessiva come riserva forestale, e quindi quello è importante.
2: Cristina, vuoi aggiungere qualcosa?
4: Ma volevo solo aggiungere che parlando così di biodiversità è importantissima proprio in questa fase un po' di transizione che stiamo vivendo, di cambiamento, proprio perché non conoscendo in che direzione andremo, avendo tanta biodiversità, daremo poi la possibilità alle varie specie di adattarsi e di scegliere poi quella che sarà meglio adattata alla situazione in evoluzione.
2: Come Servizio Fitosanitario Cantonale, Cristina, avete qualcosa da aggiungere che secondo voi è importante dire al pubblico adesso, che se vogliamo possiamo definire la fine della stagione, cioè il dopo vendemmia, diciamo che nell'immaginario comune è la fine della stagione dove si vedono i lavori magari quelli più grandi per quanto concerne l'agricoltura, più che altro la viticoltura.
4: Ma di essere lungimiranti, proprio di pensare quando si deve fare un nuovo impianto, vedere di scegliere delle specie che sono il più possibile adattabili, ecco, questo forse.
2: Questo vale per tutti i settori?
4: Sì, a mio avviso sì.
2: Mark, tu cosa pensi per quanto concerne il tuo ambito, ovvero il bosco e quindi anche gli alberi che possono avere mille funzioni, però ecco, bisogna andare magari a fare dei pensieri che siano diversi da quelli di una volta.
5: Ma assolutamente, in questo senso sicuramente per noi è importante monitorare, ma anche sperimentare anche delle nuove tecniche silvicolturali, per esempio, per capire, perché non abbiamo solo i cambiamenti climatici, abbiamo anche il problema della selvaggina. E in questo senso credo che anche avvicinare il pubblico a queste tematiche sia importantissimo, e l'educazione ambientale in questo senso, e anche per la riserva forestale, sarà al centro, proprio perché verrà poi inaugurato l'anno prossimo un centro formativo dove ci sarà una bella mostra che illustrerà tutte le particolarità della Val Piora, e ci sarà anche un accento su quello che è la sentieristica, proprio perché si vuole avvicinare il pubblico, la popolazione al bosco, e in un modo così attento e anche a queste dinamiche.
2: Lo vediamo da qua al centro di biologia alpina, vediamo Piora, l'Alpe, vediamo il laghetto, insomma da qui abbiamo una vista su tutta questa meraviglia, e di questa meraviglia continueremo a parlare nel corso dell'intera mattina, sempre che non cada la linea, tocchiamo ferro. E come detto, io vi ringrazio per essere stati con noi oggi, ovvero Chiara Casartelli, Cristina Marazzi, Mark Bertogliati, e tra poco saremo in onda da qui con la Domenica Popolare, e avremo tantissimi ospiti perché oggi si inaugura la Via Alta del Sole, siamo nella parte che concerne la Leventina, e quindi ne parleremo. Stanno arrivando tantissime persone, tutte a piedi, alcune in bicicletta, le mucche da Piora sono andate via proprio ieri, Piora ha scaricato ieri, ma so che il casaro di Piora, Davide Cominotti, arriverà a trovarci anche lui questa mattina. E beh, dai, non siete stati poi così male qui in Piora.
5: No, assolutamente, sempre molto accogliente.
2: Ne è valsa la pena, Cristina?
4: Ma sempre.
3: Sì, poi le luci del mattino sono spettacolari.
2: Grazie ai miei ospiti di questa Ora della Terra. Tra poco la Domenica Popolare.
6: L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Scoccano tra 5 secondi le 10. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. In apertura la cronaca regionale è nera. Ha perso la vita un uomo di 54 anni sul Pizzo Sassariente. Lo ha comunicato stamane la polizia cantonale ticinese. L'infortunio letale al cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese è avvenuto nel pomeriggio di ieri. È stato subito attivato il dispositivo di ricerca che ha impegnato la polizia, il soccorso alpino svizzero e la Rega. Poco dopo le 18 il corpo privo di vita dell'uomo è stato rinvenuto a un'altitudine di circa 1400 metri sul versante della Valle della Porta. Il 54enne è rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Stagione venatoria che non inizia molto bene, poiché sempre ieri un cacciatore 69enne della Riviera è morto nel primo pomeriggio per una caduta nei pressi del Riale Crenone nella regione di Biasca a un'altitudine di 700 metri. È finito in un pendio impervio ed è stato vano l'intervento dei

0: Tamzont ha fatto emergere come, nonostante le restrizioni in corso dal 2019, nel paese sia ancora troppo facile detenere, per esempio, un Kalashnikov. A conferma di ciò vengono riportate le realtà del canton Turgovia, che negli ultimi 7 anni ha concesso oltre 5.300 permessi, e di Basilea Campagna, dove ne sono stati rilasciati poco meno di 1.900. Dall'estero gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio avuto ieri a Mosca col presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Spostiamoci nello Yemen, dove le forze governative affermano di aver ripreso il controllo del distretto di Ais nella provincia di Hodeidah, sottraendolo ai ribelli filo-iraniani Houthi che controllano ampie regioni del paese, compresa la capitale Sana'a. Sono stati uccisi e feriti decine di combattenti, questo lo riferisce Al Jazeera. Il sole strizza l'occhio alla Svizzera, massime estive, 30 gradi. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno al sud, nel pomeriggio però arrivo di nuvole locali temporali, soprattutto lungo le Alpi. Al nord, inizialmente rovesci, poi soleggiato, ma dalla serata ancora rovesci.
1: Lo sport.
2: Il Lugano prova la fuga. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Super League con il Lugano che oggi a Basilea ha la ghiotta occasione di allungare in vetta dopo il pareggio 3-3 ieri dello Young Boys contro il Lucerna. Young Boys in testa al campionato a pari punti, 15, con il Lugano che ha 2 partite in meno, Basilea a quota 10. Ieri pareggio 2-2 tra Grasshopper e Zurigo, Vaduz Losanna 3-1, squadre queste con 6 punti in classifica. Grasshopper 5, Servette ultimo con 4, ed in campo alle 14 contro il San Gallo, alle 16.30 Sion Thun e, come detto, Basilea Lugano.
3: Fatta eccezione per l'andata con il Runavik e il ritorno con il Maccabi Tel Aviv, Antonios Papadopoulos ha sin qui giocato integralmente ogni partita con il suo Lugano. Una certezza non da poco, considerando che a inizio mercato era tra i possibili partenti. Assieme a un gigantesco del Croix, un mai meno sbadato, un Kelvin in continua progressione e un affidabile Bixel, il reparto difensivo bianconero sta garantendo una solidità invidiabile. E le sole 3 reti subite in 5 incontri del campionato lo dimostrano. Non subiamo poco solamente per merito mio, afferma Papadopoulos facendosi scivolare di dosso il merito. Do sempre il massimo e ora siamo condizionati dall'euforia data dai risultati. La stagione passata, partite come quella di Batumi o di giovedì sera, le avremmo perse. Qui ora però arriva il bello, rimanere con i piedi per terra. La strada è ancora lunghissima e già oggi sarà un test davvero importante. Come sottolineato anche da Mattia Crocitorti, è il gruppo a vincere le partite. Sì, assolutamente, tutti danno il massimo e nessuno si fa scoraggiare da un'eventuale situazione di svantaggio. Se la Servette avesse trasformato quel rigore, sono convinto l'avremmo ribaltata e vinta comunque. Come ho detto in precedenza, rispetto all'anno scorso abbiamo una forza mentale diversa che ci permette di rimanere in partita sino alla fine. Vaduz, Grasshopper, Zurigo, Sion e Servette. All'appello mancano ancora le altre 3 squadre che giocheranno per il titolo: Basilea, Young Boys e San Gallo, avversari nei prossimi 10 giorni. Si inizia dal San Jacopo. Affrontiamo ogni partita con l'obiettivo di vincerla, prosegue il centrale tedesco, che sia contro la prima in classifica o l'ultima. Siamo sportivi, non scendiamo mai in campo per pareggiare, per questo motivo anche questo pomeriggio non ci sarà altro risultato da raggiungere che sia diverso dai 3 punti.
2: Contributo di Patrick Locatelli in Italia. Roma e Inter in vetta, punteggio pieno dopo le rimonte di ieri. L'Inter 3-2 sul Napoli, la Roma 2-1 sull'Atalanta. Terza giornata di Serie A che oggi gravita attorno a Juventus-Milan delle 20.45. Brelan Bolot è andato subito in rete all'esordio con la maglia di Atlanta nel campionato americano di MLS. L'attaccante della nazionale Embolo ha realizzato il rigore a 3 minuti dal 90esimo del 2-2 finale contro l'Inter Miami di Messi. Formula 1 alle 15 con diretta TV sulla 2 prenderà il via il Gran Premio di Monza.
4: Attenzione a Gasly davanti a tutti, Pierre Gasly, colpo di scena.

0: colpo di scena, pole position di Pierre Gasly al Gran Premio di Monza, clamoroso!
1: Ed in pole position dunque ci sarà il sorprendente Pierre Gasly alla prima pole position in carriera davanti alla Mercedes di Russell e dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Atletica Audrey Verrot, regina incontrastata degli 800 metri. Nelle finali di Diamond League a Bruxelles l'elvetica ha vinto la gara in 1:54.75 e chiude imbattuta un 2026 da sogno con il nuovo record del meeting. Secondo posto invece nel salto con l'asta per Angelica Moser con 4.80, battuta solo dall'americana Moll con 4.91. Ok su ghiaccio, seconda vittoria in altrettante partite per il Friburgo in Champions League. Gotteron andato a vincere a Klagenfurt 3-1. Oggi impegnate altre due svizzere, il Servette ospita i norvegesi dello Storhamar, il Davos gli Eisbären di Berlino. Penultima amichevole precampionato invece per l'Ambripiotta che nella Warrior Cup dalle 13 affronta i padroni di casa tedeschi del Kaufbeuren. Tennis agli US Open, avanza agli ottavi in suples Zverev. Terzo turno fatale invece a Cobolli, battuto dal belga Blocks, e Fritz sconfitto dall'argentino Cerundolo. Agli ottavi in campo femminile Rybakina, Andreeva, Swiatek e Goff, eliminate invece Svitolina, Mukova e le statunitensi Anisimova e Keys. Ciclismo, quindicesima tappa alla Vuelta da Palma del Rio a Cordoba, una frazione ridotta ad un'ottantina di chilometri a causa delle elevate temperature. Si riparte con Massi in maglia rossa con oltre 2 minuti su Gal e Roglic. Infine la finale degli europei femminili di pallavolo metterà di fronte alle 18 l'Italia e le padrone di casa della Turchia per una rivincita del mondiale dello scorso anno quando prevalsero le azzurre.
2: Otto minuti dopo le 10, un aggiornamento sulla viabilità sulla 2 al portale nord della galleria del San Gottardo. Iniziano le code che adesso sono di 1 chilometro a partire da Bassen, con conseguenti attese di 10 minuti in direzione del Ticino. A Rete 1 adesso torna sull'incantevole Cadagno, in dialetto boggese Cadegna, più tardi.

10:09, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in diretta dalla Capanna Cadagno, capanna che oggi ospiterà la festa di inaugurazione della Via Alta del Sole, una giornata di festa, una giornata in montagna per godersi la bellezza di questi luoghi con Rete 1, per raccontare le bellezze di Cadagno. Faremo il punto sulla montagna, sugli alpeggi, sulla nuova Via Alta del Sole, parleremo di pascoli, di vita in quota e di come si coniugano tutela della natura, attività agricole e nuovi itinerari escursionistici. Partiamo subito con la bandella Ritom e poi con Massimo Lombardi e Arturo Mottini racconteremo di questa Via Alta del Sole e di questa meravigliosa capanna Cadagno.

0: Massimo Lombardi, buongiorno, benvenuto in Cadagno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Presidente dell'Auto e Pizzo Molare, presidente della Via Alta del Sole, siamo qui oggi riuniti per dare il benvenuto, il via a questa nuova Via Alta del Sole, Via Alta che vi ha fatto lavorare per benino fino adesso.
1: Sì, diciamo che siamo molto contenti di poter oggi inaugurare questa bella via, un progetto iniziato già alcuni anni fa con gli amici della Valle di Blegno, che è proseguito nel corso degli ultimi 2-3-4 anni, e finalmente oggi possiamo dire di aver terminato questa via che parte da Biasca, Capanna, Pian d'Alpe per arrivare nella regione del San Gottardo.
0: Massimo, noi siamo stati anche in Valle di Blegno per assistere a quella che era la giornata di festa della capanna del rifugio Bassadinara, e quindi abbiamo già in parte parlato di questa Via Alta del Sole, ma oggi qui in Leventina parleremo anche di quello che è nello specifico la tratta leventinese. Quindi questo progetto, la Via Alta del Sole, ha permesso ancora una volta di mettere in stretto contatto due valli.
1: Assolutamente sì, la via è nata inizialmente dagli amici della Valle di Blegno, dove loro chiaramente per valorizzare le loro capanne, ma anche il territorio, hanno deciso di fare questo sentiero in cresta, sullo spartiacque tra Blegno e Leventina, dalla capanna Pian d'Alpe per arrivare poi alla Gana Rossa. Tant'è che io come presidente dell'UTOE ero stato contattato per chiederci di fatto se eravamo d'accordo, vedamo di buon occhio questa tratta. Chiaramente noi abbiamo subito aderito, e solo successivamente si è deciso di dare una svolta a questo progetto e quindi proseguire dalla Gana Rossa, sempre non perdendo di vista quello che era il concetto iniziale, ovvero di proseguire sulle creste. Quindi partendo da Gana Rossa, fare tutte le creste, arrivare in Cadagno, Cadagno, Cadlimo, Cadlimo, Passo San Gottardo, cercando chiaramente di utilizzare le strutture già esistenti, quindi valorizzarle maggiormente.
0: Buongiorno anche ad Arturo Mottini, benvenuto.
2: Grazie Lara, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Presidente della SAT Ritom, che è proprietaria della capanna Cadagno.
2: Esatto, siamo proprietari della capanna Cadagno, abbiamo inoltre anche altre due strutture, la capanna Garzonera e la palestra di arrampicata ai laghetti Audan di Ambrì. Queste sono le nostre strutture.
0: Arturo, ogni volta che arrivo qui in capanna mi dico, ma sembra nuova, in realtà risale al 2014, inaugurata nel 2014?
2: La struttura che vedi adesso è inaugurata nel 2014, sì. La capanna risale comunque a qualche giorno prima.
0: Vabbè, certo, sì, le fondamenta.
2: esatto. Nel 24 avevamo festeggiato i 100 anni della SAT Ritom, proprio qui in Cadagno, e i 90 anni della capanna Cadagno, quindi risale a parecchio tempo fa.
0: Non solo, quindi vuol dire che siete abituati ai festeggiamenti, a ospitare centinaia di persone qui.
2: Sì, in effetti sì. Oltre ai clienti normali abbiamo effettuato queste inaugurazioni che hanno portato parecchia gente anche in capanna.
0: Massimo, toglimi una curiosità, oggi che c'è questa grande festa qui alla capanna in Cadagno, ma è aperta a tutti? Cioè, se adesso che è aperta a tutti, siete pronti che magari qualcuno dice, ma sai cosa c'è? Ma sono le 10:15, parto.
1: Allora anche per noi è una sorpresa, visto che comunque non era richiesta una riservazione, un po' una sorpresa. Sicuramente la giornata oggi è splendida, potrebbero effettivamente esserci tante persone. Il nostro staff della cucina è assolutamente pronto per ospitare anche 100 persone in più di quelle che noi ci eravamo immaginati. Quindi sì, è aperta a tutti e ci sarà da mangiare per tutti.
0: Ragazzi, venite in massa, ma sappiate che con le macchine si arriva solo fino a un certo punto. Esperto di montagna, esperto di itinerari, di strade, di libri, Massimo Gabuzzi, buongiorno e benvenuto anche a te, segretario della Via Alta del Sole.
3: Sì, ciao Lara, buongiorno a tutti. Sì, io sono il segretario della questa nuova associazione Via Alta del Sole, che siamo qui oggi a festeggiare questo bellissimo percorso di 5 tappe che collega appunto Pian d'Alpe al Passo del Gottardo.
0: Massimo, vogliamo dire al pubblico, appunto, dare qualche informazione pratica, perché il tuo omonimo diceva: siamo pronti a ospitare chiunque voglia venire oggi, questo è bellissimo, ma ricordiamo, come sempre quando si arriva in questo luogo, che è meglio, diciamo, lasciare la macchina in basso e poi prendere la funicolare e magari farsi una bella passeggiata, no?
3: Sì, la montagna è un ambiente delicato che bisogna avere cura. Qui c'è la strada per forza maggiore, perché ci sono le cascine, c'è la capanna, c'è l'Alpe specialmente, ma questa strada deve essere unicamente per gli addetti ai lavori, tant'è vero che dalla diga del Ritto in avanti non si può più continuare, ma la diga, ci sono solo una trentina di posteggi causa i lavori della nuova centrale idroelettrica, e dunque non si trova, non è possibile andare avanti. Una giornata come oggi, dicevamo, è l'ideale. Si sale con la funicolare, è una passeggiata veramente bella, non difficile, si arriva in un ambiente che, wow, cioè, la radio non si può vedere, oggi è veramente peccato, però merita la giornata.
0: Merita, e meritano anche le canzoni che ascoltiamo la domenica mattina. Lui è Francesco Pervanger, che tutti noi conosciamo in Leventina, insomma è conosciuto, ma non solo in Leventina, e questa è La canzone dell'acqua che corre.

0: Siamo in diretta dalla Capanna Cadagno quest'oggi, la Domenica Popolare, con tanti ospiti che stanno arrivando e con massimo rispetto stanno arrivando a piedi, rispetto per il luogo che ci ospita oggi, rispetto per la montagna. E a proposito di montagna, Massimo Gabuzzi, parliamo di questa Via Alta del Sole. Ne abbiamo già parlato perché eravamo ospiti alla Bassa Dinara, diciamo, per raccontare proprio la prima parte che concerne la Valle di Blegno. Siamo in Leventina, ma parliamo magari di un po' tutta la Via Alta del Sole. Intanto, come mai? Come mai il bisogno di creare un nuovo itinerario? Abbiamo detto con Massimo Lombardi l'importanza di collegare le due valli, ovvero di avere un progetto in comune tra Blegno e Leventina, ma poi c'è anche una parte che è proprio legata anche agli aspetti più tecnici, agli aspetti più alpinistici, cioè stiamo parlando di una Via Alta del Sole che io non so, Massimo, perché non l'ho mai fatta, ma va studiata prima di partire, va capito anche il livello della persona che la vuole fare, cioè c'è anche tutta una parte, diciamo, che concerne naturalmente le proprie abilità quando si parla di un percorso come questo.
1: Sì, allora comincio facendo una premessa che la Via Alta del Sole, queste 5 tappe, 2 sono tappe in Valle di Blegno, che gli amici, i colleghi della Valle di Blegno si sono preoccupati loro di marcarla e di crearla, e noi ci siamo aggiunti dopo con le 3 tappe della Leventina, per quello è una collaborazione tra Blegno e Leventina, una collaborazione fruttuosa che ha dato i suoi risultati. Perché? Perché è una via alta ancora, in Ticino ce ne sono 5. La via alta perché l'escursionista cammina dall'alto, ha uno sguardo incredibile sui fondovalli, ha uno sguardo sulle montagne, sulle catene alpine che si vede fino al Finsteraarhorn, fino al Schreckhorn-Lauteraarhorn, cioè è un ambiente veramente eccezionale. E questa era l'ultima cresta che divide due grandi valli, in questo caso la Leventina e la Blegno. Le altre sono già state fatte, vuoi la Via Alta della Valle Maggia, Verzasca, Idra, Crio, e per quello che mancava questa. È l'ultima perché non ce ne sono più di dorsali in Ticino. Di cosa si tratta? Si tratta di un percorso di difficoltà T4, allora un sentiero bianco e blu, non bianco e rosso. Bianco e rosso è il sentiero, diciamo così, semplice per coloro che sono abituati ad andare in montagna. Il bianco e blu è una traccia alpina, vuol dire che bisogna già conoscere un po' la montagna, mettere le mani ogni tanto e non soffrire di vertigini. Il sentiero bianco e blu ha 3 gradi di difficoltà, il T4, il T5 e il T6. Noi abbiamo voluto fare questa Via Alta del Sole blu ma facile, un blu facile. Attenzione, facile per chi va sul blu, dunque per coloro che hanno esperienza. E per quello che siamo riusciti a mantenerla sempre sul grado T4, tranne l'ultima tappa, che quella per forza di cose è la più aerea, la più spettacolare, ma è in T5, ma chi se non se la sente di fare il T5, c'è una variante che passa in fondo Val Canaria che si può aggirare tranquillamente.
0: Anche perché quando dici più aerea, a me vengono già le vertigini anche se sono seduta. Quindi comunque c'è l'alternativa.
1: L'ultima tappa, la T5, sì, c'è l'alternativa. Uno arriva sotto la Capanna Cadlimo, può scegliere se fare un T3 tranquillo, bianco e rosso in Val Canaria, oppure se fare la cresta aerea tra gli stambecchi della Pizzo Barbarera.
0: Vogliamo ricordare ancora Massimo e Massimo Lombardi, Massimo Gabuzzi, il percorso, ecco, riprendiamolo un attimo, dalla prima tappa fino all'ultima tappa. Massimo Lombardi, da dove si parte?
2: Si parte dalla Capanna Piandalpe. Si prosegue lungo la cresta che separa Blegno e Leventina, passando per il Matro, per poi arrivare alla Bassa del Nara, appunto, dove è stato realizzato il nuovo bivacco. Dal bivacco si prosegue, si aggira il Pizzo Nara, si arriva al Pizzo Molare, per poi raggiungere il rifugio Ganarossa. E questa, appunto, come diceva prima Massimo Gabuzzi, è stata la prima delle due tappe. Successivamente da Ganarossa si prosegue sempre in cresta. Per chi non conosce le montagne, sono le montagne, la cresta sopra Cari, che prosegue, arriva al Pizzo Sole, che è, diciamo così, anche l'elemento che ha dato il nome alla via, oltre chiaramente anche alla Valle del Sole, Valle di Blegno, per poi scendere Lei Pecian, che tra l'altro è un lago poco conosciuto ma molto bello, per poi arrivare qui in Cadagno, dove siamo oggi. Da qui poi si risale, si fa diciamo un giro ad anello sopra Cadagno per poi arrivare in Catlimo, anche qua ammirando dei paesaggi eccezionali. Come ha detto prima Massimo, si vedono tutte le montagne o alcune montagne molto importanti del Vallese, tutte le catene qua delle Alpi. E da lì, appunto, arrivando poi a Catlimo, si può proseguire. Questo è il pezzo un po', diciamo, la particolarità, che tra l'altro Massimo prima ha detto Blegno Leventina, ma in realtà poi tocchiamo anche lo spartiacque del Canto Nuri, passando sulla cresta del Barbarera per poi arrivare sul Pizzo Giubin, e poi da lì, ecco, da lì poi diventa chiaramente più semplice e si scende fino al passo del San Gottardo.
0: Ecco, torno un attimo da Arturo Mottini, presidente della SAT Ritom, che appunto è proprietaria, tra le altre strutture, anche della Capanna Cadagno. Per una capanna, avere questo percorso in più, beh, è sicuramente, immagino, qualcosa di positivo. Va a creare un ulteriore, diciamo, fiore all'occhiello nel fiore all'occhiello, cioè qualcosa in più che porta gli escursionisti proprio sul percorso e quindi anche qui in Capanna Cadagno.
3: Certo, certo. Abbiamo la fortuna che entrambe le nostre due capanne si sono toccate da una via alta, quindi la Garzonera c'è la via Idra che passa, quindi è un punto di passaggio e di pernottamento anche la Capanna Garzonera, poi la nuova via alta del Sole che passa da Cadagno. Sicuramente è un fiore all'occhiello, porta visibilità, anche se la Capanna Cadagno non ha bisogno, è sicuramente molto frequentata, perché non so, i pernottamenti, che una media di pernottamenti che abbiamo l'anno scorso erano 3.700 e passa pernottamenti, con una media, compreso il Covid, di 3.200 pernottamenti, quindi è una capanna veramente molto frequentata. Comunque una nuova via alta è sempre un qualcosa in più, che porta sicuramente una maggiore visibilità anche alla struttura, sicuramente.
0: Massimo Gabuzzi.
4: Sì, questa via alta è stata creata anche per dar lavoro specialmente alle capanne, dunque alle società proprietarie. Sono 5 le capanne, come diceva Arturo, ci sono 2 capanne, la Cadagno e la Cadlimo, che sono capanne molto grosse. Probabilmente non dico che non hanno bisogno di questa via alta perché tutto aiuta, ma comunque sono capanne molto frequentate. Però io penso alle 3 capanne iniziali, alla Piandalpe, alla Ganarossa e alla Bassa Dinara, che sono strutture piccole, non troppi pernotamenti, e qui veramente si fa la differenza. Dopo magari passo la parola a Massimo Lombardi, che è anche presidente dell'UTOE di Faido, che la capanna Ganarossa è un po' quella, il termometro di questa via alta, perché da Ganarossa tutti devono passare più o meno, e lui può testimoniare quest'anno, grazie a questa via alta, quanti pernotamenti più sino ad ora, perché c'è ancora il bell'autunno, abbiamo fatto.
0: Sì, perché in effetti anche quando siamo stati in Valle di Blegno ci dicevano che anche Piandalpe sentiva già questa novità, e che le persone arrivavano, parecchie persone arrivavano per fare la via alta del Sole, quindi già lì, insomma, le cose erano diverse quest'anno. Quindi confermi, Massimo?
2: Sì, io confermo. Effettivamente la nostra struttura era una struttura che mediamente faceva 170-180 pernottamenti all'anno. Vi posso dire che quest'anno, abbiamo fatto i conti all'altro giorno, siamo già arrivati oltre i 300, quindi l'effetto via alta noi lo sentiamo già in maniera molto positiva, e questo sicuramente, come ha detto appunto Massimo Gabuzzi, aiuta molto quelle strutture che magari erano sì frequentate, ma comunque molto poco, ecco, diciamo che con una via del genere sicuramente, e poi considerando che quest'anno è stato, diciamo, il debutto della via, non ci aspettiamo che poi ci sia una progressione magari anche nel prossimo anno, 2 anni, quando magari anche oltre Gottardo conosceranno maggiormente questa via.
0: Massimo, li vedo arrivare in massa, sono di blu vestiti, hanno la loro divisa, c'è scritto coro della FAT. Vuoi dire che ci saranno anche loro oggi a cantare dal vivo qui?
2: Sì, magari solo per chi, magari per gli ascoltatori che non sanno bene come funziona, la Federazione Alpinistica Ticinese, l'Associazione Mantello, di cui fanno parte le UTOE e le SAT a livello ticinese. E sì, di fatto la Federazione Alpinistica Ticinese ha il proprio coro e oggi saranno presenti e ci dilezieranno con qualche brano.
0: Arturo, ma chi è quel ragazzino accanto a te? Spiega un po' chi è.
3: Lui è Samuel, mio nipote, e oggi ha voluto accompagnarmi qui in Cadagno per questa festa, quindi ben felice di essere qua.
0: Quanti anni hai, Samuel?
5: 4 e mezzo.
0: 4 e mezzo, ma posso chiederti una cosa? Prima stavi mangiando un pezzo di formaggio. Che formaggio era?
2: Piora, ti sei detto Piora.
5: Piora.
0: Sei sicuro che, che fosse Piora? Sì. È abbastanza probabile. Piora e quindi formaggio e quindi alpeggio, e quindi tra poco parleremo anche di un anno importante e del 2027 che è alle porte, un anno che vedrà davvero tanti appuntamenti per ricordare insomma una data veramente importante, ma ne parliamo tra pochissimo. Adesso ci sono i Romantici Vagabondi.

0: Do il benvenuto all'onorevole Norman Gobbi. Buongiorno, benvenuto in Cadagno.
1: Buongiorno Lara, grazie mille dell'invito.
0: Siamo a due passi da Piora. Piora che ha scaricato proprio ieri. Piora che fa parlare del formaggio d'Alpeticinese nel mondo, e non sto esagerando.
1: Esatto.
0: E nel 2027 che cosa festeggeremo?
1: Beh, c'è un importante anniversario, sono gli 800 anni dell'atto di suddivisione degli alpeggi della Leventina tra le varie comunità, ed è stato un atto di solidarietà tra l'alta valle, la media e la bassa valle, che dispongono meno di alpeggi. Questo è un segnale che già 800 anni fa importante era porre al centro la comunità e soprattutto la valorizzazione di un prodotto che era anche la ricchezza principale delle nostre valli, e oggi è comunque resta un valore gastronomico ma anche territoriale importantissimo.
0: Ma ci saranno proprio degli appuntamenti in cui andremo a festeggiare, lo si farà nel corso di tutto l'anno?
1: Questo è l'obiettivo, di avere più filoni. Si lavorerà dal punto di vista culturale con un'esposizione anche al Museo di Leventina, con delle serate dedicate, integrando anche il libro che Bogesi dell'Alpe Piora hanno promosso. Dall'altra parte però significa anche fare promozione territoriale, questo in particolar modo con l'organizzazione turistica regionale Bellinzona e Alto Ticino, nel valorizzare i nostri alpeggi, farli conoscere e rispettivamente dal punto di vista gastronomico, beh, promuoverlo attraverso diverse azioni, ma soprattutto sfruttando quello che sarà già l'anno 2027, il Ticino Regione del Gusto, che permetterà di promuovere tutto il Ticino, e quindi il prodotto formaggio d'Alpe sarà essenziale.
0: Samuel mi ha portato, come da richiesta, un pezzo di formaggio. Sentiamo se è Piora. Devo fare un'analisi.
1: Sarebbe difficile non trovare il Piora qui
0: ma
1: in Cadagno.
0: Ma pensa se adesso andiamo a chiedere e non è Piora. Tutto
1: no,
0: possibile.
1: Devo dire che i formaggi d'Alpe ticinesi sono tutti buoni, e anche questa nuova via alta del sole unisce anche...

0: 10:42 minuti, non devo perdere la pazienza, non dobbiamo perdere la pazienza, dobbiamo essere insomma resilienti e continuare a credere che anche in Cadagno la tecnologia sia dalla nostra parte. Abbiamo detto con Norman Gobbi, abbiamo presentato Fabrizio Viscontini, autore importante per quanto concerne il insomma la storia della spartizione degli alpeggi, quindi un 2027, come ci diceva l'onorevole Norman Gobbi, che sarà un anno importante in cui si ricorderanno questi 800 anni dalla spartizione degli alpeggi. E beh, posso dire, Fabrizio Viscontini, che ci voleva uno scritto, qualcosa che potesse rimanere nella storia e che ci potesse portare indietro nella storia, e fare un salto di 800 anni non è proprio cosa facilissima.
1: Ma sicuramente no, ma la data è importante, quindi 23 maggio del 1227. Praticamente le vicinanze della valle, i grandi comuni rurali della valle, all'epoca erano 10, si spartirono i diritti di sfruttamento degli Alpi. E di queste spartizioni c'è rimasta unicamente quella che riguardava l'antica vicinanza di Chironico. È una data importante, un evento che avviene a Faido, alla presenza di più di 40 persone, e di per sé tutto questo è dovuto a che cosa? Al fatto che tra il 1200 e il 1350 in tutto l'arco alpino avviene quella che potremmo definire la specializzazione agropastorale, nel senso che si abbandonano in parte le coltivazioni dei tipici cereali di montagna, e nelle vallate umide dell'arco alpino ci si specializza nell'allevamento del mestiame. Il motivo è molto semplice: la rinascita delle città. A partire dall'undicesimo secolo abbiamo la rinascita della città e aumenta la richiesta di carne da macello. Da qui evidentemente questa specializzazione, che riguardò anche la Leventina, con uno spazio di mercato che comprendeva evidentemente le città dell'Italia del Nord.
0: Quindi tutto quello che vediamo e conosciamo noi oggi arriva da lì.
1: Ma sicuramente sì. Quello che è stato interessante, e si potrà leggere in questa pubblicazione, che ho cercato di contestualizzare ciò che avviene in Leventina con quello che è avvenuto in tutto l'arco alpino. Quindi queste suddivisioni sono presenti in tutto l'arco alpino e in alcuni casi ci fu un'elevatissima conflittualità per il controllo degli Alpi. Tipico esempio, i signori di Uri col monastero di Engelberg erano in competizione per alcuni Alpi, e pensando alla storia patria, sicuramente gli svittesi e il monastero di Einsiedeln. Un caso interessante invece è quello dei leventinesi. I leventinesi sono già presenti in una delle tre leghe grigie con i loro Alpi, la Casa di Dio, già nel 1227. Gli Alpi della Val Cornera sono sfruttati già nel 1227 dai vicini di Quinto. E a quanto pare fino a 700 inoltrato con gli abati del monastero di Disentis non ci sono grandi problemi. Quindi abbiamo questa presenza leventinese al di là delle montagne.
0: Piora, a uso Piora, simil Piora. Piora, insomma, qualcosa ha cambiato poi nella storia, non solo della spartizione degli alpeggi, ma nella storia degli alpeggi in generale.
1: Ma sicuramente sì, oggi siamo sicuri che in Leventina non venne mai meno la fabbricazione di formaggio grasso, nemmeno nei primi secoli del basso Medioevo. Questo è un dato di fatto. Il miglior formaggio è sempre stato prodotto nell'alta Leventina, e questo è un altro dato di fatto, ne abbiamo diverse testimonianze al riguardo, e soprattutto la Leventina fu in grado di agganciarsi all'enorme richiesta di formaggio grasso a partire dal XVI secolo. A partire dal XVI secolo si chiede sempre più formaggio grasso perché è un prodotto facilmente conservabile e che può essere trasportato su lunghe distanze. Formaggi leventinesi nel 1700 arrivavano al porto di Genova e da lì venivano distribuiti in tutto il Mediterraneo. Ancora meglio, il Gruyère della Gruyère arrivava ai porti francesi, Bordeaux, Nantes, eccetera, e veniva distribuito in tutto il mondo conosciuto dell'epoca.
0: Per un attimo hai detto Nantes, ho pensato Nantes io, tornata indietro. Nantes. Sai che ormai sono leventinocentrica.
1: Certo, certo. Voilà, quindi da qui l'importanza. E nello studio ho anche cercato di capire, facendo un paragone con quanto è successo nella Gruyère, come mai gli Alpi Leventinesi non sono stati privatizzati e ancora oggi sono di proprietà delle corporazioni. Questo è un fatto importante perché c'era uno spazio di mercato appunto estremamente importante, i notabili c'erano anche in Leventina, quindi queste famiglie che partecipavano al governo Balivale, i giudici a Giornico, i Varesi e i Bullo a Faido, per esempio. E quindi queste famiglie potenzialmente avrebbero potuto cercare di privatizzare gli Alpi, ciò che successe nella Gruyère da parte del patriziato friburghese.
0: Quindi Fabrizio Viscontini, tutta questa storia con anche delle meravigliose fotografie storiche ma anche recenti saranno contenute dentro a questo nuovo libro. Io so che fine maggio 2027... dovrebbe essere pronto e poi verrà presentato, insomma sarà un altro tassello da avere nelle proprie biblioteche, perché è un tassello importante, perché troppo spesso, e lo chiedo anche a Norman Gobbi, le cose passano e non rimane traccia. Ecco che un libro, ecco che avere dei festeggiamenti che invece ci riportano alle origini, alle nostre origini, è cosa buona, giusta, ma non scontata.
2: Soprattutto capire che i prodotti di cui godiamo oggi dal punto di vista gastronomico, ma anche i paesaggi che sono stati mantenuti dalle corporazioni patriziali, sono frutto di secoli di storia e soprattutto di fatiche. Questo credo che sia anche giusto tramandarlo alle future generazioni, ricordarcene oggi, ma ricordarlo anche al futuro, proprio perché il benessere di cui la Leventina ha goduto grazie alla produzione casearia dal peggio, grazie all'allevamento del bestiame, è stata fatta dai leventinesi stessi, non è arrivata dal cielo. Quindi anche pensando alle sfide globali che abbiamo oggi e localmente viviamo anche in Canton Ticino, è giusto essere riconoscenti del passato, ma deve essere anche una lezione per il futuro.
0: Non vogliamo esagerare con le informazioni, Fabrizio Viscontini, se no Salvioni ci bacchetta sulle mani. Abbiamo detto un pochino sì, ma non troppo. Però ecco, la notizia è questa. Uscirà un libro, il titolo di lavoro lo posso dire, sì. Quello di lavoro.
1: Sì, si intitolerà 800 anni di attività agropastorale nell'Alta Leventina, Piora, nell'ambito della divisione degli Alpi del 1227. Volevo ricollegarmi velocissimamente a quanto diceva Norma. Spesso negli agglomerati urbani si ha una visione un po' distorta dei nostri Alpi, cioè chi viene qua all'immagine di un paesaggio naturale che è sempre stato così. In realtà, come giustamente ha osservato Norman, qui sono stati fatti degli importanti dissodamenti per quanto riguarda Piora già nell'XI-XII secolo. Quindi l'uomo è presente nelle nostre valli da moltissimo tempo e da moltissimo tempo ha avuto cura e ha modificato il territorio.
0: Assolutamente è importante ricordare questo, anche perché Piora adesso ha un nome, ma per arrivare a questo nome di persone ne sono passate tantissime, di animali altrettanto. Non vogliamo dimenticare che questo panorama che abbiamo di fronte noi oggi è un panorama che non ha soltanto al centro Piora, ma qualcosa ruota intorno a Piora ed è tanto, tanto, dalla riserva forestale al centro di biologia alpina e molto molto altro. E quindi tra poco parleremo anche di quello che è lo spazio esperienza Ritom Piora. Adesso però una canzone, c'è il coro Scam, anche se qui a Cadagno c'è il coro Fat che ascolteremo più tardi.

0: In capanna a Cadagno stanno arrivando moltissime persone questa mattina. Beh, è chiaro, sì, c'è una giornata importante. Oggi è una giornata importante, si vuole dare il via ufficiale, l'inaugurazione ufficiale alla Via Alta del Sole, quindi arrivano persone dalla Valle di Blenio. Ho visto, i miei occhi hanno visto arrivare persone davvero dalla Valle di Blenio, più tardi le incontreremo, ma non solo, ho visto arrivare anche Michele Guerra, che saluto perché l'ente regionale per lo sviluppo bellinzonese e valli e appunto è coordinata proprio da Michele Guerra. Buongiorno.
1: Sì, ciao Lara, buongiorno a tutti e a tutti che ci ascoltate da casa. Beh, innanzitutto grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui in questa regione, soprattutto qui in Cadagno, una regione, una realtà che abbiamo la fortuna noi leventinesi di avere dentro casa nostra, quindi grazie, grazie, grazie per l'invito. Oggi la giornata è anche spettacolare, via radio non si può vedere, ma per chi è qua è una goduria pazzesca. Detto questo, sì, noi come ente regionale ci occupiamo dello sviluppo e quindi oggi io sono qui a parlare di un grande progetto di sviluppo economico che si chiama Spazio Esperienza Riton Piora. Ma prima di questo, visto che è stato citato l'ente regionale, lo sviluppo, ci terrei a fare una piccola premessa. Io mi occupo di Leventina oramai dal 2022, mi occupo anche di coordinare il Master Plan Leventina e diversi elementi nati all'interno del Master Plan trovano compimento all'interno di questo grande progetto Spazio Esperienza Riton Piora. Spesso si parla di sviluppo economico di queste regioni, ma per alcuni può anche essere arabo, spesso c'è chi non sa cosa si c'è là dietro, quindi mi permetto in pochi secondi di spiegare come funziona questo sistema. La Svizzera storicamente è un paese eterogeneo, in pochi chilometri si passa dalla città alla periferia, quindi c'è sempre stata una politica atta ad aiutare le regioni periferiche per evitare lo spopolamento delle valli. Fino al 2000 c'era una politica molto dall'alto, con la LIM, le fideiussioni, aiuti che venivano dati veramente dall'alto verso il basso, e dal 2000 via invece il Consiglio federale decide di ribaltare questa logica. Lo sviluppo regionale va fatto localmente con gli attori del posto e qui è proprio l'esempio di questo tipo di politica. Ora, lo spazio Esperienza Riton Piora, ora, se volete, ve lo racconto fino ai dettagli.
0: E io direi proprio che vogliamo, lo faremo dopo il notiziario delle 11:00.

0: Rete 1.
1: Scorrono le ore di questa domenica 6 settembre, sono le 11. Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. La Fondazione Beloved, istituita per sostenere le vittime del tragico incendio di Capodanno al bar Le Constellations di Crans-Montana, ha ricevuto finora una settantina di richieste. Questo lo indica il suo direttore Christian Cardon. Alcune sono state approvate, altre sono ancora in fase di valutazione. Per il momento non ci sono stati rifiuti, sottolinea in un'intervista pubblicata da Le Matin Dimanche. Sono già state versate diverse decine di migliaia di franchi. La fondazione è stata istituita il 27 marzo su iniziativa dei Canton Vallese a favore delle vittime del rogo che ha causato 41 morti e 115 feriti. Beloved dispone di donazioni o promesse di donazioni per un totale di 24 milioni di franchi. Cronaca nera regionale: ha perso la vita un uomo di 54 anni sul Pizzo Sassariente, lo ha comunicato stamane la polizia cantonale ticinese. L'infortunio letale al cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese è avvenuto nel pomeriggio di ieri a un'altitudine di circa 1450 metri sul versante della Val della Porta. È rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia per prestare sostegno

0: 28 e quanto prevedono i piani da parte del movimento di Via Montebolli iscritti sul Mattino della domenica. Dall'estero le autorità indonesiane hanno sospeso le attività di 6 aeroporti, prima era solo un aeroporto, compreso quello internazionale di Giacarta. Il provvedimento è dovuto all'eruzione del vulcano Anak Krakatoa, situato a oltre 150 km dalla capitale. Per ora sono oltre 200 i voli e 20.000 i passeggeri bloccati e toccati. Sempre dall'Oriente, la portaerei americana Abraham Lincoln ha lasciato il porto di Laem Chabang in Thailandia, dove da mercoledì sera stava effettuando la sua prima sosta dopo 286 giorni in mare. Un periodo eccezionalmente lungo che ha scatenato le polemiche negli Stati Uniti riguardo alle condizioni di vita a bordo. I circa 5.000 membri dell'equipaggio della portaerei a propulsione nucleare che ha partecipato al conflitto in Medio Oriente però hanno usufruito di 5 giorni di riposo nella località balneare di Pattaya a sud di Bangkok.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
0: Denominatore comune per questa domenica in tutta la Confederazione, è soleggiato, massime estive 30 gradi. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno al sud. Nel pomeriggio arrivo di nuvole locali temporali, soprattutto lungo le Alpi. Al nord inizialmente rovesci, poi soleggiato dalla serata, ancora rovesci. Tra poco ancora la domenica popolare in altitudine, prima la viabilità, più tardi.
2: A nord delle Alpi la A4 è chiusa tra Goldau e Küsnacht in direzione di Zurigo a causa di un incidente. In Ticino, sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 km a partire da Quinto e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord, infine, ci sono code di 3 km a partire da Vassen, con attese di 30 minuti in direzione del Ticino.

io chiedo scusa ai nostri ascoltatori e ai nostri ospiti, perché oggi veramente le problematiche tecniche sono numerose e si fa fatica a risolverle in quota, ma ce la faremo, siamo positivi. Michele Guerra, torno da te perché abbiamo detto Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli, coordinatore del Master Plan Leventina. Parliamo di questo spazio, esperienza, rito.

0: Don Piora, che direi, beh, essere importante soprattutto in un 2026 in cui abbiamo visto quanto sia necessario andare a mettere la luce su alcuni punti, e il punto Riton Piora è qualcosa che anche in futuro potrà aiutarci.
1: Ma noi dobbiamo realizzare sviluppo economico regionale portando avanti tre principi che ogni quattro anni il Cantone concorda con la Confederazione. Qui tutti e tre i principi sono presenti. Aiutare le regioni periferiche facendo esprimere potenziale inespresso, e qui il potenziale inespresso è moltissimo. Far aumentare il grado di innovatività locale e potenziare il turismo. Ora, cos'è lo spazio esperienza Riton Piora? È un progetto che, quando io ho iniziato a lavorare per la Leventina nel 2022, era già in gestazione da oltre 10 anni, quindi una gestazione lunghissima. È un progetto unico che può fare scuola in tutta la Confederazione Svizzera. È un progetto che inizialmente si componeva di due elementi sostanziali: il rinnovo completo della funicolare, ricordiamo che la funicolare per questa regione è la colonna vertebrale, e poi una passerella, un ponte tibetano che era considerato un attrattore turistico fondamentale. Poi, come capita in democrazia, ci possono essere delle opposizioni, chiamiamole così, e il ponte tibetano è stato momentaneamente messo in congelatore. Il cantone era pronto a finanziare tutto il progetto con degli aiuti molto molto importanti, ma tutto si è bloccato, e in un certo frangente c'è anche chi pensava che il progetto fosse morto e defunto. Invece no, grazie ai promotori di questa regione, a cui vanno i miei più importanti complimenti, grazie soprattutto al capofila dei promotori, Valerio Ielmini, ex sindaco di Quinto, grazie al loro grande lavoro, a un pizzico del nostro aiuto, il progetto è ripartito. E come è ripartito? È ripartito semplicemente facendo vedere al cantone ciò che non è così facilmente visibile. Qui in questa regione stanno nascendo tanti, tantissimi progetti, ed è stato sufficiente metterli in rete, far parlare tra loro i promotori e creare una costellazione di progetti per permettere al cantone di dare luce verde, di ricredere al progetto e di rifarlo partire. In tal senso abbiamo già ricevuto l'autorizzazione a iniziare i lavori anticipatamente per la prima fase. Ora, cosa compone oggi questo nuovo spazio esperienza Riton Piora? Sostanzialmente 6 cose. Tutti assieme a livello di marketing, a livello di promozione. 4. L'ampliamento, il rinnovo del rifugio Föisch, quindi si va ad aumentare il parco dei pernottamenti per evitare una toccata e fuga. Si può pernottare qui, si può fare di più, si può stare qui con la famiglia. 5. Il Welcome Center dei Boggesi, dove ci sarà una mostra del centro di biologia alpina. E 6, tassello fondamentale, l'ammodernamento totale del centro di biologia alpina, che è nato all'interno del nostro master plan, l'idea di ammodernamento. Ora, il centro di biologia alpina, vi verrà spiegato tra pochi minuti dal professor Peduzzi, è un'eccellenza a livello mondiale, perché il Cadagno è un unicum a livello mondiale, ma pochi sanno che il centro di biologia alpina è un attrattore turistico, è diventato un attrattore di un tipo di turismo che oggi va molto, che si chiama turismo esperienziale. Io ricordo ancora la mia prima visita al centro di biologia alpina, organizzata dal compianto amico Franco Ceglio. Pensate, con noi c'era anche il compianto Alex Pedrazzini, era il 2011, e appena giunti al centro si capì subito che non era una mera visita in un laboratorio freddo con gente in camice che faceva le analisi. I funzionari del centro, quando tu lo visiti, ti portano fuori, ti fanno vedere le unicità biologiche, le unicità botaniche, ti fanno vedere il prelievo dei campioni limnologici sul lago, ti fanno toccare con mano l'analisi, ti fanno usare i microscopi, ti fanno vedere cosa si fa e ti fanno fare un'esperienza. Ecco, questo è un attrattore turistico. Grazie a tutti questi 6 elementi uniti, il cantone ha fatto ripartire la pratica di finanziamento, e noi contiamo di avere un aiuto molto presto tramite la politica economica regionale, che cambierà completamente le sorti di questa regione e rappresenterà un grande esempio di sviluppo nato dal basso per tutta la Confederazione Svizzera. Non solo, ma il progetto è così importante che si uniscono più e più aiuti. Ad esempio, di recente il Centro di Biologia Alpina ha dovuto cambiare la passerella limnologica sul Cadagno. Il nostro ente, oltre agli aiuti che arriveranno dal cantone col suo piccolo fondo, ha concesso 50.000 franchi. Quindi è una realtà in cui tutti noi crediamo, una realtà che si spera possa vedere la luce al più presto, perché i promotori locali hanno fatto un lavoro meraviglioso di concertazione, di messa in rete, di sviluppo che parte dal basso. E quando questo progetto sarà realizzato, veramente sarà un esempio per tutta la Svizzera. Poi ricordiamolo, questa realtà, questa regione, ma è importante da secoli. Pensate che Nietzsche soggiornò qui in un hotel che oggi non c'è più, da parte alla diga del Ritom. Tante altre personalità si innamorarono di questa regione, quindi è scontato il potenziale di questa regione. Quello che però bisogna fare è unirsi per remare tutti assieme, perché qui veramente si sta portando avanti un grande sviluppo di tutta la Leventina.
0: E in effetti, Michele Guerra, quando si parla di esperienza, uno spazio che ti permette di vivere qualcosa che porti a casa e che ricordi per tutta la vita, questo fa la differenza dal bambino alla persona più grande, più adulta, il ricercatore, ma anche il camminatore, colui che arriva, che capita per caso al centro di biologia alpina. Ecco che con anche un centro che accoglie le persone sarà praticamente impossibile non capire dove ci si trova quando si arriverà poi qui in Piora, al centro di biologia alpina, in questo spazio esperienza Ritom Piora.
1: Ma è un'esperienza unica venire qui, anche per noi leventinesi. Ogni volta che si viene qui è uno splendore, è un paradiso terrestre, è un posto unico al mondo. E come vi spiegherà il professor Peduzzi, anche le caratteristiche biologiche, botaniche, limnologiche qui sono veramente uniche al mondo. Noi siamo fortunatissimi di avere questo posto dentro casa nostra. Io ricordo, anche con l'attività politica che faccio nei tanti viaggi all'estero, quando questi viaggi venivano ricambiati da segretari di Stato, ambasciatori, quello che si faceva era portarli qui. Oppure, quando si andava a visitarli, il regalo più apprezzato era sempre un bel pezzo di Piora. Quindi siamo veramente in un paradiso terrestre, con prodotti eccezionali, con una natura eccezionale, ma anche con un colpo d'occhio, con un'esperienza per chi viene qui eccezionale. Tutte le persone dall'estero che vengono accompagnate qui, mi ricordo personalmente di aver accompagnato un sacco di persone, rimangono a bocca aperta. È una cosa che va assolutamente valorizzata, perché il potenziale qui è assolutamente enorme. Anche con l'inaugurazione della Via Alta ci sarà un potenziamento di tutto ciò che è il transito, la promozione del prodotto locale, la promozione dei posti che ci sono qui. È un conglomerato di elementi sinergici tra loro, che anche grazie al Centro di Biologia Alpina e tutto ciò che ruota attorno al Centro di Biologia Alpina e alle promozioni che si fa in loco, permetterà a questa regione veramente di diventare un driver di sviluppo economico importantissimo per tutta la Leventina. Secondo me tra qualche anno sarà un caso studio all'interno delle università svizzere.
0: L'hai nominato più volte, sei addirittura salito in macchina insieme a lui. Buongiorno al professor Raffaele Peduzzi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Era un po' commosso il professore.
2: Ma sentire queste belle parole, ringrazio l'onorevole Guerra, veramente non merito tanto, ecco.
0: No, è come, perché il centro di biologia alpina è qualcosa che per il professor Peduzzi è fondamentale, una vita spesa lì dentro.
2: Ma devo dire che 40 anni fa abbiamo iniziato col primo, diciamo, corso dall'Università di Ginevra di Zurigo, era l'anno accademico 82-83, e dopo c'è stata la fondazione nel 94, e devo dire che le due università, sia l'Università di Ginevra che di Zurigo, hanno anche contribuito finanziariamente alla realizzazione del centro. E con la Via Alta del Sole evidentemente noi ci approcciamo, no? Perché in Cadagno e con il centro abbiamo elaborato anche tre sentieri didattici: il sentiero legato all'acqua, il sentiero legato alla microbiologia e più generale quello del rito, no? Quindi questo aggancio permette anche a un'altitudine un po' inferiore, siamo sui 2000 metri, di approcciarci e diciamo che, senza esagerare, questo Cadagno, che è il centro, è un po' come una concordia, una parade, platz, no? di sviluppo. Per esempio l'Atlante idrologico della Svizzera, il viaggio attraverso il mondo dell'acqua, c'è tutta la parte della forza idrica della Val Piora Piotta, e anche a livello di microbiologia si può fare questo percorso senza microscopio, evidentemente senza vedere al microscopio i microbi, grazie proprio alla formazione di pigmenti biologici che arrossano per esempio gli abbeveratoi, oppure anche i diversi punti delle rocce, così. Ci spostiamo dalla geologia alla biologia, e direi proprio che Piora è il cuore delle scienze alpine, ecco.
0: Che bello, che bello.
2: Un collaboratore magari può aggiungere qualcosa, Mauro Tonolla.
0: Mauro Tonolla ce lo teniamo per più tardi. Uno alla volta, ognuno il suo turno. Adesso è il turno della musica. La prossima canzone si intitola La Rosa Alpina. Non so quanto sia amata dagli alpigiani, ma noi ce l'ascoltiamo.
2: È quasi invasivo per gli alpigiani.
0: Appunto.

0: 11:23 minuti, siamo in diretta dalla capanna Cadagno con tantissimi ospiti. Allora io ne approfitto, visto che l'ho detto in diretta, ho detto vedo gente dalla Valle di Blennio arrivare e si è palesata dalla montagna, è arrivata Claudia Boschetti, sindaca di Blennio. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Lara e a tutti gli ascoltatori.
0: A piedi da Olivone?
1: Sì, certo, a piedi dal passo del Lucumagno, a due rette sono arrivata qua.
0: Fresca come una rosa, alpina?
1: Sì, più o meno, non è un sentiero difficile, tranquillo.
0: Ho visto anche Luca Gianella, diverse altre persone arrivare dalla Valle di Blennio ed è una cosa bellissima, al di là degli scherzi e delle battute, veramente sentire questa unione di intenti tra valli. La Valle di Blennio, la Valle Leventina uniti da questa via alta del sole che porta visitatori nelle capanne, che porta persone ad apprezzare le nostre montagne. Insomma, l'importante è portare apprezzamento, portare qualità anche in valle, in montagna, qualità.
1: Esattamente, abbiamo un versante alpino in comune e quindi ci divide questa cresta che adesso è valorizzata da questa nuova via alta. E questa zona in più si ricongiunge con il Lucumagno, che è un'altra zona pregiatissima. Non dimentichiamo che qui è anche una zona alpina pregiata per il pascolo, quindi ho incontrato diverse mandrie, quindi anche il discorso degli alpeggi è un fattore storico che si ripercuote comunque al mondo attuale e mai come ora stiamo ripercorrendo queste tematiche. Penso ai sentieri dei viandanti con la via Francesca, penso ai prodotti locali che comunque delle due valli sono pregiati e poi per queste nuove vie alte che sono qualcosa di eccezionale, sempre più richieste e che danno un bel risalto alla parte alpina del Ticino, che è molto turistica e non esiste solo Ascona, Locarno e altre zone.
0: Dici via Francesca, io penso subito a Yuri Clericetti che ho visto arrivare anche lui in t-shirt, insomma anche lui ha fatto capire che è arrivato a piedi come te. Ma te stavi scherzando Claudio, sei arrivata davvero a piedi?
1: Sono arrivata davvero a piedi.
0: A vedere le scarpe? Mi sembrano un po' pulite, eh?
1: No, dai! Ma non c'è bisogno di sporcarle, eh?
0: Davide Gendotti, sindaco di Quinto, anche tu a piedi.
2: Anch'io, ma solo dalla diga del Pior. Ad accogliere volentieri anche Claudia che ci raggiunge. E come dice lei, questa via o cresta che anni fa aveva dato il là a soprannomi vari tra blegnesi e leventinesi, oggi invece diventa un punto d'unione molto importante e direi anche in questo senso il simbolo di collegamento tra le valli, forse estendibile, penso una necessità al giorno d'oggi trasversale, l'Alto Ticino, un collegamento, una collaborazione tra queste regioni per permetterci di fare non solo progetti belli ed efficaci come questa via alpina, ma anche per il futuro dei progetti anche un po' più politici, un po' più di unione e per farci riconoscere come regioni alpine.
0: Michele Guerra diceva Piora che è un cuore, Piora che è un simbolo. Non si esagera quando si dice che Piora ci ha portati nel mondo, lo raccontava anche Fabrizio Viscontini. Certo è che questo è un simbolo, questo è un luogo che dà tanto. Non esiste solo Piora per la Leventina, io voglio comunque specificarlo perché è anche vero che gli altri alpeggi nel corso degli anni sono riusciti a fare questo click e a dire attenzione, non guardiamo a Piora come l'istituzione, il formaggio che si conosce di più, ma guardiamo Piora come in passato si faceva, cioè guardiamo a Piora come un trascinatore, colui che trascina, che tira, che porta anche tutti gli altri, perché a livello di qualità tutti hanno un'eccellenza, sono delle eccellenze alpestri. Però è vero che bisogna pur riconoscere a Piora questo valore che è innegabile.
2: Assolutamente, sì, Piora ci ha portato nel mondo, adesso se si parla a livello di alpeggi e di formaggi, sicuramente è un esempio e bisogna darne atto e ringraziarli anche per quello che hanno fatto e quello che fanno tuttora, perché questo è il traino per tutti gli altri alpeggi, non solo della Leventina ma di tutto il Ticino, che come ben dici adesso, e penso anche le ultime punteggiature lo hanno dimostrato, hanno una qualità eccelsa e sono un punto di forza che garantisce un futuro in questo settore difficile. Quest'anno la stagione è stata molto difficile per tanti, ma con queste qualità sicuramente un zoccolo duro c'è,
0: anche perché nel tuo cuore c'è Cadonigo
2: per forza. Ieri ero lì.
0: Nel cuore di Claudio Boschetti che alpeggio c'è?
1: Ah, non mi faccia dire cose, sono troppi alpeggi, non posso rispondere.
0: Non ce n'è uno preferito? Tutti ne hanno uno preferito.
1: Io li adoro tutti perché sono prodotti unici e spettacolari, quindi non me la sento di fare una classifica.
0: Tutti? Michele Guerra, uno più vicino a Polleggio qual è?
3: Assolutamente tutti, la Leventina può offrire cose grandiose, però abbiamo qui anche la Valle di Blegno, quindi abbiamo dei prodotti come Alto Ticino che hanno raggiunto un livello altissimo, non solo a livello di formaggi ma anche a livello di produzione di vini. Abbiamo veramente un mondo qui, peccato che spesso non lo promuoviamo abbastanza.
0: Io ce la metto tutta, il mio massimo è questo, più di così. Però abbiamo, come dicevi Michele, un'eccellenza a livello di centro di biologia alpina che io voglio tornare a valorizzare anche questa domenica, perché avete ricevuto un contributo proprio, questa nuova, come si chiama, piattaforma?
4: È una piattaforma di lavoro, una piattaforma limnologica, cioè per fare i prelievi, per far scendere le sonde con i diversi parametri dell'acqua. Il lago di Cadagno è profondo 21 metri, con questa fascia batterica sui 10 metri che è veramente una cosa eccezionale. Si potrebbe addirittura utilizzarla come materiale per disinquinare. Dopo ne parlerà anche Mauro Tonola. No, mi lascio un appunto sui formaggi, perché ci siamo anche interessati della storia di Piora, e nel 1846-1840 c'era qui la Vizzarri che faceva le sue escursioni del Ticino, escursioni valutative, e in Piora producevano già 21 tonnellate di formaggio con 450 mucche, e adesso con 250 mucche sì, arriviamo sulle 23 tonnellate, no? Prendo il dato dello scorso anno.
0: Ma perché adesso le mucche hanno molto più latte, sono sì, molto più produttive.
4: Chiavo, la genetica anche lì ha lavorato.
0: Forse erano meglio quelle più piccole, si muovevano meglio
4: si
0: sugli
4: alpeggi. Si muovevano meglio e salivano anche più in alto, e brucavano un'erba, più si va in alto più è un'erba preziosa, no? Sì, però io vorrei citare, cioè, il decreto legislativo del Gran Consiglio, data del 1989, e la fondazione è del 94, e già nell'89 la ripartizione finanziaria era che le due università, Ginevra e Zurigo, hanno dato il 10%. E abbiamo avuto subito un aiuto federale del 32%, il rimanente il Canton Ticino, no? Quindi ecco, bisogna dire anche che le giornate lavoro in Piora annualmente sono sulle 2000. Noi, ecco, per esempio, con un gruppo di 20 persone i 5 giorni settimanali siamo a 100, no? E in questi anni, dalla fondazione adesso, siamo sulle 65.000 giornate lavorative in Piora.
0: Mamma mia!
4: Quindi anche i materiali prodotti sul documenta, e anche bisogna citare le diverse collaborazioni per esempio con i musei di storia naturale, quello di Lugano in primis, ma anche con il Museo di Storia Naturale, il Museo Nazionale di Parigi, no? Quindi veramente a livello internazionale, e anche con soprattutto il Nord Italia. Pallanza era l'Istituto Italiano di Idrobiologia, sono stati i primi a credere in Piora e venire con i ricercatori in Piora.
0: Raffaele, guardi là dietro chi c'è, li vede? Sono arrivati i ragazzi di Piora, li vede più a destra? Casaro?
4: Sì, sì. Il Casaro Davide.
0: Ormai siete lì talmente vicini che vi conoscete benissimo.
4: Sì, collaboriamo anche.
0: Anche.
4: Perché i Casari di Piora, anche già il predecessore, facevano delle lezioni agli studenti quando visitano la cantina e anche il caseificio.
0: Chissà le chiacchierate che lei ha fatto con Paolo Alberti. Lo sapevo, non volevo creare un vuoto, ma immagino che siano stati anni bellissimi e siamo felici.
4: Devo dire che ho dedicato sulla rivista Patriziale una pagina al Paolo e anche sul Corriere di Quinto.
0: Ma io non volevo farla commuovere, ma volevo ricordare Paolo Alberti e volevo ricordare anche quanto sia importante avere un erede come Davide Cominotti, che ha saputo prendere in mano la caldaia e avere grandissimo rispetto per questo luogo e grandissimo rispetto per Paolo e chi è stato Casaro prima di lui.
4: È giusto, proprio. No, con la passione che spiegava, ma anche il Davide evidentemente, tutta la procedura, comprese le erbe foraggere, la mutarina, l'igusticum mutellina, la poligala col lattosio, zucchero del latte, poligala, molto latte, eccetera. Cioè c'era proprio c'è ancora una grande collaborazione, ecco. Soprattutto anche con la microbiologia del formaggio della cantina.
0: Certo, adesso facciamo così. Michele Guerra lancia la prossima canzone, quindi gli do il microfono e io vengo a abbracciarla.
3: E questa qua?
0: Sì.
3: Allora, si chiama Rumba Nera ed è della Bandella Rhythm, registrata nel 2011 a un live. Ecco.

0: 11:39 minuti, mancano 4 minuti per l'esattezza ai momenti, diciamo, dei discorsi ufficiali qui alla Capanna Cadagno. Dopo le 12 incontreremo Davide Gendotti, Davide Cominotti. Mi sono confusa perché sei di fronte a me tu, e quindi Davide Cominotti, Casaro di Piora, che è arrivato a trovarci. Con lui racconteremo di quelli che sono i dettagli del formaggio tanto amato e tanto discusso al mondo. Ma vado da Mauro Tonolla, perché c'è stato il professor Peduzzi che ti ha nominato tante volte, e allora mi sembra giusto e corretto darti il benvenuto in Cadagno.
1: Grazie, benvenuto a voi.
0: Quanti anni insieme al professor Peduzzi a studiare tutto quello che è dentro a quel lago?
1: Non oso dirlo.
0: No, dai, dillo.
1: Sì, sono, penso, in Piora sono arrivato nell'84, quindi sono passati 40 anni e più, e poi sono rimasto qua. Non solo qua, ma comunque una parte importante del mio percorso, sì.
0: Il professor Peduzzi diceva tantissime ore, giornate di studio qui, quindi vuol dire le persone, gli studenti arrivano, lasciano le università, i centri urbani e si trasferiscono proprio qui, proprio di fronte al lago, a due passi dal lago, a due passi dal caseificio e dall'Alpe di Piora, e qui passano un percorso che non dimenticheranno mai. Il valore aggiunto, che diceva Michele Guerra, è anche quello: al di là dello studio c'è il valore aggiunto di conoscere una regione, di portarla nel cuore per sempre.
1: Sì, da una parte il poter uscire sul terreno è diventato sempre più raro nello studio della biologia, perché molte ricerche si sono orientate alla biologia molecolare, e quindi nei laboratori e questi corsi all'esterno sono diventati più rari. Questo è già un aspetto che tende ad attirare gli studenti che sono nelle università. E poi il venire qui vuol dire, per Piora proprio, la particolarità è proprio immergersi in un ecosistema un po' particolare, perché se si va nelle Alpi, nella montagna, di solito si guardano diciamo la botanica, la geologia, eccetera, ma la microbiologia non è una cosa usuale, perciò è proprio l'attrattore, proprio il lago di Cadagno. In questi 40 anni noi abbiamo iniziato a guardare questa comunità di batteri colorati di cui già avevamo dei disegni nel 1917 dal RITOM. Però i nomi di tutte le specie le abbiamo scoperte solo a partire dagli anni 80.
0: Mauro, ciò che è di Piora rimane in Piora, come la sabbia al mare che deve rimanere al mare, cioè da qui non si porta via niente, è importante dirlo?
1: Sì, è importante dire che qui c'è qualcosa di unico. Non vuol dire che quelle specie che ci sono nel lago di Cadagno non le ritroviamo in altri ambienti, perché la presenza di batteri in un luogo è determinata dalla chimica dell'acqua. Quindi dove c'è zolfo, dove non c'è ossigeno, dove ci sono certe componenti anche in altri ambienti, lì troviamo comunque queste specie.
0: Quindi non posso andare con la bottiglietta e prendermi quest'acqua rosa e portarmela a casa, non si fa.
1: Diciamo che lo fanno i ricercatori che studiano il Cadagno.
0: Io no. No, perché dopo mi immagino le persone che arrivano con la bottiglietta e le portano a casa l'omaggio da Piora, invece del formaggio la bottiglietta con l'acqua rosa.
1: Devono già comunque andare giù a 12 metri con una bottiglia.
0: No, la vedo
1: pescare,
0: complessa. Quindi. La vedo complessa. Grazie Mauro Tonolla, grazie ai nostri ospiti. Adesso arriva la parte ufficiale qui in Cadagno, e quindi noi andiamo invece con la parte ufficiale dedicata alle filarmoniche, e ci sarà anche Elio Felice. Noi torniamo in diretta da qui con il Casaro di Piora dopo i titoli del radiogiornale.

0: Un cordiale buongiorno da Elio, felice della conferma che il mese di settembre porti ancora con sé una routine rassicurante, temperature a parte. Perciò, da Banda in Piazza Grande, rassegna che tornerà anche quest'anno, abbiamo proposto The Dream of Victory di Michael Geisler, eseguito dalla Filarmonica Unione Carvina, diretta dal maestro Daniele Lazzarini, esattamente un anno fa. Eravamo in sospeso con le considerazioni della famiglia Vidimari della Medio Vedeggio che dalla Festa Federale di Bienne confermava la qualità della proposta musicale bandistica per le allieve e per gli allievi, nonché per le loro famiglie. Sentiamo dunque il seguito dell'intervista realizzata sul campo da Mattia Caputo. E poi sarà la volta della Filarmonica Valmagese, diretta da Mattia Terzi, con Metal, una selezione di vari brani del genere. Sempre dal mese di settembre 2025, sempre da Banda in Piazza Grande a Locarno. E da parte mia, come sempre, buona domenica.
1: Nicole sarà parte della Filarmonica Medio Vedeggio. Qual è il ruolo di una coppia di genitori, di un genitore, nel percorso musicale di una figlia o di un figlio?
2: Beh, seguirli, spronarli a studiare.
1: E tanti chilometri, probabilmente.
3: Sì.
2: Anche.
1: Che ambiente trovate qui a Bienne, oltre che al freddo?
3: No, un ambiente che si sente e si respira musica, un sacco di gente, di gruppi in divisa, no? Interessata ad ascoltare e a proporre sicuramente buona musica e fare una, immagino anche una buona e grande esperienza, ritenuta la festa federale, non è una qualcosa che succede tutti gli anni.
1: È la prima volta che venite ad ascoltare una festa federale?
3: Sì.
1: Secondo voi questa esperienza può essere un motivo di crescita per la Filarmonica Medio Vedeggio, di motivazione, di innovazione anche tra i suoi ranghi?
3: Immagino assolutamente sì, perché potersi confrontare con altre realtà svizzere, soprattutto della Svizzera interna, dove questi gruppi sono ampiamente conosciuti, ma anche hanno probabilmente un'altra cultura dietro di interesse, è sicuramente motivo di apprendimento, di guardare e perché no, anche di orgoglio di essere qua come terza banda ticinese.

0: Il segnale orario con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Oggi nel radiogiornale parleremo del tentativo di concludere un accordo per una tregua in Ucraina. Gli inviati del presidente americano Kushner e Witkoff sono stati a Mosca e oggi si recheranno a Kiev, dove incontreranno Zelensky. E poi l'attesa per le elezioni nella Sassonia-Anhalt in Germania. Il motivo è legato principalmente al probabile successo dell'Alternative für Deutschland, che per la prima volta potrebbe andare al governo in un Land. Due cacciatori morti in Ticino in un pomeriggio, è successo ieri nel Locarnese e in Riviera, entrambi probabilmente sono stati vittime di cadute. La sparatoria di Arau rilancia il discorso sulla vendita di armi, verifiche di stampa sollevano interrogativi sulla facilità con cui vengono rilasciati permessi per armi automatiche. In Indonesia, fumi e ceneri dell'eruzione del vulcano Krakatoa mettono in crisi i trasporti aerei, chiusi 6 aeroporti. E poi lo sport, oggi il Lugano a Basilea, l'obiettivo andare in fuga in vetta alla classifica.
3: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Quinto e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, code di 4 km a partire da Amsteg, con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni, sulla A13,

0: Le 12 e 6 minuti e qui alla Capanna Cadagno stanno terminando i discorsi ufficiali di presentazione e inaugurazione di questa Via Alta del Sole. Lo sentite, è arrivato proprio il momento finale degli applausi. Noi siamo in compagnia di colui che dirige il coro FAT, ma non... no, presidente, scusami, qui tra cariche.
1: Sennò il maestro.
0: No, il maestro, sennò fai così. Fai picchiare me, tranquillo. Roberto Del Prete, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La rifaccio, presidente del coro FAT, non solo, presidente della Federazione Ticino Cori.
1: Esatto.
0: Dai che una l'ho presa. Abbiamo sentito un vostro brano registrato, più tardi canterete anche dal vivo. Esatto. La cosa che mi lascia veramente con il sorriso è vedervi tutti vestiti di blu, tutti con un grande sorriso, perché siete nel vostro paradiso.
1: Esatto, una cosa che posso dire di essere orgoglioso del coro è il fatto che non è un semplice coro, ma è una famiglia, è come se fossimo tutti veramente una famiglia, e questo specialmente nei concerti proprio viene fuori, la gente quello che dice è che viene fuori proprio questa unione, questa forza che abbiamo nel coro, e questo, di questo sono molto orgoglioso.
0: Un coro che si rinnova anno dopo anno, voci nuove, un coro invece nel quale si fa fatica a entrare perché è un gruppo coeso e che rimane a lungo.
1: No, allora noi le porte sono sempre aperte, non è che non si preclude l'entrata nel

0: coro a nessuno, anzi, oggi come oggi, anche come a livello federativo, notiamo in tutti i cori del Canton Ticino, è il fatto di far fatica a trovare nuove voci, specialmente dei giovani. Difatti stiamo lavorando anche a braccetto col DEX per spingere i cori giovanili, tant'è vero che nel 2027, il 24 ottobre a Locarno, ci sarà un evento federativo di grossa portata dove porteremo anche l'Unione Svizzera dei Cori a fare la loro assemblea con tutti i delegati della Svizzera proprio a Locarno, in quel di Locarno. Quindi sarà un evento molto grosso dove ci saranno tanti cori, dove ci sarà la possibilità, chi lo volesse, di entrare un attimino in quello che è la dinamica dei cori e poter avvicinarsi a un coro e magari, perché no, entrare in un coro. Questo è importante per continuare a portare avanti la cultura del canto corale del nostro cantone.
1: Roberto, grazie mille. Quindi tra poco sarà il vostro turno, canterete in mezzo alle montagne, canterete per chi è qui oggi, per voi che amate cantare, e poi posso dire che canterete un po' per la natura, per gli animali, canterete per chi è in alto, e quelli che sono in alto oggi sono più vicini a noi che siamo saliti sulle montagne.
0: Esatto, noi i nostri canti sono sempre canti d'amore, canti nostalgici, di ricordi, di tempi di guerra, spaziamo un po' in tutte le dinamiche della storia del nostro cantone, non solo del nostro cantone, anche della vicina penisola, perché ci rifacciamo anche un po' al canto trentino, tipo quelli dell'Assatto, quelli del Valsella e così via.
1: Hai detto Trentino?
0: Esatto.
1: Urca, allora tra poco scopriremo com'è andata la stagione in Piora con Davide Cominotti, che è il casaro, che è arrivato a trovarci. Adesso però guarda lì, lo vedi il prossimo brano come si intitola? Lo so che non sei direttore, ma dai, da presidente a direttore, almeno adesso la vuoi lanciare tu?
0: La scuffia!
1: E via, ascoltiamola!

0: 12-13 minuti, il coro della FAT l'abbiamo ascoltato, registrato, ma in questo momento sta cantando in diretta qui in Capanna Cadagno, davvero numerosi i coristi, e noi siamo in compagnia del Casaro di Piora, Davide Cominotti, Piora che ha scaricato gli animali proprio ieri, Davide.
1: Esatto, ieri si è conclusa la stagione del 2026 e... è stata una stagione, diciamo, una bella stagione a livello di problematiche, così non abbiamo avute. L'unico, diciamo, pecca di quest'anno, come tutti gli alpeggi, penso di tutto l'arco alpino e altro anche, e a causa della siccità e del caldo, la produzione è stata molto inferiore rispetto agli altri anni.
0: Quindi sulla tavola dove apponete il vostro nome, il numero delle forme, eccetera, eccetera, che cosa hai scritto?
1: Quest'anno abbiamo scritto 2744, che è tipo 500 forme in meno rispetto alla media degli altri anni.
0: Come è andata la stagione dal punto di vista invece della famiglia di Piora? Perché ormai possiamo dire...

0: E niente, io oggi chiedo veramente venia a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo avuto una mattinata difficile dal profilo tecnico della linea qui in Cadagno. È successo di perdere segnale più e più volte, quindi davvero da parte mia, da parte di tutti noi, uno scusa corale. Mi scuso anche con Davide Cominotti, perché stavamo proprio parlando di Piora, del tuo lavoro, del vostro lavoro. Nel frattempo sentiamo il coro della FAT che sta cantando dopo i discorsi ufficiali. Alpe di Piora, che è a quanti passi dalla capanna Cadagno? Pochissimi
1: metri. Sì, circa sarà 100 metri, dai.
0: Qualche volta vieni, ti permetti il lusso di venire qui a bere qualcosa, a mangiare qualcosa?
1: Sì, molto spesso. Qui o anche giù al Canveto, comunque siamo anche con loro, c'è di bello qui che siamo tutti amici, quindi ci vediamo volentieri, o passano loro a trovare noi, noi andiamo da loro, quindi sempre bello vedersi, insomma.
0: Davide, per te, che sei sempre chiuso in caseificio, che ricevi il latte, lavori il latte, finisci le tue giornate a girare le forme in cantina, insomma, è una vivere all'Alpe per te in Piora vuol dire anche potersi godere un po' quelle che sono gli animali al pascolo, oppure davvero non c'è tempo?
1: Quello devo dire che è un po' la pecca, perché comunque a me piace anche lavorare con gli animali, però quello non ho proprio mai tempo di fare qualcosa a contatto con loro, diciamo. Quello proprio li vedo mentre mungono, quando passo dalla cascina al caseificio, così io le vedo, perché fortunatamente nel nostro caseificio è una bella vetrata che si vedono tutti i pascoli, quindi le vediamo in lontananza a pascolare, però proprio a contatto non ci sono mai.
0: Questo è, dal tuo punto di vista, una pecca nell'essere casaro qui, perché in altri alpeggi il casaro ha anche il lusso o meno di mungere.
1: Esatto, ma sì, si può vedere le due facce della medaglia, diciamo, perché da un lato è una pecca, perché è bello lavorarci assieme con gli animali, così, perché facciamo questo lavoro anche perché siamo portati un po' dalla passione per l'agricoltura, per l'allevamento, e dopo ho imparato a fare il casaro. Da un lato invece è un vantaggio, perché comunque ti permette di poterti concentrare solo sul formaggio e non avere altri pensieri, insomma, quindi c'ha i suoi vantaggi e i svantaggi.
0: Tu lavori con le forme di formaggio tutto l'anno?
1: Sì, l'inverno non lo produco, però lo continuo a riprendere in mano, girarlo, pulirlo, tagliarlo, comunque si prosegue sempre nello stesso settore, diciamo.
0: Quindi hai a che fare con le eccellenze alpestri, perché lavorando presso la Cetra Alimentari vuol dire anche cantina di affinamento, vuol dire anche avere tra le mani le forme fatte dai tuoi colleghi.
1: Sì, sì. Poi è bello perché in quella fermi?
0: Ah, no, stavo guardando il Pippo, che non capivo che gesti mi stesse facendo. Chiudiamo? Non ho capito, Pippo. Meglio chiudere, ma siamo ancora in diretta o non siamo ancora in diretta? Siamo sempre in diretta.
1: Ah, okay.
0: Beh, oggi è la mattina dell'ansia. Siamo in diretta o non siamo in diretta? Siamo tutti con l'ansia, ma adesso chiudiamo questa ansia.
1: No.
0: Non ce l'hai l'ansia,
1: no,
0: solo
1: zero.
0: Io allora, va
1: zero.
0: Bene. No, dicevo, prima di chiudere,
1: sì.
0: Quindi lavori con le forme di formaggio degli altri alpeggi durante l'inverno?
1: Sì, esatto. È molto bello, interessante, a parte il fatto di curarlo, di prendersi cura del formaggio, però è anche molto bello perché in quella cantina ci sono forme di diversi alpeggi e quindi si può sempre anche confrontarsi e paragonare i formaggi, si vedono tutti quelli degli altri alpeggi, quindi è assaggiarli ogni tanto, quindi è molto interessante come lavoro.
0: Eh sì, per un casaro vedere le forme realizzate dagli altri è sempre qualcosa di interessante. Non ti capita spesso di vederle tante, tante forme di altri alpeggi insieme?
1: Eh no, penso che più che lì non ci sono tanti altri posti. Sì, qualche altro grossista forse che le compra, perché un po' tutti cercano di avere formaggio dell'Alpe, diciamo, a disposizione, però non sono tanti i posti dove li puoi confrontare così bene.
0: Quella è la mecca del formaggio d'Alpe.
1: Sì, sì.
0: Davide, l'anno prossimo ti troveremo ancora in Piora?
1: Ma sì, penso di sì. Se mi vogliono ancora i capi.
0: Speriamo, speriamo, ma sarà sicuramente così, dai. Io ringrazio te, ringrazio tutti coloro che hanno caricato Piora, a partire da Manuel 20 stagioni, Roberta, prima abbiamo raccontato e ricordato anche con il professor Peduzzi, Paolo Alberti. Non si può non ricordarlo quando si arriva qui, e quindi davvero grazie a tutti voi, ci ritroviamo la prossima stagione in Alpe.
1: Esatto, grazie a te e buon appetito.
0: E buon appetito. Grazie a tutti voi per la pazienza, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi. Ah no, no, no, aspettate, perché abbiamo ancora 2 minuti, ma Michele Guerra mi ha detto: Lara, ho un aneddoto divertente. Allora, beh, ascoltiamolo Michele questo aneddoto.
2: Ma adesso non voglio rubare il lavoro a Fabrizio Iscontini, che tra l'altro è stato mio professore alle medie, ma ogni qualvolta qui si parla di sviluppo dobbiamo ricordare le nostre origini veramente molto umili. Pensate che quando il 28 dicembre 1478 le Ventinesi e Confederati sconfiggono i 10.000 uomini del Ducato di Milano, i cronachisti del Ducato di Milano scrissero: siamo stati battuti da quelli, poveracci tra virgolette, che ogni anno vengono da noi a fare i facchini sui navigli. Quindi eravamo una regione veramente molto povera, che si è sempre arrangiata, che ha sempre fatto fatica, e oggi fa veramente grande piacere vedere i livelli che abbiamo raggiunto, vedere lo sviluppo, vedere questa valle che è forte, che non molla e che va avanti. Ecco, bell'aneddoto.
0: Non potevamo finire meglio. Grazie all'onorevole Michele Guerra, grazie a tutti voi per averci ascoltato, e torniamo settimana prossima tra 7 giorni. In questo momento non mi ricordo dove saremo. Ah sì, sì che me lo ricordo, saremo ancora in Leventina, perché saremo sul Tremorgio, e quindi vi racconteremo del Tremorgio, del laghetto, del ristorante, della nuova esperienza per arrivare fino al Tremorgio. Quindi non vi resta che ascoltare Rete 1, sperando che la prossima settimana ci siano molti molti meno problemi tecnici di linea, insomma, che ci si possa sentire bene.

0: La meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. Su tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato, anche se al nord verso sera arriveranno delle velature ad alta quota. Le temperature saranno comprese tra i 22 gradi di San Gallo e i 30 di Ginevra e delle pianure del Canton Ticino. Scopriamo insieme che cosa ci attenderà per domani, lunedì 7 settembre. Al sud il tempo sarà abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili temporali locali, soprattutto nelle Alpi. Al nord avremo inizialmente nuvolosità e alcuni rovesci seguiti da schiarite. Dalla serata vi sarà un nuovo aumento della nuvolosità con rovesci o temporali. Le temperature minime saranno comprese tra 19 e 14 gradi e raggiungeranno ancora i 30 gradi durante il giorno. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di domenica e a più tardi. Dalla redazione meteo, Stella Angioku.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12.30. Il radiogiornale.
3: E buona domenica da Gino Ceschina. Washington, Mosca, Kiev. Gli inviati del presidente americano Kushner e Witkoff provano a rilanciare le trattative per una tregua in Ucraina, dove oggi incontreranno Zelensky. C'è molta attesa in Germania per le elezioni nella Sassonia-Anhalt. Il motivo è legato al probabile successo dell'Alternative für Deutschland, che per la prima volta potrebbe andare al governo in un Land. Due cacciatori morti in Ticino in un pomeriggio, ieri nel Locarnese e in Riviera, entrambi probabilmente vittime di cadute. La sparatoria di Arau rilancia il dibattito sulla vendita di armi, verifiche di stampa sollevano interrogativi sulla facilità con cui vengono rilasciati permessi per armi automatiche. In Indonesia fumi e ceneri dell'eruzione del vulcano Krakatoa mettono in crisi trasporti aerei, chiusi 6 aeroporti. Sport. Oggi Lugano-Basilea, obiettivo fuga per la vetta della classifica. In apertura dunque l'incontro tra gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff a Mosca, dove hanno incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Si tratta del primo colloquio dopo l'inizio della guerra degli Stati Uniti con l'Iran, scoppiata in febbraio. L'obiettivo della visita era quello di presentare un nuovo accordo per porre fine al conflitto russo-ucraino. Ci colleghiamo allora con il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato. Alberto, cosa è emerso da questo incontro?
4: Beh, è emerso prima di tutto che si è parlato di cose molto concrete, questo è stato detto dai russi ma anche dalla Casa Bianca e dal consigliere del presidente Putin Ushakov, che ha parlato di discussioni molto franche per le quali i due inviati americani si erano preparati meticolosamente. Quindi quello che emerge è che il presidente Trump intende fare sul serio, ma i nodi rimangono molto importanti e molto difficili da sciogliere. Sono sempre due, cioè quello territoriale. Ieri il vice ministro degli esteri Rybakov ha detto che ogni negoziato deve tenere conto della realtà sul terreno, cioè il fatto che i russi e quello che i russi hanno conquistato e il fatto che continuino ad avanzare anche se più lentamente. E l'altra cosa, la sicurezza dell'Ucraina, e Putin ha detto che i negoziati devono affrontare le questioni i problemi di profonde che stanno alla base della guerra, e si sa che per la Russia la questione profonda più importante è il fatto che non vogliono che l'Ucraina entri nella NATO.
3: Certo. Senti, secondo alcune fonti, con i due inviati di cui abbiamo fatto il nome prima a Mosca c'era anche il responsabile ad interim delle sanzioni per il tesoro americano, che si chiama Gene Lange. Questo è un segnale, secondo te, che potrebbe cambiare qualcosa su questo fronte?
4: Sì, è un segnale importante e i russi gli danno importanza perché il consigliere per i rapporti economici con l'estero, Dmitriev, consigliere presidenziale, ha ripreso, ha rilanciato la notizia della presenza appunto dell'invia di questo funzionario americano che era stata data da Axios. Anche se poi non ha incontrato Putin, ma l'aspetto economico delle relazioni fra Stati Uniti e Russia è stato affrontato anche durante il colloquio con Putin, lo ha detto ancora il consigliere presidenziale Ushakov, e ovviamente una revoca, anche se parziale, delle sanzioni americane alla Russia sarebbe un segnale molto molto importante anche dal punto di vista simbolico.
3: Grazie Alberto Zanconato da Mosca. Segnalo che oggi Jared Kushner e Steve Witkoff sono attesi a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Dopo giorni di attacchi quotidiani, Putin tra l'altro ha annunciato la sospensione degli attacchi sulla città, sulla capitale ucraina, questo per permettere ai due inviati di svolgere la visita di sicurezza. In Germania ora, dove i fari sono puntati sulla regione tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative. Un voto che ha una valenza esplosiva anche a livello nazionale per via della possibile vittoria dell'Alternative für Deutschland. Il partito di destra radicale più estremo d'Europa nei sondaggi raccoglie attualmente attorno al 40% dei consensi. Nel reportage il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue, tratteggia un identikit dell'elettore tipo.
5: È originario più della Germania occidentale o di quella orientale, vive più in città o in provincia, è giovane o anziano. L'identikit tipico dell'elettore dell'Alternative für Deutschland è difficile da fare, ma alcune caratteristiche saltano comunque all'occhio, come ci spiega il sociologo Daniel Kubiak dell'Università Humboldt di Berlino. Chi vive al di fuori dei grandi centri urbani è più incline a votare per un partito della destra radicale come l'AfD. Quella che vorrei invece correggere è l'impressione purtroppo molto diffusa che i cittadini della Germania orientale e più in generale quelli dell'Europa dell'Est siano più ricettivi ad ideologie tipiche della destra come il nazionalismo, l'autoritarismo o una certa xenofobia. Così non è. Nelle regioni tedesco orientali il populismo di destra è arrivato forse un po' prima che all'Ovest, ma non si è certo fermato là. Quello che invece provato è il fatto che in media un partito come l'AfD viene votato più dai giovani che non dagli anziani e più dagli uomini che dalle donne. La Sassonia-Anhalt è una delle regioni tedesche con la più bassa presenza di immigrati stranieri, solo 9% contro una media nazionale di oltre il 16%. Ciò nonostante, il tema migratorio viene percepito da molti cittadini come un problema e il partito dell'AfD ne ha fatto il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale, promettendo la fine dell'accoglienza di profughi nella regione e il rimpatrio in massa di migranti. Fino a che punto però il terribile attentato contro il mercatino di Natale di Magdeburgo nel dicembre del 2024, compiuto da un cittadino di origine saudita, ha influito su queste elezioni amministrative? Sì, per alcuni l'attentato ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma i consensi a favore dell'AfD stanno crescendo in modo costante già dai tempi dell'accoglienza di quasi 1 milione di profughi siriani nel 2015. Si sono rafforzati poi durante la pandemia da coronavirus e infine sono stati alimentati anche dai rincari dei costi energetici seguiti alle guerre in Ucraina e in Iran, ci spiega il direttore del quotidiano Volksstimme Mark Rath. Secondo numerose personalità pubbliche tedesche come l'ex presidente della comunità ebraica Charlotte Knobloch o lo storico Michael Wolfson, l'AfD non sarebbe un partito populista di destra come tanti altri in Europa, bensì per via delle sue posizioni ultranazionaliste, razziste e autoritarie, molto simile al partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. Il 1933 e la presa del potere da parte dei nazisti in Germania non rischiano di ripetersi, sostiene invece l'editorialista Heinrich Embroder. L'AfD non è come il partito di Adolf Hitler alla Germania con le sue istituzioni, è una democrazia stabile e affidabile. Non mi piacciono questi paragoni, anche se l'AfD dovesse vincere delle elezioni, la Germania non diventerà per questo un paese autoritario.
3: Dall'interno adesso, due cacciatori hanno perso la vita questo fine settimana, ieri in Ticino, all'inizio del periodo della caccia alta, aperta da neanche un giorno. Un uomo del Locarnese di 54 anni è stato trovato privo di vita nella zona del Pizzo Sassariente, la cui cima guarda verso la Valle Verzasca e il piano di Magadino, a un'altitudine di circa 1450 metri. Un altro cacciatore invece morto nel territorio di Biasca, vicino al Riale che si forma ai piedi del Mottone di Cava, a 700 metri di quota. Si tratta di un uomo di 69 anni della regione. Secondo la polizia, entrambi sono caduti in zone scoscese. La sparatoria di Arao ed in particolare il fatto che l'uomo che ha aperto il fuoco fosse in possesso di un Kalashnikov solleva perplessità ed interrogativi sull'applicazione cantonale della legge federale sulle armi. La vendita di armi da fuoco automatiche, infatti, oggigiorno in Svizzera è vietata, tranne eccezioni soggette ad appositi autorizzazioni. Ma come è rivelato oggi dalla NZZ am Sonntag, di queste autorizzazioni ne vengono rilasciate decisamente molte, in particolare in alcuni cantoni. Aaron Guidotti.
6: Dal 2019 solo nel canton Turgovia sono state rilasciate più di 5.300 autorizzazioni, quasi 1.900 a Basilea Campagna. Proprio dal 2019, infatti, per entrare in possesso di un Kalashnikov semiautomatico come quello usato ad Arau, occorre un'autorizzazione eccezionale rilasciata di solito a tiratori sportivi o collezionisti, che al momento del cambio di legge già aveva in casa quest'arma o altre armi diventate proibite, doveva registrarle, cosa che lo sparatore di Arau aveva fatto. Siccome non esiste un registro delle armi a livello nazionale, non è possibile sapere quante armi semiautomatiche girino in Svizzera, ma si stima che siano decine di migliaia. Per evitare delle stragi come quella di Arau, poi, esiste un sistema cantonale di gestione delle minacce, un sistema di allerta che ha lo scopo di fermare i soggetti pericolosi prima che accada qualcosa. Sul Sonntagszeitung ci si chiede come mai questo sistema non abbia funzionato nel Giura, cantone di residenza dell'autore, ma è troppo presto per sapere cosa sapessero polizia e autorità sull'individuo in questione. Quello che però mette in evidenza il giornale è che l'attuazione di questi sistemi varia notevolmente da un cantone all'altro. Proprio nel Giura le strutture necessarie sono state attuate solo in parte e non si tratta di un caso isolato. Solo 12 cantoni sono ben attrezzati, in 5 si è ancora addirittura nella pianificazione e ancora una volta c'è chi chiede quindi un'armonizzazione delle pratiche a livello nazionale.
3: E siamo, come di consueto, la domenica alla rassegna stampa. Oggi è stata Anna Riva a leggere i domenicali per noi. Anna, qual è il primo spunto che vuoi proporci?
7: Essendo i giornali oggi un po' avari nel consegnarci notizie di un certo rilievo, mi piace partire da un tema curioso e prendo in mano la NZZ am Sonntag, che ci parla di come l'ufficio prevenzione infortuni invochi la creazione a livello nazionale di un ente che indaghi sui sinistri che coinvolgono i veicoli a guida autonoma, quindi senza un umano al volante. Non sono deliri fantascientifici, ma legittime preoccupazioni per un mondo che in parte già ci avvolge. Tra i principali laboratori nostrani c'è la città di Zurigo con il suo traffico. Qui Tesla propone viaggi di 45 minuti in cui è l'intelligenza artificiale a girare il volante e premere il pedale del freno, pur essendo affiancata sul sedile del passeggero da un collaboratore reale in carne e ossa pronto a intervenire se necessario. Al di là dei prototipi, la domanda allora è una: quando la guida autonoma sarà definitivamente sbarcata sul pianeta Svizzera, norme e regole saranno pronte ad accoglierla? Che cosa succede in caso di incidente?
3: E a quanto pare, come accennavi tu, Anna, la Svizzera non sembra ancora sufficientemente preparata. Che tipo di ente di centro di competenza propone l'ufficio prevenzione infortuni?
7: un centro nazionale indipendente che possa attivarsi rapidamente in caso di sinistri gravi o rilevanti dal profilo tecnico. Polizia e procura oggi non sono in grado di garantire una risposta del genere. In caso di incidente, questa è la constatazione, va infatti rilevata in maniera sistematica tutta una serie di dati, tra cui quelli relativi al veicolo e al software, che andranno poi analizzati senza che possano essere manipolati.
3: L'altra notizia che ci proponi e che merita una segnalazione arriva invece da Le Matin Dimanche. Si torna a parlare del drammatico rogo del bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha causato, lo ricordo, 41 morti, 115 feriti. Ecco quale aspetto mette in luce il domenicale.
7: Si parla della Fondazione Beloved, istituita per sostenere le vittime della tragedia vallesana. Ebbene, 8 mesi dopo, sono una settantina le richieste di aiuto sinora ricevute. Per il momento nessuna di queste è stata respinta, per versamenti totali di diverse decine di migliaia di franchi. L'ex consigliera federale Doris Leuthard, presidente della fondazione, spiega che compito dell'ente è garantire interventi che contribuiscano al recupero o al reinserimento dei pazienti. In altre parole, istruzione, sostegno psicologico e finanziario delle famiglie che ne hanno bisogno. Secondo il direttore Christian Cardon, sono in particolare alcuni giovani a essersi rivolti alla fondazione per una riqualificazione professionale. Beloved sostiene però anche progetti avviati dai genitori delle vittime o da persone alle quali la tragedia ha causato difficoltà finanziarie. Dispone di un fondo di 24 milioni di franchi provenienti dai cantoni Vallese e Vaud, dal comune di Crans-Montana e da donatori privati. La fondazione è però, data la difficoltà e la natura della sua missione, alla ricerca di ulteriori fondi.
3: Siamo al nostro ultimo servizio. In Indonesia, a causa dell'eruzione di un vulcano, sono state bloccate le attività di 6 aeroporti, compreso quello internazionale della capitale Jakarta. Le conseguenze della sospensione di oltre 300 voli interessano decine di migliaia di passeggeri. Sofia Stroppini.
8: Il motivo della sospensione dei voli è legato alla cenere proveniente dal vulcano, rilevata nei pressi anche di aeroporti molto distanti. Il vulcano Anak Krakatoa è situato tra le isole di Giava e Sumatra e dista oltre 150 chilometri dalla capitale dell'Indonesia, Jakarta. Il vulcano ha iniziato a eruttare venerdì sera e sono state rilevate delle eruzioni anche nelle prime ore di domenica. Per questo motivo il Ministero dei Trasporti ha dichiarato la sospensione dei voli principalmente da e per Singapore. Interessate anche altre rotte internazionali, tra cui Doha in Qatar, Sydney in Australia e Kuala Lumpur in Malaysia. Secondo le autorità locali sono stati cancellati anche alcuni voli nazionali diretti verso la meta turistica Bali. Il ministro della Salute ha invece esortato i residenti delle aree interessate a rimanere in casa e a indossare mascherine protettive.
3: E come detto, questo era il nostro ultimo servizio. A voi tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Lo sport
9: con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti, ifc.ti.ch.
10: Prove di fuga. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio di Super League con la 7ª giornata che ruoterà questo pomeriggio attorno a Basilea-Lugano. Andiamo con ordine: alle 14 il fanalino di coda Servette riceve il San Gallo, alle 16.30 Sion Thun e con diretta radiofonica su Rete 3 l'impegno del Lugano al Sant Jakob, dove provare ad approfittare del nuovo passo falso dello Young Boys, che con 2 partite in più condivide la vetta della classifica con i bianconeri, 5 punti davanti all'avversario odierno. Un Basilea che fatica tremendamente a ritrovare i fasti del passato. Ce ne parla Patrick Locatelli.
11: Un solo titolo in 9 anni e ora anche fuori dalle coppe. È un presente diverso da quello che il Basilea si sarebbe immaginato nel 2018, quando cedette il passo a Libé. Le notti europee, un lontano ricordo, le partite dominate e un San Jacob inviolabile pure. Ora è un Basilea che fatica in casa ed è costretto a guardare gli altri viaggiare per l'Europa in settimana. Ferite che bruciano e giovedì sera se ne è aggiunta un'ulteriore. Aieti messo ai margini del progetto, spedito a Lugano e subito padre dei 3 punti bianconeri. Insomma, una beffa. Per sapere se l'11 volte nazionale elvetico proverà a ripetersi questo pomeriggio nello stadio che fino a pochi giorni fa era casa sua, dovremmo attendere ancora qualche ora, ma sicuramente il nuovo numero 9 bianconero è finito sulla lista dei fattori preoccupanti di Stefan Lechsteiner. Certamente non l'allenatore più brillante finito sulla panchina renana negli ultimi tempi. Come si diceva, un titolo in 9 anni non può bastare per una società come quella rossoblù, che ha nelle sue mire obiettivi di tutt'altro tipo, e allora la pressione monta inevitabilmente. Il centrale Flavius Non credo stiamo vivendo un'eccessiva tensione, insomma non saprei, non credo sia questo il problema. Ci è andata male giovedì con il Sion, un doppio giallo in un minuto che ci ha messo in difficoltà e 2 giocate di Botelli. C'è margine e tempo per rimediare e rimettersi in corsa, siamo pur sempre tra le prime in classifica. Smaltita la delusione, ci siamo subito immersi nella preparazione alla partita di oggi, migliorando o provando a migliorare ciò che ci ha impedito di fare punti 3 giorni fa. Quella con il Lugano è una partita troppo importante e dovremo mettere da parte tutti i discorsi di tensione o pressione, ha concluso il centrale austriaco della Basilea, Flavius Daniliuk. Dall'altra parte, una squadra dal mentale granitico, reattiva, indomita, imprevedibile, tutte qualità che potrebbero infastidire e mettere alle corde questo vacillante Basilea.
10: Appuntamento dunque con Basilea Lugano alle 16.30 su Rete 3. In Italia, con Inter e Roma in testa a punteggio pieno alla Serie A dopo le rimonte riuscite ieri, la terza giornata propone alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo e soprattutto alle 20.45 Juventus-Milan. Hockey su ghiaccio, penultima amichevole di preparazione al nuovo campionato per l'Ambripiotta, che dalle 13 affronta i padroni di casa tedeschi del Kaufbeuren nella Warrior Cup, mentre diverse squadre svizzere hanno già aperto la stagione con la Champions League. Oggi scambio di avversari tra il Ginevra, che alle 14 ospita i norvegesi dello Storamar, ed il Davos, che alle 15.45 riceve gli Eisbären di Berlino. Formula 1 alle 15 via al Gran Premio d'Italia a Monza con la sorpresa Gasly in pole position, che scatterà davanti alla Mercedes di Russell e dalle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis agli US Open, gli ottavi di finale si aprono con il numero 2 Alcaraz opposto allo statunitense Paul, mentre Medvedev se la vedrà con l'altro americano Tiafoe. In campo femminile segnalo l'impegno della numero 1 Sabalenka con la statunitense Townsend. Ciclismo, 15ª tappa alla Vuelta con il percorso da Palma del Rio a Cordoba accorciato a 110 km per le alte temperature previste. La maglia rossa Mas vanta oltre 2 minuti di vantaggio su Gall e Roglic. La finale degli europei femminili di pallavolo metterà di fronte alle 18 l'Italia e le padrone di casa della Turchia per una rivincita del mondiale dello scorso anno vinto dalle azzurre.
12: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, code di 5 km a partire da Amsteg, con attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la Corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni, sulla A13, rallentamenti tra Rottenbrunnen e Bonaduz in direzione di Coira. A nord delle Alpi la A4 è ancora chiusa tra Goldau e Küsnacht in direzione di Zurigo a causa di un incidente.

0: Rete 1.
1: Eccoci, è un piacere essere di nuovo qui dopo la pausa estiva durante la quale abbiamo ascoltato alcuni dei momenti della scorsa stagione. Si riparte.
0: Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nel 1980 nasce la Geffen Records, che per circa un ventennio pubblica alcuni degli album che entrano nella storia del pop e del rock. Il primo disco dell'etichetta è The Wanderer di Donna Summer, seguito a poca distanza da Double Fantasy, l'ultimo di John Lennon, uscito giusto 3 settimane prima della sua morte. Negli anni la Geffen dà le stampe album di Elton John, Peter Gabriel, Aerosmith, Whitesnake, Guns N' Roses, Cher, fino alla pietra miliare del grunge Nevermind dei Nirvana e in tempi più recenti album di Nelly Furtado e Olivia Rodrigo. Ma tornando agli albori della casa discografica, tra i primi dischi pubblicati c'è il primo dei Quarter Flash, gruppo semi sconosciuto dell'Oregon, che nell'80 incide per una piccola etichetta Harden My Heart, canzone che ha un ottimo successo a livello locale. La Geffen intuisce il potenziale del gruppo e gli offre un contratto. Il brano viene così reinciso e diventa nella nuova versione una grande hit internazionale.

0: Vintage Café.
1: Hard and My Heart è l'unico singolo dei Quarterflash rimasto nella memoria dei più, anche se il gruppo non è stato solo una meteora, ma ha continuato a incidere musica fino a pochi anni fa. Merito dei due fondatori, ex compagni di università e in seguito marito e moglie, Marvin Ross, chitarrista e autore della maggior parte delle canzoni, e Rindy, voce e sassofono, strumento che lei stessa definisce come una sua estensione vocale e che grazie anche a lei acquisisce maggiore importanza in molte produzioni pop degli anni seguenti. Anche nei prossimi minuti restiamo negli Stati Uniti con il duo degli Steely Dan. Donald Fagen e Walter Becker sono famosi per la maniacalità delle loro incisioni, fatte con la selezione dei migliori musicisti di studio e con una grande attenzione al suono finale. Il sesto album, Asia, vince nel 78 il Grammy per la migliore registrazione. In Peg, la solo di chitarra dello storico Jay Graydon, mentre la voce dei cori è quella di Michael McDonald.

Su Rete 1 il Vintage Café di oggi ha ritrovato Mietta all'anagrafe Daniela Miglietta, che si fa conoscere nell'89 vincendo il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. L'anno seguente, insieme ad Amedeo Minghi, trionfa con Vatten Amore, scritta da Minghi e in origine pensata per Mina Ornella Vanoni, che diventerà un classico della musica italiana, dal quale Mietta peraltro faticherà un po' ad allontanarsi. Lo farà con il suo quarto album, un manifesto della svolta artistica a partire dal titolo Cambia pelle, con il quale si avvicina al funky e al blues. La sua anima nera si conferma anche nel 98 con La mia anima, album decisamente R&B che contiene cover di Anita Baker, Donna Summer e Angeli Noi, versione italiana di We All Need Love del cantautore e chitarrista italo-canadese Dominic Troiano. Ora torniamo oltreoceano con Brenton Wood, voce che concentra i suoi tre grandi successi unicamente nel 67. Tra questi uno in particolare sarà ripreso negli anni da molti altri. Give me a little sign.

0: Vintage Cafe.
1: The Night You Murdered Love è stata una delle ultime grandi hit degli ABC, tra i principali protagonisti del pop britannico degli anni Ottanta. Nel decennio dominato dalle hit inglesi, hanno piazzato 10 singoli in Gran Bretagna e 5 negli Stati Uniti ai vertici delle classifiche, iniziando dai successi del primo album The Lexicon of Love, prodotto da Trevor Horn, che in molti hanno definito come l'inventore del suono del periodo. Nati come un quartetto, negli anni hanno subito molti cambiamenti di organigramma fino ai giorni nostri, in cui l'unico membro è di fatto il fondatore e cantante Martin Fry, che negli ultimi 2 anni è stato in tour oltreoceano insieme a Howard Jones, altra vecchia gloria dell'epoca. Anche gli America sono britannici, ma nati da genitori statunitensi. Nel 74 pubblicano il 4º album Holiday, il primo di 6 consecutivi prodotti da George Martin, detto il 5º Beatle per l'importanza che il suo tocco ha avuto nella musica dei 4 di Liverpool. Li ascoltiamo con Tin Man.

su Rete 1 Vintage Café con Marco Trovesi. I Take That nascono all'inizio degli anni 90 come risposta inglese alle prime boy band statunitensi. Raggiungono il vertice della popolarità nel 95 con il terzo album Nobody Else, unico loro numero uno anche nella hit parade svizzera, grazie anche al singolo Sure che abbiamo ascoltato. Ma alla vigilia della partenza del tour mondiale per la promozione viene dato l'ultimatum al cantante e leader carismatico Robbie Williams, ormai giudicato troppo poco affidabile. La band si riduce quindi ad un quartetto, sciogliendosi l'anno seguente per ritornare nel 2006. Williams nel frattempo avvia una stellare carriera solista che lo porta ad essere uno degli artisti di maggiore successo nella storia musicale del Regno Unito. Nel 2006 il suo tour fa tappa anche in Svizzera con le due date in settembre a Zurigo e Losanna. Restando oltre manica ritroviamo Shaken Stevens, che negli anni 80 si presenta con look e suoni che rimandano a Elvis e al rockabilly degli anni 50. You Drive Me Crazy.

0: Vintage Café.
1: Torna un tune-in dropout, è un famosissimo slogan di Timothy Leary, saggista e psicologo statunitense, nonché guru della controcultura hippie degli anni 60. La frase racchiude tre imperativi: la ricerca interiore, aiutata dall'uso di sostanze psichedeliche, l'interazione armoniosa con il mondo e il distacco dal conformismo delle istituzioni e dalle gerarchie sociali. La portata del messaggio allarma profondamente il governo dell'epoca, spingendo il presidente Richard Nixon a definire Leary l'uomo più pericoloso d'America. I britannici Freak Power sostituiscono Dropout con un più disimpegnato e ironico Cop Out, tirati indietro anziché ribellarti. È il titolo del brano pubblicato nel 93 che due anni più tardi trova il grande successo grazie al suo utilizzo in una campagna pubblicitaria. Per l'ultima selezione italiana di oggi ritroviamo Pino Daniele con una delle perle del suo album capolavoro Nero a metà, inciso con i migliori musicisti napoletani e amici di sempre. E so contento è sta.

Drive è stata la più grande hit dei Cars. Pubblicata nell'83, diventa uno dei momenti più intensi della storia della musica, quando un anno dopo accompagna le drammatiche immagini della carestia in Etiopia durante il Live Aid, proiettata sui maxi schermi degli stadi di Wembley e Philadelphia, e registrando poco dopo il picco massimo delle promesse di donazioni dell'intera giornata. Il singolo sarà ripubblicato nel Regno Unito e i proventi delle vendite, 160.000 sterline, saranno interamente devoluti alla Band Aid Trust, organizzazione al centro degli eventi che inizia la raccolta di fondi con i singoli Do They Know It's Christmas e con la risposta americana We Are The World. I Toto chiudono la puntata di oggi con una canzone dal loro primo album del 78. Georgie Porgy prende il titolo da una tradizionale filastrocca inglese per bambini e, caso raro per il gruppo, vede la partecipazione di una voce femminile, in questo caso quella di Cherry Lynn. A presto con il Vintage Caffè di Rete 1. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. Buon pomeriggio dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Grigioni, una persona è rimasta leggermente ferita ieri pomeriggio nell'incendio del suo appartamento in una casa plurifamiliare di Tusis, località ancora traumatizzata dal rogo di 2 settimane fa. Lo si è appreso oggi dalle forze di intervento riuscite a sfollare comunque per tempo tutti gli inquilini dello stabile. Cronaca nera regionale: ha perso la vita un uomo di 54 anni sul Pizzo Sassariente, lo ha comunicato stamane la polizia cantonale ticinese. L'infortunio letale al cittadino svizzero domiciliato nell'Locarnese è avvenuto nel pomeriggio di ieri a un'altitudine di circa 1450 metri sul versante della Valle della Porta. È rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. E inizio della stagione venatoria un po' negativo: sempre ieri un cacciatore 69enne della Riviera è morto nel primo pomeriggio per una caduta, ma nei pressi del Riale Crenone, nella regione di Biasca, a un'altitudine di 700 metri. È finito in un pendio impervio, vanno l'intervento dei soccorritori. La sparatoria di Arau e in particolare il fatto che l'uomo ha aperto il fuoco fosse in possesso di un Kalashnikov solleva perplessità e interrogativi sull'applicazione cantonale della legge sulle armi. La vendita è vietata tranne eccezioni soggette a apposite autorizzazioni, ma come rivelato oggi dalla NZZ am Sonntag, di queste autorizzazioni ne vengono rilasciate decisamente molte, in particolare in alcuni cantoni. Aaron Guidotti.
2: Dal 2019 solo nel canton Turgovia sono state rilasciate più di 5.300 autorizzazioni, quasi 1.900 a Basilea Campagna. Proprio dal 2019, infatti, per entrare in possesso di un Kalashnikov semiautomatico come quello usato ad Arau occorre un'autorizzazione eccezionale, rilasciata di solito a tiratori sportivi o collezionisti. Chi al momento del cambio di legge già aveva in casa quest'arma o altre armi diventate proibite doveva registrarle, cosa che lo sparatore di Arau aveva fatto. Siccome non esiste un registro delle armi a livello nazionale, non è possibile sapere quante armi semiautomatiche girino in Svizzera, ma si stima che siano decine di migliaia. Per evitare delle stragi come quella di Arau, poi, esiste un sistema cantonale di gestione delle minacce, un sistema di allerta che ha lo scopo di fermare i soggetti pericolosi prima che accada qualcosa. Sul Sonntag Zeitung ci si chiede come mai questo sistema non abbia funzionato nel Giura, cantone di residenza dell'autore, ma è troppo presto per sapere cosa sapessero polizia e autorità sull'individuo in questione. Quello che però mette in evidenza il giornale è che l'attuazione di questi sistemi

0: regioni dell'Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono state colpite infrastrutture di trasporti e logistici utilizzati dai militari ucraini, siti di produzione e stoccaggio di droni in 144 aree. Frattanto si apprende che l'incontro tra Vladimir Putin e gli emissari di Trump di ieri dimostra un clima di fiducia, almeno all'interno di questo canale di comunicazione. Questo lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Intanto Kushner e Witkoff stanno per giungere a Kiev e saranno accolti dal presidente ucraino Zelensky e anche dai rappresentanti di Francia, Gran Bretagna e Germania. Capo Verde, almeno 24 persone, principalmente bambini e adolescenti, sono rimaste uccise ieri sera in un incidente stradale mentre viaggiavano su un autobus sull'isola di Fogo. 8 i feriti. E infine, la tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Val d'Aveto stamani. L'equipaggio numero 6 in gara è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto e il copilota è morto. L'incidente segue quello di ieri, sempre in un rally ma nel Bresciano, in cui è deceduta anche lì una persona. È soleggiato in tutta la Confederazione, domani sarà un lunedì abbastanza sereno al sud, nel pomeriggio arrivo di nuvole locali temporali, soprattutto lungo le Alpi. Al nord, inizialmente rovesci, poi soleggiato, dalla serata ancora rovesci. Prima la viabilità, poi vi aspetta Michela Daghini con i suoi e vostri incontri, quelli di Rete 1, a più tardi.
1: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, code di 5 km a partire da Amsteg, con attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni, sulla A13, code di almeno 30 minuti tra Ander e Bonaduz, in direzione di Coira. Infine, a nord delle Alpi, la A4 è stata riaperta tra Goldau e Küsnacht in direzione di Zurigo.
2: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su rsi.com/cultura, su rsi.com/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
3: Rete 1.
4: Gli incontri di Rete 1.
5: Ben ritrovati nel nostro spazio di incontri. Io sono Michela Daghini e il nostro ospite oggi è un neuroscienziato. Ci muoviamo tra scienza, filosofia, corpo e mistero dell'umano. Ci sono momenti in cui la scienza smette di essere solo formule, dati, laboratori e diventa pura poesia, filosofia, pensiero. Diventa una lente d'ingrandimento capace di svelare i segreti più intimi del nostro essere umani. Quello che vogliamo fare oggi è un viaggio a ritroso, un viaggio nel tempo e nello spazio più protetto che esista, il grembo materno. Siamo abituati a pensare alla socialità come un traguardo che si conquista dopo il primo respiro, un'arte che impariamo solo quando iniziamo a guardare negli occhi chi si prende cura di noi, a riconoscere gesti e a imitare i sorrisi. Una nuova e importante ricerca dimostra invece che una prima forma di comunicazione avviene già nel buio della pancia. Di tutto questo, delle sue implicazioni per il futuro e della bellezza di questo legame che ci unisce fin dal principio, parliamo con un ospite d'eccezione, uno dei neuroscienziati più autorevoli del nostro tempo, il professor Vittorio Gallese, tra coloro che hanno guidato questa ricerca d'avanguardia che nasce

0: da una stretta sinergia. La direzione scientifica del professor Vittorio Gallese, condivisa con Tullio Ghi, e il prezioso lavoro sul campo di Giulia D'Adamo, affiancati da un team multidisciplinare dell'Ateneo di Parma. Di cosa si tratta? È con grandissimo piacere che do il benvenuto a Vittorio Gallese. Professore, grazie infinite di aver accolto il nostro invito e benvenuto.
1: Grazie a voi per l'ospitalità. Allora, diciamo, il razionale di questo studio, lo scopo era cercare di capire se comportamenti della madre, siamo al terzo trimestre di gravidanza, potevano indurre comportamenti analoghi nel feto. Lo strumento di indagine è l'ecografia 3D, per cui l'ostetrico monitora i movimenti del feto attraverso l'ecografia. Noi filmavamo il comportamento della madre in risposta a tre tipi di stimoli che comparivano su uno schermo posto di fronte alle mamme. E su questi schermi potevano comparire delle sequenze tutte prive di sonoro, dove la mamma vedeva delle persone che sbadigliavano, oppure delle persone che aprivano e chiudevano la bocca, oppure delle persone che si mantenevano con l'immagine centrata sul volto, ferme, con un'espressione fissa. Quello che abbiamo verificato è che le madri sbadigliano quando vedono qualcuno sbadigliare, con una latenza, cioè quindi con una risposta che si manifesta dopo aver visto lo sbadiglio sullo schermo mediamente di 90 secondi, un minuto e mezzo. Questo è il valore medio. Poi ci sono persone che rispondono prima e altre che rispondono un po' dopo. E quello che abbiamo visto è che con una latenza analoga, circa 90 secondi dopo che la mamma sbadiglia, nella maggior parte dei feti abbiamo verificato lo sbadiglio. Non ci siamo accontentati di riconoscere lo sbadiglio attraverso una valutazione qualitativa dell'immagine ecografica, ma in collaborazione con gli informatici della nostra università abbiamo utilizzato la metodica del machine learning, e quindi una rete neurale addestrata che era in grado di riconoscere quel particolare tipo di movimento come appartenente allo sbadiglio sia nella madre che nel feto. E la cosa ancora più interessante dal nostro punto di vista è che c'è proprio una, diciamo, una somiglianza nello stile del movimento che associa lo sbadiglio del feto a quello della mamma. Quindi noi dobbiamo essere sempre molto cauti quando interpretiamo questi risultati. Prima cosa da dire: qui i neuroni specchio ovviamente non c'entrano, perché il feto non vede la madre sbadigliare. I canali attraverso i quali il comportamento della madre contagia e produce un comportamento analogo nel feto evidentemente sono altri, poi magari vediamo quali. Dobbiamo essere cauti, nel senso che qui non possiamo parlare di intersoggettività, di empatia. Diciamo che, rimanendo ai fatti e ai dati empirici, che è quello che si deve fare, senza sovrainterpretarli, noi siamo in grado oggi di affermare che esiste già un legame comportamentale tra la madre e il feto, e verosimilmente questo è un ulteriore elemento che ci convince del fatto della nostra natura relazionale come un qualche cosa che ci appartiene al 100% e che non inizia il giorno 1, ossia alla nascita, ad esempio, con l'imitazione neonatale, ma che ha le sue radici in uno sviluppo che precede la nascita e di cui il contagio dello sbadiglio è solo uno degli elementi, perché poi ce ne sono altri in letteratura. Noi stessi nel 2010 col collega Umberto Castiello dell'Università di Padova avevamo dimostrato che in gravidanze gemellari qui addirittura eravamo tra il quarto e il quinto mese di gravidanza, quando i feti si toccano, lo fanno con una cinematica, con uno stile di movimento diverso rispetto a quando toccano se stessi, tanto che avevamo intitolato quel lavoro Wired to be Social, cioè cablati per essere sociali. E poi ci sono altri dati che testimoniano del fatto che quella che avviene nel grembo materno è già una relazione, dal momento che i neonati conservano memoria della voce della madre, il loro cervello risponde in maniera diversa quando il neonato ascolta la voce della madre rispetto a quando gli viene fatta ascoltare la voce di una donna sconosciuta. Quindi la nostra natura sociale inizia sicuramente prima della nascita, e questo studio è un importante passo che va, che attesta la correttezza di questa ipotesi, di questa direzione di ricerca.
0: Infatti, Vittorio Gallese, lei ricordava che in questo caso i neuroni specchio non c'entrano. La scienza ci dice tra l'altro che i neonati e i bambini molto piccoli non prendono lo sbadiglio se sbadigliamo davanti a loro, non vengono contagiati. Eppure il vostro studio dimostra che nella pancia questa sintonia esiste già. Significa che i bambini sanno già in qualche modo risuonare fisicamente con noi e che dopo la nascita devono solo imparare a usare gli occhi per catturare i nostri segnali?
1: Esatto, dopo la nascita noi ci ritroviamo gettati in un ambiente che ha delle caratteristiche molto diverse da quelle in cui ci siamo sviluppati, cioè l'utero materno. Ritroviamo lo stesso tipo di stimoli, perché il feto è sensibile agli stimoli tattili, il feto è sensibile agli stimoli acustici, il feto è sensibile agli stimoli visivi. Ovviamente quando entriamo nel mondo, questi stimoli, questi canali sensoriali acquisiscono delle caratteristiche che sono del tutto nuove. Nella pancia della mamma, che rappresenta un filtro passo basso, le altre frequenze il feto non le sente. Sente però frequenze più basse che, guarda caso, sono anche quelle della voce umana. Quindi quando poi entriamo nel mondo, come dicevo, questi stimoli assumono delle caratteristiche molto più complesse, molto più diversificate. Il mondo stesso è un mondo che da un punto di vista fisico è completamente diverso. Noi galleggiamo in uno spazio a microgravità, no? Siamo immersi nel liquido amniotico. Una volta che nasciamo, siamo soggetti alla forza di gravità, e quindi anche il nostro sistema motorio deve in qualche modo apprendere ad adattarsi a questa nuova nicchia, a questo nuovo letteralmente mondo che obbedisce a leggi fisiche che sono in parte diverse. Ma non c'è uno iato, uno stacco drammatico. Questo lo diceva già anche Freud, quando diceva che dobbiamo smettere di pensare che la fase prenatale e quella neonatale siano separate da una separazione radicale. Lui parlava di una continuità, anche se però poi aggiungeva: in utero non ci sono oggetti, la nostra e altre ricerche contraddicono questa idea originale di Freud, e se non ci sono oggetti ci sono già dei proto-oggetti di relazione, e questo studio ne è una dimostrazione.
0: E addirittura ci possono essere altri individui, come nel caso dei feti gemelli che citava poco fa. Professor Vittorio Gallese, c'è un'implicazione filosofica, come sempre nel suo lavoro, in queste ricerche, in queste scoperte, che ci riporta al concetto da lei trattato in modo approfondito in questi anni, che la soggettività umana nasca dal corpo. Come si lega questa ricerca alla sua celebre teoria della simulazione incarnata?
1: Beh, è legata al filo doppio. Io, nel corso della mia carriera, che ormai sta approdando al quarto decennio, purtroppo si vecchia. Mi sono occupato di varie questioni, ma c'è un filo rosso, almeno a me piace pensare che ci sia un filo rosso che unisce queste varie tematiche di ricerca, che è la centralità della nostra natura corporea, la centralità del tema della relazione e un'idea che si è venuta rinforzando sulla base dei riscontri delle nostre ricerche, ma anche di quelle di molti altri colleghi, ossia l'idea che noi non impariamo a diventare relazionali, cioè non nasciamo come individui che devono imparare a entrare in relazione, ma la relazione precede l'individuazione, la soggettivizzazione. Quindi, come abbiamo scritto nel libro con Ugo Morelli, cosa significa essere umani, per fare una mente ce ne vogliono due, c'è poco da fare. E quindi questa costante idea che quello che conta è l'individuo, che l'individuo viene prima di tutto, che è una delle cifre di un certo modo di parlare della società, del modelli di sviluppo, di antropologia che caratterizza la contemporaneità, almeno nella tradizione dell'Occidente, e non trova un riscontro nella ricerca empirica. La ricerca empirica ci dice esattamente l'opposto. La nostra singolarità, la nostra soggettività è costruita giorno dopo giorno solo grazie alle relazioni che siamo in grado di stabilire con gli altri.
0: Significa in qualche modo che la nostra capacità di relazionarci con gli altri non nasce da un pensiero astratto, ma è scritta anche in qualche modo nei muscoli e nei movimenti del corpo, quindi certo, prima di nascere.
1: Certo, è perché una cosa che spesso viene dimenticata, non ricordo se ne avevamo parlato in una delle nostre conversazioni in passato, e noi siamo totalmente dipendenti dalla presenza dell'altro. Non siamo solo mammiferi che quindi nascono e si sviluppano all'interno del corpo di un altro mammifero, che è quello della madre, ma una volta che noi siamo nati siamo estremamente immaturi. E questa estrema immaturità è a sua volta verosimilmente il risultato del fatto che a un certo punto ci siamo messi in piedi, diciamo, come primati. Questo ha comportato il restringimento del canale del parto, la necessità quindi di avere dei neonati con la testa piccola e conseguentemente con un cervello piccolo. La gran parte dello sviluppo del nostro cervello avviene nella fase postnatale, e se non c'è qualcuno, se non troviamo qualcuno alla nascita che ci nutre, che ci protegge, che ci insegna le cose, quindi abbiamo una pedagogia molto più sviluppata rispetto a quella degli altri animali. C'è perfino chi ha scritto che la nostra nascita immatura ha reso necessaria l'invenzione dell'infanzia, che è diciamo un periodo prolungato di anni e anni in cui il piccolo essere umano impara a diventare adulto grazie a quello che apprende nella rete di relazioni, inizialmente confinata alla famiglia, poi via via sempre più estesa a comprendere altre figure di riferimento. Questo è quello che ci permette di diventare quelli che siamo. E quindi questo poi ha avuto delle conseguenze profonde, dal mio punto di vista, anche sullo sviluppo delle nostre competenze cognitive. Dipendere così tanto dall'altro per la propria sopravvivenza rappresenta una spinta fortissima a sviluppare più e meglio competenze che ci permettono di farci capire dall'altro e soprattutto di capire che cosa l'altro ci vuole dire, ci vuole comunicare. Ben prima dell'aver sviluppato un linguaggio verbale articolato, i grandi pionieri della psicologia dell'età evolutiva come Colvin Trevarten parlano di proto-conversazioni nei primi 12 mesi di vita, dove il linguaggio ancora non è decollato, ma noi già comunichiamo. È una comunicazione fatta di sorrisi, di gesti, di posture, di vocalizzazioni. Noi ci rivolgiamo ai neonati e ai bambini con un linguaggio molto particolare in cui enfatizziamo certi aspetti. È stato chiamato madrese, no? Proprio perché questa enfatizzazione, questo forte quoziente emotivo serve a ingaggiare l'attenzione del neonato e poi del bambino e a sottolineare certi aspetti della costruzione della frase e del linguaggio che vengono enfatizzati proprio per renderli più fruibili, più comprensibili. Anche quella è pedagogia, il modo con cui ci rivolgiamo ai nostri figli nei primi mesi e anni del loro sviluppo fa parte di un in parte inconsapevole progetto pedagogico da cui dipende il nostro sviluppo cognitivo, affettivo e psicologico.
0: È un'intuizione potente, quindi, che ci riporta alla centralità della relazione, al fatto che siamo un io noi, come ci ha sempre detto, e siamo in quanto relazione. Del resto anche la cooperazione è fondamentale proprio per la sopravvivenza della specie. E nello studio lei ci stava dicendo che avete utilizzato anche l'intelligenza artificiale per analizzare al millimetro i movimenti della bocca, della mamma e del feto, e la macchina ha scoperto che il modo in cui sbadiglia un adulto e in cui lo fa un feto sono praticamente identici. Questo significa che nasciamo con un programma del corpo, inscritto nel corpo, già pronto per comunicare con il mondo esterno?
1: Sicuramente alla nascita non siamo una lavagna vuota. noi costruiamo nel corso della nostra vita, come dicevo prima, grazie all'esperienza, all'incontro con gli altri e all'incontro con il mondo, delle competenze che precedentemente non avevamo, ma come dicevo non arriviamo nel mondo privi di competenze, perché molte di queste competenze, di queste forme anche di comportamento, si sviluppano già nella fase prenatale. Quindi quando diciamo ma quel comportamento è innato o è acquisito, dobbiamo pensare all'innatismo in una maniera un po' diversa, nella misura in cui apprendiamo ogni giorno di più e sempre meglio che durante la gestazione avvengono tante cose, e quindi c'è una progressiva acquisizione di competenze, di modalità, di comportamento e di risposte che anticipa di parecchi mesi il giorno 1, il giorno della nostra nascita, e quindi anche questi criteri di innato o acquisito vanno ricalibrati alla luce di quello che stiamo imparando circa la fase prenatale dello sviluppo fetale e del suo rapporto con la madre.
0: Professor Gallese, un dettaglio cruciale è che il feto non reagiva se la madre muoveva semplicemente la bocca o guardava immagini statiche, ma reagiva solo se la madre sbadigliava davvero. Questo significa che il feto non risponde a un movimento generico, ma a uno stato emotivo, fisico, ben preciso della madre?
1: Adesso qui mi spinge a fare delle ipotesi che non posso sostenere con i dati. Sicuramente lo sbadiglio ha delle caratteristiche fisico-dinamiche, motorie, cinematiche molto diverse dall'aprire e chiudere la bocca. Come questo venga comunicato al feto in modo tale che il feto lo ripete significativamente, in maniera significativa, noi ancora non lo sappiamo. Nell'articolo avanziamo delle ipotesi. Una prima è che avvenga in qualche modo una comunicazione attraverso quel particolare stile di movimento dell'addome e della muscolatura, che è diversa nello sbadiglio rispetto all'apertura e chiusura della bocca, e quindi che ci sia un canale, se mi consente la metafora, di comunicazione di tipo propriocettivo tra madre e feto. L'altra possibilità, e queste due possibilità non si escludono vicendevolmente, è che vi sia un canale anche di natura ormonale. Durante la produzione dello sbadiglio aumenta l'increzione di ossitocina e ci sono evidenze preliminari che sembrano suggerire che l'ossitocina passi la barriera placentare e possa raggiungere il feto. Se questo è possibile in quella latenza media di 90 secondi, noi non lo sappiamo. Ma diciamo che ci muoviamo in un territorio totalmente, in gran parte inesplorato, e quindi anche la nostra possibilità di dare una spiegazione di questo effetto, di cui siamo decisamente convinti e che è attestato appunto da misure molto rigorose, che cosa lo determini, è ancora presto per poterlo dire con certezza.
0: È ancora presto, continuiamo a parlarne tra poco, dopo un respiro musicale, una lettera musicale di un talento britannico, grande voce del pop, una lettera musicale alla figlia Teddy, così restiamo in tema di genitore e figlio, una lettera in cui la invita ad attraversare il mondo con gentilezza, con dolcezza, ma a non lasciare che il mondo spenga la sua forza, il consiglio di un padre che sa di non poter evitare gli ostacoli a chi ama, ma vuole provare comunque a consegnare qualche strumento per affrontarli. Non cercare di farti amare, non rispondere a ogni chiamata quando dai il tuo cuore, assicurati che se lo meritino. Se non se lo sono guadagnato, continua a cercare, ne vale la pena. Vai con delicatezza, dolcemente verso la luce, se mi vuoi, quando hai bisogno di me, di il mio nome e io per te ci sarò. Robbie Williams, Go Gentle.

0: I'll be there for you, io ci sarò, di' il mio nome e io ci sarò, è dolcissima questa canzone scritta da Robbie Williams per la sua Teddy. Siamo sempre in compagnia del professor Vittorio Gallese, uno dei più autorevoli e noti scienziati del nostro tempo. Stiamo parlando di questa nuova ricerca sul rapporto fra madre e feto, sulla socialità. Per molto tempo abbiamo pensato, lo dicevamo, che la mente sociale dei bambini si formasse solo dopo la nascita, quindi guardando, ascoltando i genitori. Questa ricerca dimostra invece che una prima forma di comunicazione avviene già nella pancia, già nel ventre della mamma. Quando la mamma sbadiglia, dopo pochi secondi sbadiglia anche il feto. Gallese, lei è universalmente noto come uno degli scopritori dei neuroni specchio, le cellule cerebrali dell'empatia e dell'imitazione. In questo studio però ha precisato che i neuroni specchio non c'entrano, perché nell'utero non c'è visione, non parliamo di un'azione volontaria. Ha definito questo fenomeno un contagio comportamentale. Ecco, sappiamo che l'ansia cambia il nostro respiro, il battito cardiaco, gli ormoni di cui ci stava parlando. C'è il rischio che una forte tensione materna, lo stress, l'ansia possano disturbare in qualche modo, alterare, bloccare questo delicatissimo canale di comunicazione fisica con il bambino nella pancia, Vittorio Gallese?
1: Lei tocca un tasto dolente, nel senso che lo studio nella sua formulazione originale prevedeva di ripetere questo protocollo sperimentale in due gruppi di madri, madri ansiose e madri non ansiose. Poi per motivi logistici, i tempi, le risorse umane, la disponibilità di realizzare questi esperimenti e quindi la concretezza che spesso riduce le nostre ambizioni scientifiche, siamo stati in grado di concentrarci solo su un gruppo di madri con gravidanze fisiologiche senza particolari problemi di ansia. Ma la sua ipotesi è un'ipotesi molto plausibile, tanto che la volevamo mettere al vaglio della ricerca empirica, ma in questa fase non siamo riusciti a realizzare questo studio. Ma io spero, la mia speranza è che questo studio, che rimane uno studio pionieristico, dia il là a altri colleghi che inizino a indagare questi aspetti del rapporto madre-feto, mettendo a fattore, come correttamente ipotizzava lei, anche l'ansia materna come una possibile variabile che va a influenzare questo rapporto, che non è fatto di parole ma che è già abbastanza solido.
0: Solido, articolato e complesso, molto affascinante. Professor Gallese, Giulia D'Adamo, ricercatrice del suo team, ha accennato al fatto che una maggiore sintonia tra lo sbadiglio materno e quello fetale potrebbe essere legata anche a una migliore interazione sociale del bambino durante l'infanzia. In che modo questo allenamento prenatale ci prepara in qualche modo alla vita relazionale di dopo?
1: Ogni intervento che va in qualche modo a potenziare questa nostra naturale implicita relazionalità sicuramente ha dei riscontri positivi. Pensi all'effetto terapeutico incredibilmente positivo che ha sui neonati prematuri l'applicazione di carezze per un certo numero di ore quotidianamente, quando il neonato è ancora diciamo nell'incubatrice. Noi sappiamo che il tatto affettivo è un fattore molto positivo che accelera lo sviluppo di molte funzioni, di molte competenze. Quindi l'affettività relazionale è sicuramente una cifra dell'umano, e sarebbe molto interessante vedere, fare degli studi longitudinali in cui questi feti che sbadigliano o meno in risposta allo sbadiglio della madre o altri protocolli che ci possiamo inventare, seguirli poi nella fase postnatale, ad esempio nei primi due anni di vita. Sono studi che richiedono risorse economiche e umane di cui il laboratorio al momento sicuramente non dispone, ma mi auguro che questi studi se non da noi, possono essere portati avanti da altri gruppi, perché sicuramente io penso che quello che accade durante la gravidanza possa avere delle ripercussioni sia in positivo che in negativo nel successivo sviluppo del neonato e poi del bambino.
0: Quindi ci sono anche delle prospettive cliniche concrete per questa scoperta?
1: Non c'è dubbio, noi stiamo proseguendo le nostre ricerche condotte in prima persona ancora dalla mia collega, la professoressa Martina Ardizzi, da Giulia D'Adamo, dal professor Dall'Asta della clinica ostetico-ginecologica della nostra università, e queste ricerche mettono a fuoco un altro aspetto fondamentale del modo con cui noi costruiamo le nostre competenze, non solo sensorimotorie ma anche cognitive, e cioè la capacità di integrare stimoli che provengono da canali sensoriali diversi come la visione e il tatto. E quindi quello che noi stiamo facendo in questo momento, i miei colleghi stanno finendo di analizzare i dati di questo nuovo studio, che è molto interessante, sempre eseguito al terzo trimestre di gravidanza con la metodica del Doppler. Noi praticamente diamo due stimoli contemporanei, che possono essere due stimoli tattili, delle vibrazioni sull'addome della madre, due stimoli visivi, applicando delle sorgenti luminose in prossimità del grembo materno, oppure associamo uno stimolo tattile con uno stimolo visivo. E la variabile che andiamo a misurare è la variazione del flusso ematico cerebrale nel feto, che misuriamo attraverso il Doppler. Non anticipo i risultati, perché finché i risultati non sono pubblicati, da un certo punto di vista non esistono nella comunità scientifica, ma posso anticipare che i risultati sono estremamente interessanti anche da questo punto di vista. E quindi anche qui il modo con cui noi mettiamo assieme le tessere del mosaico mondo che ci arriva sempre da una varietà di canali sensoriali. Io quando prendo in mano una pesca ne apprezzo la consistenza con il tatto, ne apprezzo la forma e il colore con parti diverse del mio sistema visivo, so quanto la devo stringere per non spappolarla o per non farmela scivolare di mano. Questo richiede che, diciamo, poi produce un'esperienza fenomenica unificata, perché io non vedo un corpo sferico dalla tessitura vellutata con un colore rosa, io vedo la pesca matura dalla mia mano. Ecco, questo tipo di integrazione, la nostra ipotesi di ricerca è che inizi anch'essa nella fase prenatale, e questi esperimenti hanno proprio lo scopo di misurare questa competenza, questa capacità nei feti, e qui, diciamo, le ricadute cliniche possono essere ancora più importanti, perché applicando questo stesso paradigma a certi particolari tipi di gravidanza se ne possono forse ricavare degli indici prognostici di cui attualmente non disponiamo. Quindi, diciamo, è un nuovo filone di ricerca che ci appassiona moltissimo, non solo perché è nuovo, ma perché in qualche modo estende quello che abbiamo fatto, che è stato prevalentemente in età adulta e nell'infanzia, addirittura alla fase prenatale, ma sempre con questo comune denominatore, che è quello della centralità del corpo in relazione.
0: Quali nuovi sguardi possiamo volgere all'umano alla luce di queste scoperte, Vittorio Gallese?
1: Ma diciamo, sono nuovi nella misura in cui si appoggiano su evidenze empiriche che evidentemente solo 20, 30, 50, 100 anni fa era anche difficile immaginare. Sono antiche perché si iscrivono in una costante riflessione dell'umano su se stesso, e secondo certi filoni di pensiero molto più vecchi delle contemporanee neuroscienze, quello che ci rende chi siamo è l'esperienza che facciamo del mondo, un mondo che contiene tanti oggetti, ma quelli per noi più importanti sono gli altri esseri umani. E questo ha delle ricadute anche sull'attualità. Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, di come questa nuova tecnologia ci cambia, se ci cambia, in che modo ci cambia. Prevale un atteggiamento tra l'apocalittico e il tecnofobico che io non condivido. Diciamo che questa nuova tecnologia pone degli interrogativi molto forti, soprattutto su il tipo di essere umano che vogliamo essere oggi e domani. E se chiede la mia opinione, io penso che noi dovremmo fare due cose: acquisire sempre più e sempre meglio competenze che ci permettano di utilizzare queste tecnologie e metterle al nostro servizio, evitando la deriva opposta, ossia che sia l'umano a uniformarsi a, diciamo così, ai criteri, alle caratteristiche, ai dettami della macchina, che sono evidentemente superumani e che quindi non possono che portare ha un senso di impotenza e di frustrazione. Quindi imparare a usare queste tecnologie mettendole al nostro servizio. E queste tecnologie, come ci dicono dalla mattina alla sera, sono effettivamente potentissime e quindi hanno delle potenzialità per sviluppare il nostro stile di vita, il nostro benessere, anche la nostra creatività, che non dobbiamo mai dimenticare. Però l'altra cosa che dobbiamo fare è dobbiamo tenere i piedi saldamente ancorati al terreno, in senso letterale. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare che noi siamo appunto degli esseri relazionali e che la storia della nostra specie è una storia fatta di incontri, di relazioni, alle volte anche di confronti, non solo verbali, di argomentazioni, di discussioni, di disaccordi, ma è fondamentale che questi continuino a essere alimentati da un incontro in presenza con gli altri. Noi non dobbiamo rinunciare a questa dimensione sociale della nostra vita in cui la connessione non basta, ci vuole la congiunzione con l'altro. E quindi noi dobbiamo fare sempre cose insieme agli altri esseri umani, e gli esempi sono infiniti, dallo sport alla cultura, all'arte, alla cittadinanza partecipata, il volontariato. Cioè, uno dei punti su cui insiste di più anche Papa Leone nell'ultima enciclica, che io ho trovato estremamente interessante, oltre a essere molto puntuale anche da un punto di vista scientifico. Però anche lì quello che ci viene ricordato è che la nostra è una natura fatta di relazioni e non dobbiamo in nessun modo abdicare a questa condizione essenziale per la nostra socialità. Se ci trasformiamo in monadi, ognuno fermo davanti a uno schermo come unico modo di connessione con gli altri esseri umani, il rischio è uno sgretolamento delle nostre società.
0: Restando con i piedi per terra, a proposito di propriocezione, come ci diceva.
1: Ecco, diciamo, quelli sono i boots on the ground che mi piacciono di più, non quelli militari, ma quelli della socialità pacifica.
0: Questo, per concludere, Vittorio Gallese, porta una nuova complessità, una nuova ricchezza anche alla fase prenatale. Quindi, quanto è importante anche quel momento, andando indietro nel tempo rispetto alla nascita, qualcosa ce l'avevate detto, adesso la questione acquista un'importanza ancora maggiore.
1: Esatto. Ecco, qui devo dire, non è un'affermazione fatta dal neuroscienziato, ma dal genitore. Una frase che io non ho mai dimenticato, ce la disse il nostro pediatra. Mi lasci dire, un pediatra di una volta, cioè, di quelli che venivano a casa, che pieno di buon senso, con una grandissima umanità. E quello che questo pediatra ci raccontava sempre: nell'atteggiamento nei confronti dei vostri figli, attribuitegli delle competenze che istintivamente non vi verrebbe da attribuirgli, vedrete che non sbagliate. E quindi questo che cosa vuol dire tradotto in parole più banali, se vuole più semplici? Vuol dire che ci vuole un'enorme attenzione, bisogna essere sul pezzo. Fare il genitore probabilmente è il mestiere più difficile che esista e richiede attenzione. Non possiamo allattare mentre chattiamo, non possiamo usare il telefonino come un ciucciotto tecnologico perché non abbiamo tempo o voglia di ascoltare quello che i nostri figli ci chiedono. E ci chiedono un sacco di cose proprio per quella natura immatura con cui nasciamo, che ha bisogno, come dell'aria che respiriamo, della presenza di qualcuno che ci veda, che ci metta a fuoco, che ci presti attenzione, che ci aiuti a costruire poi la nostra autonomia, che deve essere l'obiettivo di ogni programma educativo. Ma per arrivare all'autonomia ci vuole la cura e l'attenzione.
0: E come ha reagito a queste scoperte Vittorio Gallese, che vanno anche a confermare la sua linea di ricerca, di studi, di intuizione, di lavoro portata avanti in questi anni?
1: Ma diciamo che è stata una grande soddisfazione. L'attività di ricerca è un'attività molto complicata, fatta di successi, di insuccessi, di sconfitte, di frustrazioni, di confronto con una quotidianità che è sempre più inquinata da derive deliranti di tipo burocratico amministrativo, ma il motivo per cui accettiamo di sottoporci
0: a queste torture
1: burocratico-amministrative è per tenere viva la fiamma della curiosità. E diciamo che pur essendo in una fase molto avanzata della mia carriera, avere rianimato questo entusiasmo con questi risultati è la ricompensa più bella, ecco. È un'ulteriore conferma della giustezza della scelta che ho fatto tanti anni fa nello scegliere questa, che resta per me una delle professioni più belle che ci si possa immaginare: porsi delle domande e cercare di trovare le risposte.
0: Professor Vittorio Gallese, noi le siamo grati per tutto ciò.
2: Grazie
0: che
2: voi,
0: studia e per come ci aiuta a entrare in queste importanti scoperte, sempre unendo una dimensione umana, una dimensione filosofica che le rende ancora più affascinanti. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.

e si chiude qui il nostro incontro con Vittorio Gallese su questa importante innovativa ricerca sulla socialità dell'umano già nell'utero materno. Ricordo che il più recente libro del professor Gallese è Il sé digitale, in cui lo studioso riflette su cosa sta cambiando nel modo in cui ci percepiamo e ci riconosciamo oggi che una parte sempre più grande delle nostre relazioni passa attraverso schermi, dispositivi digitali e intelligenze artificiali. Il corpo, ci dice, non sparisce, resta al centro anche se assume forme diverse, e con il corpo cambia anche il modo in cui entriamo in relazione con gli altri. Il sé digitale lo pubblica Raffaello Cortina. E qui ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1 in podcast o sul Play RSI. Da Michela Daghini, grazie e buon proseguimento.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In viaggio allaccia le cinture di sicurezza e guida con prudenza. In galleria presta la massima attenzione alla segnaletica. Per emergenze chiama la polizia 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1.
2: Sono le 15. Studio Fabio degli Antoni, entro la fine di ottobre dovrebbe entrare in funzione nella Svizzera tedesca un nuovo servizio di consulenza per le vittime di violenza digitale. Secondo i promotori, con Hate Help si crea un punto di riferimento specifico per contrastare l'odio in rete. Il servizio di consulenza Hate Help dovrebbe essere avviato il 27 ottobre, come ha comunicato su richiesta all'agenzia Keystone ATS Jeremias Schultes, direttore dell'associazione responsabile, cioè la Fair Media. In tema di informatica, ma di cyberattacchi, l'hotel Schweizerhof di Lenzerheide è stato presumibilmente vittima di attacco hacker. Per questo motivo la direzione dell'albergo ha inviato un avviso di sicurezza a circa 10.000 clienti. In una email i clienti l'hotel mette ora in guardia dal rispondere a messaggi WhatsApp e dal cliccare su qualsiasi link. L'incidente, tra l'altro, si è verificato nonostante l'albergo avesse fatto testare in primavera le proprie misure di protezione interne per hardware e software alla ricerca di vulnerabilità. Dagli altri cantoni, Berna, ieri sera un adolescente ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno alla stazione Europa Plaza. Per motivi ancora da chiarire, si è trovato sui binari nello spazio tra la banchina e un treno in partenza. Al momento la polizia ritiene che si tratti di un incidente che ha bloccato poi la circolazione ferroviaria per circa 2 ore e mezza. Basilea Campagna, ieri sera lungo la strada principale di Oberville un quarantenne è stato ferito con un coltello da una donna di 36. L'uomo è stato trasportato in ospedale mentre la donna è stata fermata dalla polizia. Secondo quanto riferito, si è trattato di un episodio di violenza in ambito relazionale scaturito da una lite tra i due. A San Gallo le forze dell'ordine hanno invece messo in stato di fermo un uomo aggressivo all'interno di un bar della città nelle prime ore di oggi. A causa del suo comportamento, gli agenti hanno fatto uso della scarica elettrica del taser. L'intervento è avvenuto dopo che il trentenne cittadino della Macedonia del Nord si è mostrato aggressivo nei confronti del personale e ha lanciato dei bicchieri. Alcune persone presenti lo hanno quindi bloccato a terra. All'arrivo della polizia si è divincolato e iniziato a colpire chi lo circondava. Germania, l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt a mezzogiorno è più alta rispetto a 5 anni fa. Secondo il commissario elettorale statale, come riporta Bild, il 34,7% degli aventi diritto aveva espresso la propria preferenza. Nello stesso periodo delle elezioni del 2021 l'affluenza era al 22,4%. Continua questa domenica soleggiata in tutta la Confederazione. Domani sarà un lunedì abbastanza sereno al sud. Nel pomeriggio arrivo di nuvole locali temporali, soprattutto lungo le Alpi. Al nord inizialmente rovesci, poi soleggiato. Dalla serata ancora rovesci.
0: Lo sport.
3: Buon pomeriggio, calcio, si gioca oggi la seconda metà delle partite del 7° turno di Super League, anzi due squadre sono già in campo, si tratta di Servette San Gallo con i sangallesi in vantaggio per 1-0 alla pausa, poi alle 16:30 Sion-Thun e soprattutto Basilea-Lugano con i bianconeri che proveranno una prima fuga, radiocronaca diretta del confronto su Rete 3 in Italia. Invece prosegue il 3° turno, sono da pochissimo iniziate Frosinone Venezia e Parma Monza, entrambe le partite ancora sullo 0-0.

Raccomandiamo prudenza sulla A2 tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud in entrambe le direzioni a causa di pedoni sulla carreggiata. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 6 km a partire da Quinto e attese di un'ora in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, code di 6 km a partire da Amsteg con attese di un'ora in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Infine, nei Grigioni, sulla A13, code di almeno 45 minuti tra Ander e Bonaduz in direzione di Coira.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: È proprio così, è la vostra Rete 1. Le 15:06 di questa domenica pomeriggio, 6 settembre 2026. Bello, 6-9-26, ci piace. Eccoci allora, siamo pronti, anzi sono pronta per tenervi compagnia in questa domenica pomeriggio per le prossime 3 ore, rigorosamente qui in diretta dagli studi radio di Comano. Ciao, ben arrivati, io sono la Cate, Caterina Righenzi, insieme a voi. Dunque, un bel pomeriggio, 3 ore piene di cose da raccontarvi, di buona musica da ascoltare, ma soprattutto dalle 15 alle 16, lo sapete bene, questo appuntamento vi piace particolarmente ed è un appuntamento fisso della settimana. La domenica pomeriggio, durante la prima ora, ci sono le dediche e le richieste musicali, quindi la radio è vostra, quindi potete chiedermi tutte le canzoni che vi piacciono, quelle a cui volete fare una dedica speciale, le canzoni preferite di vostra moglie, vostro marito, i vostri genitori, i vostri nonni. Beh, allo 076 321 1113 l'idea è proprio quella di, ecco, farvi felici e soprattutto farvi ascoltare la musica che più vi piace. Aspetto le vostre richieste, i vostri messaggi, le vostre dediche. Si parte!

Il brano che è diventato anche un po' un simbolo dello stile scanzonato di Enzo Iannacci, usciva nel 1980 nell'album omonimo, e questo ritornello parecchio orecchiabile, posso dire, ci vuole orecchio che poi ti entra proprio nelle orecchie, ha contribuito chiaramente, no, a rendere Iannacci uno dei cantautori milanesi più amati, più riconosciuti, proprio perché lui era in grado di combinare comicità, nonsense, musicalità, era questa, no? Una delle sue caratteristiche distintive. Non è solo una canzone sul saper ascoltare, ma è un titolo, ci vuole orecchio, volutamente ambiguo e naturalmente ironico. Era proprio quello che Enzo Iannacci faceva con questo brano, con la sua musica in generale. Buona domenica, ben arrivati su Rete 1, le 15 e 15 minuti in questo 6 settembre 2026, con la Cate fino alle 18 in diretta, ma soprattutto con i vostri messaggi e le vostre richieste e dediche musicali allo 076 321 1113. Io ve lo dico, voi mandatemi messaggino, ma anche subito, non tra 10 minuti, perché poi no, mandatemelo subito, perché sennò dopo non riesco a farvi tutti felici, perché so che in un battibaleno l'ora passa e non mi ci stanno tutti i brani che arrivano numerosi, e di questo vi ringrazio. Quindi iniziate a mandare, poi io metto tutto in scaletta, ok? Buongiorno Kate, scrive Denise, vorrei dedicare Conto su di te di Celentano a mio figlio Enzo. Grazie. Ciao Denise e ciao Enzo, un abbraccio a voi.

Che bella questa canzone, che bella la scelta di Denise di dedicarla a suo figlio Enzo. Le parole di Adriano Celentano, conto su di te. Saluto anche Giuseppina che scrive: ciao Kate, bello sentirti sempre solare, grazie cara. Vorrei mandare un abbraccio alla mia nipotina Aline che venerdì ha compiuto gli anni, le voglio tanto bene, sono orgogliosa di lei. Nonna Giuseppina, scegli tu anche, mi scrive, la canzone che vuoi. Allora guarda, cara Giuseppina, avevo già in scaletta questa di Mina e secondo me ci sta proprio bene. Un bacio anche ad Aline.

quanti ne ho intrecciati io di Scooby-Doo quando ero una ragazzina, e sicuramente chi è millennial come la sottoscritta si ricorda, no? Gli Scooby-Doo erano appunto questi cordoncini intrecciati a mano, si utilizzavano dei fili di cotone, oppure si utilizzavano anche quei fili un po' plasticosi, no? Plastificati in qualche modo, e si creavano tutti belli, tutti colorati, e si creavano questi portachiavi che spopolavano tra noi ragazzi. Sto parlando degli anni 90, primi anni 2000, insomma siamo, ecco, in quel momento lì. E noi abbiamo ascoltato Scooby-Doo firmato Sacha Distale, questo brano che in realtà è la versione francese di una canzone americana cantata da Mitch Murray, Apples, Peaches and Cherries, che Sacha Distale appunto interpretò e nominò e tradusse con Scooby-Doo, De Pomme et De Poire. Ascoltato su Rete 1 all'interno della musica dei nonni, della prima ora di questo nostro lungo pomeriggio insieme, che è tutto dedicato alle vostre richieste, ai vostri messaggini. Se avete voglia mandatemi anche un vocale. Beh, grazie per scrivermi comunque in tantissimi. Allo 076 321 1113 ci sono un paio di voi che vorrebbero ascoltare Claudio Villa, Ugo per esempio, ma anche me lo chiedeva Francesca, e anche lo chiedeva, chi è che lo chiedeva? Forse Elena. Allora, ho racchiuso tutte le vostre richieste in questo unico brano di Claudio Villa, spero vi piaccia. Ci riporta indietro al 1960. Un bel, bellissimo ricordo musicale, anche questo per voi. Canta se la vuoi cantare.

Canta, canta se la vuoi cantar. Claudio Villa dal 1960, perché Claudio Villa in più messaggi ricorreva, e dunque eccolo qui, ascoltato per voi qui su Rete 1, questo invito a lasciarsi un po' andare, no? A cantare per liberare anche i nostri sentimenti. Si sa che cantare fa bene cantare, fa bene ballare, fa bene sfogarsi, no? In qualche modo su una canzone o un pezzo che ci piace in particolare. E forse il prossimo, firmato Neil Diamond, fa al caso nostro, perché è allegro. E dunque, per voi, I'm a believer.

0: troppo reale.
1: C'è anche la musica svizzera, musica ticinese in particolare, firmata Lacrima, fine del mondo. Abbiamo ascoltato questo brano richiesto da Aurélie. Grazie Aurélie. 076-321-1113, i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp con le vostre richieste musicali, le vostre dediche. Spero di riuscire a soddisfarvi tutte e tutti, anche perché ci mancano ancora una ventina di minuti a disposizione e sono davvero tante le richieste che mi mandate. Io sono felice di questo e vi ringrazio. Saluto e mando un bacio a nonna Franca che mi scrive: ciao Caterina, buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori, e un saluto anche a Luce, buona giornata, buon pomeriggio. E poi tutti fermi, attenzione, devo salutare gli amici di Giacomo, anche detto Sexy Jack, che gli fanno gli auguri per aver salutato il suo celibato e poi fanno una richiesta anche loro, è questa: auguroni. Beh ragazzi, caro Giacomo, divertiti, ma soprattutto ecco, porta con te questo bel ricordo che hanno voluto lasciarti i tuoi amici.

dalla fine degli anni 50, Marina nella versione di Marino Marini per Giacomo e per festeggiare il suo addio al celibato. Immagino che le nozze siano imminenti e questa una dedica e un ricordo che hanno voluto fare i suoi amici. Buon divertimento ragazzi, forse il weekend di festeggiamenti sta volgendo al termine, ma sono sicura ecco che porterete con voi un gran bel ricordo. Ciao Kate, vorrei ascoltare Parlami d'amore, Mariù. Possibile? Ma certo, cara Malva.

la lunga interpretazione di Edoardo Bennato di questo suo pezzo che ci ha regalato. Così non va, Veronica. Ancora pochi minuti ci separano dalle 16 e dunque vi invito a mandarmi il vostro messaggino, la vostra richiesta o dedica musicale o ancora un posticino libero. Ve lo dico, uno è stato occupato dalla Kate che mi scrive dai monti e le piacerebbe, scrive, ascoltare una canzone allegra. E allora, cosa c'è di meglio della mitica Raffa Carrà? Vai Katy, scatenati!

0: L'ultimo messaggio è quello di Ciro, che saluta tutti quanti con questi suoi messaggi sempre molto simpatici, pieni di emoticons, di arcobaleni, di faccine che sorridono, e quindi grazie, io ricambio l'abbraccio Ciro naturalmente. Un grande salutone a tutti i fedeli ascoltatori della meravigliosa famiglia di Rete 1. Ha chiesto uno dei brani forse più belli della musica italiana, personale, che ho scelto di farvi ascoltare nella versione con Tiziano Ferro. Sto parlando di Perdere l'amore, naturalmente di Massimo Ranieri, ma appunto questa versione diversa, questa cover che risale al 2020, che fa parte di tutto l'album di cover di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, L'esperienza degli altri. Loro due insieme vanno a chiudere la nostra prima ora.
1: E adesso andate.

0: Rete 1.
1: Sono le 16, c'è l'informazione.
2: In studio Fabio Degli Antoni, a Grigioni, una persona è rimasta leggermente ferita ieri pomeriggio nell'incendio del suo appartamento in una casa plurifamiliare di Tusis, località ancora traumatizzata dal rogo di 2 settimane fa. Lo si è appreso oggi dalle forze di intervento riuscite a sfollare per tempo tutti gli inquilini dello stabile. Cronaca nera regionale, ha perso la vita un uomo di 54 anni sul Pizzo Sassariente, lo ha comunicato stamane la polizia cantonale ticinese. L'infortunio letale al cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese è avvenuto nel pomeriggio di ieri a un'altitudine di circa 1450 metri sul versante della Val della Porta. È rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento dei care team e stagione venatoria che è iniziata brutalmente, poiché sempre ieri un cacciatore 69enne della Riviera è morto nel primo pomeriggio, ma per una caduta nei pressi del Riale Crenone nella regione di Biasca a un'altitudine di 700 metri. È finito in un pendio impervio, vano l'intervento dei soccorritori. La notte scorsa le ferrovie federali svizzere, la polizia cantonale e le forze di intervento ticinesi hanno svolto un'esercitazione di salvataggio nella galleria di base del Monte Ceneri. Hanno partecipato una cinquantina di comparse e un centinaio di soccorritori con l'obiettivo di testare allarme, evacuazione, recupero e collaborazione. Positivo il primo bilancio per tutti i partner. Dall'estero 21 migranti sono stati arrestati e identificati a Ceuta, exclave spagnola in Nord Africa, con l'accusa di aver lanciato pietre contro membri di una pattuglia militare e agenti della Guardia Civile. Non ci sono però feriti. Intanto fonti di polizia riprese da El País hanno riferito che nell'ultima settimana circa 700 migranti hanno accettato di lasciare volontariamente Ceuta. In Messico, alla vigilia di un festival religioso a Santa Maria Canseseda, la notte scorsa si è verificata una violenta esplosione con fuochi d'artificio che ha causato la morte di 9 persone e il ferimento di diverse altre. Secondo le prime informazioni, la deflagrazione è avvenuta durante i preparativi delle celebrazioni. 24 i feriti. Mentre negli ultimi mesi Stati Uniti e Iran si scambiavano attacchi nello stretto marittimo di Hormuz, unità militari specializzate di notte compivano delicate e difficili operazioni subacquee segrete per sminare lo strategico stretto, passaggio di una larga fetta del commercio petrolifero mondiale. Questo lo scrive il quotidiano economico finanziario britannico Financial Times. Pomeriggio e sera abbastanza sereni in tutta la Confederazione, domani sarà un lunedì abbastanza soleggiato al sud, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi seguito da locali temporali, specie lungo le Alpi. Al nord inizialmente nuvoloso con rovesci, poi sereno e poi dalla serata ancora rovesci.
3: Sport. Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione sportiva. Super League, 7ª giornata, si è conclusa la sfida tra Servette e San Gallo con la vittoria dei biancoverdi 2-0 contro la formazione genovese battuta nell'ultima giornata giovedì dal Lugano che alle 16:30 affronta il Basilea. Con quale squadra, con quale formazione iniziale? Lo chiediamo al nostro inviato Patrick Locatelli. Buon pomeriggio Patrick.
4: Buon pomeriggio David, buongiorno a tutti quanti. Da una Basilea calda ma ventilata e si prospetta una sfida allora rovente quella di oggi, perché Lugano è punteggio pieno in classifica, 5 vittorie in altrettante partite. Il Basilea invece si è scottato nel turno infrasettimanale contro il Sion, sconfitto 2-1 grazie alla doppietta di Botelli. Ma veniamo alle formazioni

0: è colui che ha regalato i tre punti alla Lugano nella serata di giovedì. Kendussi, Bixel, Beckham, Castro, Aydin, Pilström, Gebhardt e Carbone, assenti i soliti Behrens, Alioski, Marques e Cassano, a cui si è aggiunto anche Mattia Zanotti per un affaticamento piuttosto importante. Ne avrà, vediamo per quanto, il laterale italiano, ma sicuramente oggi non sarà della partita. Risponde il Basilea con Omlin in porta, che dunque torna dopo più di un mese a difendere i pali rosso-blu. Si era infortunato la seconda giornata con il Losanna. Tsunemoto, Dani Luke, Victory e Vuio che sostituisce Sissé, doppio ammonito nella sfida contro il Sion, e poi Arder, Omeragic, Torel, So, Zeller e Olaigbo in panchina. C'è Jerdan Shaqiri, dunque non partirà nell'undici iniziale il numero 10 rosso-blu. Si inizia alle 16.30 in linea che può tornare a Comano.
1: E con diretta su Rete 3, dunque a partire dalle 16.15 vi accoglieremo volentieri nel salotto dei colleghi. Dunque appuntamento alle 16.15 su Rete 3 per la radiocronaca integrale. Altra partita delle 16.30, Sion contro Thun. Si gioca anche in Italia, siamo ancora alla pausa tra Frosinone e Venezia, con i Frosinone avanti 2-0, mentre si è già ripreso il secondo tempo da due minuti a Parma, tra Parma e Monza, con i Brianzoli in vantaggio 1-0. Lo ricordo, questa sera Juventus contro Milan. Formula 1, televisore acceso sulla 2 per chi volesse. Si sta disputando il Gran Premio di Monza con Antonelli davanti a Russell e a Verstappen, i tre staccati di un secondo e mezzo. Siamo al 20° giro dei 53 previsti, questo perché è stato interrotto il Gran Premio in occasione del quarto giro per l'incidente di Charles Leclerc al giro precedente. Al terzo giro ferrarista è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere protettive, per fortuna è uscito illeso dall'abitacolo. Ancora un'ultima notizia di hockey: l'Ambrepiotta ha vinto alla Warrior Cup la sua amichevole, la penultima di questa estate, contro il Kaufbeuren, squadra che milita nella terza serie tedesca. 5-2 risultato finale, con reti di Mugli ed De Luca, Bosson e Joly.
2: Segnaliamo la fine del pericolo causato da pedoni sulla carreggiata sulla A2 in entrambe le direzioni tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km a partire da Quinto e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, code di 3 km a partire da Vassen, con attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Code inoltre per chi scende sul versante Urano del passo del San Gottardo in direzione di Göschenen. Forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 tra Interhain e Bonaduz in direzione di Coira, così come tra Zizers e Sargans in direzione di Zurigo, e a nord delle Alpi sulla A2 tra Altdorf e Beckenried in direzione di Lucerna.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
1: Eccoci qui sulla vostra Rete 1, la vostra radio del cuore, anche in questa domenica pomeriggio, 6 settembre 2026, seconda ora insieme quando sono le 16:09. Ciao, ben arrivati, io sono la Cate Caterina Righenzi, insieme a voi in diretta fino alle 18. Saluto Enza che scrive dalla Fosa Chiasso e chiedeva anche una canzone di Freddie Mercury che ieri avrebbe compiuto 80 anni. Lo abbiamo anche celebrato naturalmente noi qui su Rete 1 e quindi mi spiace, come sempre non riesco a soddisfare tutte le vostre richieste perché un'ora sembra non essere mai abbastanza, anzi di fatto non lo è, ma vi invito a mandare il vostro messaggio la prossima domenica pomeriggio. Tra l'altro credo che dovremmo essere ancora insieme e quindi spero di leggervi così numerosi e spero appunto di regalare a tutti voi le vostre canzoni del cuore. Intanto grazie per esserci allo 076 321 11 13. Andiamo direi allora con questa seconda ora che vede tra l'altro il ritorno di una nuova puntata

0: È domenica 6 settembre, domani si ricomincia con la settimana, un nuovo lunedì, sarà il secondo lunedì dal rientro, diciamo così, no? A scuola e la ripartenza dell'anno scolastico. Abbiamo salutato tutte le ragazze, i ragazzi, le bambine, i bambini, gli studenti, gli allievi, ma anche i professori, i docenti che settimana scorsa, lunedì scorso, hanno ricominciato appunto. Per molti le ferie e dunque l'estate, no? Le vacanze sono ormai un lontano ricordo. Per chi invece è appena rientrato, magari da qualche giorno di un soggiorno all'estero o qualche giorno di stop per ricaricare le batterie, ha scelto l'inizio di settembre, ora bisogna ritornare ai noi alla solita routine. Che fatica. È vero che una bella vacanza può farti sentire al settimo cielo, perché ti sei preso un po' di sole, ti sei goduto l'aria fresca della montagna, più o meno fresca della montagna, dipende dove vai, oppure la brezza marina, hai collezionato ricordi e nel momento in cui scendi dall'aereo per tornare a casa oppure rientri appunto in macchina, parcheggi l'auto in garage, potresti sentirti demoralizzato o avere difficoltà, insomma, a tornare, no? Alla realtà, alla vita di tutti i giorni, a ricominciare con lunedì, domani. Ecco, se vi sentite così, sappiate che a quanto pare esiste una ragione scientifica per cui siamo un pochino depressi, vogliamo dire, un pochino tristi, ecco, dopo una vacanza. Ebbene, ha tutto a che fare con la neurochimica. Lo psicologo inglese, si chiama Daniel Glaser, afferma che viaggiare e vivere esperienze nuove ci provocano delle scariche di dopamina, che è l'ormone del piacere, è l'ormone che ci piace. In sostanza, la nostra mente riceve un colpo di, appunto, positività, no? Una scarica di positività da tutta la novità e dall'eccitazione di essere in vacanza, anche se sono luoghi che conosciamo. Quando torniamo a casa, poi la routine, gli stimoli familiari, ecco, e tutto quello che ci aspetta tra i vari compiti da riprendere fanno calare i livelli di dopamina e noi ci sentiamo sgonfiati, ci sentiamo demotivati e queste sensazioni possono essere ancora più intense, lui dice, se si è andati in vacanza con la famiglia oppure con gli amici. E allora vogliamo sapere, dopo che siamo tornati a casa, come combattiamo questa piccola depressione post vacanze? Allora, io faccio così, programmo il viaggio successivo. Cioè inizio a pensare, no, a dove mi piacerebbe andare ipoteticamente, così, no, qualche giorno da qualche parte. E in effetti è anche quello che consiglia questo dottor Glaser, cioè pianificare la prossima vacanza è un modo per attenuare la tristezza. Perché? Perché ci dà qualcosa per cui essere entusiasti. Non bisogna per forza organizzare il viaggio del secolo, non dobbiamo andare dall'altra parte del mondo, possiamo anche rimanere in Svizzera, anzi dobbiamo farlo, fare turisti a casa nostra è una grande idea e soprattutto possono anche essere dei soggiorni brevi, un weekend o magari anche solamente un giorno, una gita di una giornata, stare all'aria aperta, sfruttare i molti eventi che ci sono per tutta la Svizzera italiana, pianificare qualcosa e godere di queste giornate ancora calde. Tutto può aiutare a riaccendere l'entusiasmo. E allora, se anche voi avete così in qualche modo bisogno di decomprimere a fondo, sappiate che potete anche sfogarvi oppure suggerirci la vostra metodologia per farvi passare un pochino quella tristezza, quel magone che ci prende a tutti quanti quando rientriamo da un soggiorno all'estero o da un viaggio. Come combattiamo questa tristezza post vacanze?
1: Fuego!
0: Vabbè, con la musica, ma neanche a dirlo, perché la musica aiuta sempre. E poi ditemelo allo 076 321 11 13.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Dunque, Irene Grandi canta "Fai come me, voi come fate per farvi passare la tristezza post vacanze?" Sì, perché è normale sentirsi un pochino demoralizzati, avere soprattutto difficoltà a tornare alla solita routine, tornare al lavoro, tornare alla realtà dopo che per più o meno tempo, per tanti o anche pochi giorni, abbiamo avuto la possibilità di staccare la spina, di ricaricarci, di fare un viaggio, di raggiungere una meta più o meno lontana. E quindi chiedevo a voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Rete 1, qual è il vostro trucchetto? C'è chi, come me, già inizia a pensare alla prossima, no, di vacanza, quindi inizia a guardare, magari a prenotare qualcosina, e questo aiuta, perché no? C'è Serena che invece lei dice la sua terapia è cucinare i piatti che ha assaggiato durante un soggiorno, un viaggio. L'altro giorno mi ha scritto: ho fatto la paella, non era perfetta ma mi ha riportata in Spagna per un po' di tempo. E questo è un suggerimento bellissimo, grazie Serena, mi piace molto questa come strategia. Qualcun altro scrive: mi impongo di fare qualcosa di bello ogni settimana, anche solo un gelato o una passeggiata, piccole vacanze quotidiane. E anche questo è un suggerimento valido, proprio perché appunto l'idea è quella di goderci, no, dei piccoli istanti, anche solo di fuga, di fare qualcosa di nuovo, di bello e soprattutto di stimolante. C'è chi scrive: io mi consolo con una bottiglia di buon prosecco, si può dire in radio, ma sì, Atos, diciamolo, insomma, non è che dobbiamo poi berci tutta la bottiglia intera, ma basta un calice di bollicine magari per farci tornare il sorriso. Gaetano invece è adesso in vacanza al mare, scrive: e me la godo, ciao, fai bene. E poi c'è chi ha tagliato la testa al toro, Maria, che mi scrive: io non vi viaggio più, e quindi questo, vedi, non poi non ci porta ad essere tristi al rientro. Harry Styles ci tiene compagnia per i prossimi minuti e ci accompagna all'appuntamento con il Giardino di Albert, che la domenica pomeriggio è anche in versione radiofonica. Alessandra Bonzi oggi ci parlerà del primo comune ticinese ad avere ottenuto il marchio Città Verde Svizzera, che è un importante riconoscimento che premia l'impegno di città e comuni proprio nello sviluppo e nella cura di aree verdi urbane di qualità. Questo comune è Sorengo.

raccomandiamo prudenza sulla A13 tra Mesocco Nord e Soazza in direzione di Bellinzona a causa di oggetti sulla carreggiata. Inoltre, nei Grigioni, la A13 è chiusa a partire da Rottenbrunnen in direzione di Coira a causa di un incidente.

0: Il giardino di Albert.
1: Buonasera e ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Quest'oggi, come sentite, in compagnia di un gregge di pecore della specie scudde, riprendiamo, dopo le repliche estive, con la programmazione di puntate inedite e... sì, lo faremo anche con loro, protagoniste involontarie di un progetto di biodiversità urbana. Perché ci sono tanti modi di prendersi cura della biodiversità in città e la Confederazione supporta e certifica gli agglomerati che si impegnano in questo senso. Ok, ho capito, so che vuoi raccontare la vostra storia, ma prima di darvi voce devo fare qualche premessa. Qualche mese fa il comune di Sorengo ha ottenuto la certificazione Città Verde Svizzera. Grünstadt Schweiz è un importante riconoscimento che premia l'impegno di città e comuni nello sviluppo e nella cura di aree verdi urbane di qualità. E Sorengo è il primo comune ticinese ad aver ottenuto la certificazione. Il processo ha richiesto del tempo, prima la certificazione di Città dell'Energia nel 2019, poi il progetto Sorengo Green e contemporaneamente una cresciuta sensibilità e attenzione verso un territorio che già raccontava una storia di armonia con la natura. Una delle anime di questo processo è stato Gastone Boisco, tecnico comunale e mediatore urbano. Sono stata con lui a passeggio per la città giardino e Gastone se ne occupa con estrema passione.
2: Il processo di Sorengo è stato quello di decostruire il territorio attraverso tutta una serie di studi, di analisi, per capire effettivamente che cosa avevamo come perla rara, come simbolo, cosa avevamo di aspetto negativo che avremmo dovuto, avremmo potuto sistemare. E in questo processo è stato possibile vedere che in realtà stavamo raccontando la storia di Sorengo, una storia che parla di quanto Sorengo sia verde, di quanto Sorengo abbia la fortuna di avere un grande patrimonio arboreo con delle aree forestali comunque estese, una zona di protezione della natura anche lì importante che è quella del laghetto di Muzzano, che verrà anche iscritta come zona federale di protezione degli anfibi, con il colle anche. Quindi alla fine la storia di Sorengo verso una città giardino calza a pennello e tutti gli studi fatti portavano in quella direzione, con il volere di curare il territorio, di rinaturalizzarlo, di pensare a come rendere un luogo, un buon luogo per il cittadino in cui vivere, stare bene, avere una salute psicofisica la più elevata possibile.
1: Per rendere le città più verdi, tutti i soggetti coinvolti, dagli investitori agli architetti, dai paesaggisti ai cittadini, tutte e tutti devono adottare un approccio trasversale e condiviso e soprattutto accettare che anche se si è sempre fatto così, ora si deve e si può fare diversamente.
2: Già soltanto parlare, ad esempio, ai manutentori del verde, che abbiamo ribattezzato a custodi del paesaggio, tra virgolette gli operai comunali, già soltanto chiedendo loro di avere una cortezza, non sfalciare il prato in modo così assiduo, ma dar la possibilità alle erbe di fiorire e di autoseminarsi, è un approccio che va somministrato con cura, perché in un primo momento hai la contropartita della, appunto, bolla cognitiva che ti fa dire: no, io questa cosa l'ho sempre fatta così, tu mi vieni a dire che adesso l'erba alta è bella ma a me non piace. Poi arriva il cittadino e ti dice: guarda che l'erba alta fa disordine. Quindi passiamo da un'applicazione estetica del concetto di natura a un voler far passare che la natura è un valore ecosistemico e quindi l'approccio deve essere un altro. Taglio l'erba, non la taglio, anzi, per permettere agli impollinatori di sfamarsi, alle semenze di perpetuarsi, al suolo per rimanere il più assorbente possibile in termini di acqua.
1: Nella pratica, tu che sei tecnico comunale, da dove avete cominciato?
2: Preciso inizialmente che tecnico comunale ex.
1: Ecco,
2: perché arriviamo. Mi reputo piuttosto un mediatore urbano. poi magari ti spiegherò il perché.
3: No, spiegamelo adesso.
2: Diciamo che in questa era dell'antropocene, in cui l'uomo ha raggiunto quello che ha raggiunto e il proprio impatto, abbiamo sempre più sviluppato una società che ha bisogno delle giustificazioni, delle visioni tecniche, legislative e quant'altro, per cercare di guarire il territorio piuttosto che rimediare agli errori commessi in passato. Ecco che secondo me ad oggi tutti i comuni, non soltanto Sorengo, dovrebbero offrire una figura come il mediatore urbano, perché è in grado di costituire un ponte tra interessi che possono essere l'interesse privato e quello pubblico, interesse di un ingegnere forestale che ti progetta un bosco di svago come quello di Sorengo, ma magari soltanto con la sua concezione, tralasciando altri aspetti di innovazione sociale, di educazione e quant'altro. Ecco che il mediatore urbano, secondo me, come compito è quello di legare le competenze e permettere un'innovazione sociale.
3: Quindi Gastone Boisco, mediatore urbano, da dove ha cominciato a Sorengo?
2: Allora, abbiamo in realtà iniziato con un approccio sistemico al genere di manutenzione che la squadra esterna, i custodi della biodiversità e del paesaggio, fanno quotidianamente. Con delle schede di lavoro abbiamo preso in esame tutti i fondi comunali e abbiamo deciso di applicare i principi della compensazione ecologica, quindi sfalci diradati non continui, zone in cui si potesse mettere a dimora una nicchia ecologica, altri luoghi in cui si potesse mettere a dimora una segnaletica per spiegare questo approccio, anche per dare soprattutto a loro la possibilità di rispondere al cittadino che ti si avvicina, ti dice: ma questa cosa perché la fai così, non come l'hai sempre fatta?
1: Non come l'hai sempre fatta, ora si fa diversamente. L'obiettivo non è costruire contro la natura, ma con essa. E con la compensazione ecologica sancita dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio, cantoni e comuni hanno a disposizione uno strumento valido per impedire la perdita di natura nelle regioni sfruttate intensivamente. Ma torniamo a Sorengo con Gastone Boisco. Dopo una passeggiata da Parco Casarico a piedi fino alla collinetta di Sorengo, siamo arrivati in un primo luogo simbolico per Sorengo. Dove mi hai portato?
2: Qui siamo alle scuole elementari di Sorengo. Avevamo una sabbiera destinata al gioco della sabbia e grazie a un'iniziativa delle scuole c'è stata la richiesta: ma perché non riconvertirla da aiuola con l'aggiunta di una aiuola biodiversa, quindi mettendo a dimora delle specie autoctone.
3: Che infatti c'è della Saponaria officinalis, della Pastinaca, Antillis vulneraria, tra l'altro scritti i nomi dai bambini delle scuole.
2: Esatto, hanno fatto i cartelli e poi noi li abbiamo stampati e messi lungo la recinzione. È stata una sorta di processo di innovazione sociale, chiedendo ai bambini di partecipare a questa sorta di atelier in cui sono state messe a dimora delle bombe di semi fatte con argilla e appunto semenze specifiche. Quindi abbiamo avviato un momento di educazione ambientale, abbiamo riconvertito uno spazio.
3: E questa può diventare un momento di gioco e di lezione, di avvicinamento alla natura.
2: Esatto, esatto. Bello è quando il bambino acquisisce una consapevolezza, la fa propria, e così che si forgiano i nuovi approcci a vivere il territorio, il paesaggio, riconoscendo l'impatto che abbiamo sulla natura e il fatto che facciamo parte di un sistema complesso naturale.
3: Gastone, se ti va ci sediamo sopra questa panchina magari, perché siamo qua a Sorengo perché tutto è iniziato qualche anno fa. Non ci sediamo perché sono le formiche. Cioè, le abbiamo guardate tutte e due e abbiamo detto: no, non possiamo sederci qua che schiacciamo le formiche. Esatto. Non ci sediamo. Vabbè, io e Gastone che decidiamo di non sederci su una panchina perché è piena di formiche e non vogliamo schiacciarle con il nostro peso è... vabbè, è così. Vi potrà sembrare un po' maniacale, ma sedersi altrove è un'alternativa valida, non trovate? Noi alla fine abbiamo scelto di rimanere in piedi e di proseguire.
2: Passiamo di qua, così passiamo dal bosco.
3: Ah, dai, che bello, sì. Aspetta, allora che metto bene lo zaino, se non riesco a prendere bene l'audio. Sotto le scuole elementari c'è il bosco di Sorengo.
2: Da bosco abbiamo trovato questa sinergia con il cantone e con un bravo ingegnere forestale è stato nominato bosco di svago, perché oltre a una funzione di protezione della natura, quindi un'area protetta naturale, c'è anche il valore aggiunto di essere un luogo di svago.
3: È grandissimo questo bosco.
2: Sì, questo è il sentiero del sentiero didattico, dove ci sono delle aree in cui i ragazzi vengono a fare lezione all'aperto, altre parti in cui vengono per fare ginnastica. Qui abbiamo scoperto, in realtà il bosco era molto più fitto, un punto panoramico nascosto.
3: Perché una parte di bosco l'avete sistemata.
2: Sì, abbiamo fatto quella che oggi viene definita come lotta alle neofite invasive. C'era una folta colonia di lauroceraso, di palme, di fitolacca. Ecco che pulendolo da queste presenze abbiamo scoperto questo punto di vista sul
3: laghetto di Muzzano.
2: E sulla collina di Biogno. Questa ad esempio è la storia di una sdraio vista laghetto. Quella lì invece è la sdraio vista Biogno.
3: Tranquille, non mi sono scordata di voi. Adesso interrompo per un attimo la passeggiata con Gastone e racconto la vostra storia.
4: Oh, buongiorno. Adesso non belano, perché no, ovviamente non ho qua il mangime. Mica belano così gratuitamente. Fonzi!
3: Ciao Fonzi!
4: Ah, ecco, ci sono. Fonzi, vieni! Vieni, vieni! Scudi! Scudi! Emmet! Emmet!
3: Le conosci tutte per nome?
4: Più o meno, ecco, questa è la capa.
3: Lei è Cristina Lamoni, un'allevatrice di Muzzano. E voi vi chiederete, cosa c'entrano le pecore con Sorengo e perché sono venuta qui a cercare un'allevatrice e le sue pecore? Perché Cristina Lamoni ha aderito a un progetto di transumanza urbana. Cioè le sue pecore sono delle vere e proprie manutentrici del territorio.
4: Dopo darmi i secchi perché sì, sennò questi qui mi ammazzano. Cioè Fonzi, gli altri no.
3: Perché Fonzi è affamato?
4: Sì, perché lui ha sempre fame. L'acqua. Intanto conto dovrebbero essere 10.
3: Conto, eh? 1, 2, 3, 4, 5. Fermatevi, devo contarvi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ci sono, sì.
4: Allora, adesso siamo nella zona alta di Sorengo, praticamente siamo in faccia alla chiesa, in un bellissimo castagneto, e abbiamo l'opportunità di portare le nostre 10 pecore per pulire più il bosco. C'è un po' di erba, ma c'è anche tanto sottobosco da pulire.
3: Eccole qui, le 10 pecore.
4: Con le corna.
3: Che pecore sono, di che specie? Come mai avete scelto queste pecore per questo progetto di transumanza urbana?
4: Allora, io abito a Muzzano e ho la vigna, perciò ho bisogno di pecore piccole che passano e puliscono sotto. Tra l'altro, per specie rara, sono la razza scudde, che sono, diciamo, pecore molto antiche che però sono molto rustiche, nel senso che hanno bisogno di uno spazio, una casettina e marciano.
3: Transumanza urbana. Non ne avevo mai sentito parlare prima. E ha ragione, perché da noi è una pratica recente, quasi sperimentale. A differenza della transumanza classica, che prevede lo spostamento degli animali tra pianura e montagna, in questo caso gli ovini rimangono in pianura tutto l'anno. Le pecore si muovono all'interno dell'ambiente urbano, contribuendo a una gestione sostenibile del verde pubblico. Guido Maspoli, biologo e collaboratore scientifico per l'Ufficio Natura e Paesaggio.
5: L'anno scorso sono stato chiamato per valutare lo stato di un terreno dove c'era una presenza molto importante di neofite, un terreno molto vasto, privato. La grande estensione del terreno avrebbe imposto un lavoro manuale, quindi uno sfalcio con dei cespugliatori, molto importante e anche oneroso. E la fortuna ha voluto che a Muzzano ci fosse Caterina, con un gregge di pecore rustiche, che sono quelle che sappiamo che mangiano volentieri anche le neofite, e da lì siamo riusciti a mettere insieme questo puzzle e far partire il progetto.
3: Questa zona importante è la zona del Parco Casarico, quindi un terreno estremamente ampio, disteso, su cui ci sono diversi tipi di neofite invasive, tra cui il sorgo d'Aleppo.
5: Sì, ecco, la nostra preoccupazione maggiore è il sorgo di Aleppo, è una graminacea che ricorda vagamente il mais. La sua zona di origine è il bacino mediterraneo meridionale, quindi il Nord Africa per intenderci, ed è una specie che è arrivata verosimilmente come contaminante di sementi e che grazie al cambiamento climatico sta trovando in Ticino un terreno fertile, e quello che osserviamo è che avanza molto molto rapidamente, perché la pianta si diffonde sia tramite rizomi, quindi sottoterra, ma ogni singolo individuo produce fino a 10.000 semi, per cui da una singola pianta al primo anno se ne possono avere alcune centinaia o migliaia l'anno successivo. E il problema che pone è che quando la pianta si trova in uno stato di stress fisiologico, per esempio una siccità molto prolungata, produce dei cianuri per proteggersi dall'erbivoria, e quindi per l'agricoltura potrebbe essere a tutti gli effetti un problema molto serio.
3: Come avete fatto a scegliere le pecore ruminanti adatti per capire quali piante tenere a bada?
5: È un po' una scommessa, perché in realtà non sappiamo bene come evolve durante la stagione il contenuto di cianuri, non sappiamo quanto le pecore apprezzino il sorgo, quindi quest'anno cerchiamo di farle mangiare dove c'è sia sorgo ma anche altre erbe, per capire dov'è il limite, se c'è un limite, e quindi approfondire le nostre conoscenze.
3: Cristina Lamoni.
4: Ovviamente anche loro preferito è l'erba fresca. Purtroppo qui dobbiamo, anche quando facciamo il fieno, dobbiamo un po' controllare bene cosa poi alla fine diamo da mangiare come fieno alle pecore in inverno.
3: Quindi bisogna fare attenzione, perché alcune neofite invasive le possono tranquillamente mangiare, altre in realtà possono essere tossiche per loro.
4: Assolutamente, e questo lo abbiamo visto bene al Casarico, dove appunto c'è il problema del sorgo d'Aleppo come pianta invasiva, che non l'hanno toccata. Questo significa che non gli piace, però devi dare all'animale la scelta di avere altre piante. Secondo me, schiacciando il terreno, la pianta la indebolisce e perciò fa molto più fatica. Difatti, dove ci sono le pecore ci sono molto meno sorgo d'Aleppo. Dove è stato tagliato fresco è venuto su, è sparato.
3: Ancora Guido Maspoli.
5: Io era da anni che cercavo questa alternativa alla gestione delle neofite. Il problema è che le pecore degli agricoltori professionisti durante l'estate se ne vanno all'alpeggio, e quindi quando noi abbiamo bisogno delle pecore per mangiare le neofite, ecco che le pecore non ci sono. E 2 anni fa, grazie a Lara Di Virgilio, che è un'allevatrice di Claro, abbiamo potuto far partire questo progetto. Lara ha un gregge di servizio a tutti gli effetti, che ha messo in piedi anche grazie al nostro sostegno, e questo gregge è presente. Ecco che la presenza delle pecore durante tutta l'estate ci garantisce le prestazioni che noi ci aspettiamo da questi animali.
3: Veri e propri animali da servizio che collaborano con l'uomo. Quali sono i vantaggi dal tuo punto di vista di progetti del genere?
5: Allora, in realtà sono parecchi. Abbiamo parlato delle neofite invasive, ma poi ce ne sono altri. Le pecore, a differenza del tosaerba, brucano in modo così un po' anarchico, per cui resta sempre indietro qualche fiorellino, resta sempre indietro una qualche erbetta, che poi servono agli insetti, alle farfalle, ai ragni e via dicendo, e quindi per la biodiversità c'è un prato che è decisamente più interessante.
4: In più che abbiamo anche l'aspetto sociale, che secondo me è importante. Qui siamo in città, dai bambini fino, diciamo, anche alle persone adulte tante volte confondono le pecore con le capre perché hanno le corna, perciò c'è anche questo, l'interesse devo dire che già il primo anno è stato molto grande, specialmente delle scuole. Devo dire che già in primavera ci sono stati diversi incontri, abbiamo fatto una transumanza assieme, e questo ha portato anche, diciamo, a portare in città un po' di agricoltura, un po' di allevamento, un po' di pecore.
3: E oggi cosa farete? Loro cosa fanno?
4: Allora,
3: brucano.
4: Adesso loro, il loro lavoro è mangiare. Brucare, mangiare. Loro adesso lavorano, dovranno pulire questo bosco. Io andrò tutti i giorni, si va a controllare, ci sono tutte, stanno bene, si cambia l'acqua, ricevono i croccantini, ovviamente adesso in macchina li ho già pronti, però ecco, tutto lì, loro sono molto autonomi.
3: Mentre le 10 pecore di Caterina fanno merenda, io proseguo la visita di Sorengo, Città Verde, con Gastone Boisco. Siamo arrivati a questa Green Line. Che cos'è la Green Line?
2: È 1 chilometro di dimostrazione e applicazione del principio della compensazione ecologica attraverso atti concreti, gesti concreti.
3: Ah, ecco, stop un secondo. No, voi avete già avuto il vostro momento. Ora devo fare una breve parentesi. Compensazione ecologica è il termine usato per indicare l'insieme delle misure di conservazione e promozione degli habitat e della loro interconnessione, soprattutto nelle zone a sfruttamento intensivo o urbanizzate. La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio prevede per i cantoni l'obbligo a provvedere alla compensazione ecologica. Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola. Largo Giovanni Pocobelli.
2: Pocobelli, è stato un lascito. Praticamente dovevamo rifare l'impermeabilizzazione. Impegno numero uno. Rifare l'impermeabilizzazione. Da buon tecnico comunale, ex tecnico comunale, avrei dovuto fare questo esercizio. In realtà mi sono fatto la domanda: ma come possiamo curare il territorio? Perché questo spazio prima non era per niente vissuto, era dimenticato.
3: Siamo a fianco del famoso campo hockey, il posto da cui spesso ci si metteva per guardare le partite.
2: Esatto, con questi elementi prefabbricati in cemento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto i prefabbricati in cemento, li abbiamo accantonati, il materiale di risulta sotto, invece di portarlo in discarica, l'abbiamo messo sotto quegli alberi che vedi,
3: sì.
2: Perché anche lì avevamo un problema di apparato radicale troppo emergente. Abbiamo rimesso una pavimentazione in calcestre, quindi un materiale naturale, totalmente permeabile, e abbiamo ricostituito con gli elementi in cemento che ti dicevo prima, le sedute, i tavoli, la scacchiera, piuttosto che altri giochi.
3: E oltretutto avete, cosa non scontata, riciclato il vecchio materiale.
2: Esatto, portiamo avanti questo principio di compensazione in qualunque cosa facciamo.
3: Ho lasciato Gastone Boisco a metà del famoso chilometro green. Gli interventi a favore del verde Sorengo è piena e non sarebbero bastate 3 puntate per raccontarveli tutti. Se vi va però di fare un giro per Sorengo, sono sicura che incontrerete Gastone. Lo vedrete a bordo di un'aiuola osservare qualcosa o forse intento sul ciglio della strada a spiegare a un suo collaboratore l'idea che ha appena avuto per andare oltre e trasformare Sorengo in città ancora più verde svizzera.
2: Assolutamente un punto di partenza. Il riconoscimento fa piacere, perché sarebbe ipocrita dire che non fa piacere, però è sicuramente adesso il momento di fissare su carta, se possiamo dire, il modo di procedere, quello che è stato dimostrato negli anni. Quindi, in un certo senso, assicurarsi che questa metodologia, a prescindere da chi ci sarà in politica i prossimi anni, a prescindere dalla mia presenza, possa essere replicato e continuato. L'assunzione di responsabilità sul territorio deve essere il primo passo.
3: Da Sorengo è tutto. Io e le mie nuove amiche pecore vi salutiamo e vi auguriamo una felice serata.

0: la meravigliosa voce di Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, a chiudere la seconda ora insieme e a portarci al notiziario delle 17.
1: Rete 1.
2: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. La sparatoria di Arau e in particolare il fatto che l'uomo che ha aperto il fuoco fosse in possesso di un Kalashnikov solleva perplessità e interrogativi sull'applicazione cantonale della legge sulle armi. La vendita è vietata, tranne eccezioni soggette a apposite autorizzazioni, ma come rivelato oggi dalla NZZ am Sonntag, di queste autorizzazioni ne vengono rilasciate decisamente molte, in particolare in alcuni cantoni. Aaron Guidotti.
3: Dal 2019 solo nel canton Turgovia sono state rilasciate più di 5.300 autorizzazioni, quasi 1.900 a Basilea Campagna. Proprio dal 2019, infatti, per entrare in possesso di un Kalashnikov semiautomatico come quello usato ad Arau, occorre un'autorizzazione eccezionale rilasciata di solito a tiratori sportivi o collezionisti. Chi al momento del cambio di legge già aveva in casa quest'arma o altre armi diventate proibite, doveva a registrarle, cosa che lo sparatore di Arau aveva fatto. Siccome non esiste un registro delle armi a livello nazionale, non è possibile sapere quante armi semiautomatiche girino in Svizzera, ma si stima che siano decine di migliaia. Per evitare delle stragi come quella di Arau, poi, esiste un sistema cantonale di gestione delle minacce, un sistema di allerta che ha lo scopo di fermare i soggetti pericolosi prima che accada qualcosa. Sul Sonntagszeitung ci si chiede come mai questo sistema non abbia funzionato nel Giura, cantone di residenza dell'autore, ma è troppo presto per sapere cosa sapessero polizia e autorità sull'individuo in questione. Quello che però mette in evidenza il giornale è che l'attuazione di questi sistemi varia notevolmente da un cantone all'altro. Proprio nel Giura le strutture necessarie sono state attuate solo in parte e non si tratta di un caso isolato. Solo 12 cantoni sono ben attrezzati, in 5 si è ancora addirittura nella pianificazione. E ancora una volta c'è chi chiede quindi un'armonizzazione delle pratiche a livello nazionale.
2: Grigioni, una persona è rimasta leggermente ferita ieri pomeriggio nell'incendio del suo appartamento in una casa plurifamiliare di Tusis, località ancora traumatizzata da un rogo di 2 settimane fa. Lo si è appreso oggi dalle forze di intervento, riuscite comunque a sfollare per tempo tutti gli inquilini dello stabile. Cronaca nera regionale, ha perso la vita un uomo di 54 anni sul Pizzo Sassariente, lo ha comunicato stamane la polizia cantonale ticinese. L'infortunio letale al cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese è avvenuto nel pomeriggio di ieri a un'altitudine di circa 1450 metri sul versante della Valle della Porta. È rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia. E la stagione venatoria è iniziata poco bene, poiché sempre ieri un cacciatore 69enne della Riviera è morto nel primo pomeriggio per una caduta nei pressi del Riale Crenone nella regione di Biasca a un'altitudine di 700 metri. È finito in un pendio impervio, vano l'intervento dei soccorritori. Dall'estero l'interesse per le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt è elevato. Già nel primo pomeriggio più di un elettore su 2 aveva espresso il proprio voto. Alle 14 l'affluenza alle urne era del 54,4%. 5 anni fa l'affluenza alla stessa ora era del 27,1%. I dati si basano su un campione di riscontri provenienti da circoscrizioni elettorali rappresentative, come riporta l'agenzia tedesca DPA. Sebbene rimanga in vigore la tregua degli attacchi su Kiev annunciata ieri dal presidente russo Vladimir Putin in coincidenza con la visita nella capitale Mosca degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, continuano i bombardamenti di missili, droni e aviazione russa su altre regioni dell'Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono state colpite infrastrutture di trasporti e logistici utilizzati dai militari ucraini, siti di produzione e stoccaggio di droni in 144 aree. Intanto Kushner e Witkoff hanno raggiunto in treno Kiev, accolti dal presidente ucraino Zelensky e dai rappresentanti di Francia, Gran Bretagna e Germania. Infine, i pescatori professionisti svizzeri stanno lanciando un nuovo marchio per contraddistinguere il pesce selvatico proveniente dai laghi elvetici. L'obiettivo è garantire l'origine, la trasparenza e la qualità del prodotto. Il marchio è stato sviluppato dalla piattaforma per la pesca lacustre, fondata nel 2020 in collaborazione con l'Associazione Svizzera dei Pescatori Professionisti e quella dei professionisti della Svizzera Romanda. Pomeriggio e sera abbastanza sereni in tutta la Confederazione, domani invece sarà un lunedì abbastanza

0: In casa del Basilea, al 36esimo del primo tempo, il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0 tra Renani e Bianconeri, in parità anche nell'altra partita che si sta disputando a Sion tra i padroni di casa e il Thun. 1-1 il risultato, anche in questo caso è stata passata la mezz'ora da 6 minuti, già conclusa Servetta Sangallo con i sangallesi che si sono imposti per 2-0. In Italia ci sono i primi due finali di questa domenica anche di Serie A: Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1. Per quanto riguarda invece la Formula 1, pochi minuti fa Kimi Antonelli su Mercedes è stato autore di una grandissima impresa, una grandissima rimonta, andando a vincere il Gran Premio di Monza. Lui che partiva dalla 19esima posizione è riuscito appunto a tagliare per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Russell e a Max Verstappen su Red Bull a completare il podio del Gran Premio di Monza.
1: Raccomandiamo prudenza sulla A13 tra Mesocco Nord e Soazza in direzione di Bellinzona a causa di oggetti sulla carreggiata. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti inoltre per chi scende sul versante Urano del passo del San Gottardo in direzione di Göschenen. Nei Grigioni la A13 è tuttora chiusa a partire da Rotenbrunnen in direzione di Coira a causa di un incidente. Ancora code nei Grigioni sulla A13 da Ander in direzione di Coira, così come da Coira Nord in direzione di Zurigo. A nord delle Alpi sulla A2 da Altdorf in direzione di Lucerna e infine sulla Axenstrasse fino a Sisikon in direzione di Brunnen.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
1: Le 17:08 minuti in questa nostra domenica pomeriggio insieme, 6 di settembre 2026. Ben arrivati, terza ed ultima ora. Io sono la Kate Caterina Righenzi con voi fino alle 18. Abbiamo sentito dal bollettino di Via Swiss parecchio disagio per quanto riguarda le strade svizzere, quindi è questa una domenica di spostamenti. C'è chi viene, c'è chi va. Abbiamo anche parlato di vacanze nel corso del pomeriggio, ma soprattutto dei piccoli trucchetti che ci aiutano a superare la tristezza post vacanze, perché quando si rientra e bisogna ritornare poi in ufficio, al lavoro, a scuola, alla nostra solita routine, per quanto sia bella anche ritrovarla, ci porta a essere un pochino tristi. E quindi c'è anche stato chi ha scritto i propri piccoli così trucchetti, appunto, per riuscire a superare tutto questo e a farcela anche questa volta. Salvatore in particolare mi ha scritto in extremis questo messaggio che dice: beh, cosa c'è di più bello che rientrare da una vacanza, essere in salute e sapere anche di avere un lavoro. È proprio così, e forse questo può andare a chiudere anche il discorso e a riassumere tutto quello che è stato scambiato tra me e voi in questa domenica pomeriggio anche attraverso il nostro canale WhatsApp. Vi ricordo che potete scrivermi un messaggio oppure mandarmi anche un vocale per farmi sapere come state trascorrendo questa domenica, con chi siete, cosa fate, dove siete, dove andate, e poi se notate del disagio per le strade, sapete che siete anche i nostri occhi sulla strada. E dunque allo 076 321 1113 se avete segnalazioni, io sono felice di condividerle con tutta la grande famiglia di Rete 1. Dunque terza e ultima ora. Ho ancora tante cose da raccontarvi, buona musica da farvi ascoltare, e allora mettetevi comodi, si parte!

dal 1988, The Way to Your Heart, Soul Sister, su Rete 1 in questa domenica pomeriggio insieme. Voglio salutare, perché mi hanno mandato tra l'altro delle immagini meravigliose, Severina e Giuseppe, che oggi si trovavano nel canton San Gallo sul Flumserberg. Meraviglia della natura, davvero. Tra l'altro questo cielo proprio terso, azzurro, anzi blu, con le montagne sullo sfondo, con i sentieri, chissà che bella giornata che vi siete goduti. Grazie cari per questa bella immagine che avete condiviso con me. Allora, parliamo di Venezia, parliamo della mostra internazionale del cinema di Venezia che si sta svolgendo in Laguna in questi giorni. Noi ve la stiamo raccontando con i nostri inviati sul posto, Alessandro Bertoglio, Moira Bubola e Chiara Fanetti, ma ieri c'è stata l'arrivo, il grande arrivo per i due fratelli Gallagher, ovvero gli Oasis, in Laguna, perché la loro era una presenza, ecco, importante e molto molto aspettata. Hanno aspettato all'ultimo proprio, pare che si siano presentati in sala 10 minuti prima dell'inizio della proiezione, ma i loro fan erano già accalcati e piazzati dal mattino molto presto per vederli sfilare sul red carpet. Ebbene, hanno un po' catalizzato l'attenzione nella giornata di ieri, quando sono arrivati appunto al Lido per presentare fuori concorso il documentario che li vede protagonisti. Oasis, Don't Look Back in Anger è il titolo di questo documentario dedicato alla loro reunion e al tour mondiale dell'anno scorso. La cosa interessante è che è la prima volta, no, che i due fratelli si presentano insieme a Venezia, e quindi tutto questo ha provocato un vero e proprio bagno di folla. Migliaia di fan, come vi dicevo, si sono riversati al Nido, si sono accampati prestissimo il mattino ieri per poterli vedere. Si stimano circa 25.000 persone, che hanno anche creato un po' di problemi, diciamo così, proprio nella zona del red carpet. Beh, il documentario racconta, no, del riavvicinamento, della riconciliazione tra Liam e Noel dopo 15 anni praticamente che i due non si parlavano. Tutto iniziò nel 2009, dopo che ebbero un forte scontro nel backstage prima di un concerto a Parigi, e da lì poi decisero appunto di separarsi, di non parlarsi più, fino all'anno scorso, quando hanno deciso appunto di tornare a fare musica insieme per la gioia dei loro fan, e hanno portato in giro per il mondo questo tour incredibile che ha smosso moltissime persone e ha travolto diversi paesi. C'erano dei rumor che giravano da parecchio tempo che li vedevano ancora insieme per il prossimo anno. Pare sia arrivata la conferma ufficiale direttamente dalla bocca di Liam Gallagher, ovvero ci saranno dei concerti anche nel 2027. Com'è questo documentario? Chi lo sa, forse avremo la fortuna anche di vederlo prima o poi. Intanto noi gli Oasis ce li ascoltiamo qui su Rete 1.

fa così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche per brevi tratti. Indossa giacca, guanti, pantaloni e calzature idonei anche nei giorni caldi. Scegli un abbigliamento comodo e ben visibile. Metti in moto la sicurezza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Successo, firmato Biagio Antonacci, Convivendo su Rete 1. Allora, sapete che durante il fine settimana nel programma Alba Chiara Weekend ci piace darvi dei suggerimenti per riempire, colorare il vostro tempo libero, e dunque recuperiamo le due agende del weekend e lo facciamo insieme a Loriana Sertoni. La prima ci racconta di Sportissima, che vuole portarci a fare movimento, vuole farci scoprire uno sport nuovo, magari trovare proprio quello che fa per noi, e quindi è una giornata tutta dedicata all'attività fisica. Torna Sportissima la prossima domenica 13 settembre con un traguardo molto speciale, perché sarà la 20ª edizione. Ci parla all'interno dell'agenda, appunto, con Loriana Sertoni, di tutto questo la coordinatrice di Sportissima a livello cantonale, che si chiama Marika Zola. Ascoltiamo.
1: Quest'anno Sportissima in effetti festeggia la 20ª edizione, e questo anniversario sicuramente è molto importante. La manifestazione è sempre stata promossa dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, ma è nata nel 2005 in occasione dell'Anno Internazionale dello Sport decretato dall'ONU, e doveva essere un unicum che si svolgeva quell'anno lì, in quell'occasione. In realtà poi è stato un successo, per allora è stato un successo, e poi è stata riproposta ogni anno ed è cresciuta e si è evoluta in modo veramente importante, tanto che addirittura per il 20esimo possiamo dire che ci sarà una nuova località denominata Malcantone, che proporrà delle attività sia ad Agno che a Caslano, che va ad aggiungersi alle 7 già presenti fino all'anno scorso. E ci sono delle discipline sportive che non invecchiano mai, perché raccolgono sempre un sacco di interesse. Penso all'arrampicata, penso al tiro con l'arco, sono dei classici che, forse perché magari le persone non hanno tanto l'occasione di provarla in altri momenti, vengono prese d'assalto. E poi quello che è bello è che ogni anno ci sono comunque 5-6 complessivamente discipline nuove che crescono, una nuova arte marziale, una disciplina che si faceva su un campo e poi si fa sulla sabbia, c'è sempre qualcosa di nuovo che nasce. Ci sono anche attività per persone non più così giovani, e questo è anche il fascino di Sportissima, si è evoluta anche in quel senso, dando spazio, diciamo, a sempre più anche attività per adulti. Ci saranno anche delle passeggiate lungo il Laveggio, per esempio, ce n'è anche una accompagnata da un biologo, quindi anche gli adulti con questo tipo di attività, o col walking, con la ginnastica over 60 in un'altra località, possono partecipare e trovare qualcosa che fa bene anche per loro. Una passeggiata o una biciclettata tranquilla lo possono fare tutti, penso. A me piace vedere un po' come si riflette sulle persone. Ci sono alcuni sportivi e sportive che hanno conosciuto la disciplina a Sportissima e adesso negli ultimi anni stanno partecipando a campionati europei o campionati del mondo. D'altra parte ci sono, come si diceva prima, delle persone che non sono per nulla sportive o competitive, però possono sicuramente trovare qualcosa o comunque praticare un'attività sportiva o semplicemente del movimento, e lo possono fare venendo a Sportissima prima di tutto e conoscendo magari dei gruppi o delle attività di movimento di cui non sapevano l'esistenza, o comunque, ecco, dei gruppi che poi settimanalmente si trovano a fare un'attività adatta anche a loro. Quindi mi piace pensare, e l'ho visto appunto nel corso degli anni, questa apertura di Sportissima dalla persona qualsiasi che può fare un po' di movimento allo sportivo d'élite che è arrivato a grandi livelli scoprendo la disciplina proprio sportissima. Le postazioni in tutto il cantone saranno 263, che è un record chiaramente, e circa, io ho cercato di un po' filtrare, sono circa 130 discipline sportive, perché chiaramente diverse discipline si ripetono nelle varie località, alcune invece sono degli unicum, e comunque ecco, circa 130 sono le discipline in tutto il cantone che si potranno provare quel giorno lì. Ricordiamo magari che l'evento appunto è gratuito, come è stato detto, non competitivo, aperto appunto a tutte e tutti di ogni età, senza iscrizione, quindi non c'è bisogno di andare sul sito e fare una preiscrizione, basta presentarsi in una delle 8 località domenica 13 settembre tra le 9.30 e le 17. Allora, il sito è www.ti.ch/sportissima.
0: E questa la voce di colei che sta organizzando tutta questa grande manifestazione, la coordinatrice di Sportissima a livello cantonale, Marika Zola, al microfono di Loriana Sertoni. Tra poco recuperiamo anche la seconda agenda del weekend, prima però il collegamento e la linea passa ai colleghi di Bien per un aggiornamento di viabilità.
2: Segnaliamo la fine del pericolo causato da oggetti sulla carreggiata sulla A13 tra Mesocco Nord e Soazza in direzione di Bellinzona. In Ticino, sulla A2, traffico congestionato tra la galleria di Grancia e la galleria di San Nicolao a causa di un veicolo in avaria. Si circola unicamente sulla corsia di sinistra. Sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti inoltre per chi scende sul versante Urano del passo del San Gottardo in direzione di Göschenen. Nei Grigioni la A13 è tuttora chiusa a partire da Rotenbrunnen in direzione di Coira a causa di un incidente. Ancora code nei Grigioni sulla A13 da Ander in direzione di Reichenau, così come da Coira Nord in direzione di Zurigo, e a nord delle Alpi sulla A2 da Altdorf in direzione di Lucerna. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Material Lover, Sien Spiral, dalla colonna sonora del film Il diavolo veste Prada, che è stato per parecchio tempo, diciamo così, a sbancare il botteghino la scorsa primavera. Dunque, non vi segnalo un film questa sera, ma la ripartenza di una nuova stagione di Storie alle 20:40 su La 1, stasera appunto. Nuova stagione ricca di documentari inediti che prende il via proprio questa sera, come detto sul primo canale. Alla conduzione sempre Philippe Plon, che è pronto ad accogliere il pubblico ci permetterà di conoscere il mondo attraverso questi appunto documentari, con un'offerta che spazia dal Ticino alle grandi storie internazionali. Trasmissione che ci permette di aprire una finestra proprio sul mondo e sull'intimità di persone comuni che si trovano ad affrontare però delle esperienze straordinarie. Quale sarà il tema della puntata che apre la stagione di Storie? La tappa ticinese dell'ultimo Giro d'Italia. Non tanto la tappa in sé, ma il viaggio che ha portato la corsa in rosa attraverso le nostre valli. Il titolo del documentario che potremo vedere stasera è Il Giro passa veloce, infatti, mostra come dietro le immagini dei campioni e l'entusiasmo del pubblico però si nasconde un universo invisibile, che è fatto di organizzazione, di problemi da risolvere, di magari decisioni da prendere all'ultimo minuto. Il documentario infatti segue i protagonisti di questa impresa nei mesi e nelle settimane che hanno preceduto però l'evento e ci mostra questa complessa macchina organizzativa che ha permesso al Giro d'Italia di arrivare in Ticino. Storie torna quindi con una stagione ricchissima e tutta nuova, e vi aspetta questa sera, domenica 6 settembre, ore 20:40, naturalmente, sulla 1. Noi continuiamo con la buona musica. Arrivano i Coldplay insieme ai Buena Vista Social Club, la loro Clocks, e poi Loriana Sertoni nella seconda agenda di questo fine settimana. Ci racconta della nuova edizione del festival Endorfine, che prende avvio il prossimo venerdì 11 settembre.

0: si sta per aprire un festival davvero molto interessante e gli affezionati lo sanno benissimo. È Endorfine, il festival che si terrà dall'11 al 13 di settembre al Palazzo dei Congressi di Lugano, e quest'anno ci sarà un filo conduttore potente, ma lo lasciamo dire la parola e anche il tipo di filo conduttore al presidente del festival, che è Andrea Leoni, che abbiamo al telefono. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Loriana, grazie per il gancio, perché hai detto potente e il tema del festival è potere quest'anno. Esatto, e quindi la declinazione del potere nelle sue varie sfaccettature, dalla responsabilità del potere col presidente della Confederazione al potere di che opprime, come quello di Putin o degli ayatollah iraniani, ma anche lo sberleffo al potere con diciamo la presa in giro e il politicamente scorretto.
0: Potere affrontato sia come potere politico, abbiamo sentito, istituzionale, sia come capacità proprio individuale di incidere, se così possiamo dire, sulla realtà, perché il potere non è solo quello dei grandi, Andrea.
1: Il potere non è solo l'esercizio del potere, ma è anche la possibilità di cambiare le cose.
0: Guardando il programma colpisce davvero, no, la varietà dei protagonisti: il presidente della Confederazione, scrittori, giornalisti, un premio Nobel, personaggi dello spettacolo. Andrea, ma come si costruisce un programma capace, diciamo, di mettere insieme mondi così diversi?
1: Secondo me è un principio, è una questione istintiva, nel senso che Endorfine nasce con questo DNA, con questo imprinting di cercare di mescolare, connettere e possibilmente tenere insieme tematiche, personaggi più leggeri con invece anche storie, argomenti più pesanti, diciamo tra virgolette. E si fa con, oltre a questo che ti ho detto, si fa con grande perseveranza, grande fatica, grande determinazione, e soprattutto dico sempre, per fare un buon programma bisogna essere allenati a ricevere tanti no, perché questo aiuta a stimolare nuove idee e soprattutto aiuta poi nella determinazione nel perseguire gli obiettivi.
0: Voi partite addirittura con Guy Parmalee, il presidente della Confederazione.
1: Sì, ci tenevamo veramente tanto quest'anno a partire con la Svizzera, per via appunto di Cramontana e anche per la questione dei dazi. Non speravamo onestamente di riuscire a coinvolgere direttamente il presidente della Confederazione, che ha vissuto questi eventi in prima persona, perché anche il suo dipartimento è quello toccato direttamente dalla vicenda dei dazi. Sappiamo che già i consiglieri federali hanno un'agenda piuttosto complessa, il presidente della Confederazione ce l'ha all'ennesima potenza, ma devo dire che siamo stati fortunati, e ti confesso che se 8 anni fa, quando abbiamo cominciato, mi avessero detto che 8 anni dopo avremmo aperto con il presidente della Confederazione, avrei detto questo interlocutore, insomma, che era un po' matto.
0: Non ci avresti creduto, magari, no?
1: No. Assolutamente.
0: Allora Andrea, in fondo Endorfine fa una cosa molto bella e semplice, ma anche potente, torniamo ancora a questa parola, mette delle persone davanti a un pubblico e le fa parlare. E allora, quanto può essere ancora potente oggi una conversazione in un'epoca in cui siamo sommersi da social, comunicazioni rapidissime, slogan?
1: Guarda, il format di Endorfine è nato proprio così, nel senso che noi facciamo sempre interviste, quindi nessun ospite può venire, se vuoi, a fare il comizio, quindi c'è questo appunto, questa impostazione molto chiara, e poi c'è un'altra impostazione molto chiara, che sono le domande del pubblico, che in tutte le conferenze si possono fare, e sono un momento anche molto bello e appassionante delle varie conversazioni. Io devo dirti che in questi anni, nei 3 giorni, oltre a aver visto crescere il pubblico esponenzialmente, e soprattutto, diciamo, forse appunto per quel mix che ti dicevo prima di leggerezza e impegno, vedere arrivare al paracongresso tutte le generazioni praticamente, e le emozioni devo dirti che sono molto forti, molto intense, anche poi il contatto che il pubblico ha con gli autori al termine dei vari speech, quindi la possibilità di parlare un attimo, fare una foto, far firmare il libro, sono momenti molto, molto intensi, belli.
0: Allora, un festival che si aprirà, abbiamo detto, fra pochi giorni. Andrea, adesso diamo il sito, però abbiamo detto che si aprirà con il presidente della Confederazione. Naturalmente ci sono anche altri ospiti, li vogliamo dire.
1: Sì, molto volentieri. Non posso garantire che ci saranno ancora biglietti per tutti, comunque ci saranno Federico Rampini, poi ci sarà Patrick Quinn, che è un giornalista investigativo americano che ha fatto un libro sconvolgente sul narcotraffico, e Eleazaro Rossi, che è un comico, uno stand-up comedy italiano molto urticante, diciamo così.
0: Sì.
1: La premio Nobel iraniana Shirin Ebadi. Poi ci sarà Mara Maionchi, quindi la possibilità di parlare di musica, di televisione. Ci sarà il professor Omer Bartov, che è uno dei massimi studiosi di Olocausto a livello internazionale, e ci parlerà della sua tesi riguardo Israele e Palestina. E infine il gran finale, Roberto Saviano, che intervisterà Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny.
0: Quindi è un festival davvero a 360 gradi. Abbiamo detto, per i biglietti, per le informazioni. Intanto grazie ad Andrea Leoni, che è il presidente di questo festival Endorfine edizione 2026. Diamo tutti i dettagli, quindi.
1: Sì, molto semplice, www.endorfine.ch è il nostro sito, lì trovate tutte le informazioni possibili e immaginabili per poter partecipare. Io ti ringrazio tanto, Loriana, per l'ospitalità.
0: Grazie Andrea davvero, e buon festival a tutti.

0: Novità musicale su Rete 1 sono Safe e Bresh insieme. Parlar d'amore, nuovo singolo questo estratto dall'album Santissimo. Allora, tra poco i saluti, prima ancora un aggiornamento che riguarda la viabilità, la linea ai colleghi di Via Swiss.
1: Rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Bissone a causa di un precedente veicolo in avaria. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni la A13 è tuttora chiusa a partire da Rotenbrunnen in direzione di Coira a causa di un incidente. Ancora code nei Grigioni sulla A13 da Andere in direzione di Reichenau, così come da Coira Nord in direzione di Zurigo. A nord delle Alpi, sulla A2 tra Vassen e la Galleria Taiftal, a causa di un veicolo in avaria in direzione di Lucerna, così come da Altdorf sempre in direzione di Lucerna.
0: E grazie anche per questi importanti aggiornamenti. Bene, siamo ai saluti. Io sono Caterina Righenzi, vi ringrazio per l'ascolto. Tra poco ci saranno le previsioni del tempo a seguire 6 di sera per questa domenica 6 settembre 2026. Vi auguro di trascorrere una bellissima serata e un buon inizio settimana soprattutto. A presto, ciao!

0: La meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme che cosa ci aspetta per domani, lunedì 7 settembre. Al sud il tempo sarà abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili temporali locali, soprattutto nelle Alpi. Al nord avremo inizialmente nuvolosità e alcuni rovesci, seguiti da schiarite. Dalla serata vi sarà un nuovo aumento della nuvolosità, con rovesci o temporali. Le temperature minime saranno comprese tra 19 e 14 gradi e raggiungeranno ancora i 30 gradi durante il giorno. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: La politica internazionale in primo piano oggi a 6 di sera, gli occhi sono puntati sul land tedesco della Sassonia-Anhalt nella Germania orientale, dove il partito di estrema destra Alternative für Deutschland oggi potrebbe vincere le sue prime elezioni. I primi exit polls stanno uscendo proprio in questo momento. Buonasera da Alessandro Broggini. Oggi andremo anche in Nepal, 10 giorni dopo la grande colata di acqua e terra. Oggi è stato aggiornato il numero dei morti, che supera ormai i 1300, e i dispersi sono ancora poco meno di 5.000. Non passa giorno però senza che le squadre di soccorso riescano a trovare ancora qualcuno in vita, sia in Nepal che in Cina. Noi siamo stati nel centro di raccolta di uno dei villaggi colpiti dall'alluvione. Le nostre montagne invece, sto parlando del Ticino, restano un'attrazione. L'offerta per chi ha la passione dei sentieri, delle creste, delle cime oggi si è ampliata con una nuova via alta che corre tra la Valle Ventina e la Valle di Blegno e che oggi è stata inaugurata ufficialmente.
5: Quando fa caldo tanta gente predilige la montagna e quindi si avventurano a fare escursioni sulle nostre belle montagne, sulle creste, e in particolare anche la nostra nuova Via Alta del Sole ha avuto sicuramente una buona frequentazione, ma probabilmente proseguirà anche durante tutto l'autunno.
4: Massimo Lombardi che ritroveremo nel corso delle edizioni. Massimo Lombardi, che è presidente dell'associazione che prende il nome del nuovo percorso, che è la Via Alta del Sole. È il territorio alpino, ma non solo quello, è lo sfondo sul quale si innesta il discorso dell'approvvigionamento energetico, con le dighe relativamente vuote e quindi l'idea di poter creare uno stock per i momenti più critici. Oggi scopriremo insieme una delle soluzioni possibili e chiuderemo con un'altra idea, una di quelle semplici che nascono dal basso, da un bisogno che in questo caso è stato espresso da persone che solo per l'anagrafe non ci si aspetterebbe a chiedere di andare a ballare in discoteca. Sono persone che hanno più di 60 anni e che la prossima settimana andranno, o forse oggi è più corretto dire, torneranno in discoteca. Allora, in apertura, gli attesi risultati del voto in Sassonia-Anhalt con il partito di destra Alternative für Deutschland, l'AfD, in prima linea. Il partito potrebbe riuscire a ottenere abbastanza seggi da insediare un governo per la prima volta in Germania. Proprio in questi minuti stanno uscendo le primissime proiezioni e noi allora ci colleghiamo con Berlino, dove troviamo il nostro collaboratore Walter Rauer. Walter, quali sono i risultati che abbiamo in questo momento?
6: Sì, i seggi hanno chiuso alle 18 e non abbiamo ancora proiezioni, ma exit poll a disposizione, che però sono sempre abbastanza attendibili, hanno una forbice dell'1-2% di errore, diciamo. Secondo l'exit poll della prima rete televisiva tedesca, l'AfD, l'Alternative für Deutschland, destra radicale, raggiunge il 44,5% dei voti, quindi ancora di più di quello già previsto nei sondaggi. Il cristiano democratico democratici del governatore uscente Sven Schulz il 18,5, i postcomunisti il 9, i socialdemocratici l'8 e i verdi il 9%. C'è anche la lista rosso-bruna, diciamo, della sinistra radicale, che però su molti punti è più vicina all'AfD, di Sara Wagenknecht, che secondo questo exit poll potrebbe ottenere il 5% dei voti. Cosa significano tutti questi numeri in termini di seggi, di possibilità di governare? Attualmente l'AfD, nonostante questo risultato strepitoso, non avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo, però sempre stando a questi numeri potrebbe governare insieme alla sinistra radicale di Sara Wagenknecht al 5%. Insieme questi due partiti potrebbero fare una maggioranza. La lista di Sara Wagenknecht non ha escluso una collaborazione con l'estrema destra.
4: Grazie Walter Raue per questi risultati, che l'abbiamo sentito, sono freschissimi. Allora, abbiamo detto, si tratta di exit poll, si tratta di previsioni, e noi vogliamo cercare di cominciare a dare una prima lettura. Lo facciamo con Lorenzo Monfregola, che è giornalista esperto di Germania e di geopolitica. Lorenzo, buonasera e benvenuto.
7: Buonasera a voi.
4: Allora, lo dicevamo, si tratta di exit poll, ma seppur l'AfD non riuscisse a raggiungere, come abbiamo sentito, e anche in questo caso mettiamo delle opzioni sul tavolo, non riuscisse a raggiungere una maggioranza tale da poter governare da sola, significa, l'abbiamo sentito anche da Walter Raue, che dovrà formare una coalizione. Con chi potrebbe governare?
7: Allora, innanzitutto quello che vediamo è che, appunto, come già alle elezioni nazionali, c'è BSW, che è il partito di Sara Wagenknecht, di Rosso Bruni, come li ha chiamati il collega, che ballano sopra o sotto al 5% e di

0: CDU è abbastanza drammatica. Le indicazioni a livello nazionale alla CDU sono molto chiare, con AfD non si parla e non si fa nulla. Bisogna vedere se all'interno della CDU in Sachsen-Anhalt ci sarà qualche tentativo, magari minoritario, di dialogo con AfD, o se invece si finirà di nuovo a creare un mega cordone anti-AfD, un nuovo governo anti-AfD che mette insieme tutti quanti, in cui la CDU potrebbe addirittura essere costretta poi a dialogare con la Linke, questo potrebbe creare grandi malcontenti nella stessa CDU. Insomma, siamo di fronte a uno scenario molto delicato. In questo momento bisogna guardare veramente all'ultimo voto, nella prossima ora, nelle prossime ore, i partiti di governo ne escono molto male. Gli unici due partiti, i soli due partiti che forse oltre AfD ne escono bene da quello che vedo qui nelle prime proiezioni sono la Linke, che sfrutta sempre la chiamata all'antifascismus, diciamo, e i Grüne, che erano dati poco sopra il 5%, invece qui potrebbero addirittura stare al 9%.
1: I Grüne, che sono i Verdi, lo traduco in italiano. Andiamo a un'altra opzione. Dicevamo che bisogna guardare fino all'ultimo voto, adesso siamo agli exit poll. Se l'AfD dovesse riuscire a insediare il governo, riuscisse a governare, quali sarebbero invece le conseguenze a livello nazionale? Come può mantenere le promesse anche fatte governando un land?
0: Ma allora, qui poi entriamo in un nuovo capitolo della storia di AfD. AfD è un partito di opposizione che vive sulle contraddizioni dei partiti tradizionali, che vive sui problemi economici, vive sui problemi industriali della Germania, fa moltissima propaganda ovviamente sull'immigrazione, che è un tema che non è sentito solo dagli elettori di AfD, è un tema su cui praticamente AfD ha costruito la sua fortuna. Trovandosi poi a governare un land, magari anche da sola, se dovesse mai avvenire, o con una sinistra radicale vicino, si troverebbe di fronte a una responsabilità che non ha mai avuto. C'è chi segretamente, molto probabilmente all'interno della CDU o anche di altri partiti, sta pensando o ha pensato nelle ultime settimane: se deve succedere da qualche parte in un land, bene che succeda in Sachsen-Anhalt, che è un land relativamente piccolo, poco più di 2 milioni di abitanti, e quindi forse potrebbe essere un laboratorio per smontare il successo di AfD, se i partiti avversari di AfD sapranno comportarsi in maniera intelligente. Quindi sì, è un successo per AfD, ma se dovesse andare al governo potrebbe trovarsi di fronte a una lunga serie di scontri con lo Stato federale su tutta la linea, dalla politica estera alle politiche fiscali, dalle decisioni in termini di sicurezza a tanti altri elementi. Quindi potrebbe anche essere un problema per AfD trovarsi a governare in una situazione in cui poi il suo successo, la sua narrazione possano essere erosi. Questo ovviamente è un dato oggettivo, ma penso che lo sappiano anche dentro AfD.
1: Lorenzo Monfregolo, ricordo, giornalista ed esperto della politica tedesca, la ringrazio per le sue considerazioni.
0: Grazie a voi.
1: Allora, ricordo l'AfD che in questo momento siamo agli exit poll che sono usciti da pochissimi minuti, danno l'AfD al 44,5%. Ovviamente seguiremo lo spoglio anche nel corso delle altre edizioni dell'informazione della RSI. Adesso torniamo ad aggiornare il bilancio delle alluvioni devastanti che hanno colpito il Nepal. Il bilancio quindi è salito ad almeno 1.300 vittime, mentre quasi 4.900 persone risultano ancora disperse. Ieri però i soccorritori hanno estratto vivo un cittadino cinese da un tunnel idroelettrico, e questo 10 giorni dopo il disastro. È stata salvata anche una donna nepalese di 64 anni dal quarto piano della sua casa. Le squadre di soccorso continuano le ricerche, concentrandosi soprattutto sulle centinaia di persone che potrebbero essere ancora intrappolate nel tunnel. Nei tunnel senza tetto si contano a migliaia. La nostra inviata Chiara Reid è andata in uno dei centri di raccolta vicino a Bidur, uno dei villaggi inondati. Sentiamo.
2: Sarvar Kalanji guarda oltre il filo spinato del recinto della scuola elementare nella quale è alloggiata, insieme a un centinaio di altri rifugiati.
3: Vedete quello stadio laggiù, l'elicottero che volteggia porta cadaveri, ne porta ogni 5 minuti. Abbiamo dato i campioni di DNA, ma non hanno ancora trovato il mio cognato.
2: La donna, 60 anni, abitava a Devigart, un villaggio alla confluenza del fiume Trishul, con un tributario che è stato colpito in pieno dall'alluvione.
3: Avevamo un piccolo negozio, anche mio cognato ne aveva uno. Avvertiti dell'imminente alluvione, era salito sul tetto. Tutti cominciavano a correre via dicendo che

0: Dovevamo salire sulla collina, ma lui è rimasto. In passato c'erano stati altri allarmi per alluvione e poi non era successo nulla di che. Lui si è rifiutato di correre e lo abbiamo perso.
1: Nel holding center, come lo chiamano, uno dei 7 messi in piedi in fretta e furia dal governo, c'è tanta confusione e sporcizia. Oggi un politico è venuto da Kathmandu a distribuire viveri. È una ressa.
0: Vengono qui e ci portano noodles e biscotti, mentre invece abbiamo bisogno di altro, di medicine per cominciare. Mio marito soffre di pressione alta e di una casa soprattutto.
1: La casa di Sarwar era già stata danneggiata nel terremoto del 2015. Dopo 4 mesi erano potuti rientrare ed avevano rimesso tutto a nuovo con un prestito che non hanno ancora finito di pagare. Ora c'è solo fango in tutte le stanze.
0: Sono scappata solo con i vestiti che ho addosso, non ho più niente. Quando ci penso mi viene da piangere.
1: Piange, si tiene stretta una borsa di stoffa trapuntata con poche cose che le hanno donato al campo. Da quello che abbiamo potuto intuire parlando a questi senza tetto, la prospettiva di diventare da poveri a indigenti è la cosa che li porta alle lacrime, che toglie loro la speranza. Questa catastrofe in Nepal rischia di raggiungere il bilancio del terremoto, che si stima fece 9.000 vittime, ma ci sono 2 differenze fondamentali. La prima è che il terremoto era diffuso sull'intero paese, alcuni posti più afflitti di altri. Questa alluvione ha completamente cancellato gli insediamenti lungo una importante vallata. La seconda differenza è che con il terremoto, per quanto le abitazioni siano da ricostruire, le famiglie possiedono almeno il terreno su cui ripartire. Questa volta no, rimettere le fondamenta in questo fango mortale è impensabile e il terreno comunque è stato completamente ridisegnato, come ritrovare il proprio appezzamento anche volendo. È una vita di sacrifici che va in fumo. Migliaia di famiglie che devono ripartire proprio da zero e non hanno neppure il commercio e l'attività che avevano prima a cui appigliarsi. Profughi nel loro stesso paese. In un monastero buddista in cima a una scalinata sul fiume, che per questo è stato risparmiato dalle acque, alloggiano ora una 50 di persone. Cantano per accompagnare il viaggio ultraterreno dei loro cari, anche se non ci sono spoglie per un funerale. Non c'è appiglio cui aggrapparsi per ricominciare. Sarà molto arduo, anche con gli aiuti che arrivano, ridare una parvenza di normalità a tantissime vite sconvolte dalla tragedia.
2: Questo in Nepal. Noi saliamo sulle nostre quote, invece lo facciamo in Ticino, perché oggi con una cerimonia alla Capanna Cadagno in Alta Valle Leventina è stata inaugurata la Via Alta del Sole, che in 5 tappe collega Biasca al Passo del San Gottardo. È la 5ª Via Alta in Ticino e rappresenta un ulteriore tassello di un turismo escursionistico che, anche grazie alle temperature che sono molto elevate, sta vivendo un notevole successo. Sul posto per noi c'era Marcello Ierace.

0: Massimo Gabuzzi, segretario dell'associazione Via Alta del Sole, siamo qui alla Capanna Cadagno, ma da dove parte questa nuova via?
1: Parte da sopra Biasca, sopra Semione, la Capanna Pian d'Alpe, e da lì, seguendo questa cresta spartiacque tra le due valli principali di Leventina e Blegno, via via, 5 giorni, 5 capanne, arriva allo storico Passo del San Gottardo.
0: È un sentiero diverso dai sentieri tradizionali a cui siamo abituati, quelli segnati col bianco e rosso.
1: Allora, i sentieri di montagna ci sono quelli che tutti noi più conosciamo, che sono quelli bianco e rossi, che in una scala da 1 a 6 sono le difficoltà 2 e 3. E poi ci sono quelli bianco e blu, che si chiama traccia alpina, perché sono per persone che hanno esperienza, che sanno muoversi, che non hanno le vertigini, dunque un grado di difficoltà maggiore. E queste sono le difficoltà 4, 5, 6. La nostra via alta è una difficoltà 4.
0: Arriviamo da un'estate molto calda, con estrema siccità. Che differenza c'è nel seguire queste vie in estati così calde rispetto a invece estati a cui eravamo abituati in passato?
1: La Via Alta del Sole, rispetto a altre vie, penso la Crio, non tocca punti dove ci sono ghiacciai o dove c'è il permafrost, dunque non è soggetta a frane o cadute di sassi, e questo è un bene. Il problema che si ha sono tappe: essendo sulle creste non c'è acqua, dunque molto caldo, l'escursionista deve provvedere a partire con una buona riserva d'acqua. E poi le capanne, abbiamo visto quest'anno 3 capanne hanno avuto problemi di rifornimento d'acqua e sono dovuti mettere un tank con delle riserve d'acqua.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti in Cadagno. Facciamo una piccola parte ufficiale di questa cerimonia di inaugurazione della Via Alta del Sole.
0: Massimo Lombardi, presidente invece dell'associazione Via Alta del Sole. Ripartiamo dalla questione caldo, la siccità, come ha influito?
3: Sicuramente hanno influito positivamente, perché abbiamo constatato che comunque quando fa caldo tanta gente predilige la montagna e quindi si avventurano a fare escursioni sulle nostre belle montagne, sulle creste, e questo in particolare anche la nostra nuova Via Alta del Sole ha avuto sicuramente una buona frequentazione, ma probabilmente proseguirà anche durante tutto l'autunno.
0: Di che numeri parliamo?
3: Allora, è difficile dire, però io come presidente dell'autoepizzomolare di Faido, noi abbiamo Gana Rossa, abbiamo constatato un aumento, quindi un raddoppio dei pernottamenti fino ad oggi, e sicuramente questo raddoppio è dovuto alla Via Alta, quindi se dovessi fare dei numeri potrei dire che indicativamente sul nostro rifugio Gana Rossa un 200 persone sono transitate grazie alla Via Alta del Sole.
0: A livello generale, questa nuova via che tipo di investimento ha portato?
3: Beh, ma allora, gli investimenti principali sono chiaramente materiali che abbiamo dovuto fissare lungo le creste, voli di elicottero, pittura, chiodi, oltretutto poi anche costi di marketing, perché abbiamo comunque fatto un sito, pubblicizzare, adesso stiamo per realizzare anche un libro che uscirà durante l'autunno, e quindi sì, sono stati costi molto importanti che posso quantificare all'ordine di 80-90 mila franchi.
0: E sono investimenti proprio perché l'escursionismo oggi è, grazie anche alla stagione estiva che si allunga, un settore in cui si può investire.
3: E io penso proprio di sì. Negli ultimi anni, forse da post-Covid, c'è stato un aumento esponenziale delle persone che fanno escursioni in montagna, che frequentano questi bei sentieri, queste belle montagne.

0: Salute!
1: Crescono i numeri dell'escursionismo in montagna e parallelamente anche i pernottamenti nelle capanne, capanne che in questi anni hanno dovuto fare i conti con un turismo più esigente e con la necessità di digitalizzarsi. Marcello Ghiaracci ne ha parlato con il direttore dell'organizzazione turistica Bellinzone Valley, Yuri Clericetti, e anche con chi queste problematiche le sta toccando con mano.
2: Negli ultimi anni molte capanne hanno un po' coccolato, che va anche bene da una parte, e i turisti, coloro che frequentano le capanne appunto, mettendo a disposizione dei servizi che direi quasi alberghieri. Probabilmente così rischiamo di allontanarci da quello che è lo scopo principale della capanna, che è più che altro un rifugio in montagna. E quindi con progetti come questi, con queste vie alte, torniamo a questo concetto di avvicinamento a quello che è la natura, quindi cercando di offrire un'esperienza autentica per scoprire il vero valore della capanna e il vero concetto della capanna, che direi è quasi più un rifugio che un albergo.
3: Anche perché tanti servizi offerti implicano anche tanti consumi. Abbiamo visto quest'anno ci sono state delle capanne che hanno dovuto mettere dei serbatoi per l'acqua perché abbiamo avuto un'estate con estrema siccità. Cosa si può fare per sensibilizzare il turista di fronte a queste problematiche?
2: Dobbiamo fare in modo, noi enti turistici, i comuni, il cantone e le capanne stesse chiaramente, a far capire al turista che deve essere consapevole, quindi rendersi conto di cosa sta cercando. È chiaro che i servizi tutti li vogliono, quindi dove c'è acqua assolutamente è un servizio importante, però può capitare anche il rifugio dove magari non puoi per un giorno avere l'acqua che trovi in un albergo, quindi essere sensibile a questo, quindi fare in modo che siano consapevoli di questa situazione e proprio di questa autenticità che li lancia in un'esperienza immersiva nella natura.
3: E poi c'è questo aspetto della modernità. Molti si stanno digitalizzando, giusto?
2: È proprio stata l'occasione, grazie a questa via alta, ma anche a quella precedente, la via alta Crio, dove la condizione sine qua non era quello di digitalizzarsi. Quindi è stato un passo importantissimo, perché le capanne che offrono questa esperienza un po' nostalgica, se vogliamo, un po' tradizionale, fanno in modo di agevolare il loro lavoro e rendere più facile anche la prenotazione digitalizzandoci, soprattutto mettendosi in rete tra di loro. Azione molto interessante anche poi per la nostra promozione, perché diventa anche più facile promuoverle e fare marketing per le vie alte e per le capanne.
4: Sono Paola e sono responsabile del rifugio Ganarossa.
3: Ecco, il rifugio Ganarossa che ha introdotto questo sistema di prenotazione online di cui si parlava poc'anzi con Yuri Clericetti.
4: Innanzitutto la capanna è dell'Utue Pizzomolare, quindi è stata la società ad acquistare questo sistema di riservazione, che devo dire è molto interessante. Uno, perché permette a chiunque di vedere anche la disponibilità. La capanna dispone di 12 posti letto nel nostro caso, e quindi la persona entra direttamente online, ha già la visione se c'è il posto oppure meno.
3: E in più avete anche questo sistema di videosorveglianza che vi serve sì per controllare che tutto vada bene, ma anche per delle finalità molto pratiche.
4: Sì, uno pensa subito alla videosorveglianza ovviamente per il controllo, che va bene, ci sta, ma soprattutto mi serve per gestire quello che riguarda le bibite, vino, birra, perché appunto vedo gli scaffali dove sono queste bibite, quindi mi dà la possibilità da casa di vedere già se manca qualcosa, in maniera di non andare, di non salire magari col sacco vuoto.
3: Questa videosorveglianza vi serve anche un po' come feedback per capire se sono soddisfatti o no i turisti, quali sono un po' le problematiche che emergono.
4: Nella maggior parte dei casi tutto va bene, sono contenti, e poi però d'altra parte è stato anche un'estate abbastanza particolare questa, senza acqua, e quindi spesso le persone si lamentano dell'acqua, della mancanza d'acqua, che poi in realtà sì, è vero che c'è la mancanza d'acqua, ma loro non sono senza acqua in capanna, perché comunque abbiamo portato con l'elicottero queste cisterne e abbiamo riempito d'acqua, quindi diciamo è semplicemente magari il fatto di adattarsi un pochino. Siamo comunque a 2300 metri, non siamo in un albergo, siamo in una capanna non custodita, quindi è già anche una difficoltà in più, e semplicemente bisogna avere un po' di spirito di adattamento.
3: Ha l'impressione che in questi anni il turista sia un po' meno sensibile al fatto di rendersi conto di dove è in quel momento?
4: Sì, può darsi, anche perché c'è molto più turismo, soprattutto io penso dal Covid, vedo gente nuova, gente che si approccia da poco magari alla montagna, e quindi ecco, un messaggio che mi piacerebbe far passare è proprio quello di dire: ok, mi trovo qui, perché non c'è l'acqua, perché non c'è una doccia? Ecco, il consiglio che vi do è veramente di essere curiosi, di pensare a quello che ci sta dietro a questi rifugi.
1: Cambiamo tema. La Svizzera si prepara all'inverno con qualche incognita in più sul fronte energetico. I bacini idroelettrici sono meno pieni del solito e anche le riserve europee di gas sono inferiori alla media. È una situazione che fa tornare d'attualità il tema dello stoccaggio dell'energia in eccesso prodotta nei mesi estivi tramite eolico e solare. Una soluzione potrebbe arrivare dal cosiddetto Power to X o Power to X all'inglese. Ma di che cosa si tratta esattamente e quale ruolo potrebbe avere in futuro per l'approvvigionamento della Svizzera? Luca Betti, ci dai qualche informazione al riguardo.
0: Power to X è un termine per definire diversi processi che trasformano l'elettricità in eccesso, per esempio quella prodotta da sole e vento in estate, in qualcosa che può essere stoccato, immagazzinato nel tempo. Molti processi Power to X partono dall'elettrolisi, con cui viene separata l'acqua in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno può essere usato direttamente oppure combinato con altri gas, ad esempio l'anidride carbonica, per ottenere combustibili quali metano o metanolo, che possono essere stoccati per mesi o per anni.
1: E perché questa tecnologia è interessante per la transizione energetica? Quale contributo può fornire per garantire l'approvvigionamento energetico del futuro?
0: Beh, in Svizzera, stando ad alcune stime, nel 2050 mancheranno 9 terawattora di elettricità in inverno. Da una parte perché le centrali nucleari esistenti saranno gradualmente disattivate e dall'altra perché il consumo di elettricità è destinato ad aumentare. Ora, tramite la tecnologia Power to X sarebbe possibile immagazzinare l'energia solare estiva in eccesso sotto forma di gas o liquidi, per poi riconvertirla in elettricità e calore in inverno o quando serve.
1: Power to X sembra una soluzione molto promettente. Quali sono allora le difficoltà?
0: Il problema principale è l'efficienza. Durante il processo di produzione si perde molta energia e questo comporta anche costi elevati. In un recente rapporto, il Consiglio federale ridimensiona il ruolo del Power to X per l'approvvigionamento elettrico durante i mesi invernali. Al momento, quindi, la ricerca lavora per migliorare il rendimento e ridurre i costi di produzione. Uno degli impianti di ricerca si trova a Rapperswil-Jona ed è promosso dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Orientale.
1: Ed è proprio lì, Luca, che ci porti in questo tuo reportage. Conosciamo allora più da vicino questo progetto pilota.
5: Se sentiamo un allarme, seguimi senza correre, ok? Ci portiamo là davanti.
2: Sì.
5: In caso di allarme, non è mai successo, comunque non si sa mai.
0: Siamo a Rapperswil-Jona, sulle rive del lago di Zurigo. Protetti da un recinto ci sono container, bombole di gas e una rete di tubi. Ad accompagnarci e a farci conoscere l'impianto c'è Salvatore Oricchio, responsabile del settore Power to X dell'Istituto di Tecnica Energetica della Scuola Universitaria Professionale OST.
5: Si chiama il nostro impianto HEP, che sta per High Efficiency Power to Methane Pilot. È stato il primo impianto pilota in Svizzera a produrre del metano sintetico basato su questo principio di Power to X.
0: È un impianto dimostrativo per studiare la produzione di metano sintetico con tecnologie Power to X. A prima vista non ha nulla di spettacolare, tubi isolati e apparecchiature racchiusi in armadi metallici. Dietro questa struttura per nulla appariscente si nasconde però un processo complesso, come spiega ancora Oricchio.
5: Se vuoi produrre del metano usando queste tecnologie Power to X, la prima cosa che ti serve è l'idrogeno. Applicando l'elettricità e l'acqua che facciamo scorrere dentro, riusciamo a convertire l'acqua in idrogeno e ossigeno.
0: Nel passaggio successivo l'idrogeno viene mischiato con l'anidride carbonica. La miscela viene compressa e portata a 230-240 gradi centigradi. Poi attraverso un tubo, un reattore contenente un catalizzatore, un materiale che facilita la reazione. Alla fine si ottengono metano e acqua. Per raffreddare il sistema viene usato olio termico e proprio qui entra in gioco uno degli elementi più interessanti del progetto, ossia l'elettrolisi ad alta temperatura, come illustra ancora Oricchio.
5: Il calore abbiamo utilizzato per produrre del vapore. Questo vapore d'acqua possiamo usare per l'elettrolisi. È una tecnologia di elettrolisi abbastanza speciale che funziona ad alta temperatura. Siccome funziona ad alta temperatura, riesco ad alzare il rendimento in un impianto del genere da 50 a 70%. È stata la grande, grande innovazione che noi siamo riusciti a dimostrare.
0: Il passo successivo sarà lasciare la scala dimostrativa per testare la tecnologia nella centrale di valorizzazione dei rifiuti di Horgen nel Canton Zurigo. L'obiettivo è verificare se il processo funziona anche su scala industriale, conclude Salvatore Oricchio.
5: L'approccio è di sviluppare passo dopo passo le tecnologie sempre un poco più grandi, sempre un po' più vicino a applicazioni industriali per dimostrare con ogni passo la validità delle tecnologie.
1: E per tecnologie che devono ancora essere sviluppate ce ne sono altre che sono molto affermate, e possiamo parlare anche dei programmi informatici del gigante statunitense Microsoft, programmi come Word, Excel, Teams o Outlook che ormai fanno parte del lavoro quotidiano di molti privati, aziende e amministrazioni pubbliche. Soprattutto per una questione di sicurezza dei dati, l'amministrazione federale vuole affrancarsi da questa dipendenza tecnologica dei software indipendenti. Sono già stati testati con un piccolo gruppo di dipendenti e a breve saranno coinvolti nella sperimentazione altri 3.000 impiegati della Confederazione. Sentiamo Valentina Mocetti.
6: Un passo dopo l'altro per raggiungere la sovranità digitale. Entro la fine del 2027 il 12% circa dei dipendenti dell'amministrazione federale avrà la possibilità di scrivere, preparare tabelle, presentazioni e organizzare riunioni senza far uso degli ormai noti strumenti del gigante americano Microsoft. Un'opzione che concernerà 3.000 dipendenti scelti tra chi ha a che fare con dati sensibili come i dossier del Consiglio federale. Vogliamo essere certi che nessuno possa avere accesso ai dati, spiega Daniel Markwalder, direttore della divisione per la trasformazione digitale della Cancelleria federale. Con l'attuale situazione internazionale, la sovranità digitale deve essere al centro della nostra attenzione. Questo non vuol dire che siamo contro un'azienda, ma a favore dell'indipendenza. E la possibile soluzione si chiama BOSS. Contrariamente a Microsoft, punta su software open source, cioè programmi i cui codici sono accessibili e verificabili pubblicamente. Non appartengono insomma ad alcun gigante tecnologico. Non è un'utopia.
7: È
6: da un po' che ci stiamo lavorando, spiega l'ingegnere informatico. Dopo un primo studio di fattibilità abbiamo anche iniziato collaborazioni con altri paesi. Francia e Germania infatti sono già a buon punto. Gran parte dell'amministrazione del Land tedesco dello Schleswig-Holstein non lavora più con programmi Microsoft. Programmi le cui licenze peraltro diventano sempre più costose, ma anche raggiungere l'indipendenza digitale un costo. 9 milioni di franchi verranno spesi per portare a termine la sperimentazione nei prossimi 2 anni, ma a quanto potrebbe ammontare, chiediamo, la fattura finale? Non sappiamo ancora, una trasformazione completa comporterebbe costi ingenti che non siamo ancora in grado di quantificare, risponde Daniel Markwalder. Gli esperti infatti non sanno ancora se i nuovi software costituiranno solo un'alternativa di lavoro o se potranno sostituire completamente Microsoft. Non è chiaro neppure se la trasformazione alla fine concernerà l'intera amministrazione federale. Tante incognite, insomma, e viste le esperienze fallimentari di alcuni progetti informatici della Confederazione in passato, come evitare che l'indipendenza digitale si trasformi in un flop miliardario? È per questo che procediamo cautamente. Prenderemo decisioni solo dopo la fase di sperimentazione per minimizzare i rischi. Certo, i costi svolgono un ruolo importante, ma la sovranità, ci tiene a sottolineare l'incaricato per la trasformazione digitale, è un valore che non ha un prezzo preciso. Si tratta di una questione politica. Anche il Parlamento, del resto, si è espresso più volte a favore di una sovranità digitale.
1: La cultura ora che ci porta a Venezia al suo Festival del Cinema. Se a riempire i social media ci sono gli Oasis, le redivive star del Britpop, ma anche il regista italiano Nanni Moretti, il programma della 83esima Mostra del Cinema offre invece anche importanti spazi di riflessione. In attesa di scoprire l'atteso NASA, film firmato da due dei quattro autori palestinesi del premio Oscar No Other Land, è stato proposto come evento fuori concorso anche il nuovo film di Amos Gitai, The Road to Jericho, un poema per immagini che ripercorre anni di conflitto attraverso le parole di una serie di personaggi della cultura e della politica. Alessandro Bertoglio lo ha incontrato.
8: Tra i film presentati a Venezia fuori concorso, un titolo di particolare interesse per linguaggio cinematografico e contenuti è sicuramente The Road to Jericho, firmato dal grande cineasta israeliano Amos Gitai, che con i suoi film è stato più volte in concorso sia a Cannes che Venezia ed ha ricevuto il Pardo d'Onore a Locarno nel 2008. Nato ad Haifa nel 1950, Gitai ha realizzato film di finzione, documentari e opere ibride, come questa selezionata alla mostra, un viaggio tra Gerusalemme e Gerico che intreccia materiali d'archivio e si occupa della comunità beduina di Khan al-Ahmar, 300 persone che rischiano di perdere le loro case per l'occupazione dei coloni. Ma perché proprio Gerico?
9: It's like an urge to go to, actually, like you said, the beginning of humanity.
10: È come l'impulso a risalire alle origini dell'umanità e a scoprire cosa sia successo in questo lasso di tempo di migliaia di anni. Non posso dire che il film abbracci migliaia di anni, ma è una giusta posizione di ricordi legati a personaggi come Arthur Miller, Jean Moreau, Isaac Rabin, alcuni più dettagliati di altri. Rabin oggi è visto come il monaco, simbolo dell'eredità perduta. Quando è stato ucciso, l'intero processo di pace medio orientale è stato decapitato.
9: The entire Middle East process was decapitated.
8: Il messaggio politico del film è una difesa della convivenza e una critica alla continua erosione del processo di pace.
9: I think we have to keep a dialogue.
10: Credo che dovremmo continuare a dialogare. Sono favorevole al dialogo e contrario al boicottaggio della cultura, perché quale sarebbe l'alternativa? Non vogliamo parlarci, quindi passeremo alla prossima guerra. Già in molti stanno dichiarando di voler ricorrere alla forza, per poi ricorrere a sempre più forza e ancora più forza. Penso che il dialogo culturale debba prevalere. Mi piacciono molto i testi di Albert Camus del periodo della Seconda Guerra Mondiale e nel 1943, quando parlò della necessità di immaginare quale potesse essere il rapporto al di là del conflitto.
8: Dopo decenni di film su Israele e sulla Palestina e le loro ferite, ha scoperto qualcosa che non sapeva ancora?
9: Always a discovery, no? I like a lot what once Jean Moreau.
10: Mi rendo sempre conto che mi piace tantissimo fare questi film. Una volta Jean Moreau mi disse: non accetterò un ruolo a teatro o al cinema se non posso imparare qualcosa che ancora non so. Quindi un film è un motore, un invito ad approfondire la ricerca, perché in quel caso ti viene da pensare: tu mi stai intervistando, quindi magari ti dirò qualcosa a cui non avevi mai pensato prima. Ogni contatto umano o cinematografico è un'occasione per imparare qualcosa di nuovo.
1: E noi chiudiamo, c'è spazio ancora per un servizio, chiudiamo con un autobus che partirà prossimamente dal Ticino alla volta di Zurigo per Swiss Disco 60 Plus o 60 Plus. Si tratta di una giornata per andare a ballare organizzata da Prosenectute, a cui parteciperanno pensionati di tutta la Svizzera. La sezione ticinese aveva già proposto un evento simile in giugno a Lugano, che aveva registrato il tutto esaurito, tanto che è già in programma un'altra disco il prossimo fine settimana. Francesca Motta ha intervistato il direttore di Prosenectute Ticino Moesano, Paolo Nodari.
11: Non è ballo liscio, no? Perché in fondo opportunità legate alle danze tradizionali c'erano già anche precedentemente. Qui la domanda della gente che ci è arrivata è: diamoci più da fare, ci piace ballare, ci piace andare in discoteca, quindi siamo andati oltre.
6: E questo andare oltre si è tradotto in una prima serata disco al Lido di Lugano lo scorso 3 di giugno.
11: La risposta del pubblico è stata straordinaria. Al Lido di giugno hanno risposto più di 250 persone, ecco, non c'era posto per tutti, quindi proprio per dare un posto a tutti abbiamo subito organizzato un nuovo evento a settembre. Anche qui i posti sono tutti esauriti e c'è una nuova lista d'attesa. Quindi questo è per noi un segnale molto chiaro che queste proposte rispondono a un desiderio concreto delle persone.
6: Il desiderio di nuove occasioni di socializzazione e divertimento non stupisce Prosenectute. Da tempo osserva un cambiamento nelle richieste dei pensionati, che non sono più quelli di una volta.
11: Diciamo che gli interessi delle persone cambiano e sarebbe strano il contrario. Le persone che oggi vanno in pensione sono cresciute in una società diversa da quella delle generazioni precedenti, quindi sono persone che hanno viaggiato di più, hanno avuto percorsi professionali e formativi differenti. Quindi le persone che incontriamo oggi fanno parte di una generazione che vuole continuare a partecipare, incontrare persone, fare esperienze e vivere pienamente il proprio tempo.
6: La tendenza è stata riscontrata anche dalle altre sezioni di Prosenectute, che hanno organizzato una Swiss Disco 60 Plus nazionale un anno fa e la ripropongono il prossimo 12 settembre a Zurigo. Da Lugano partirà un bus con fermate a Bellinzona e Biasca. Forte di questo successo e visto il legame tra socialità e salute, è probabile che ci saranno altri momenti disco anche in futuro.
11: Il ballo ha una caratteristica straordinaria perché unisce movimento, socialità, piacere, passione, quindi elementi che favoriscono il benessere e aiutano le persone a mantenersi attive.
1: E con questo chiudiamo 6 di sera. Oggi il sottoscritto Alessandro Broggini ha preparato la trasmissione insieme a Gino Ceschini. Adesso c'è lo sport.

0: Lo sport.
1: Il gol di Bislimi, il 2-1. Erroraccio qui da parte di Salvi, che ha servito Bislimi sulla tre quarti, che non ci ha pensato due volte, di prima intenzione ha colpito.
2: Bandiera scacchi, Andrea Chimi Antonelli a 20 anni vince il suo primo Gran Premio d'Italia, rimonta dal 19° posto, impressionante.
3: 6 su 6 e il Lugano prova la fuga, l'impressionante rimonta di Antonelli. Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo però dal calcio ed è un Lugano che continua a vincere, sesta vittoria su 6 in Super League. I bianconeri hanno sconfitto in rimonta in trasferta il Basilea 3-1 grazie alle reti di Cimignani, Bislimi e Kendussi. È successo anche del Sion in questo settimo turno, che in inferiorità numerica è riuscito a imporsi sulla Thun per 3-2. La notizia è che in questo caso Botelli è rimasto a secco, mentre il San Gallo è andato a vincere in casa della Servette 2-0 dopo 7 turni. Lugano dunque a punteggio pieno e primo tentativo di fuga, trovandosi, nonostante una partita in meno, a più 3 sullo Young Boys, primo inseguitore. Terza forza del campionato è il Sion con 12 punti, poi San Gallo e Basilea 10, Lucerna 9 al sesto posto, chiude all'ultimo il Servette con 4. Ma torniamo in vetta. Patrick Locatelli ha raccontato la partita del Lugano. Un Lugano in casa, Lugano sembra davvero funzionare tutto.
4: Esattamente, sì, ben ritrovati. A immagine del gol che avete sentito nella copertina di Bislimi, propiziato dall'erroraccio, dal regalo dell'ex Salvi, è subentrato tra l'altro la pausa per un riacutizzarsi del problema di Omlin, che aveva tenuto fuori l'estremo difensore per un mese, e poi anche a immagine della terza rete, quella del Lugano, propiziata da due subentrati, il primo Pilström che ha messo in mezzo il cross, e poi dalla rete di Kendu si è entrato proprio a braccetto, diciamo così, con lo svedese. Dunque un Lugano che quest'anno può guardare con il sorriso, Mattia Crocetti può guardare con il sorriso quando si volta verso la panchina, perché anche chi subentra ha la mentalità, ha le qualità, insomma, per ribaltare le partite. Lo diceva Antonio Papadopoulos: quando ci troviamo in svantaggio abbiamo quest'anno la mentalità e il carattere per ribaltare le partite. Un incontro che è iniziato con un andamento un po' soporifero, poche le occasioni a dire il vero nella prima metà d'incontro, fatta eccezione per due legni colpiti, il primo da Zelar per i Renani, l'ex, uno degli ex di giornata, ma era in posizione di fuorigioco, e poi sul fronte opposto quello di Dos Santos, che appunto gli si è visto negare la rete dal legno. Un Dos Santos tra l'altro anche oggi tra i peggiori a mio giudizio in campo. E poi nella ripresa doccia fredda subito per i bianconeri, con un altro subentrato, Metigno, triplo cambio addirittura per Lichtsteiner alla pausa, con l'inserimento anche di Jerdan Shaqiri, poco incisivo a dir la verità nel resto dell'incontro. Dicevo, rete di Metigno subito al secondo minuto della ripresa, una simulare una doccia fredda per i bianconeri, e poi nel giro di due minuti la vera reazione da parte del Lugano, con la rete di Cimignani seguita da quella di Bislimi, sfruttando appunto il regalo. E poi in amministrazione i bianconeri hanno condotto sino all'81esimo, quando Kendussi, appunto un po' favorito anche dal rimpallo di Tsunemoto, hanno potuto abbellire il risultato sul 3-1. Come diceva bene Paolo Laurenti, vetta conquistata, primo tentativo di fuga con 6 partite, 6 vittorie, un inizio impeccabile di stagione se sommiamo anche la Coppa Svizzera e la Conference League. E adesso ci sarà il vero test per, insomma, concretizzare questa fuga. Tra 6 giorni si affronterà chi sta inseguendo, ossia lo Young Boys. È tutto dal San Jacopo Lina, che può tornare a Comano.
3: Esattamente, appuntamento per sabato prossimo per Lugano Young Boys all'AIL Arena, sempre in Svizzera, ma in Challenge League. Livorno ha battuto lo Stade Nyonnais 4-1 e i vodesi sono saliti, Livorno è salito al secondo posto con 15 punti, 2 di ritardo dalla capolista Stade Lausanne. In Serie A, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1. In questo momento si sta giocando Bologna Sassuolo, con il Sassuolo in vantaggio per 1-0. E poi stasera il piatto forte della domenica, appunto, del calcio italiano, con Juventus Milan alle 20:45.
5: Forza Kimi! Yeah! Forza Kimi!
6: Yeah! Yeah!
3: Le urla di gioia di Hakimi Antonelli, che celebra in Formula 1 il trionfo al Gran Premio di Monza, autore di una strepitosa rimonta grazie a 26 sorpassi totali dal 19° posto in griglia di partenza al primo davanti al compagno della Mercedes Russell e al pilota della Red Bull Verstappen. Giornata amara per le padrone di casa della Ferrari, Hamilton sesto, mentre Leclerc si è schiantato senza conseguenze al terzo giro. In collegamento ancora da Monza l'inviato RSI Giacomo Moncetti, che hai definito, e lo abbiamo sentito anche nella nostra copertina, la gara odierna di Antonelli impressionante.
0: Sì, perché oggettivamente scattare dalla 19esima posizione e vincere in Formula 1 è sempre un'impresa. Farlo a Monza, dove mai nessuno aveva vinto partendo così indietro, è un'impresa ancora maggiore. E poi farlo a 20 anni, va bene, con la macchina migliore di tutti, però c'è un compagno di squadra che partiva in prima fila, che era davanti a te, che era la tua stessa macchina. Cioè, onestamente, pensare oggi che Kimi Antonelli potesse vincere il Gran Premio era difficile, e invece ha proprio firmato una di quelle gare che ti fanno capire che questo è un predestinato, che questo ha qualcosa di speciale. Autore di 26 sorpassi e soprattutto è stato il primo italiano a vincere nel Gran Premio di casa dopo 60 anni, cioè non succedeva dal 1966. Quindi, se noi pensiamo alla tradizione motoristica italiana, se pensiamo alla passione che c'è in Italia per la Formula 1, erano 60 anni che un pilota italiano non vinceva Monza. Kimi Antonelli lo fa, e lo fa in questa maniera. Quindi davvero è una di quelle gare che sicuramente segnano la sua carriera, ma mi permetto di dire, poi dopo è il tempo a dirlo, ma se devo azzardare direi che questo è uno di quei Gran Premi che ci ricorderemo a lungo.
3: Si parlava e si diceva, lo si definiva giustamente, Verstappen un fenomeno, Antonelli lo è ancora di più.
0: No, non è più fenomeno di Verstappen. Verstappen ha qualcosa di unico. Verstappen ha vinto 4 mondiali, Antonelli deve ancora vincerli. Verstappen ha cominciato a fare cose incredibili in Formula 1 in un'età ancora più giovane rispetto ad Antonelli, però il paragone ci può stare, nel senso che così come con Verstappen, con Antonelli si ha l'impressione di avere uno che, come dicevo prima, ha qualcosa di speciale. Dunque, Verstappen è ancora lontano, perché poi bisogna fare la carriera di Verstappen, però sicuramente Antonelli ha quella qualità lì, ha quella classe lì, e infatti Verstappen vuole molto bene ad Antonelli, come se si rivedesse un po' in lui.
3: Un'ultima parola sulle Ferrari, padrone di casa, giornata di certo amara, però il popolo ferrarista si è un po' consolato appunto con la vittoria di un giovane pilota italiano?
0: Sì, diciamo sì, consolazione è la parola giusta. Il tifo è per la Ferrari, anche se c'è un pilota italiano in pista, il tifo a Monza rimane per il 90% per la Ferrari. Detto questo, il fatto che la giornata Ferrari sia stata fondamentalmente disastrosa, anche e soprattutto per colpa di Charles Leclerc, che prima ha messo quasi fuori gioco il compagno di squadra, poi si è messo fuori gioco da solo, ecco, vista la giornata disastrosa per la Ferrari, Antonelli è stata una bella consolazione per tutto il popolo rosso, comunque avere un ragazzino italiano che vince in casa, e peraltro è un ragazzino che non può non stare simpatico con quel sorriso lì. Insomma, Antonelli è uno ben voluto da tutti, da qualsiasi tifoso.
3: Giacomo Moncetti da Monza. Noi passiamo all'hockey, penultima amichevole di preparazione vincente per l'Ambrì, che alla Warrior Cup in Germania ha battuto i padroni di casa del Kaufbeuren, terza serie tedesca, 5-2, Mugli ed De Luca, Bosson e Joly i marcatori. Le ventinesi torneranno in pista giovedì per l'ultimo appuntamento amichevole contro il Rapperswil. In Champions League 2-2 per il Servette, che ha sconfitto 3-1 i norvegesi dello Storhamar, goleada del Davos 8-2 rifilato agli Eisbären di Berlino. Il belga Wout van Aert ha vinto in volata sul traguardo di Cordoba la 15esima tappa della Vuelta, che non ha mutato la generale, quindi vede sempre in testa con la maglia rossa lo spagnolo Mas. Dalle 18 invece a Istanbul si sta giocando la finale degli europei femminili di pallavolo, finale che si disputa tra Italia e Turchia. Le azzurre hanno vinto il primo set 25-16. È tutto, buona serata.
6: sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni la A13 è tuttora chiusa a partire da Rottenbrunnen in direzione di Coira a causa di un incidente. Ancora code e forti rallentamenti. Nei Grigioni sulla A13 da Ander in direzione di Reichenau, così come da Coira Nord in direzione di Zurigo. A nord delle Alpi, sulla A2 tra Wassen e Amsteg in direzione di Lucerna, da Attinghausen fino a Beckenried sulla A2 e fino a Sisikon sulla Axenstrasse. Per quanto riguarda lo stato delle strade, la strada della Calanca, da Molina fino alle cave di Arvigo, resterà aperta durante il giorno tra le 6.30 e le 20.30, regolata da addetti alla sicurezza. Resterà invece chiusa durante la notte. Infine, a proposito dei passi, informiamo che l'Albula è stata riaperta. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
7: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
8: Buonasera da Angelica Arbasini e ben ritrovati. Il biennio 2025-2026 segna un doppio traguardo per il Passo del Bernina, ovvero il 160esimo anniversario dalla prima strada carrozzabile e il 60esimo anniversario dalla sua apertura invernale. Per celebrare queste ricorrenze nasce una pubblicazione, Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli. Un volume che ripercorre l'intera storia del valico dalla preistoria ai giorni nostri. L'opera è curata da Luigi Badilatti, che per oltre 20 anni è stato segretario della commissione pro apertura Passo Bernina, e dalla storica Matilde Bontognali. La grande rivoluzione del Novecento fu proprio la costruzione della ferrovia del Bernina, inaugurata nel 1910. La ferrovia rese ovviamente più rapido e sicuro il collegamento tra nord e sud, causando però il declino delle attività tradizionali dei somieri e dei vetturini. Una delle più importanti conquiste per la Val Poschiavo è stata proprio l'apertura invernale del Passo del Bernina. Dopo decenni di proteste e iniziative popolari, nel 1965 venne autorizzata una prima apertura sperimentale. Il passo rimase progressivamente aperto anche durante l'inverno, garantendo alla valle un collegamento stabile con il resto del cantone. Ma adesso io do il benvenuto alla nostra ospite, la co-curatrice del volume Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli, Matilde Bontognali. Buonasera e benvenuta.
9: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
8: Iniziamo proprio dal principio, ripercorrendo questa storia. Partiamo magari proprio dal nome Bernina. Da dove deriva?
9: Il nome Passo del Bernina è ovviamente un nome dato dall'uomo, perché le montagne, così come i luoghi, non nascono certo con un nome già cucito addosso. L'etimologia di Bernina non è chiarissima, ma si pensa derivi molto probabilmente da un nome di persona, come successo per molti altri toponimi nella regione. Più precisamente si pensa dal cognome Bernin, diffuso nell'Italia settentrionale, o Bernini. Nei documenti che abbiamo studiato, Bernina ricorre in varianti diverse, talvolta Barnigna, Barlina, Berlina, Barnina, per poi cementificarsi in Bernina con l'arrivo dell'Ottocento.
8: La presenza umana sul Bernina si attesta già 8500 anni fa, è vero?
9: Sì, questo è uno degli elementi che negli anni era passato un po' in sordina, Fino al 2012 non è stato possibile attestare con certezza a quando risalissero i primi passaggi umani nella zona, perché i ritrovamenti archeologici erano oggetti, non si poteva quindi escludere che tali oggetti fossero stati smarriti da viaggiatori in epoche successive. Nel 2012, dicevo, avviene una svolta. Nella zona di Prudalvent vengono ritrovati resti quasi completamente erosi di un focolare che quindi è stato possibile attestare per certo risalga al Mesolitico, quindi a circa 8500 anni fa. Con questo ritrovamento abbiamo la certezza che dei primi accampamenti, dei primi passaggi appunto risalgano a 8500 anni prima. Si tratta però probabilmente da dei casi ancora isolati, forse dei cacciatori o comunque quasi sicuramente una prima frequentazione umana, che ancora non significa l'asse sia davvero un valico così frequentato.
8: Qual è lo scopo principale del libro, che tra l'altro riporta delle bellissime fotografie?
9: Il libro, come accennato, nasce da un'idea di Luigi Badilatti, fiduciario in pensione e membro per oltre 20 anni della Commissione Pro Apertura Bernina, che grazie al suo lavoro aveva collezionato una miriade di documenti, articoli e raccolto diverse testimonianze sulla storia recente del passo. In occasione dei 60 anni dell'apertura invernale desiderava farne un libro, per questo è venuto da me, e insieme il nostro scopo è cambiato nel corso del tempo, perché il progetto è iniziato come un libro sulla storia dell'apertura invernale del passo, ma dopo poco ci siamo accorti che nel 2025 cadevano anche i 160 anni dall'inaugurazione della strada carrozzabile. Informandoci, leggendo, studiando, abbiamo anche accumulato molti scritti di storici appassionati che negli ultimi 150 anni hanno studiato e raccontato la storia di questa strada, ma mancava un lavoro aggiornato e capace di restituirne una visione d'insieme. Abbiamo quindi deciso di partire dalle origini e raccontare per intero, per quanto possibile, la storia di questo valico, rielaborando e raccogliendo quanto era stato fatto prima di noi e aggiungendo un tassello nuovo, ancora inedito, ovvero quello dell'apertura invernale del passo a questo grande mosaico.
8: Senta, quali vantaggi economici portò alla valle l'apertura invernale del passo?
9: Furono moltissimi. Da in primis per i commercianti la chiusura invernale del passo era un limite enorme che limitava i commerci, che obbligava a delle tratte molto più lunghe verso l'Italia, quindi con anche dei dazi doganali. Quindi in primo luogo ha sicuramente semplificato i commerci.
8: Ecco, quando fu completata del tutto la strada carrozzabile del Bernina?
9: La strada carrozzabile del Bernina fu completata nel 1865, quindi appunto l'anno scorso ricorrevano i 160 anni.
8: E c'era anche un ospizio chiamato l'Ospizio Bernina.
9: Sì, l'Ospizio Bernina fu appunto un primo ospizio sulla sommità del passo, creato tra gli altri dai fratelli Ragazzi, due grandi imprenditori dell'Ottocento Poschiavino, insieme ad un'altra cordata di Valposchiavini. E ospitò, con qualche sorpresa forse da parte dei lettori, anche dei grandi nomi. Ad oggi ancora esistono i libri dei forestieri dell'Ospizio Bernina, in cui si trovano delle firme come Matilde Serao, Ugo Foscolo e altri grandi intellettuali italiani e non.
8: Può sembrare banale, ma perché il passo del Bernina è considerato un collegamento strategico tra nord e sud delle Alpi, e quali merci principalmente transitavano sul passo?
9: Il passo del Bernina è un valico strategico, diciamo, a momenti alterni nel corso della storia. Ha ricoperto delle importanze più o meno centrali per la grande storia. È stato un valico strategico e centrale quando serviva a collegare la Francia al territorio amico di Venezia senza dover passare dal territorio nemico di Milano. Lo è stato meno in concomitanza con la costruzione di altri passi o con la miglioria di altre strade che hanno quindi fatto tracciare nuovi itinerari sui grandi assi, diciamo. ed è stata una strada in cui è passato un po' qualunque cosa, dai cannoni alle farine ai caffè, ad esempio è stata una strada del vino, grazie al confine con la Valtellina, tra la Val Poschiava e la Valtellina, è stata un'importante strada del vino.
8: Ecco, cos'era il trinchetto?
9: Il trinchetto era questa sorta di piccola botte che i vetturini potevano attaccare al proprio mulo, al proprio asino, diciamo così, per affrontare le fatiche della giornata. Infatti, a seguito a qualche piccolo abuso durante il trasporto del vino, in cui sembra essere accaduto che le botte trasportate venissero aperte per consumare un qualche calice, si instaurò questa abitudine del includere nella paga dei vetturini anche questo trinchetto, quindi esatto, questa piccola botte di vino per il proprio consumo, forse per aiutare a superare i geli d'inverni.
8: Ecco, tornando al volume, quali sono le quattro grandi epoche storiche in cui è suddivisa l'opera?
9: Il libro abbiamo deciso di suddividerlo in quattro capitoli che in ordine cronologico partono dalla preistoria all'oggi. Il primo si intitola Dalla preistoria al Settecento e abbiamo deciso di riassumere tutto ciò che sta in questo grande pezzo di storia in poche pagine, perché il libro è pensato per un pubblico vasto, quindi non ha la pretesa di essere un'opera saggistica completa, ed era la parte su cui anche le fonti sono già state studiate, diciamo. Non sarebbe stato possibile portare grandi nuove scoperte, quindi abbiamo dalla preistoria al Settecento, abbiamo l'Ottocento che porta con sé un grande cambio di paradigma, perché si crea ciò che è oggi la Confederazione Svizzera, quindi interviene anche lo Stato e in secondo luogo i cantoni, il cantone dei Grigioni nella gestione delle strade, quindi si accompagna a questo cambio di paradigma. Il Novecento, che è il secolo che ha creato la strada che conosciamo oggi e porta con sé anche la lunga battaglia per l'apertura invernale, e il libro si conclude con dal 2000 oggi. Dal 2000 oggi, quindi degli ultimi 26 anni, ci siamo limitati a tracciare solo qualche coordinata, perché bisogna lasciare al tempo
8: di fare la sua storia.
9: Sì,
8: certo.
9: Esatto.
8: Ma senta, nel nuovo millennio il Bernina, secondo lei, continua ad essere un collegamento fondamentale?
9: Rimane un collegamento fondamentale indubbiamente per la valle e ha guadagnato una grande valenza turistica, l'abbiamo visto anche con la ferrovia del Bernina, che non è al centro di questo libro, ma i fatti recenti di questa estate, quindi possiamo dire probabilmente in un'altra accezione sicuramente rispetto agli altri secoli, ma rimane un valico di enorme importanza.

0: Nel nuovo millennio il Bernina continua a essere un collegamento fondamentale. Nel tempo sono state introdotte moderne opere protezione contro valanghe e accumuli di neve, mentre nel 2008 la ferrovia del Bernina è stata riconosciuta patrimonio mondiale UNESCO. Il Bernina non è soltanto una strada o un valico alpino, è un luogo che per secoli ha collegato persone, lingue, culture ed economie diverse, contribuendo alla storia e all'identità della Val Poschiavo. Il libro di cui stiamo parlando mostra come generazioni di abitanti abbiano saputo trasformare una difficile barriera naturale in una risorsa fondamentale per la valle. E ne stiamo parlando con la storica Matilde Bontognali, co-curatrice del volume insieme a Luigi Badilatti, che per oltre 20 anni è stato segretario della commissione pro apertura Passo Bernina. Il volume si intitola, lo ricordiamo, Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli.
1: Il libro si apre tra l'altro con una splendida prefazione di Sasha Zala, da poco presidente dell'Organizzazione Mondiale delle Scienze Storiche e titolare di storia all'Università di Berna, cosa che rappresenta, non nego, un certo motivo di orgoglio.
0: Come ha collaborato con Luigi Badilatti a questo volume?
1: Ci dividono esattamente 50 anni, quindi è stato innanzitutto sicuramente un lavoro intergenerazionale. Io poi sono storica di professione e mi sono occupata soprattutto della ricerca bibliografica storica e della redazione dei testi, mentre Luigi ha seguito più da vicino la storia recente del Passo grazie alla sua esperienza, ai suoi rapporti con le istituzioni e con molte delle persone che ne hanno segnato la storia. Inoltre Luigi ha raccolto e ordinato una quantità enorme di fotografie occupandosi della cernita, testimonianze e fotografie. Credo che questa complementarità sia uno degli aspetti anche interessanti del libro. Alla ricerca storica si affianca una dimensione più personale e più umana, fatta di ricordi e di immagini.
0: C'è qualcosa che durante la ricerca l'ha colpita particolarmente?
1: Una delle cose che mi ha colpito particolarmente è stata poter entrare in contatto con le esperienze di chi il Passo lo ha attraversato nei secoli, appunto. Per quasi ogni epoca abbiamo trovato delle cronache o delle testimonianze di viaggio che raccontano non solo il percorso, ma anche le emozioni, le difficoltà, i paesaggi di chi attraversava il Bernina nel 500, nel 700, nell'800 o nel 900. In qualche modo queste testimonianze ci permettono di vedere il Passo con gli occhi di chi appunto lo ha percorso prima di noi.
0: E dunque Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli. Con noi la storica Matilde Bontognali, co-curatrice del volume, che ringrazio per essere stata con noi, e vi ricordo che il libro sarà presentato giovedì 24 settembre alle 18 alla Biblioteca Cantonale dei Grigioni con la moderazione della storica Saveria Masa. E grazie ancora a Matilde Bontognali per essere stata con noi. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: E grazie a voi per averci seguito. Per questa settimana è tutto. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Raffaele Pedrazzini. Dalla Germania, netta affermazione dell'estrema destra in Sassonia. Secondo gli exit poll, l'AfD, Alternative für Deutschland, ottiene tra il 44 e il 44,5% dei voti, più del doppio dell'Unione Cristiana Democratica di Germania, ferma al 18,5%. Il partito rivendica una vittoria storica, ma potrebbe comunque restare appena sotto la maggioranza assoluta nel Parlamento regionale. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra la delegazione ucraina e gli inviati americani. L'incontro, durato circa 3 ore, si è svolto in un clima definito positivo e si è concentrato soprattutto sulle esigenze dell'Ucraina in vista dell'inverno e sulla protezione della rete energetica. Witkoff, emissario di Trump, ha parlato di discussione sostanziale e ha annunciato che il dialogo proseguirà. Previsto ora un nuovo confronto con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Nuova escalation nel sud del Libano, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Attacchi attribuiti a Israele hanno causato almeno 4 morti e oltre 20 feriti. Nelle ultime 36 ore il bilancio complessivo sale così ad almeno 9 vittime. Israele afferma di aver colpito per rispondere a violazioni della tregua da parte di Hezbollah. Beirut invece parla di pericolosa escalation e chiede che l'intervento urgente degli Stati Uniti e della comunità internazionale sia imminente. Caos nei cieli dell'Indonesia dopo l'eruzione del vulcano Krakatoa. Le autorità hanno chiuso 8 aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta. Oltre 1.500 voli sono stati ritardati e circa 170.000 passeggeri sono rimasti bloccati. Le ceneri vulcaniche hanno raggiunto anche Bali e Lombok. La Svizzera deve prepararsi a un'economia mondiale profondamente diversa. Secondo la SECO, le grandi potenze potrebbero usare sempre di più il proprio peso economico e per un piccolo paese come la Svizzera, esportatore, questo rappresenta uno svantaggio. Berna deve quindi muoversi in modo più attivo e continuare a puntare sugli accordi di libero scambio. E per chiudere, 2 notizie dal mondo culturale. Il cinema svizzero è protagonista alla Mostra di Venezia. Il regista Wim Wenders presenta un documentario in 3D dedicato all'architetto svizzero Peter Zumthor, girato nell'arco di 14 anni e costruito attorno ad alcune delle sue opere più note, dalle Terme di Vals al Museo Columba di Colonia. Sempre a Venezia nasce inoltre una nuova alleanza cinematografica alpina tra Ticino, Vallese e Valle d'Aosta. Le 3 regioni hanno firmato una lettera di intenti per rafforzare la collaborazione nel settore audiovisivo, un'intesa salutata anche dalla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Previsioni per domani: al sud giornata abbastanza soleggiata con sviluppo di cumuli nel pomeriggio e qualche temporale locale, soprattutto in Engadina. Al nord inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci e poi schiarite. In serata nuovo aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali.
2: Lo sport.
3: Il Lugano abbozza una prima fuga in testa alla classifica. Buonasera da Paolo Laurenti. E sì, perché i bianconeri di Mattia Crocitorti sanno solo vincere. 6 su 6 in Super League grazie al successo odierno in rimonta a Basilea per 3-1 grazie ai gol di Cimignani, Bislimi e Kendusi. Lugano con una partita da recuperare in vetta alla graduatoria con 18 punti, 3 di vantaggio sullo Young Boys che sabato sarà di scena all'AIL Arena. Sentiamo un logicamente felice tecnico dei ticinesi.
4: Questa si chiama convinzione, i ragazzi ci credono, non sono andati in difficoltà neanche oggi. Penso che oggi il Lugano è venuto qua e ha giocato veramente una grandissima partita, perché hanno mostrato personalità dal primo minuto fino alla fine della partita. Oggi c'è poco da dire a questi ragazzi, bisogna veramente fare complimenti a tutti quanti, dal primo all'ultimo che è entrato, perché ha dato una mano a questa squadra. Ma questa è una squadra, in questo momento crede in quello che fa, è una squadra convinta, è una squadra che sa quello che vuole. Noi vogliamo stare davanti a tutti più in alto possibile e dunque devi avere il coraggio di fare questo. queste partite anche a Basilea. Non sempre potremo portarle a casa, però oggi penso che anche nei momenti di difficoltà questa squadra ha dimostrato di volerla fino alla fine, questi tre punti. Dunque ancora bravo ai miei ragazzi, perché questa è una vittoria meritata.
3: L'allenatore del Lugano Mattia Crocitorti. Nella settima giornata di Superliga è successo pure del Sion, che in 10 è comunque riuscito a imporsi sulla Tuna 3-2, mentre il San Gallo è andato a vincere in casa del Servette 2-0. In Serie A italiana, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo terminata pochi minuti fa 2-2. Alle 20:45 la sfida tra Juventus e Milan. La Formula 1 celebra Kimi Antonelli, trionfatore al Gran Premio di Monza e autore di una strepitosa rimonta. Partito 19esimo, è riuscito ad imporsi davanti al compagno della Mercedes Russell e al pilota della Red Bull Verstappen. Giornata amara per le Ferrari, Hamilton sesto, mentre Leclerc si è schiantato senza conseguenze al terzo giro. Hockey è penultima amichevole di preparazione vittoriosa per l'Ambri Piotta, che alla Warrior Cup in Germania ha sconfitto i padroni di casa del Kaufbeuren, terza serie tedesca, 5-2 con reti di Mugli ed De Luca, Bosson e Joly. E infine il belga Wout van Aert ha vinto in volata sul traguardo di Cordoba la 15ª tappa della Vuelta, che non ha mutato la generale e che vede quindi sempre lo spagnolo Massa vestire la maglia rossa.
1: Per coloro che sono alla guida sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo si registrano 3 km di coda a partire da Quinto, con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo resta chiusa verso la galleria, mentre è aperta la corsia preferenziale Cupra. Forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 da Tusis Nord verso Reichenau e da Coira Nord in direzione di Zurigo. Code anche sulla A2 da Altdorf verso

Rain con Band of Gold, una fede d'oro che nel titolo potrebbe far pensare a qualcosa di prezioso e felice, ma che nella canzone diventa il simbolo di un amore rimasto soltanto in un ricordo. E benvenuti a questa nuova puntata di Legami in Trecce di Note, insieme a me Patrizia Cavallin, e la parola mi è stata ispirata da un libro di Tracy Chevalier, La maestra del vetro, che ci porta a Murano, nel mondo affascinante dei maestri vetrai. Tra le loro creazioni ci sono anche quelle preziose perle colorate, piccole meraviglie di vetro prodotte per secoli e destinate anche ai più ricchi. E leggendo di quelle perle ho pensato a tutto ciò che luccica e che consideriamo prezioso: gioielli, diamanti, sogni, sentimenti e naturalmente l'oro. Gold è la parola che intreccia le nostre canzoni. E se Freda Payne ci ha lasciato una semplice fede nuziale, Bruno Mars invece non bada a spese. Per lui l'oro deve essere addirittura 24.

Mars e 24K Magic, magia 24 carati nell'aria. Ma quell'oro non è soltanto quello dei gioielli. I 24 carati, la massima purezza dell'oro, diventano l'immagine di un momento per lui in cui ci si sente al massimo, luminosi, sicuri, quasi invincibili. Perché a volte per brillare non serve indossare qualcosa di prezioso, basta sentirsi preziosi. E poi non tutto ciò che è prezioso però si può pesare. Ci sono persone alle quali basta attribuire una qualità per renderle molto più preziose di un gioiello. Diciamo che hanno un cuore d'oro. Heart of Gold, questo è Neil Young.

Gang con Heart of Gold in questa puntata di Legami, intrecci di note con questa parola gold, oro, un cuore d'oro, ma anche una delle canzoni più importanti della carriera di Neil Young, inserita nell'album Harvest. In quel periodo Neil Young aveva seri problemi alla schiena e reggere a lungo una pesante chitarra elettrica gli risultava parecchio difficile. Anche per questo si ritrovò a privilegiare strumenti e sonorità più acustiche. Heart of Gold fu registrata a Nashville e alle voci parteciparono anche James Taylor e Linda Ronstadt, tre nomi straordinari riuniti quasi casualmente nello stesso momento, e quel suo cercare un cuore d'oro conquistò davvero tutti. La canzone sarebbe diventata l'unica numero uno di Neil Young nella classifica americana dei singoli. E dal cuore passiamo alla fantasia, perché se può esistere un cuore d'oro, può esistere anche un nuovo sogno d'oro. Ci sono i Simple Minds e questa è New Gold Dream.

I Simple Minds con New Gold Dream, un nuovo sogno d'oro, ma anche il titolo di un disco che cambiò la storia del gruppo. Fino a quel momento i Simple Minds erano soprattutto una band di culto. Con New Gold Dream il loro suono diventò più luminoso, melodico e aperto. E lo stesso Gene Kerr ricorda quel periodo come uno di quei momenti rari in cui sembrava che tutto funzionasse. La band sentiva di aver trovato finalmente una nuova direzione e lui stesso ha definito New Gold Dream una sorta di santo graal dei Simple Minds, il disco che segnò la loro vera svolta. E durante quelle sessioni passarono addirittura tre batteristi, tra cui il grande Mal Gaynor, destinato poi a diventare uno dei volti storici della band. E dal sogno dorato di Jim Carrey e Simple Minds torniamo alle cose preziose, perché nel nostro scrigno manca ancora una pietra, e questa volta c'è Diamante, che è anche il nome di una persona. Era il nome della nonna di Zucchero, e per trasformare quel ricordo in una canzone, Zucchero affidò il testo a Francesco De Gregori, così il diamante del titolo non è qualcosa da custodire in una cassaforte, ma una figura familiare, un ricordo prezioso. Zucchero, questo è Diamante.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Traffico intenso su diversi assi principali. Sulla A2 verso il San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, 3 km di coda e ritardi fino a 30 minuti. L'entrata di Airolo resta chiusa verso la galleria. Sempre sulla A2, ma verso Lucerna, forti rallentamento tra Amsteg e Beckenried, con chiusure intermittenti e lunghi ritardi. Problemi anche tra Ergisvil e la galleria del Sonnenberg. Nei Grigioni, sulla A13, fino a 30 minuti di ritardo tra Tusis Nord e Rötenbrunnen e fino a 45 minuti tra Coira Nord e il raccordo di Sargans. Code anche sulla A1 tra Krickstetten e Erkingen con ritardi fino a 20 minuti e sulla A8 tra Alpach Nord e Löpper con attese fino a 15 minuti. Infine a Melide Bissone sulla A2 verso Chiasso, uscita chiusa per un veicolo in avaria. Prestate attenzione e buon viaggio.
0: Rete 1.
2: Legami.
3: Legami.
2: Legami.
0: Legami.
4: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

Gli Spandau Ballet con Gold, oro in questa puntata di Legami, Intrecci di note legata a questa parola. E qui l'oro smette per un momento di essere un gioiello e diventa qualcosa che abbiamo dentro. Gary Camp gioca infatti con l'idea del valore, della forza e della fiducia in se stessi. C'è una frase bellissima che dice "You are indestructible, always believing", che significa "sei indistruttibile, continua sempre a crederci". Forse è proprio questo il significato più bello di Gold. Ricordarci che possiamo essere preziosi senza bisogno di indossare nulla che luccichi. E non a caso col tempo questa canzone è diventata anche una sorta di inno delle vittorie sportive britanniche, inevitabilmente legata alla medaglia più desiderata, quella d'oro, Gold. Finora abbiamo dato all'oro molti significati. I Dire Straits ne aggiungono uno interessante, mettendolo direttamente a confronto con qualcosa che evidentemente per loro vale ancora di più: l'amore, love over gold. Questi sono i Dire Straits.

I Dire Straits con Love Over Gold, e già il titolo racchiude una scelta: l'amore al di sopra dell'oro, qualcosa che vale più della ricchezza. Mark Knopfler costruisce il brano quasi come un piccolo film, delicato e sospeso. Una curiosità interessante riguarda proprio il titolo: Love Over Gold era una frase che Mark Knopfler aveva visto scritta su un muro a Londra e ne rimase affascinato, al punto da farla diventare prima il titolo della canzone e poi dell'intero album. E quell'immagine suggerisce qualcosa di molto semplice ma potente: possiamo circondarci di cose preziose, cercare l'oro e tutto ciò che brilla, ma alla fine c'è qualcosa che può avere ancora più valore. Love over gold, l'amore prima dell'oro. Ma lasciamo per un momento l'oro e seguiamo i suoi riflessi, perché qualcosa di prezioso non deve necessariamente essere fatto di un metallo prezioso. Ed è qui che torno al libro che mi ha ispirata, La maestra del vetro di Tracy Chevalier. Nelle sue pagine ci sono Venezia, Murano e soprattutto quelle perle di vetro colorato. E allora, dall'oro dei Dire Straits, passiamo a qualcosa che con la luce sa diventare altrettanto affascinante: il cristallo.

Palace è un titolo che sembra fatto apposta per il nostro viaggio, tra tutto ciò che brilla e riflette la luce. Il Crystal Palace fu davvero un luogo straordinario, costruito a Londra per la grande esposizione del 1851. Era un'immensa struttura di ferro e vetro, talmente luminosa e innovativa da sembrare quasi irreale agli occhi di chi la visitava. I Bible erano una band britannica guidata dalla voce di Boo Everdeen, raffinato cantautore che negli anni sarebbe diventato anche un apprezzato autore per altri artisti. Crystal Palace appartiene proprio a quel loro pop elegante e ricercato. Dal Crystal Palace dei Bible con i suoi riflessi di vetro cambiamo completamente scenario. Adesso il nostro gold diventa il colore dei capelli di una donna, quella misteriosa Sister Golden Hair che ha ispirato uno dei brani più amati degli America. E allora dal cristallo ai riflessi dorati, ci sono gli America, questa è Sister Golden Hair.

Sister Golden Hair e quella ragazza dai capelli dorati ha una storia curiosa. Jerry Beckley raccontò di essersi ispirato nello stile di scrittura a Jackson Browne, mentre il titolo nacque dall'immagine di diverse ragazze bionde che aveva conosciuto. Senza che esistesse quindi una sola misteriosa Sister Golden Hair e dai riflessi dorati dei capelli degli America, passiamo ad un artista che dell'oro ha fatto qualcosa di spettacolare, quasi regale. Cambia il suono, cambia l'energia, ma non il colore della nostra puntata.

con Gold, per lui l'oro diventa qualcosa di più di un simbolo di ricchezza. È ciò che resta quando si smette di inseguire quello che luccica soltanto in superficie. Nel brano contrappone infatti l'oro al semplice glitter, quasi a dirci: non accontentatevi di ciò che brilla, cercate ciò che ha davvero valore. Gold, oro, chiude l'album The Gold Experience, e Prince la concepì come un brano dal respiro grande, quasi un inno per lui. In quel periodo il rapporto con la sua casa discografica era molto teso e Prince aveva rinunciato persino al proprio nome, facendosi identificare dal celebre simbolo. Anche per questo quell'idea di cercare il proprio vero valore assume un significato particolare. E dall'oro di Prince passiamo all'oro di Mango, un brano fondamentale nella sua storia. La musica era nata qualche anno prima con il titolo Mamma Voodoo, prima di essere trasformata in italiano con il testo di Mogol. Quella nuova versione contribuì in maniera decisiva alla svolta della carriera di Mango.

Oro nero, Black Water Gold, questa volta l'oro ci porta nel funk, in questa puntata di legami, intrecci di note legata a questa parola. Gold, oro, un brano che aveva già una vita prima di arrivare alla Casey and the Sunshine Band. Lo aveva scritta Louise Villery e inciso con gli African Music Machine, prima che qualche anno dopo quel groove viaggiasse dalla Louisiana fino a Miami. Nel 1978 la Casey and the Sunshine Band lo trasforma in questo strumentale dal sapore funk, jazz e disco, un piccolo gioiello, è proprio il caso di dirlo. E con gold, oro, la parola di questa puntata, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio tra oro, diamanti e piccoli gioielli musicali. E per salutarci su questa puntata di legami intrecci di note ci voleva una Golden Lady, quella immaginata da Stevie Wonder, una donna preziosa che diventa quasi il simbolo di un amore da sogno. Il brano è una delle perle contenute nell'album di Inner Visions. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola. Questo è Stevie Wonder e questa è Golden Lady.

0: Rete 1.
1: Sono le 21 e 5 minuti. In studio Raffaele Pedrazzini. Dalla Germania, netta affermazione dell'estrema destra in Sassonia. Secondo gli exit poll, l'AfD, Alternative für Deutschland, ottiene tra il 44 e il 44,5% dei voti, più del doppio dell'Unione Cristiano-Democratica di Germania, ferma al 18,5%. Il partito rivendica una vittoria storica, ma potrebbe comunque restare appena sotto la maggioranza assoluta nel Parlamento regionale. La netta vittoria dell'AfD in Sassonia preoccupa anche Bruxelles. Il partito di estrema destra resta infatti primo nei sondaggi nazionali, attorno al 28%, e potrebbe rafforzarsi ancora nelle prossime elezioni regionali. Nell'Unione Europea il timore è che l'avanzata di formazioni euroscettiche possa tradursi nel 2027 in governi più vicini alla linea di Viktor Orbán e quindi più difficili da coinvolgere su dossier come il sostegno all'Ucraina, le sanzioni alla Russia e lo Stato di diritto in generale. Intanto si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra la delegazione ucraina e gli inviati americani. L'incontro, durato circa 3 ore, si è svolto in un clima definito positivo e si è concentrato soprattutto sulle esigenze dell'Ucraina in vista dell'inverno e sulla protezione della rete energetica. Witkoff, emissario di Trump, ha parlato di discussione sostanziale e ha annunciato che il dialogo proseguirà. Previsto ora un nuovo confronto con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Sale di nuovo la tensione tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Dopo una serie di attacchi reciproci, soprattutto in mare, nello stretto di Hormuz, Teheran minaccia una risposta più intensa e dolorosa. Negli ultimi giorni Washington ha colpito 3 petroliere legate ai guardiani della rivoluzione, mentre l'Iran rivendica attacchi contro navi americane e altre petroliere. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz resta fortemente ridotto e i negoziati per fermare il conflitto sono ancora in stallo. La Fondazione Beloved, creata per sostenere le vittime del rogo di Crans-Montana, ha ricevuto finora una 70ina di richieste di aiuto. Diverse sono già state accolte e sono stati versati decine di migliaia di franchi. La Fondazione dispone di 24 milioni di franchi in totale, ma cerca nuovi fondi per poter sostenere nel lungo periodo la riabilitazione, il reinserimento professionale, il supporto psicologico e le famiglie in difficoltà. La

0: coloro che viaggiano, traffico intenso soprattutto sull'asse del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo ci sono 3 km di coda e ritardi fino a 30 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria. Inoltre, sempre sulla A2 verso Lucerna, code tra Amsteg e Altdorf e anche tra Altdorf e Beckenried, con chiusure intermittenti, previsti lunghi ritardi. Poi, in direzione di Basilea, tra Sempach e la Galleria Eich e tra Gellert e Basilea Badischerbahnhof, lavori con carreggiata ridotta a una corsia e ritardi fino a 20 minuti. A Melide Bissone, sulla A2 verso Chiasso, uscita chiusa per un veicolo in avaria. Sulla A4, infine, tra Altdorf e Sissikon, si prevedono lunghi ritardi. Sulla A13 fino a 30 minuti di attesa tra Tusis Nord e Rötenbrunnen e fino a 45 minuti tra Coire Nord e il raccordo di Sarganserland. Traffico fortemente rallentato anche sulla A1 tra Wangen an der Aare e Erkingen e sulla A3 tra Frick e Brügge in entrambe le direzioni.
1: Presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

Tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Per coloro che sono alla guida, traffico intenso questa sera soprattutto sull'asse del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ci sono 4 km di coda con ritardi fino a 40 minuti. L'entrata di Airolo resta chiusa verso la galleria. Sempre sulla A2 verso Lucerna, code e chiusure intermittenti tra Amsteg e Altdorf. Tra il San Gottardo e Beckenried si registrano invece ritardi fino a 45 minuti. Altri rallentamenti sulla A4 tra Altdorf e Sissikon con attese fino a 20 minuti. Nei Grigioni sulla A13 fino a 20 minuti di ritardo tra Tusis Nord e Rotenbrunnen e fino a 40 minuti tra Coira Nord e il raccordo di Sarganserland. Traffico rallentato anche sulla A1 tra Wangen an der Rare e Erkingen e sulla A3 tra Frick e Brügge. Sempre sulla A3 tra Wadenswil e Thalwild, ritardi fino a 20 minuti. Problemi infine sulla A9 a Losanna, un veicolo in avveria tra Blaschret e Venn in direzione di Vevey provoca ritardi. Sempre sulla A9 un incidente in direzione di Losanna tra la galleria di Belmont e Venn provoca forti disagi. Prudenza!

0: Vai bella.
1: Attenzione anzitutto sulla A51 tra Bülach e Zurigo, tra Kloten Sud e Gladbruck, in entrambe le direzioni persone sulla carreggiata. Traffico intenso anche sull'asse del San Gottardo, sulla A2 verso nord, tra Quinto e Airolo ci sono 4 km di coda e ritardi fino a 40 minuti. L'entrata di Airolo resta chiusa verso la galleria. Dopo il San Gottardo in direzione di Lucerna, code e brevi chiusure intermittenti tra Amsteg e Altdorf, fino a Beckenried i ritardi possono arrivare a 45 minuti. Nei Grigioni sulla A13 si perdono fino a 20 minuti tra Tusis Nord e Rottenbrunnen e fino a 40 minuti tra Coire Nord e Sargans. Sulla A3 in direzione di Zurigo, traffico rallentato nella galleria del Mürkwald per un incidente e una corsia bloccata. Altri rallentamenti segnalati tra Wadensville e Talwil con ritardi fino a 20 minuti. Infine sulla A9 a Losanna in entrambe le direzioni, un veicolo in avaria verso Vevey e un incidente ostacolano verso Losanna e la circolazione. Buon viaggio e prudenza.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Raffaele Pedrazzini. Trionfo dell'AfD Alternative für Deutschland in Sassonia. Il partito di estrema destra supera il 44%. Resta da capire se avrà la maggioranza assoluta per governare da sola. Il voto tedesco pesa anche sugli equilibri europei, mentre in Francia si affolla la corsa all'Eliseo in vista delle presidenziali del 2027. Marine Le Pen resta nettamente in testa nei sondaggi, attorno al 35%, mentre nel campo centrista e della destra si moltiplicano le candidature, da Gabriel Attal a Édouard Philippe. A sinistra Jean-Luc Mélenchon è già in corsa, mentre socialisti e alleati preparano una primaria in ottobre. Emmanuel Macron lascerà l'Eliseo il 13 maggio 2027 e non potrà ricandidarsi dopo due mandati consecutivi. Sul fronte ucraino, nuovo passo nel tentativo americano di riaprire un negoziato tra Russia e Ucraina. Dopo l'incontro di ieri a Mosca con Putin, gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner hanno incontrato oggi a Kiev Zelensky. Witkoff ha parlato di nuove idee emerse a Mosca e si è detto fiducioso sulla possibilità di un nuovo ciclo di colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Zelensky si è detto disponibile e ha spiegato di aver discusso anche di difesa aerea, sostegno energetico per l'inverno e garanzie di sicurezza. Le posizioni di Mosca e Kiev restano però molto distanti, soprattutto sui territori occupati e sul futuro avvicinamento dell'Ucraina a Unione Europea e NATO. In Medio Oriente ora Netanyahu ha ordinato lo smantellamento delle colonie israeliane in Cisgiordania. Secondo i media israeliani la misura riguarderebbe circa 100 insediamenti ed è arrivata dopo le pressioni degli Stati Uniti contro le violenze dei coloni sui palestinesi. Resta però da capire quando partiranno le demolizioni e se saranno definitive. In passato diversi avamposti sono stati ricostruiti poco dopo essere stati rimossi. Cambiamo continente. Incidente aereo all'aeroporto internazionale di Miami. Un Boeing 767 di Amazon ha oltrepassato la pista dopo l'atterraggio e ha colpito diversi veicoli, prendendo poi fuoco. I soccorritori parlano di più feriti sul posto, tutte le piste sono state chiuse e i voli sono stati temporaneamente sospesi. In India crolla un edificio residenziale di 5 piani a Delhi. Almeno 3 persone sono morte, altre 3 sono in condizioni critiche. Decine di studenti potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie. Secondo le prime informazioni, nel seminterrato erano in corso lavori di costruzione. Almeno 8 persone sono già state estratte vive mentre proseguono le operazioni di soccorso. E in Indonesia l'eruzione di un vulcano paralizza il traffico aereo. Circa 170.000 passeggeri sono rimasti bloccati dopo la chiusura temporanea di 8 aeroporti, tra cui quello internazionale di Jakarta. Oltre 1.500 i voli ritardati. Le ceneri vulcaniche hanno raggiunto anche l'area di Giava occidentale e diverse rotte internazionali sono state interrotte. Al momento però non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Al sud giornata abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli nel pomeriggio e qualche temporale locale soprattutto in Engadina. Al nord inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci poi schiarite. In serata nuovo aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali.
2: Si fa così. Il numero dell'ambulanza è 144 144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1.

per me quello che rappresenta tutto ciò che è movimento fluttuante evoca tantissime sensazioni dentro il mio corpo. Tutta quella musica che viene dall'ambiente, quindi presa dall'ambiente, che ogni suono come della natura faccia parte della musica stessa. Floating Notes è nato un po' da questa mia sensazione e poi dal collegamento che aveva anche la musica del festival.

C'è una super iperattività alla base della necessità di Katie Fusco di reinventarsi, di realizzare ogni cosa che escogita il suo cervello sempre in funzione. È quello il fuoco dentro, l'energia, come dice Katie, che le permette di esistere e di resistere. Bentornati a Confederation Music. Venerdì 30, sabato 31 ottobre e anche domenica 1 novembre, con la cerimonia di chiusura e un brunch, andrà in scena per la prima volta a Bellinzona, al Teatro Sociale, il Floating Notes Festival, un evento che, assieme a cugini belli e sostanziosi come Chiasso Means Noise, per esempio, o l'Ether Festival di Arcegno, contribuisce ad alzare il coefficiente underground e alternativo delle proposte culturali nella Svizzera italiana.

La notizia dell'arrivo nella capitale del padre della techno di Detroit, Jeff Mills, ha scatenato l'entusiasmo e la corsa ai biglietti. Mills è il ciliegione sulla torta di un evento che mette davanti sempre e comunque la scena alternativa e sperimentale svizzera. Con un occhio attento anche alle produzioni ticinesi, e per questa prima edizione tutta bellinzonese, proporrà anche attività a côté per artisti, addetti ai lavori e per il pubblico, ovviamente. Ho avuto il piacere di incontrare la madre biologica del Floating Notes, l'arpista sperimentale Katie Fusco e il co-direttore artistico Michele Pennetta.

0: terza edizione del festival. Poi ci siamo detti di fare un anno di pausa, infatti nel 2025 non è stato fatto il festival. Abbiamo cercato di discutere soprattutto sulle nostre ambizioni, cioè dove volevamo portare questo festival e qual era il nostro obiettivo. San Bernardino da parecchi punti di vista in realtà era arrivato forse un po' al limite con l'edizione del 2024. La grossa sfida del 2026 è stato quello di fondamentalmente rifondare, direi quasi da zero, il festival. Siamo partiti dagli obiettivi, dunque l'idea era quella di: vogliamo investirci in questo festival, vogliamo portare qualcosa che raramente si vede nel Canton Ticino, vogliamo portare artisti internazionali di una certa carrure, vogliamo anche portare artisti svizzeri nuovi o affermati, far dialogare l'internazionale con quella che è la realtà nazionale. Poi è stata la scelta della location, fondamentale per noi essere in una città, nel senso quello che era limitante anche un po' San Bernardino era un po' questa dimensione molto paesana, molto bella diciamo da vari punti di vista, ma iniziava un po' a cozzare con quello che era diventato lo scopo di questo festival.
1: Finalmente, in realtà da quest'anno siamo un team, nel senso che il Floating Notes è nato da me. Gestivo tutto da sola, artisti, palco, qualsiasi cosa, quindi il carico era decisamente troppo e da quest'anno siamo un gruppo di persone, io, Michele, Davide Botta, Alberto Zen, possiamo unire insomma le forze per poter rendere questo festival anche facendo un passo ulteriore.

0: La produzione musicale svizzera è sempre stata una prerogativa del festival finora.
1: Per me è fondamentale prima partire soprattutto da quello che voglio ricercare nella musica svizzera e portarli al festival e completare la line-up con dei nomi di un certo rilievo più internazionali.
0: Se ne parla già tanto in giro. Venerdì 30 ottobre Jeff Mills porterà al sociale Metropolis del 1927 di Fritz Lang con la sua interpretazione musicale del film. Raccontateci questo spettacolo e anche come siete riusciti ad avere quella che, da quel che ho capito, è a tutti gli effetti un'esclusiva svizzera.
2: Noi volevamo portare qualcosa di inedito per questo festival, volevamo cercare di far capire quello che abbiamo voglia di fare e di portare in Ticino. Per quanto riguarda Jeff Mills, è stata un po' una mia fissa, nel senso che vengo dal cinema, ho fatto diversi documentari, film di finzione, eccetera. E l'idea anche di avere degli spettacoli legati sia alla musica ma anche al video, perché in realtà quasi tutti gli artisti proporranno insieme al concerto uno spettacolo visual, che sia un film, che siano dei visual creati ad hoc, in un certo senso legare questi due universi, quello del cinema e della musica. Quest'anno cascava un po' a fagiolo perché è il centenario del film Metropolis e dunque è nato dalla voglia di portare un artista che di questo film ha rifatto la colonna sonora e l'ha portato nel XXI secolo. Anche grazie a Stephanie del Montreux Jazz, direttrice artistica e programmatrice del Montreux Jazz, sono riuscito ad avere il contatto diretto del management e da lì abbiamo iniziato la discussione. Fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa abbastanza agiatamente, insomma.

0: Confederation Music.
1: Transformation, dalla rivisitazione in chiave techno di Jeff Mills della colonna sonora

0: di Metropolis di Fritz Lang, che potrete vedere e sentire dal vivo venerdì 30 ottobre in occasione del Floating Notes Festival, che quest'anno per la prima volta si tiene a Bellinzona, al Teatro Sociale. Ne stiamo parlando con Katie Fusco e Michele Pennetta. Anche il pianista francese Chassol è un'esclusiva. Mi parlate di lui, che sarà il main act della serata di sabato 31 ottobre.
1: Sono sempre stata super fan di Chassol. Amo tantissimo il fatto che lui parta dalle voci, dai suoni, da immagini della vita quotidiana e poi li trasforma in composizioni che a loro volta si intrecciano in video, usa pianoforte, live electronics. Il suo lavoro riflette pienamente, no, l'identità di quello che è il Floating Notes. Sarà la sua anteprima di questo album, Funny How, direttamente la prima Svizzera al Teatro Sociale.
2: Questo show è molto particolare perché praticamente Chassol è riuscito a mischiare la musica contemporanea con lo stand-up americano. C'è un vero e proprio film con dei musicisti che suonano e fanno stand up sul grande schermo, mentre Chassol poi accompagna tutto questo in musica con gli altri due musicisti che sono insieme a lui.
3: Rather than talk about myself, just briefly, I want to just talk about my genre. Stand up.

0: in comedy and in music, dall'album Funny How di Chassol, che sarà il main act della seconda serata del Floating Notes Festival, sabato 31 ottobre al Teatro Sociale di Bellinzona. Sabato, prima di Chassol, la giornata musicale è tutta svizzera. Partiamo da Julie Kempisch. Cathy, ci si intende bene tra artiste sperimentali?
1: Assolutamente sì. Ammiro tantissimo quello che fa Julie con l'arpa. Ho sempre amato comunque anche le sue performance. Ho avuto modo di esibirmi con lei a Zurigo diversi anni fa e mi piace tantissimo quello che appunto è il suo background, sempre classico ma più improntato invece verso il jazz. E questo suo nuovo album, che eseguirà al Teatro Sociale, è uno dei miei preferiti in assoluto, perché anche Julie ha usato dei campionamenti di voci e è un album che si avvicina tantissimo a una ricerca ancora più ampia dell'arpa, del nostro strumento e delle sonorità ancora più improbabili.
2: Per coloro che sono in viaggio sulla A2 verso nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ci sono 4 km di coda e ritardi fino a 40 minuti. L'entrata di Airolo resta chiusa in direzione della galleria. Dopo il San Gottardo verso Lucerna, code e brevi chiusure intermittenti tra Amsteg e Altdorf fino a Beckenried, i ritardi possono arrivare fino a 30 minuti. Infine, sulla A3 in direzione di Zurigo, un incidente tra la galleria Fratten e Murg provoca code e ritardi fino a 30 minuti. Più avanti, tra Wadenswil e Thalwil, lavori e carreggiata ridotta a una corsia causano attese fino a 15 minuti. Rallentamenti anche sulla A1 tra Günzgen Sud e Wiegertal con ritardi fino a 20 minuti. Sulla A9, infine, attenzione tra Vevey e Chèvre per un mezzo pesante in avaria sulla carreggiata. Prudenza e buon viaggio a voi. Gage from a pool.

0: survivors movement.
1: Un assaggio di Tarana Burke dall'album Unspoken dell'arpista jazz sperimentale ginevrina Julie Campisch. Sarà sul palco del Teatro Sociale sabato 31 ottobre alle 19:30 per il Floating Notes Festival, nella sua prima edizione interamente bellinzonese. In cartellone sabato ci saranno anche due nomi ticinesi, Nadine Carina, che aprirà alle 15:30 presentando il suo ultimo lavoro ultra intimo, The Blue Hour, e Davide Botta, già conosciuto come Endless Project Sound, alle 18:30. Perché avete scelto questi due?
2: Questo è sempre un po' il mio legame con queste persone, nel senso che Nadine Carina la conosco da tantissimi anni. Ci siamo conosciute che ancora facevo il conservatorio e l'ho incontrata per puro caso e avevamo deciso di fare due brani insieme, quindi due brani di Nadine rivisitati con l'arpa, e abbiamo fatto anche un mini concertino. E a me piace tantissimo la sua voce e mi piace tantissimo il suo progetto davvero speciale che non si sente così frequentemente, quindi mi piace la ricerca che ha fatto nel trovare un'identità, cioè quando ascolti lei sai chi è Nadine Carina.

0: Blooming è stato uno dei singoli che ha anticipato The Blue Hour, l'ultimo album della cantautrice ticinese Nadine Carina, che si esibirà al Floating Notes Festival sabato 31 ottobre alle 15.30 sul palco del Teatro Sociale. Il secondo artista ticinese
1: è al concerto classico.
0: Davide Botta ci ha concesso in anteprima, e questo ci fa super piacere, un assaggio, una traccia del suo nuovo progetto e concept Cosmonauta, che potrete sentire il 31 ottobre al Teatro Sociale. È un titolo provvisorio di lavoro, si intitola Orgoglio, e questo è un frammento della seconda parte del brano.

0: Confederation Music.
1: Katy Miki, da bellinzonese, anche alla luce del recente mancato riconoscimento per la città di capitale culturale svizzera, mi fa piacere, molto piacere vedere che nella programmazione si inserisca finalmente anche un evento davvero alternativo, distante anni luce dal mainstream. Che tipo di accoglienza avete ricevuto quando avete bussato alle porte di Bellinzona?
2: In realtà noi abbiamo avuto un'accoglienza assolutamente gradevole, perché Bellinzona ci è stata molto vicina in quella che è stata la nostra scelta di portare il festival, e è stata anche molto coraggiosa, perché loro non sono proprio esperti di questo genere di musica, però hanno avuto totale fiducia in noi, quindi ci hanno dato completamente carta bianca nell'ospitare il nostro festival. Il Teatro Sociale, la città di Bellinzona e il Dicastero sono stati tutti estremamente fiduciosi di questo progetto, e questo per me è stato un grandissimo onore, perché per noi è importante avere questo tipo di supporto.
3: Credo che anche da parte della città ci sia la voglia di portare proposte culturali che magari si distaccano da quelle classiche. C'è da dire che noi siamo arrivati a Bellinzona anche con un progetto che non era solo legato al festival, con un progetto a lungo termine, con la voglia ovviamente in primis di far crescere il festival e il nome anche magari legato alla musica contemporanea della città di Bellinzona, ma poi l'idea è quella di portare anche delle rassegne con dei compositori, creare delle collaborazioni, una che già faremo quest'anno col CISA, che faranno dei lavori su Metropolis che saranno poi esposti nella hall del teatro. Non sto magari a farti l'elenco di quello che vorremmo fare, ma Floating Notes non è solo un festival, io lo chiamo un movimento.

0: torniamo al programma. Sabato da Oltre San Gottardo arriveranno la violoncellista Sara Oswald, che suonerà alle 19:30 e che abbiamo in sottofondo con Jo Cool, che è una canzone tratta dal suo progetto del 2022 Bivouac. Prima di lei il chitarrista lucernese Manuel Troller, cioè più sperimentale di così non si può.
1: Sì, Sara Oswald e Manuel Troller, ma a me piacciono tantissimo, ho avuto anche la possibilità di ascoltarli live. Sara Oswald è violoncellista, Manuel Troller esplora le sonorità della chitarra. Hanno questa linea artistica comunque molto precisa, no? Che è basata sulla ricerca e sulla trasformazione di questi strumenti. E per me è molto interessante e è necessario che il pubblico venga a scoprire questo tipo di percorso.
0: Katie Fusco e Michele Pennetta ci stanno raccontando l'edizione 2026 del Floating Notes, che si terrà il 30 e 31 ottobre al Teatro Sociale di Bellinzona, con un brunch e una cerimonia di chiusura domenica mattina, 1 novembre. Con questa prima edizione bellinzonese nasce anche il Floating Hub. Che cos'è e dove si colloca?
2: L'idea era, come dicevo, di creare non solo un festival, ma un luogo dove sia gli artisti sia gli addetti ai lavori si potessero incontrare per discutere, far dialogare chi fa musica e chi la musica la deve promuovere, no? L'idea iniziale era quella di costruire una struttura esterna al teatro. Quest'anno con il budget dovevamo stare un po' più tranquilli e dunque abbiamo deciso di farlo all'interno del teatro.
1: Per quest'anno partiamo con il Folk Bar, dentro il quale noi organizziamo degli eventi in collaborazione con Sonart Ticino. Invitiamo per esempio la programmatrice del Montreux Jazz Festival, Stefania Luisa Moretti, che verrà a fare un talk, a presentare la Montreux Jazz Artist Foundation, per chiunque sia interessato a scoprire quello che offre questa fondazione e quello che dà tantissimo per i musicisti, anche per i musicisti del Ticino. Verrà inoltre il direttore del label Atrina Phil Records, che verrà a parlare di quello che è una realtà di una label indipendente, e tutte le persone che parteciperanno avranno la possibilità di fare domande, insomma di avere questa possibilità di parlare con addetti al settore e addetti a istituzioni importanti.

0: Hai citato prima il folk bar, ci saranno anche degli after party, dei DJ set, ho letto anche un brunch. Che cosa succede oltre a quello che avete già detto attorno al Floating Notes?
1: Ci saranno dopo i concerti in teatro gli after party, sempre al folk bar, quindi dove avremo la possibilità di trovarci alla fine dei concerti tutti insieme con DJ set di un artista ticinese, DJ Tosca, e di un altro artista direttamente dal Jazz Refound Festival di Cellamonte, Dennis Longhi. Stiamo iniziando ad aprirci anche un po' alle collaborazioni con festival italiani, ed inoltre noi creeremo una mappa del nostro festival dove consentiremo a tutte le persone di scoprire la città, cosa scoprire a Bellinzona a livello turistico, a livello di qualsiasi cosa. Sarà veramente

0: Eivissa è una delle ultime produzioni della DJ ticinese Tosca, che chiuderà l'edizione 2026 del Floating Notes domenica mattina 1 novembre dalle 10.30, dopo la cerimonia di chiusura e dopo il brunch. La prevendita è in corso. Dove si possono acquistare i biglietti e in quali formati?
1: I biglietti si possono acquistare sul nostro sito web www.floatingnotes.ch. Ci sarà la possibilità di acquistare un biglietto singola serata o un pacchetto biglietti. Per chi desidera, chi arriva da fuori, desidera acquistare anche una notte in hotel, abbiamo in collaborazione con l'ente turistico creato questi pacchetti con ovviamente degli sconti speciali a chi acquista anche il pernottamento.
2: I pacchetti sono presenti sul sito, come ha detto Katie. In realtà i biglietti si possono comprare anche sul sito del Teatro Sociale, perché di fatto Floating Notes è all'interno della programmazione del teatro.
0: Siamo alla fine, solitamente quando ci sono i musicisti che presentano gli album chiediamo a loro di scegliere un brano che poi suoniamo interamente alla radio. Scegliamo una canzone di un artista del programma del festival. Quale dell'edizione bellinzonese, della prima edizione bellinzonese, vorreste ascoltare alla radio e perché? Cosa vi suscita, senza scannarvi ovviamente?
1: Scegliamo un brano di Chassol che si intitola Lauter.
2: Sì, è un brano che è appunto tratto dal suo ultimo album di cui abbiamo parlato prima, veramente qualcosa di unico, e dunque vorremmo farlo scoprire anche ai tuoi ascoltatori.
0: Appuntamento con il Floating Notes Festival il 30-31 ottobre prossimi a Bellinzona, al Teatro Sociale. Katie Fusco, Michele Pennetta, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
1: Grazie Moci, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie, grazie, buona musica.
0: Nel podcast di Confederation Music potete ascoltare la versione integrale di questa intervista. Nella prossima puntata il musicista svizzero-algerino Marwan Khemma racconterà Hassan, il primo album del suo progetto musicale elettro-arabico Khemma. Vi saluto con Chassol e Laughter. Alla prossima, buona serata.
3: Now, whether or not you thought that joke was funny, it raises some interesting scientific questions. Why did so many people find it amusing? What makes a good joke? What is humor? Why do we laugh at all? These are actually complicated questions, and there are multiple hypotheses as to what humor is and why we laugh. Let's spend a little time exploring what exactly tickles our funny bone. One strategy for studying humor

that humor

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. Sale ancora la tensione nel Golfo. Teheran annuncia una nuova zona vietata nei pressi dello stretto di Hormuz e minaccia una risposta più intensa agli attacchi americani. Negli ultimi giorni i due paesi si sono colpiti soprattutto in mare, mentre il traffico navale nella regione resta fortemente ridotto. Gli inviati di Donald Trump hanno presentato a Kiev nuove proposte per cercare di fermare la guerra. La presidenza ucraina parla di un approccio più efficace, ma Zelensky teme che il conflitto possa proseguire durante l'inverno. Restano soprattutto le distanze sulla questione territoriale. Allerta alle Hawaii per l'uragano Lowell, salito a categoria 3. Le autorità si preparano a piogge intense, inondazioni e frane. Sono possibili accumuli di pioggia superiori ai 30 centimetri. Francia, un bambino di 3 anni è morto e 7 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di una casa ad Aubervilliers, vicino a Parigi. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas. In Svizzera ora, perché Gianni Infantino si ricandiderà alla presidenza della FIFA nonostante le crescenti pressioni perché lasci l'incarico. La UEFA e diverse federazioni nazionali hanno criticato duramente la sua gestione, in particolare dopo il controverso progetto, poi abbandonato, di vendere quote dei futuri profitti dei mondiali. La sparatoria di Aarau riapre il dibattito sulle armi in Svizzera. Dal 2019 i cantoni hanno concesso decine di migliaia di autorizzazioni eccezionali per acquistare armi semiautomatiche normalmente vietate. Nel Giura, dove il presunto autore, oltre 400 autorizzazioni hanno riguardato armi proibite. Dopo la notizia dei suoi disturbi psichici, cresce ora la pressione per rafforzare i controlli. La Fondazione Beloved, creata per sostenere le vittime dell'incendio di Crans-Montana, ha ricevuto finora una 70ina di richieste di aiuto. Alcune sono già state approvate e sono stati versati decine di migliaia di franchi. La Fondazione dispone di 24 milioni, ma cerca altre risorse per sostenere nel tempo riabilitazione, reinserimento professionale e aiuti psicologici. Doris Leutard definisce il lavoro faticoso e pesante, ma assicura che ora la struttura è pienamente operativa. Previsioni per domani: al sud giornata abbastanza soleggiata con sviluppo di cumuli nel pomeriggio e qualche temporale locale, soprattutto in Engadina. Al nord inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci, poi previste schiarite. In serata nuovo aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali.
0: Rete 1.
2: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
3: Antares. Perle. Sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti. Thanks a lot, Saber.

sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Germania, trionfo dell'AfD in Sassonia, oltre il 44% dei voti, il partito rivendica una vittoria storica. A Rau la sparatoria riapre il dibattito sulle armi, sotto esame le autorizzazioni cantonali per quelle normalmente vietate. Cramontana, prima aiuti alle vittime del rogo, la fondazione Beloved ha già ricevuto una settantina di richieste. Buonasera al radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Dalla Germania, netta affermazione dell'estrema destra in Sassonia, l'AfD, Alternative für Deutschland, ottiene tra il 44 e il 44,5% dei voti. Il partito rivendica una vittoria storica, ma potrebbe comunque restare appena sotto la maggioranza assoluta nel Parlamento regionale. Sentiamo il nostro contributo da Walter Raue.
2: Per il partito della destra radicale dell'AfD è stato un trionfo. Ogni secondo elettore della Sassonia-Anhalt ha messo la sua crocetta sotto il simbolo di questo partito che ha ottenuto il 44% dei voti. Un record. Ma l'eventualità di un governo regionale guidato dalla destra radicale dell'Alternative für Deutschland dipenderà in buona parte dalle decisioni di un altro partito, quello della sinistra populista List di Sarah Wagenknecht, che in Sassonia è riuscito a malapena a superare lo sbarramento del 5%. Questo partito, definito rosso-bruno per via delle sue posizioni di sinistra in materia sociale e di destra in quelle migratorie e di politica interna, potrebbe sostenere dall'esterno un governo di minoranza dell'AfD oppure farne parte. Tutti gli altri partiti tradizionali, cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e post-comunisti della Linke, si rifiutano categoricamente di collaborare con un partito che giudicano come estremista, ultranazionalista e autoritario. Indipendentemente da come andranno le cose, l'esito di queste elezioni ha scosso il mondo politico tedesco. Il timore è che l'avanzata dell'AfD potrebbe non fermarsi a questa piccola regione, ma espandersi nel resto della Germania. Già fra due settimane si voterà nella città-stato di Berlino e nel Land settentrionale del Mecklenburgo. La disfatta della CDU in Sassonia-Anhalt, dove ha perso oltre il 18% dei consensi, renderà più difficile il compito di governare anche al cancelliere federale Friedrich Merz.
1: E vi segnalo che su questi risultati politici domani mattina Modem sulle frequenze di Rete 1 dedica una puntata speciale. Ne parleremo con il corrispondente dalla Germania Walter Raue, lo storico Lutz Klinghammer e il corrispondente da Bruxelles Andrea Ossinelli. La sparatoria di Arau ed in particolare il fatto che l'uomo che ha aperto il fuoco fosse in possesso di un Kalashnikov solleva perplessità ed interrogativi sull'applicazione cantonale della legge sulle armi. La vendita di armi da fuoco automatiche infatti in Svizzera è oggigiorno vietata tranne eccezioni soggette ad apposite autorizzazioni, ma come è rilevato oggi dalla NZZ am Sonntag di queste autorizzazioni ne vengono rilasciate decisamente molte, in particolare in alcuni cantoni. Sentiamo Aaron Guidotti.
3: Dal 2019 solo nel canton Turgovia sono state rilasciate più di 5.300 autorizzazioni, quasi 1.900 a Basilea Campagna. Proprio dal 2019, infatti, per entrare in possesso di un Kalashnikov semiautomatico come quello usato ad Arau, occorre un'autorizzazione eccezionale rilasciata di solito a tiratori sportivi o collezionisti. Chi al momento del cambio di legge già aveva in casa quest'arma o altre armi diventate proibite, doveva registrarle, cosa che lo sparatore di Arau aveva fatto. Siccome non esiste un registro delle armi a livello nazionale, non è possibile sapere quante armi semiautomatiche girino in Svizzera, ma si stima che siano decine di migliaia. Per evitare delle stragi come quella di Arau, poi, esiste un sistema cantonale di gestione delle minacce, un sistema di allerta che ha lo scopo di fermare i soggetti pericolosi prima che accada qualcosa. Sul Sonntag Zeitung ci si chiede come mai questo sistema non abbia funzionato nel Giura, cantone di residenza residenza dell'autore, ma è troppo presto per sapere cosa sapessero polizia e autorità sull'individuo in questione. Quello che però mette in evidenza il giornale è che l'attuazione di questi sistemi varia notevolmente da un cantone all'altro. Proprio nel Giura le strutture necessarie sono state attuate solo in parte e non si tratta di un caso isolato. Solo 12 cantoni sono ben attrezzati, in 5 si è ancora addirittura nella pianificazione. E ancora una volta c'è chi chiede quindi un'armonizzazione delle pratiche a livello nazionale.
1: I primi versamenti dal fondo della Fondazione Beloved sono stati indirizzati alle vittime del rogo di Crans-Montana e alle loro famiglie. Lo ricordiamo, l'incendio divampato a Capodanno nel locale Le Constellation in Vallese ha ucciso 41 giovani, 115 sono rimasti feriti. La fondazione è stata istituita alla fine del marzo scorso e ha accolto una settantina di richieste di aiuto. Al momento dispone di 24 milioni di franchi, 10 dei quali provengono dal Canton Vallese, ma anche dal Canton Vaud, dal comune di Crans-Montana e da altre provenienze o donatori privati. I versamenti possono coprire diverse richieste, come interventi riabilitativi nell'ambito psicologico, dell'istruzione e dell'aiuto finanziario alle famiglie in difficoltà. Sentiamo a proposito le considerazioni della presidente della Fondazione, l'ex consigliera federale Doris Leuthard.
4: Alcune delle nostre priorità sono ad esempio il reinserimento di questi giovani nel mondo del lavoro o in un percorso scolastico. Ci rendiamo conto che per le vittime il percorso della guarigione si prospetta lungo. La Fondazione li sosterrà durante queste terapie. Mettiamo in conto che ci saranno anche le procedure civili e penali e che quindi avremo bisogno di qualche riserva quando sarà il momento. Per questo stiamo cercando nuovi donatori. Le situazioni sono diverse tra loro, ma i bisogni no, sono simili. Per noi è importante garantire l'uguaglianza di trattamento. Per questo abbiamo regole precise per il versamento di questo sostegno. Questo nostro compito può risultare gravoso, ma in questo momento la nostra equipe è attiva e ottimista.
1: RG24, ora le notizie sportive con il collega della redazione Paolo Laurenti.
5: È già iniziato il conto alla rovescia per il big match di Superliga di sabato prossimo tra Lugano e Young Boys, che potrebbe sancire la vera e propria fuga in classifica bianconera. Grazie al successo di Basilea per 3-1, i bianconeri infatti capeggiano la classifica a punteggio pieno, 6 partite, 18 punti, 3 di vantaggio proprio su Libè, che però rispetto ai bianconeri ha giocato una partita in più. Al terzo posto c'è poi la Sion, che ha battuto il Thun 3-2. Il 2-0 della San Gallo in casa della Servette ultimo completa il quadro della settima giornata. In Italia è terminato in parità 1-1 il confronto tra Juventus e Milan, terzo turno di Serie A che si chiude con 2 partite, alle 18 Cagliari-Lecce e a seguire Udinese-Lazio. Kimi Antonelli è l'uomo copertina della Formula 1, il ventenne italiano ha dettato legge a Monza, leggendaria rimonta dal 19° posto in partenza al primo davanti a Russell e Verstappen, 7ª vittoria stagionale per Antonelli. Tennis, è un Carlos Alcaraz in ottima forma, quello che si è qualificato ai quarti di finale degli US Open battendo agevolmente in traset Tommy Paul. Ai quarti pure la ceca Noskova, dove troverà la numero uno al mondo Arina Sabalenka, uscita vittoriosa dalla sfida contro Taylor Townsend. Pallavolo infine, Turchia regina d'Europa in campo femminile. In finale le turche hanno battuto l'Italia 3-7-2.
1: E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, lunedì 7 settembre. Al sud, giornata abbastanza soleggiata con sviluppo di cumuli nel pomeriggio e qualche temporale locale, soprattutto in Engadina. Al nord, inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci, poi schiarite. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ora c'è la programmazione musicale delle nostre reti. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Igor Valli in regia vi giunga un cordiale augurio di una serena notte. Sulla A9 verso Martigny, attenzione a un veicolo in avaria tra Montreux e Villeneuve. In direzione di Losanna, invece, tra Vevey e Chèvre, c'è un mezzo pesante in avaria che provoca disagio.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Rete 1.
1: Would you dance?

0: Luna, in studio Roberto Ortelli. Dalla Germania, netta affermazione di Alternative für Deutschland in Sassonia. Partito che ottiene il 44% dei voti, più del doppio dell'Unione Cristiano-Democratica di Germania, afferma 18,5%. Il partito rivendica una vittoria storica e ciò preoccupa Bruxelles. Alternative für Deutschland resta infatti primo nei sondaggi a livello nazionale, attorno al 28%. E nell'Unione Europea il timore che l'avanzata di formazioni euroscettiche possa tradursi nel 2027 in governi più vicini alla linea di Viktor Orbán e quindi più difficili da coinvolgere su dossier come il sostegno all'Ucraina, le sanzioni alla Russia e lo Stato di diritto, dicono. Sale ancora la tensione nel Golfo. Teheran annuncia una nuova zona vietata nei pressi dello stretto di Hormuz e minaccia una risposta più intensa agli attacchi statunitensi. Negli ultimi giorni i due paesi si sono colpiti, soprattutto in mare, mentre il traffico navale nella regione resta fortemente ridotto. E gli inviati di Donald Trump hanno presentato a Kiev nuove proposte per cercare di fermare la guerra. La presidenza ucraina parla di un approccio più efficace, ma Zelensky teme che il conflitto possa proseguire durante l'inverno. Restano soprattutto le distanze sulla questione territoriale. In Francia un bambino di 3 anni è morto e 7 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di una casa a Aubervilliers vicino a Parigi. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas. E in Bolivia sale a 6 il bilancio dei morti causati dall'esplosione avvenuta in un deposito militare vicino alla capitale La Paz. Tra le vittime anche 3 soldati, i feriti sono 84. Sul sito si erano stoccati fuochi d'artificio sequestrati, oltre a granate ed esplosivi. Gianni Infantino si ricandiderà alla presidenza della FIFA nonostante le crescenti pressioni perché lasci l'incarico. La UEFA e diverse federazioni nazionali hanno criticato duramente la sua gestione, in particolare dopo il controverso progetto poi abbandonato di vendere quote dei futuri profitti dei mondiali. La sparatoria di Arauri apre il dibattito sulle armi in Svizzera. Dal 2019 i cantoni hanno concesso decine di migliaia di autorizzazioni eccezionali per acquistare armi semiautomatiche normalmente vietate. Nel Giura, dove viveva il presunto autore, oltre 400 autorizzazioni hanno riguardato armi proibite. Dopo la notizia dei suoi disturbi psichici, cresce ora la pressione per rafforzare i controlli. La fondazione Beloved, creata per sostenere le vittime dell'incendio di Cremona, ha ricevuto finora una 70 di richieste di aiuto. Alcune sono già state approvate e sono stati versati decine di migliaia di franchi. La fondazione dispone di 24 milioni, ma cerca altre risorse per sostenere nel tempo riabilitazione, reinserimento professionale e aiuti psicologici. Sport, calcio, Lugano resta solo in testa alla classifica della Super League. Dopo il 3-1 di Basilea, i bianconeri sono a punteggio pieno con 3 lunghezze di vantaggio sullo Young Boys, prossimo avversario sabato. In Italia, il posticipo di Serie A Juventus-Milan a Torino è finito 1-1. In Formula 1, impresa di Kimi Antonelli a Monza, partito 19esimo, il 20enne italiano ha rimontato fino alla vittoria davanti al compagno di squadra Russell su Mercedes e a Verstappen. È il suo 7° successo stagionale. Infine le previsioni per oggi, lunedì 7 settembre, previsioni che annunciano a sud delle Alpi una giornata abbastanza soleggiata, con sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche temporale locale. Al nord inizialmente nuvoloso, con alcuni rovesci seguiti da schiarite. In serata nuovo aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 2, in studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti è di 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Miami, dove un aereo cargo di Amazon Air è uscito fuori pista in fase di atterraggio. L'aeromobile ha travolto alcuni veicoli su una strada adiacente prima di prendere fuoco, provocando un denso incendio. Oltre 60 unità di soccorso sono intervenute sul posto per domare le fiamme e assistere le vittime, mentre l'aeroporto ha sospeso i voli. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'accaduto. In Germania, secondo le proiezioni delle 22:49 di ieri sera sulle elezioni in Sassonia-Anhalt,